0: audiovisivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra nazionale Suore, nazionale Curve, Gloria dello Sport e nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, qua 13esima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesismo,
1: e Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza, quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente, un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente veramente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, in Ogialasso, in Libranche, Lore Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà. Quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'olio. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
6: Non avrete mai i vostri soldi.
10: Troveremo un accordo qui e ora.
11: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
12: La smettete di prenderci per il culo?
13: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
14: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questo straordinario

0: opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con, insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: pensiero siamo... fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce n'aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo, non...

0: Il treno.
1: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
2: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
0: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice, ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente, tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontando di quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui, l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
5: non
2: Luca. Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa, creativa, sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro
5: l'altro Luca
2: dall'altra parte,
5: che male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
2: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair.

0: Center, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
4: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del TG Serale con l'incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in Toscana, nel quale ha perso la vita un uomo di 41 anni originario del Cilento. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascea e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni alla Vena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino, coinvolti un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originari del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza, atterrato sul campo sportivo di Policastro, verso una struttura ospedaliera del napoletano a causa della gravità delle sue condizioni. L'altro è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Fine settimana impegnativo per i vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino che hanno messo in salvo degli escursionisti a Baronissi e sul Monte Cervati. Vediamo.
1: Importanti operazioni di salvataggio nell'ultimo fine settimana nell'area sud della provincia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronissi, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne, disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della campagna, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della campagna, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi sul Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato, secondo quanto ricostruito, assalto spettacolare al banco posta ad Angri. Con un carro attrezzi, due malviventi hanno tentato di portare via il bottino, sventrandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera, insieme ai colleghi della stazione di Angri. Stando a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire, lasciando enormi danni, ma anche il bottino sul posto.
0: Ancora cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Durante un controllo straordinario nel carcere di Potenza sono stati sequestrati droga e cellulari. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed ha interessato una cella occupata da 4 detenuti, 3 italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News. I comuni di Sicignano degli Alburni e Petina si sono uniti nella lotta al cipinide. Scopriamo i dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: I comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, alla presenza dei rispettivi sindaci Mimmo D'Amato e Giacomo Orco, hanno provveduto nei giorni scorsi al lancio del Torimus sinensis camicio, antagonista naturale del cinipide galligeno del castagno, ovvero un nemico importante dei castagni degli Alburni e non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio alburnino, in particolare della fascia castinanicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.
0: Cambiamo pagina e parliamo di un appuntamento in programma domenica 17 maggio. Torna la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano in memoria della ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le quattro borse di studio messe in palio dall'associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori tre borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, DFL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e Latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed étoile internazionale Raffaele Paganini. Sarà presente anche Pier Paolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni. Presentano la serata i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18. E adesso ci occupiamo di una bella iniziativa portata avanti dall'associazione L'Arte nelle Mani, che ha abbellito i cieli di San Pietro Altanagro con dei mandala realizzati all'uncinetto. Vediamo!
2: Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro Altanagro e luce d'estate ricamata dai mandali all'uncinetto. L'iniziativa promossa dall'associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività dalle donne dell'associazione, custodi di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. L'installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro Altanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici.

0: domestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sabato sera si è concluso il campionato maschile di pallavolo di Serie B e la Val di Anno Volley ha portato a casa un'ultima vittoria contro il Leverano. Vediamo. Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Val di Anno Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il

0: parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdanese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
0: Proseguiamo con lo sport, ma ci spostiamo in Basilicata, dove cresce l'attesa per l'arrivo del Giro d'Italia che attraverserà la tratta Praia Mare Potenza in occasione della quinta tappa. Sentiamo.
2: La Basilicata si prepara ad accogliere il Giro d'Italia 2026, mercoledì 13 maggio, la quinta tappa della Corsa Rosa, lunga 204 km, collegherà Praia Mare a Potenza, attraversando gran parte della provincia potentina e toccando per la prima volta numerosi comuni dell'area sud e della Val d'Agri. Per l'assessore regionale Francesco Cupparo, per l'assessore regionale Francesco Cupparo, il passaggio del Giro d'Italia rappresenta molto più di un grande evento sportivo, configurandosi come un'occasione straordinaria di promozione e valorizzazione dell'intero territorio lucano. La tappa entrerà in Basilicata da Lauria con il Gran Premio della Montagna di Prestieri, per poi attraversare Francavilla Insinni, Noepoli, Sant'Arcangelo Viggiano e l'area Pierfaone Sellata fino al traguardo nel capoluogo lucano. Particolare entusiasmo si registra proprio nei centri dell'area sud del Potentino, coinvolti per la prima volta dal percorso della Corsa Rosa. Il tracciato metterà in vetrina le bellezze naturali del Pollino, del Lago del Pertusillo e della montagna di Viggiano. Per garantire sicurezza e viabilità, la Regione Basilicata ha stanziato 4,7 milioni di euro del piano sviluppo e coesione. Sono già in corso lavori di asfaltatura e riqualificazione lungo diverse arterie strategiche tra Lauria, Castelluccio Superiore, Francavilla Insinni, Viggiano, Abriola e Pignona. Grazie al Giro, ha aggiunto l'assessore, restano infrastrutture e collegamenti migliori per cittadini, imprese e turismo. Il Giro d'Italia si conferma una delle più importanti vetrine di marketing territoriale, con immagini trasmesse in circa 190 paesi e milioni di spettatori lungo il percorso. Dopo l'arrivo a Potenza, il 14 maggio la carovana ripartirà da Pestum in direzione Napoli.
0: Dopo il TG torna al Burninetto.

0: Con una nuova puntata incentrata sulla nuova legge dedicata ai territori montani. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Torna questa sera, subito dopo l'edizione del TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninette, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninette, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastopietro in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella Bruno Tierno e il sindaco di Ottati, nonché neoconsigliere provinciale Elio Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad affrontare quotidianamente.
0: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
10: Questo programma è offerto da
11: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Buonasera amanti della karting e ben ritrovati a questa super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capotto. Questa sera per l'ennesima volta ci siamo superati, in quanto in collegamento abbiamo un plurititolato, per lui 5 volte campione del mondo. Tra poco lo andremo a presentare, prima è d'obbligo naturalmente andare a salutare i miei compagni di viaggio. Partiamo subito con Olevico Le Capoto, Matteo Traini, eccolo qua.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Anche questa sera, come vedete, ci siamo superati, un grandissimo campione, 5 volte campione del mondo, team manager, adesso costruttore. Faremo un grandissimo percorso con lui e quindi è una super, super puntata.
0: E poi ancora abbiamo il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti ragazzi, e che vuoi aggiungere? Ha detto già tutto Matteo, perciò grande persona con molta esperienza in tutti i settori poi.
0: Bene, e andiamo subito a presentarlo ragazzi, è con noi il 5 volte campione del mondo, plurititolato Danilo Rossi. Ciao Danilo.
3: Ciao a tutti ragazzi, grazie Ciao. Per l'invito, è sempre un piacere partecipare con voi a questa trasmissione.
0: Allora Danilo, noi prima di parlare del presente siamo soliti a fare sempre un piccolo salto indietro, un salto nel passato, e anche con te vogliamo iniziare un po' dagli inizi, insomma, volevo sapere come

0: nasce la passione per i go-kart da parte di Danilo Rossi, passione che poi ti ha stravolto e cambiato la vita per sempre.
1: Ma come ho detto già l'altra volta, la passione per il kart è nata quando ero piccolo, penso all'età di 8 anni, è stata una cosa, diciamo così, per gioco. Ho visto un kart andare in mezzo alla strada, quindi parliamo di un qualcosa che oggi forse non esiste più. E grazie comunque anche all'attività di mio padre, che aveva un'officina, mi ha supportato e siamo arrivati fino a questo punto.
0: Ecco Danilo, vorrei chiederti quali sono state le difficoltà iniziali, perché sai, si parla sempre con i grandi campioni come te, si parla sempre dei successi, delle vittorie, eccetera, ma volevo chiederti quali sono state le difficoltà iniziali, non so, economiche, tecniche, familiari.
1: Le difficoltà in qualsiasi cosa che uno affronta è normale che ci sono delle difficoltà. Ai miei tempi le difficoltà erano sicuramente quelle economiche e quelle del tempo, perché comunque mio padre che mi seguiva aveva un'attività, quindi era difficile per lui lasciare l'officina per seguirmi, e comunque ha fatto dei sacrifici enormi. E la cosa buona che ho avuto, la fortuna che ho avuto, è che comunque ho avuto la CRG, che ha creduto in me dall'inizio, e diciamo che è stata la mia seconda famiglia e mi ha ospitato, mi ha fatto crescere e sono sempre stato lì con loro, quindi a livello economico, tutto quanto, hanno sempre pensato loro a gestire la mia situazione e questa è stata, diciamo, la mia svolta.
0: Bene, ragazzi, avete subito qualche domanda per Danilo?
2: Vai Matteo.
3: Io volevo dire, il nome Paolo Bracchi l'ha aiutato moltissimo perché io, nella precedente intervista ci aveva
1: Assolutamente,
3: detto questo aneddoto e poi quel test al Parma.
1: assolutamente sì. Paolo è stato, diciamo, il primo che ha creduto in me perché comunque è stato lui che mi ha dato la possibilità di entrare nel mondo internazionale. Paolo, praticamente, ho vissuto da lui un anno a casa sua, a Roccafranca, esattamente a Brescia, e lui è quello che è stato il primo a credere in me. Quando ho iniziato con Paolo Bracchi, comunque il materiale che usavo era sempre CRG, quindi ho avuto modo di conoscere CRG e poi sono rimasto con loro.
0: Bene, allora ragazzi, siete pronti a fare un piccolo salto indietro, soprattutto tu Danilo? Ti portiamo nel 1991, ieri, praticamente ieri, a Parma,
1: Appena appena.
0: appena appena. Vediamo se ti ricordi queste immagini. Eccoci qua. Qua siamo alla Mondial Pista.
1: Sì, le ricordo bene, Piccini, Rossi, Tarabelli.
0: Qua
1: E
0: siamo sul lunghissimo rettilineo che porta alla staccata della
1: rettilineo della
0: ferrovia.
1: ferrovia, così chiamato.
0: Esatto, la staccatone della ferrovia. Quanto ti manca Parma come pista?
1: Ma Parma, diciamo, è la pista diciamo, di tutti noi vecchi piloti, è la nostra pista, perché comunque Parma era. Cioè, tutti i giorni si partiva con il furgone la mattina da Lonato e si andava a Parma. Non dico tutti i giorni, ma quasi. E si tornava la sera, quindi qualsiasi cosa per rodare, per provare materiale nuovo, per allenarsi, era sempre Parma e tutte le prove venivano effettuate a Parma.
0: È un po' l'allonato di adesso, diciamo.
1: Sì, esattamente.
2: Diciamo
0: Io
2: che
0: su
2: Parma
0: questo,
2: era un bel riferimento su quello che riguarda la pista, non cambiava mai, perciò come andavi dopo 2 turni avevi già riferimento, diciamo, sul tempo che era già buono come quello della gara, perciò tutti i team andavamo lì, era un bel riferimento quello.
3: Io ho due cose da dire a Danilo. Vabbè, una lì abbiamo visto che aveva preso un cordolo. Se ci fossero questi cordoli oggi in alcune piste, molti piloti li vedremo fermi perché era qualcosa di impensabile. L'S finale anche da Alan, così, queste qua che se sbagliavi andavi fuori dalla pista. E io qui c'ho un aneddoto mio che per me il 1991 è stato il mio primo mondiale, mi portò mio padre a vedere. E già si sentiva l'astro nascente Danilo Rossi. Secondo me qui già è iniziato 90-91 proprio il tuo exploit nel mondo internazionale del karting, Danilo. Che io mi ricordo, ok, Piccini, Tarabelli, che è un nostro compaesano, insomma, corregionale, però si sentiva questo giovanissimo Danilo Rossi che andava fortissimo.
1: Sì, io ho vinto già il mondiale nel 1990.

0: Io non correvo con la 125 a marcia, facevo solamente la 100, e poi quando ci fu questo mondiale a Parma della Formula C, che allora si chiamava Formula C, chiesi appunto a CRG di voler fare questo mondiale. Loro non facevano neanche la categoria a marce, perché era la Calicarte che faceva la categoria a marce. Quindi riuscii a convincere Tinini, Carlo Vanaria, Roberto per farmi fare questo mondiale, e così questa fu la prima nostra uscita in questa categoria.
1: Che
0: Danilo,
1: Calicarte che era. Lillo curiosità, chi è che ti faceva da preparatore?
0: Frizzi.
1: Ah, grande.
0: Beh. Lillo Frizzi.
1: Grande.
0: Lillo Frizzi praticamente è stato il motorista nella categoria Formula C a marce, che poi Lillo era comunque all'epoca, penso che era uno dei numeri uno o il numero uno, e a parte poi il rapporto che avevamo insieme, avevamo un rapporto veramente fantastico con Lillo. E
1: Grande.
0: beh, con le marce ho sempre usato i motori di Lillo.
2: 5 campionati del mondo conquistati, caro Danilo Rossi. Qual è quello, insomma, che porti di più nel tuo cuore?
0: Guarda, è difficile rispondere, non è che uno, cioè, sono tutti quanti hanno un peso particolare. Il primo, è chiaro che è un mondiale che quando si vince il primo mondiale, diciamo, è un po' il sogno che si realizza, no? Perché comunque quando si inizia l'ambizione è il mondiale. E vincere il primo mondiale è stata comunque una cosa bellissima, cioè, che non si può dimenticare. Poi nel 92 è stato un anno pure fantastico, perché comunque nel 92 sono riuscito a vincere due mondiali in due categorie diverse, cosa che comunque non è successa finora a nessuno, quindi ha un altro valore per me molto importante. Dopodiché ho fatto comunque il mio percorso in auto, che non è andato sicuramente bene o per come mi aspettavo, e poi sono tornato indietro nel 96. Nel 96, quando sono tornato indietro, è stato un anno molto molto difficile, anche perché comunque ho lasciato un ambiente che era mio, e quando sono rientrato era un ambiente totalmente diverso, e l'ho lottato tanto. E nel 97 sono riuscito comunque a rivincere un mondiale, quindi a riconfermare tutto il valore che comunque c'era stato in precedenza. Quindi tutti quanti. Poi il
2: Proprio
0: 99, l'ultimo mondiale.
2: vedendo, stiamo proprio vedendo adesso le immagini del 97.
0: Sì, esatto. A Salbris, pista in Francia, pista bellissima tra l'altro, per me è una delle
1: Lì
0: piste.
1: non so come è fatto, eri l'unico con le dallo perché andava forte con Mondrane.
0: Ti ricordi che io con le danno poi ho un legame personale?
1: Porca, guarda, con le dallo andavi come un drago lì, eri l'unico, tutti quanti ci guardavamo e non è possibile. Che ci fa la sorpresa. Difatti, ecco.
0: Allora, era una gomma che andava capita, e diciamo da sempre che c'è stato sempre un buon legame di gioia e di sofferenza, perché
1: Ah,
0: comunque lo
1: beh,
0: sai
1: quello
0: che
1: sì. Quello sì.
0: non è stato facile. E poi l'ultimo
1: Allora,
0: mondiale 99 è anche stato comunque un mondiale che per me porto nel cuore, perché comunque è stato l'ultimo mondiale. Quindi dirti qual è il mondiale più bello, più importante, no.
2: Un po' tutti, dai, un po' tutti. Senti, rivalità, parliamo di rivalità. Chi sono stati i piloti che ti hanno più dato filo da torcere nella tua carriera kartistica?
0: Guarda, rivalità no, perché rivalità è una parola sinceramente che no,
2: Non ti
0: non
2: piace?
0: fa parte della mia persona, ma rispetto, perché comunque eravamo un gruppo di piloti nell'epoca mia dove comunque c'era tanto rispetto, e partire da Sauro, Gianluca Beggio, Manetti, Piccini, tanti, eravamo veramente tanti, quindi non. Trulli, Fisichella, Magnussen, Verstappen, ovviamente Verstappen papà, cioè eravamo veramente tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, e c'era non rivalità ma tanto rispetto. E chiaro, e tutti quanti comunque c'era questa forma di rispetto, e comunque apprezzavamo tutti quanti i valori dell'altro.
2: E perché, Danilo, si sono andati un po' a perdere, secondo te, alcuni di questi valori, i giorni nostri?
0: Beh, è cambiato un po' tutto quanto, diciamo.

0: non, oggi fare confronti con quello che era il passato penso che è anche sbagliato, ma non solo in carta, penso dappertutto. Noi vivevamo comunque il kart in maniera diversa e chi l'ha vissuto può rendersene conto, chi non l'ha vissuto non può capirlo. Il rapporto che c'era comunque in pista, il rispetto, i sacrifici e quello che si faceva oggi è totalmente diverso.
1: Io invece, Danilo, ho una domanda che me la sono sempre tenuta, non te l'ho mai fatta e non so il motivo, però non te l'ho mai fatta. Danilo Rossi poteva correre ancora altri 10 anni. Chi è che l'ha portato a fare un ragionamento di smettere e mettersi a fare un titolare d'azienda, insomma? Da
0: Allora,
1: pilota
0: ecco,
1: a
0: me l'aveva detto
1: titolare
0: nella puntata il perché. Io mi
1: d'azienda. Io non me lo
0: ricordo.
1: ricordo.
0: È molto semplice. Io nell'anno 2000 correvo in Formula 3000 e correvo anche nel kart. Facevo comunque queste due attività sportive. E nell'anno 2000 è successa una cosa abbastanza importante nell'ambito della CRG, dove comunque si sono divisi, è rimasto solo Dinini e in quel momento Dinini comunque ha avuto, diciamo, bisogno, diciamo, d'aiuto di persone che potevano dargli una mano e lui si è rivolto a me dicendo se comunque potevo dargli una mano a gestire questa nuova situazione che era nata, diciamo, la CRG sotto la guida di Dinini Giancarlo. È stata una decisione dura da prendere, però poi alla fine ho preso questa decisione.
1: Quanto tempo ci hai impiegato a decidere?
0: Pochissimo, pochissimo, perché comunque c'è cioè, il rapporto che c'era con Tinini, che tu conosci bene, non, cioè, sono quelle decisioni che uno fa senza neanche pensare, se pensare se è giusto o se è sbagliato. In quel momento c'era questa esigenza, io facevo parte comunque, come pensate, del discorso CRG e quanto ero dentro la CRG e mi sono sentito di fare questa scelta.
1: E quindi Danilo nasce così la DR Racing Kart.
0: No, la DR Racing Kart già esisteva perché io comunque quando correvo in CRG già esisteva la DR Racing Kart come rivenditori nel Lazio e team per quello che riguardava il prodotto CRG.
1: Ok.
0: Quindi io poi sono entrato a far parte del discorso CRG nella gestione come team manager della CRG e anche dentro la Maxter che faceva i motori. E
1: Sì.
0: quindi sono rimasto nell'ambito CRG e andavo avanti comunque il discorso di DR Racing Kart con i prodotti CRG.
1: Ok.
0: Poi nel 2008 è nata la DR Racing Kart.
1: Ok, quali sono state diciamo, le difficoltà maggiori da pilota imprenditore?
0: Da pilota, quando poi sono andato a gestire la CRG, vuoi dire?
1: Sì, no, sto parlando di quando poi hai preso in mano,
0: Da
1: diciamo,
0: costruttore, che hai iniziato
1: l'ADR,
0: con
1: da
0: costruttore.
1: costruttore.
0: Diciamo che il team per me è sempre stata una cosa che ho portato avanti da sempre, perché comunque il team era gestito da me insieme comunque alla mia famiglia, quindi era una cosa che esisteva. In realtà io ho solo cambiato il prodotto da quello che era CRG al prodotto nuovo omologato DR. Che poi comunque lo stesso prodotto mio DR è sempre un prodotto fatto all'interno della CRG. È
1: Certo.
0: chiaro che andare su una pista, avere un team, sì, con il nome DR, ma prodotto CRG è già un nome esistente. Crearsi un nome nuovo, non come DR o come Danilo Rossi, ma come prodotto DR, è una cosa diversa. Sicuramente non è facile perché oggi presentarsi sul mercato con una propria linea o perlomeno allora, quando l'ho fatto io, non era una cosa facile, anche perché i nostri concorrenti sono comunque colossi come CRG, Tony Kart, Birrell e tutti gli altri, quindi
1: Certo.
0: non è una cosa così facile, però sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, siamo partiti con piccoli passi e siamo riusciti a crescere per quello che è la nostra dimensione.
1: Danilo, ho visto che delle immagini che tu parli con i piloti, sono curioso, riescono ad ascoltarti oppure ti fanno un po' incazzare?
0: No, ascoltare ogni tanto mi ascoltano, ma oggi ci sono i coach che sono bravi a fare questo lavoro, quindi non hanno bisogno di me.
1: Beh, Però vabbè, ho capito, ma quando tu senti un coach che parla con uno dei tuoi piloti, che lo ascolti, delle volte ti cioè,
2: Ma il
1: dici, ti è
2: coach
1: passato in
2: stesso,
1: mente
2: avendo 5 volte campione del mondo, che lo
1: di dire.
2: ascolta, io sinceramente da coach non so quanto.
0: Ognuno fa il suo lavoro, lo sai, non è, i tempi
1: No,
0: cambiano, quindi va bene così, non è che ci sono quelli bravi, perché comunque ci sono quelli bravi, e purtroppo ci sono quelli che quando parlano devi far finta che non senti.
3: Abbiamo capito, abbiamo capito. Qual è la filosofia e quali sono i valori della tua struttura oggi, Danilo?
0: Ma guarda, la nostra struttura è una struttura piccola, snella, però comunque oltre al discorso dell'AI abbiamo anche il discorso dei motori, perché Modena Engine è gestita totalmente da noi, quindi noi diamo un servizio completo sia per quello che riguarda il discorso dell'AIistico che motoristico. In più c'è comunque la mia presenza che, anche se non sono un coach bravo, ma cerco di esserlo, e la cosa per me... Per come è strutturata il nostro team, è un ambiente abbastanza familiare.
1: Danilo, ci abbiamo sempre il cronometro che conferma poi se abbiamo fatto un buon lavoro o no, eh? No, ti volevo chiedere un'altra cosa, però qui entriamo un pochettino sull'attualità, la cosa attuale di oggi, giustamente. Io ultimamente, siccome sono sempre in giro, sempre in pista, guardo anche le gare, campionato italiano, WSK, mondiale, europeo e quant'altro, vedo che c'è comunque, ero più preoccupato un po' di tempo fa, nel senso di dire, tutti questi piloti, prima o poi il bacino andrà a esaurirsi. Invece vedo che il campionato italiano fa dei bei numeri, il WSK fa dei numeri esagerati, vedo un po' meno. Non so se per scelta o per cosa, sull'europeo e mondiale dei numeri un pochino più risicati. Cosa sta succedendo nel mondo del kart? Se così fosse, non lo so, io perché magari stando al di fuori vedo questo.
0: Guarda, il mondo del kart secondo me sta vivendo un momento come non l'ha mai vissuto, perché comunque la richiesta dei piloti alle gare è veramente alta, i numeri lo dimostrano, perché anche domenica scorsa il campionato italiano 360 piloti, penso che è stato
2: Record,
0: un record.
1: record, sì. Campione italiano, record.
0: USK. Scusa?
2: No, dico, il campione italiano l'ho sentito anch'io e poi analizzeremo la prossima puntata. È stato un numero record, ma
0: È
2: sì.
0: stato un numero record, e la cosa bella è che la nuova categoria, la UKN, ha fatto registrare dei numeri record, perché sia per quello che riguarda l'UKNJ e l'UKN, addirittura l'UKN ha superato i 100 piloti. Questo è stato per me veramente una soddisfazione immensa, perché anche io sono stato uno dei primi a credere in questa nuova categoria, e i risultati si stanno vedendo, anche altre nazioni stanno spingendo questa categoria. E per gli esperti del settore sembra un po' essere tornati a vedere quella che era la vecchia 100 ICA.
1: Bello, cavolo, come era una volta.
0: Quindi l'idea di creare questa categoria a livello mondiale in tutte le nazioni, che poi si possa tornare a fare un campionato europeo, un campionato del mondo, dove da tutte le nazioni vengono e hanno questa categoria, secondo me è un valore veramente importante. Per quello che riguarda USK, non dobbiamo comunque pubblicizzarla, nel senso che USK con Luca De Tonno negli ultimi anni i numeri sono lì, è da vedere. In più c'è il campionato che stiamo facendo, Champion of the Future, che segue i campionati FIA, e comunque stiamo ottenendo dappertutto numeri importanti, perché anche all'europeo, a parte la parentesi negativa che è stata la KZ negli ultimi anni per diversi problemi, specialmente anche legati un po' alla scelta delle gomme per scelte politiche anche da parte della FIA, adesso secondo me anche i numeri del KZ stanno tornando su. È un momento importante del kart, dovuto forse alla pubblicità della Formula 1, dovuta comunque ai personaggi che stanno girando nel mondo del kart, come Toto Wolff, Gerhard Berger, Kimi Räikkönen, cioè, e in
1: Perciò
0: più
1: tu sei propenso, insomma, di questi personaggi,
0: sì,
1: di questi ragazzini che vengono presi e coltivati fino.
0: assolutamente. E in più non dimentichiamo che se oggi guardiamo la Formula 1, se guardiamo l'età dei piloti che stanno in Formula 1, sono tutti veramente giovani. Quindi è chiaro che oggi forse i ragazzi di oggi non ricordano più quelli, i vecchi.

0: nomi come facevamo noi, però guardano i nomi giovani, quelli che ci sono
1: Certo.
0: adesso, che fino a 2 anni fa erano nel kart, oggi magari li ritrovi in Formula 1. Quindi il
1: Sì,
0: kart
1: perché si
0: sta
1: è
0: vivendo
1: pubblicizzato tutto,
0: veramente
1: no?
0: un periodo importante.
1: Danilo, ma nel tuo team c'è un Danilo Rossi tra i tuoi piloti? Ti rivedi in qualcuno?
0: Ma guarda, i Danilo Rossi penso che stanno in tutti i team, chi più chi meno, non è che diciamo la differenza grossa di prima e adesso, che in Danilo Rossi all'età di 18 anni, 19, 20 era ancora nel kart. Oggi i
1: Certo.
0: ragazzi a 14 anni vanno già in macchina, quindi si fa fatica a creare quello che era il Danilo Rossi, il Sauro Cesetti e tutti gli altri, Gianluca Beggio, perché comunque. Che cos'era Danilo Rossi prima? Danilo Rossi era un pilota che comunque era legato a un marchio che era la CRG. Il Sauro Cesetti era il pilota che era legato, come a fine della sua carriera, in Cosmic. Cioè, comunque c'era questa situazione di questi legami e la gente vedeva comunque il pilota con la
1: Come
0: fabbrica, con
1: impresa.
0: il costruttore, cioè era tutta una cosa veramente unica. Oggi i piloti, lo sapete meglio di me, oggi sono nel mio team, domani sono nel team a fianco e il giorno dopo sono in macchina. Quindi sì, si vede il pilota che va forte, ma creare il nome come è stato fatto in passato, penso di no.
1: Vedi anche Danilo, una parentesi veloce, hai detto una cosa giusta, oggi sta nel mio team, la gara prossima nel prossimo e poi in macchina. Forse, non so se dai genitori o tutto questo che è diventato un mondo di fretta, ma non c'è più, tra virgolette, una programmazione. Vedo in molti piloti, secondo me la causa sono i genitori, che se non vanno bene una gara o due, che poi il pacchetto deve essere motore, telaio, ma è anche il pilota sopra, cambiano subito. Io questa cosa non è che la vedo molto di buon gusto, soprattutto per chi anche lavora dietro. Non so se ti è capitato mai, però io se vedo piloti che una gara due, via, cambiamo team perché il materiale non va.
2: La voglio arricchire, aspetta Danilo, la voglio arricchire. Cosa deve fare un team per non far scappare un pilota?
0: Assolutamente lasciarlo andare via subito quando pensa che non sta bene lì.
2: Come lo convincere? Cioè, come fai a convincerlo proprio
0: No,
2: per dire
0: è proprio
2: aspetta.
0: proprio. Non, io, almeno per come sono fatto io, non, un pilota sta da me se ha il piacere
1: Ha
0: di
1: voglia. Perfetto.
0: starci e se crede nel lavoro che facciamo. Se il pilota pensa che dall'altra parte può andare meglio, di sicuro non sono io a volerlo frenare o a bloccare quella che può essere la sua crescita. Perché comunque no, noi siamo
2: Beh, questi
0: convinti.
2: sono i valori che avevamo noi, no? Aspetta un attimino che facciamo un buon lavoro e poi vediamo, prima o poi ritorneremo lì.
0: Però il problema, Sauro, che oggi quando arriva un ragazzo, un bambino, diciamo, che ha 11 anni, 12 anni e già pensa a 14 anni che è in macchina, è chiaro che non vuole aspettare, no? Quindi quando vede delle difficoltà inizia a pensare il telaio, il motore, ma il team lavora meglio con quell'altro pilota, a me non mi dà l'assistenza, le solite cose che succedono purtroppo tutti i giorni.
1: Danilo, ti volevo fare una domanda, ma sono più così i genitori italiani o quelli stranieri?
0: Ma guarda, è un altro problema grande che abbiamo purtroppo, che i piloti italiani sono veramente pochi. Perché comunque se guardiamo il numero degli iscritti, i piloti italiani sono. Ma è chiaro che per un discorso magari di economia mondiale che succede, non è facile oggi riuscire a fare dei programmi per quelli che facciamo noi, perché comunque l'impegno è molto grande. E ci sono piloti che arrivano, che hanno tante possibilità, che comunque fanno dei programmi molto ampi e comunque sono avvantaggiati sotto questo punto di vista.
1: Certo. Oggi che budget ci vuole per fare un WSK con la DR Racing?
0: Ma il budget dipende da che cosa uno fa, perché il budget oggi grosso in generale è dei giorni che si sta in pista. Perché non è il fatto, una gara, più o meno il costo di una gara sono più o meno tutte uguali. Il problema è che oggi noi siamo non stop, noi finiamo una gara, la settimana dopo siamo a provare e la settimana dopo siamo ancora in pista a fare l'altra gara. Cioè noi abbiamo finito per dirti adesso domenica la gara dell'italiano, io parto domani per andare in Spagna che abbiamo la Champions of the Future, la settimana dopo abbiamo l'europeo, la settimana dopo siamo ancora in pista.

0: provare a burro leccese e dopo abbiamo l'italiano. Cioè, questo è il problema, non è il fatto, cioè, quando oggi si parla che i budget nel CART sono alti, sì, è vero, ma
1: Perché con tante
0: quando
1: giornate in pista.
0: ho visto.
1: Ma
0: Ormai.
1: poi, Danilo, vedendo le date così vicine, non so chi ce lo disse, praticamente non c'è più un reparto corse, diciamo, in serie, ma itinerante, perché tornate, ripartite, non avete neanche tempo delle
0: No,
1: volte di...
0: è veramente difficile oggi poter lavorare perché comunque o si hanno delle strutture molto grandi con tanto personale che il personale riesce a lavorare sia a casa che in pista, altrimenti diventa complicato. Perché anche comunque i meccanici che comunque stanno vivendo, diciamo, in pista, a livello di vita privata, se vogliamo dirlo, è diventato complicato, è un impegno molto molto molto grosso. Però non si può star fermi perché comunque la nuova clientela richiede questo e o diamo questo servizio oppure non perdiamo quello che è
1: Certo.
0: il lavoro richiesto.
1: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità al nostro rientro, ancora tanto Danilo Rossi con DR Racing Kart. A tra poco.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, ancora tanto Danilo Rossi in nostra compagnia. Tra l'altro, nel finale di trasmissione ci sarà un altro super ospite che avremo piacere anche di farlo intervenire appunto verso la fine della puntata. Ma ancora tanto Danilo Rossi, io volevo parlare un po' dei tuoi telai, Danilo, perché sappiamo che sono, insomma, vanno forte. Quindi volevo sapere qualche aspetto tecnico.
0: Vanno forte quando andiamo bene, vanno male quando non facciamo risultato.
1: Certo.
0: No, vabbè, il nostro telaio è un prodotto fatto dentro la fabbrica CRG, ovviamente la mia omologa ha delle caratteristiche diverse e abbiamo diversi modelli. Abbiamo diversi telai di omologa e abbiamo un telaio tutto da 30, un telaio tutto da 32, abbiamo un misto 30-32 e abbiamo un freno abbastanza particolare, diverso dagli altri. E eccolo qui, infatti, questo qui è il freno modello ABBA che poi è stato brevettato dalla CRG e poi è stato sviluppato da noi.
1: E
0: È
1: questo
0: un
1: freno,
0: telaio
1: scusa,
0: che
1: lo fai da Giarigio o solo te, Danilo?
0: No, questo qui è un freno sempre omologato.

0: e brevettato dalla CRG. Poi noi abbiamo fatto uno sviluppo interno alla nostra azienda.
1: Ma Danilo Rossi l'ha mai testato il suo go-kart?
0: Sì, ma forse non più di 5 giri.
2: Ti capisco.
1: Ci siamo.
0: No, perché quando l'ho provato aveva dei problemi.
1: Ah, ecco.
0: Aveva dei problemi che non riusciva a mandare l'ossigeno sufficiente al pilota.

0: C'erano i problemi tecnici, c'erano dei problemi tecnici.
1: Oh, ragazzi, non vi dovete dimenticare che una volta per 80 giorni di pista, per noi erano 35 litri di benzina, erano come niente. Oggi, dopo anni di salire sul kart, 5 giri è anche troppo. E anche a loro?
2: No, non, è chiaro che io porto avanti quello che è il mio sviluppo e CRG porta avanti quello che è il suo sviluppo, ma tu sai benissimo che CRG è casa mia. Quindi non esiste questo, cioè è come se è un'azienda unica, poi che io posso usare comunque delle soluzioni, CRG usa delle altre, CRG preferisce altre a differenza di me, ma non ci sono segreti, cioè non assolutamente.
1: Vabbè,
2: Io
1: questa
2: invece
1: è
2: ti
1: bella
2: volevo fare
1: proprio.
2: una domanda al volo, visto che sei stato, che tu hai corso all'epoca e soprattutto sei stato tester Dunlop, se non sbaglio, quando c'era il multigomma, cosa che adesso, ahimè, forse nel karting con il monogomma si è perso delle cose. Vedendo le gomme attuali per la cosa del sistema green, eccetera, eccetera, che secondo me si è perso molto di performance. Con queste gomme attuali, comunque fare un telaio che vada bene non è facile, penso, Danilo. Ma è molto difficile, ma per quale motivo? Oggi noi siamo comunque in pista dove comunque abbiamo le gomme, le Vega, le Cont, le MG, le Maxxis e comunque cioè, tutte le gare a volte vengono fatte con le gomme diverse. In più ci troviamo delle piste dove la settimana prima si corre con un tipo di gomma. E quando noi iniziamo a girare la gara successiva, la pista è gommata di una marca e mano a mano la pista cambia perché comunque la gomma di prima va via e la pista si gomma con la gomma nuova che si usa per la gara successiva. È un continuo cambiare anche a livello di tempi sul giro. Noi partiamo a delle gare dove iniziamo a girare con dei tempi e arriviamo la domenica che magari la pista si alza più di un secondo. Quindi quello che si è provato la settimana prima, la settimana dopo non vale più niente, cioè è molto molto difficile. Quindi per me, per quello che riguarda, è riuscire a fare un telaio
1: Giusto come ho messo.
2: dove comunque cerchiamo di avere un rendimento abbastanza costante con tutte le soluzioni, perché comunque la mia clientela è più una clientela, diciamo, privata, che non è che possono comprare 10 telai e fare un telaio diverso per ogni gara, per ogni tipo di gomme. Quindi il mio lavoro è proprio quello di cercare di creare un telaio che comunque per l'utente finale è abbastanza semplice da usare e che funzioni. Però
0: Tra l'altro,
2: è un
0: scusami,
2: discorso che fanno tutti, non è che io faccio qualcosa di diverso.
1: no.
0: tra l'altro, scusami, Danilo, hai parlato di clientela. Sappiamo che il tuo business è anche fuori, oltreoceano, perché ci sono dei team dove competono nel campionato nordamericano, giusto?
2: No, ma noi abbiamo una fascia di rivenditori abbastanza larga. Abbiamo rivenditori in America, in Messico, in Francia, in Spagna, in Giappone. Cioè, comunque oggi il DR è presente in tanti, tanti paesi.
0: Infatti qua siamo nel campionato, scusa, Super National, dove siete presenti in maniera importante.
2: Sì, sinceramente il discorso America negli ultimi 3 anni penso che non siamo andati. Abbiamo vinto comunque il Super Nat per 2 anni anche di fila in passato. E il problema è che quello che abbiamo detto prima, oggi con tutte le gare che ci stanno è anche difficile per noi riuscire ad andare a fare gare fuori perché comunque non abbiamo il tempo di poterlo fare. Quindi è difficile per noi andare lì e dare un servizio.
0: Certo, però appunto insomma è bello che la DR Racing Kart sia presente in più paesi. Questo penso che sia anche sinonimo di orgoglio, immagino, Danilo.
2: L'obiettivo nostro è quello proprio di crescere e di far crescere il marchio DR. Chiaramente, per tutto il lavoro che noi possiamo fare alle gare dove partecipiamo in prima persona è buono, però per crescere abbiamo bisogno di rivenditori all'estero che fanno il nostro lavoro nei loro paesi.

0: Danilo, io ho anche un'altra domanda. Noi abbiamo visto, prima ci hai citato alcuni dei tuoi competitor quando correvi, come Fisichella, Pantano. Ho citato solo questi due perché loro poi sono arrivati in Formula 1, seppur hanno vinto meno di te sul kart. Cos'è mancato a Danilo Rossi per non fare il salto verso la Formula 1? Perché
1: Una volta,
0: le doti sicuramente c'erano.
1: ma le doti se l'hanno avute in tanti nel mio, ai miei tempi. Il problema è, una volta si parlava momento giusto al posto giusto. In realtà, io poi ho scoperto che mancava una terza cosa: momento giusto al posto giusto con le persone giuste.
0: Ti sono mancate quelle?
1: Mancate quelle, perché comunque io sono stato anche al momento giusto, al posto giusto, però non ho avuto le persone giuste attorno da potermi spingere per quello che serviva, quello che era giusto.
2: Parlando di, scusate, di Formula 1, avevamo avuto Robert Kubica, non so se sbaglio, ma ci disse che lo aiutasti tu un test, qualcosa, mi disse. Mi sembra in puntata che inizialmente aveva provato, scusate, con te, Danilo, o sbaglio?
1: No, Roberts, proprio quando io avevo già l'attività di R Racing
0: Esatto.
1: Kart con il prodotto CRG, una mattina proprio lui venne qui ad Arce con suo papà, perché non mi ricordo se era stato a provare a Sarno e poi venne a provare qui ad Arce, ma non so neanche il motivo. Lui venne da me perché doveva comprare dei pezzi, perché poi doveva andare da un'altra parte, non mi ricordo. Ovviamente non era conosciuto, non si sapeva neanche chi era questo bambino con suo papà. E mi ricordo che prese questi pezzi in negozio e poi andò a girare qui alla pista di Arce. Io andai giù in pista a vederlo e vidi questo bambino che subito vidi che comunque era un qualcosa di più degli altri. E mi ricordo che dopo questo test lui dovette fare una gara sua a Pomposa, che c'era il trofeo 1000 dollari, era
0: Ah, sì.
1: chiamato così. E io nel frattempo parlai con Tinini, gli dissi di questo bambino che a me era piaciuto tantissimo e dissi a Tinini: ma gli vogliamo dare una mano per farlo correre? E Tinini mi disse: sì, fai quello che vuoi, se vuoi dargli una mano vedi te, organizza te senza problemi. Questo anche per capire con Tinini il rapporto che avevamo. E quando andammo a Pomposa, lui era lì che stava facendo la gara, gli dissi appunto se voleva una mano per correre. E a livello con i telai e tutto quanto, e così nacque questo rapporto tra noi. Poi all'epoca ci fu un interesse del team Grifone a fare un team del kart, e cercavano un pilota e noi riuscimmo a proporre a loro Robert, e da lì partì la sua carriera a livello un po' più
0: Beh,
1: internazionale.
0: ti deve parecchio, ti deve parecchio.
1: Guarda, Robert è uno che non è che mi deve, comunque lo riconosce, no? Perché
0: No, no, certo,
1: comunque
0: in quel
1: non è che
0: senso.
1: deve fare pubblicità su quello che ha fatto un'altra persona, però il fatto che lui si ricorda che comunque chi
0: Sì,
1: gli ha
0: no,
1: dato
0: ma
1: la
0: ce lo
1: mano
0: disse.
1: è un valore molto importante per me.
0: Ce lo disse
1: Allora,
0: proprio questa cosa in live.
2: una cosa importantissima va detta, che nella tua carriera da imprenditore. Insomma, c'è stato per te anche la DR Formula, una cosa molto, molto, molto importante.
1: sì, noi quando è nata la Formula 4 io ho scelto di fare questa nuova avventura e è stata una bella avventura perché noi abbiamo fatto dall'inizio la Formula 4 dove abbiamo ottenuto anche ottimi risultati e poi abbiamo fatto anche la Formula Regional. Infatti c'è il rimpianto di aver, tra virgolette, smesso questo sogno di andare avanti col discorso formule. Ma non perché ci sono stati problemi o perché è mancato qualcosa, perché comunque è stato un team che ha sempre funzionato bene, anche perché comunque ho gestito il discorso del Formula come ho gestito il kart. Quindi i risultati ci sono stati, il team era a posto, pulito, è sempre funzionato tutto. Il motivo che io ho abbandonato il discorso del Formula è stato solo una questione di tempo, perché comunque per quello che riguarda il kart e quello che riguarda la Formula, il tempo praticamente da poter dedicare era impossibile. E riuscire a trovare persone per gestire il team Formula senza la mia presenza, comunque per me era una cosa difficile.
3: E qui mi voglio riallacciare con una piccolissima, piccolissima domanda. E visto e considerato che anch'io facevo kart e Formula Renault per un anno e mezzo fatto, E vedendo la gara di domenica a Imola del turismo, Dani, 80 equipaggi, se tu oggi dovessi consigliare un ragazzino che a 14 anni vorrebbe passare e fare il salto in macchina, una volta noi guardavamo solo la formula, lo consiglieresti anche il turismo?
1: Ma guarda, oggi il discorso formula, infatti Riccardo parlava prima del discorso dei costi del kart, no? E io ho avuto il team di Formula 4 per tanti anni, ho avuto il team di Formula Regional, e comunque è chiaro che è uno sport costoso, però fare un confronto con quello che costava prima il Formula 4 ai miei tempi e
3: Quello di
1: quello
3: oggi.
1: che costa adesso il Formula 4, io penso che è una
0: Ma
1: cosa.
0: è vero che si parla quasi di 800-900 mila euro per fare una stagione?
1: Firma
0: Non basta,
1: subito,
0: secondo me.
1: firma subito perché è un prezzo bassissimo.
3: È basso. 1,4 milioni io ho sentito.
2: Ma
3: 1,2 milioni.
2: così io pensavo sul milione.
1: Però anche lì non è che costa 1 milione, 1,2 milioni, 1,4 milioni. È chiaro che se uno fa il campionato italiano, il campionato Euroformula, Euro 4, che sono altre 3 o 4 gare, fa il
3: Sì,
1: campionato asiatico e fai
3: chiaro.
1: 20 gare a 30 giorni di test, è chiaro che le cifre sono quelle.
3: Sono quelle.
0: Sì, però mi
1: Non
0: sembrano un po' eccessive, anche perché, insomma, ora che arrivi alla Formula 3, fai 2 anni di Formula 4, eccetera, ci vogliono 10 milioni.
1: Se guardi il discorso del Formula 3, che una volta costava, si parlava del milione, adesso è raddoppiato. Cioè, è raddoppiato tutto, non è il fatto di.
0: Ma Danilo, io voglio capire una cosa, ma qui raddoppia tutto, come il WSK prima ci voleva un budget, adesso ce n'è. Ma quello che incide
1: Guarda, non è, ma
0: tanto.
1: il discorso quando si dice che WSK non è che costa tanto più di prima
0: No, ma
1: WSK.
0: infatti quello che ti volevo dire, Danilo, non è che costa il WSK, sono proprio le giornate di test, le uscite, le trasferte che hanno inciso così tanto sui prezzi, perché alla fine i kart sono più o meno quelli di 10 anni fa, però perché
1: No.
0: ha raddoppiato tutto?
1: No, allora il discorso del kart non è raddoppiato, i prezzi sono andati su, ma non è che sono raddoppiati i prezzi. Cioè, voglio dire, se io oggi parto qui da Frosinone, devo andare a Brescia che sono 600 km e il gasolio sta a 2,20 euro come adesso, i prezzi vanno su. È chiaro che se poi in pista usiamo una benzina che invece di costare 2 euro costa 6 euro, i prezzi vanno su.
2: Perché
3: È questo.
2: tutti i vari step, gomme, benzina,
1: Però
2: pista, sono aumentati
1: le
2: tutto e
1: gomme che
2: tutto.
1: costano, non è che la gomma costa il doppio rispetto a quello che costava prima. Cioè, oggi se si va a dormire in un albergo, se prima costava 50 euro, oggi costa 100 euro. Cioè,
0: Ah sì, no, quello
1: se lo
0: sicuramente,
1: trovi,
0: quindi.
1: accendo. Voglio dire, oggi se uno va a mangiare in un ristorante normale, non è che una volta costava 15 euro, oggi costa 30 euro,
0: Almeno
1: voglio
0: 30,
1: dire.
0: no,
2: lo
0: sono
2: stesso ingresso
1: d'accordissimo su
2: pista,
1: questo.
2: capito? Aumentato tutto di tutte le cose e alla
1: È
2: fine.
1: aumentato tutto poco, però quel poco dappertutto fa una differenza.
0: No, no, quello
1: Insomma,
0: sicuramente.
1: però tornando al discorso che diceva prima Sauro, sul discorso formula, oggi la formula è diventata veramente proibitiva e il discorso GT invece offre comunque delle possibilità di crescita molto importante, perché comunque tutti partono pensando alla Formula 1, è chiaro che il percorso è la Formula 4 e tutto quello che viene a seguire, ma per arrivare dove? Questa è la domanda. E come? Perché oggi comunque veramente pensando di iniziare un percorso kart Formula 1, se uno fa un calcolo economico, sappiamo benissimo quello che ci vuole.
3: Imbarazzante, anche perché la mia domanda aveva anche un senso. Oggi sul mondo del turismo troviamo persone come Spinelli, troviamo persone come Pereira, come Carol Bartz, troviamo persone che hanno fatto anche una storia per quello che è stato sul mondo del kart e come sono andati in auto, lo sbocco migliore è stato anche il turismo. Io vedendo tanti equipaggi sono rimasto a bocca aperta, cioè nel senso alla faccia della crisi ho detto, ma è stato tanti piloti in tutte le categorie, perciò
0: Beh, si
3: bene.
0: vede, Sauro, si vede che comunque la Federazione Italiana sta facendo un buon lavoro, perché se c'era tutto
3: Certo.
0: sto movimento a Imola, c'era tutto sto movimento alonato nel kart, vuol dire che insomma la stanno vedendo giusta, questo va detto.

0: della nostra federazione. Allora, Danilo, io ti volevo fare questa domanda, sii sincero. Voto di Danilo Rossi come pilota e voto di Danilo Rossi a se stesso come imprenditore.
1: Ma i voti preferisco farmeli dare agli altri, cioè non è che
2: Io darei 10-10 perché Danilo per me è come un super fratello, perciò per me sono di parte 10-10 per me, per quello che ha fatto,
0: ma
2: quello che ha vinto, quello che è stato la persona più
0: ci
2: bella
0: stanno
2: in
0: pochi come
2: pista.
0: Danilo, veramente. Non perché sta qua.
2: Portavoce di tutti i piloti, poi fondamentalmente andavamo in pista con chi parlavi, con Danilo, persona che comunque ti faceva ragionare, perciò da pilota 10, da costruttore per quello che sta facendo, per me il top.
0: Bene ragazzi, noi abbiamo
1: Grazie,
0: dopo.
1: ma c'è ancora tanto da fare.
2: Vabbè, quello non si finisce mai di imparare, però comunque sia, io tanto di cappello, chapeau. L'ultima domanda, ma secca, eh? Secca, voglio essere perché io ho un'idea mia. Visto che sei
0: Dimmi.
2: costruttore di telai e di motori, no? Oppure sviluppo di motori, quanto conta o quanto dai in percentuale al motore o al telaio?
1: Oggi 50-50.
2: Una volta?
1: Una volta, ma io guarda, io anche una volta 50-50, perché io comunque sono sempre stato uno di quei piloti che magari il telaio cercavo di guidarlo, ma se non c'era il motore facevi diverso, facevi fatica. Quindi io ho sempre voluto avere il motore qui, perché a volte il motore ti aiuta anche tanto col telaio.
0: Allora, ragazzi, come dicevamo a inizio trasmissione, abbiamo un altro super ospite oggi, lui è Antonio Dettori, che lo salutiamo. Ciao Antonio!
1: Ciao Antonio.
3: Ciao
0: Paolo!
3: Antonio! Ah, pure l'applauso gli hai messo, Righi!
0: È certo che gli ho messo l'applauso, è certo, lo devo
4: Oh,
0: fare.
4: io volevo farmi un palmarès tipo
3: Come
4: quello di
3: stai,
4: Sciarra.
3: Antonio? Io purtroppo ho problemi con la linea. Ecco, adesso l'ho visto, era meglio che non lo vedevo. No, a parte scherzi. Allora, ragazzi, lui è Antonio Dettori. Penso che vabbè, Danilo, Sauro lo conoscono, il titolare della pista del Colario. Sta nella commissione AG Karting, giusto, Antonio?
4: Sì.
3: E come Go Kart e TV News, Ore Vincole Capoto, da modo comunque parliamo di attualità. Parleremo del campionato italiano con i marchi, grandi ospiti. Lui è intervenuto questa sera per comunque dare queste info per la 16ª Coppa Sardegna che si svolgerà alla pista di Alghero e che noi, come tutti gli altri, saremo presenti
4: Fare
3: a supportare, a
4: un po' di
3: fare un po'.
4: public relation.
3: Esatto, quindi vi porteremo chi non può venire, vi porteremo noi con i nostri social
2: Bisogna
3: alla Coppa Sardegna.
2: far venire anche Danilo allora in Sardegna, perché comunque
4: Magari sarebbe un onore per noi avere Danilo in Sardegna, ma insomma ogni anno io ci provo ad invitare tutti, ma come dicevate prima, il calendario è incredibile,
1: È
4: veramente
1: troppo.
4: una
1: No,
4: cosa.
1: ancora non mi ha invitato, quindi lascia decidere a me se vedo.
3: Esatto, quindi c'è la possibilità qua di invitarlo.
0: Anche perché, sai, la Sardegna è come una bella donna, difficilmente si dice di no.
3: Guarda, poi facciamo parlare Antonio. Io tengo a precisare una cosa, che vabbè, c'è un rapporto di amicizia, ci ho fatto anche io la Coppa Sardegna, che abbiamo
4: Anche
3: avuto
4: vita,
3: comunque,
4: nel
3: l'ho
4: palmarès c'è anche Matteo, quindi insomma.
3: pure vinta. Ma tralasciando questo, però vi dico che comunque, oltre che la pista, vabbè, che poi se non sbaglio l'aveva in gestione tempo fa anche Giancarlo Dinini, no? La pista del
4: Sì,
3: Corallo.
4: l'ha avuto in gestione per mi sembra 3-4 anni, penso, una cosa
3: Che
4: del
3: poi tra
4: genere.
3: cui anche Max Verstappen ci fece dei test, qualcosa,
4: Sì,
3: ci ho
4: nel
3: visto.
4: 2009, se non ricordo male.
3: Esatto. Quindi pista meravigliosa, ragazzi, che purtroppo, no, purtroppo, proprio stando in Sardegna, se era al centro Italia, dico, o la zona di Pollenzo, era una cosa incredibile, ma questa questione della Sardegna si risolve facilmente perché comunque con i voli o il traghetto si arriva prima, io dico, alla pista di Alghero, almeno da noi al centro Italia, che a Muro Leccese, perché comunque è più
0: No,
3: veloce.
0: Matteo, ci metti prima ad andare ad Alghero che non fare la tangenziale a Milano.
3: Esatto, no, è
4: Se
3: vero.
4: quando da dove parti di sicuro, guarda, l'aeroporto è
3: E poi
4: un chilometro.
3: comunque la Sardegna, vabbè, loro sono no ospitali. Io ho rivissuto gli anni d'oro del karting, perché sono

0: persone veramente meravigliose, l'ambiente che si respira dal bar, è tutto un evento che chi c'è stato lo sa e chi verrà lo scoprirà, perché comunque si farà il venerdì e il sabato, ma diamo la parola a Antonio perché è lui meglio di me, darà le info di questa 16ª Coppa Sardegna.
1: Allora, intanto grazie per l'ospitalità. Il concetto della Coppa Sardegna è nato più che altro per far rivivere una gara come si viveva tanti anni fa, nel senso, ovviamente le gare importanti e le gare di un certo livello sono sicuramente altre, ma ormai se ne fanno talmente tante gare importanti che noi volevamo entrare come organizzatori all'interno di un altro contesto. La gara vive soprattutto di un principio di ospitalità e di festa, cioè per noi è molto importante che chi viene a trovarci, chi viene a fare la gara, si trovi bene, venga a fare diciamo quello che noi chiamiamo l'after party, nel senso che facciamo un party dopo le qualifiche dove facciamo conoscere i nostri prodotti, cuciniamo delle cose che diamo come ospitalità ai piloti che arrivano da oltremare. Quindi il concetto è fare una gara dove l'ospitalità è la prima cosa che conta. Poi è chiaro che quando i piloti si mettono il casco, insomma, le gare sono sempre molto
0: Grazie.
1: combattute, perché abbiamo avuto campioni come Scognamillo, come Torme, come Piccini, come Traini, insomma. Tantissimi piloti che hanno fatto la Coppa Sardegna, che l'hanno vinta e che tornano volentieri a fare la Coppa. Diciamo che io ho corso per un po' di anni e chiaramente capisco che la trasferta in Sardegna sia un pochino, tra virgolette, terrorizzante quando noi la proponiamo, però a volte, come diceva prima Matteo, è più facile, non so, per un toscano o per un laziale. Venire in Sardegna è più facile che andare a Ugento piuttosto che andare a Lonato, perché
0: Certo.
1: da Livorno ad Olbia dormi sulla nave, o da Civitavecchia ad Olbia dormi sulla nave, quando sbarchi fai 80 km e sei in pista. Oltretutto, nella Coppa Sardegna, grazie a un contributo della regione, riusciamo a rimborsare tutte le spese che riguardano il traghetto e la trasferta dei piloti, quindi praticamente. Quel costo lì non incide nel budget della gara.
0: È già molto comunque, Antonio,
2: Beh, o
0: comunque.
2: comunque mi è venuta in mente una bella idea. Io, Danilo Rossi, Fisichella, Beggio, tutta questa gente, facciamo una categoria a parte, togliendo Forè, perché Forè se no ci batte subito. Forè, oh. Chi resiste più tempo a rimanere in pista del kart, perciò 5, 6 giri, 7 giri.
1: È una
0: Ma
1: gara
0: guarda,
1: sprint, dai.
0: Sauro, noi avevamo fatto con Antonio l'Endurance di Vincole Capoto, che c'era venuto Alessandro Piccini, Bruno Van Zan, che è
2: Vabbè,
0: quel.
2: io sto dicendo, togliamo fuori Davide Forè, però giusto Danilo, tu ci stai?
3: Guarda, per me al ristorante più vicino alla pista può prenotare 8-10 giorni
4: Ma guarda. Comunque è una bellissima cosa quella che hai detto, Antonio, che la regione Sardegna rimborsa, cioè non tutti lo sanno magari questa cosa, hai fatto bene a dirla perché insomma,
1: Lui
4: è tanta roba.
1: è tanti anni che la regione, cioè tanti anni, ormai è, mi sembra 4-5 anni che riceviamo questo contributo. Abbiamo ovviamente l'obbligo di spenderlo per queste cose, e c'è un bando regionale al quale partecipiamo e in base ai punteggi che otteniamo, in base ai servizi che offriamo nella manifestazione, ci danno una parte del budget. Infatti, è sempre stata fatta a novembre questa gara, perché siccome rientra in un piano che la regione prevede per l'allungamento della stagione turistica, se più lontano dall'estate la fai, e più punteggio prendi nel bando, praticamente. E
4: Ecco,
1: poi, sì.
4: infatti una cosa importantissima che non abbiamo ancora detto, quando sarà la gara?
1: La gara quest'anno la faremo l'8 e il 9 di maggio. Quest'anno
4: Adesso.
1: per farti capire lo spirito della gara, allora molti mi dicevano non la fare a novembre perché poi c'è il brutto tempo, vogliamo venire

0: quando c'è il sole, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ho trovato questo buco, tra virgolette, all'interno del calendario e ho pensato alla gara di venerdì e di sabato, perché così ho lasciato la domenica libera per quelli che arrivano dalle altre regioni per andare a scoprire il nostro mare. Abbiamo anche organizzato una sorta di accordo con un beach club che c'è vicino alla pista, che ospita poi i vari piloti con le famiglie per una domenica al mare, nel mare di Alghero.
1: Beh, ragazzi, guardando l'abbronzatura di Antonio, mi sa che in Sardegna il mare c'è
0: No,
1: già, cioè scusate, il sole c'è già e si può andare anche al mare.
0: ma a dire la verità è abbronzatura di Vallelunga questa, non è abbronzatura
2: No, però tornando veramente alla gara, io l'ho scoperta 5-6 anni, io con Antonio lo conoscevo già da tempo, poi tramite la base ci siamo conosciuti ancora di più. E l'ho ribadito, chi c'è stato l'ha scoperto che è un'esperienza da provare, non solo la gara, ma la gara ovvio che è bellissima, l'ha visto tutto quanto, ma è lo spirito, come diceva Antonio, di convivialità. E è una cosa che se una volta vai ci ritorni sicuramente le altre volte, quindi
0: Da noi,
2: noi ci
0: da noi.
2: torniamo per il rapporto che abbiamo, ma come pagina e tutto, quindi chi non
0: Guarda
2: viene lo vedrà
0: Matteo,
2: sui social, scusa.
3: che se ti impegni riusciamo anche a organizzare una giornata, però tocca trovare una giornata dove Danilo non deve partire per le gare, dove Beggio non deve lavorare con la TM.
2: Ma ragazzi, questo ce lo chiedono da
0: Il
2: anni
0: 31
2: e
0: febbraio.
2: anni.
0: Il 31
2: Guarda,
0: febbraio credo che sia quello.
2: apro una parentesi. I nostri, chi ci segue da anni, ci scrivono tutti: Matteo, Sauro, quando rifate una gara con i grandi campioni? Allora, la volontà c'è, mi ero messo d'accordo proprio pure con Antonio, fa una cosa che in Sardegna comunque si presta tutto, e purtroppo sappiamo che coinvolgere tutti e trovare un budget, perché comunque quando porti questi grandi campioni un minimo di tutto bisogna dargli, no? Dal carro tutto quanto, ma è un grosso sogno mio, non solo, anche di
0: Allora,
2: Sauro e di Antonio, cercare di fare
0: io
2: questa cosa.
0: ti dico una cosa. Adesso la Coppa Sardegna, insomma, funzionerà così e va bene, ma se dovessimo riuscire ad organizzare, a mettere d'accordo tutte queste personaggi famosi del kart, non ti nascondo che le istituzioni non sarebbero del
2: Poi
0: tutto
2: vengono le telecamere,
0: sorde
2: vivo TV.
0: alla. Capito. Però
1: Possiamo fare anche una diretta? Possiamo fare anche una diretta
2: Esatto.
1: televisiva?
0: Il
2: Allora, lo annunciamo qui.
0: problema
2: È
0: è il
2: un progetto
0: calendario.
2: che speriamo, perché io c'ho il ritorno, scusate, c'ho il ritorno. È un sogno che abbiamo Danilo qua. I contatti, fortunatamente, li abbiamo di questi grandi campioni. Tutto sta a trovare una data giusta. Lo stesso Giancarlo gli sarebbe
3: Oh,
2: piaciuto, mi piace.
3: Massimiliano Orsini, ce l'abbiamo.
2: Axe, ci sentiamo. Per chi non vuol venire, faremo una diretta con Go TV Channel, perché Go TV o News Living con Capoto
0: Vabbè,
2: si
0: ma Riccardo
2: appoggiano.
0: lo dobbiamo invitare per forza. Riccardo lo dobbiamo invitare per
2: Riccardo,
0: forza.
2: Riccardo corre, Riccardo corre.
0: Ah, corre Riccardo.
2: Proibito. Sì, è stato campione del mondo prima di Danilo, però, eh.
1: Io sono stato campione del mondo per 3 volte, quindi Danilo ha vinto di più, ma 3 volte di Mirto. Mirto, io vado fortissimo.
0: Attenzione,
1: Mirto
0: attenzione,
1: è
0: attenzione.
2: Io ne so
1: Subruseddu,
2: qualcosa.
1: è Subruseddu, si dice
2: Fidati
1: Subruseddu.
2: che se vai giù torni alcolizzato,
0: Lì ci
2: Io ne
0: sono
2: so qualcosa.
0: dei professionisti in pista,
1: Ah, sì.
0: credo.
1: No, ma io ho iniziato facendo l'animatore in Sardegna, quando
3: Vabbè,
1: avevo
3: ma
1: 10 anni.
3: ascolta, Ricky, abbiamo Danilo in diretta, giusto? Fagli la proposta. Danilo, se organizziamo che tu puoi venire, vieni. Io sarò presente.
2: Ma anche Gianluca ha detto che io non salgo più sul carro, peggio, ma
4: A
2: adesso se
4: lui è
2: fate questo,
4: capitato tante
2: io
4: volte, ma non l'aveva invitato.
0: Vengo. Ma va.
1: Bene ragazzi, noi
2: Dai,
1: dobbiamo
2: allora.
1: chiudere, quindi diciamo l'obiettivo è quello per il 2027, a questo punto, di portare tanti campioni da Antonio Dettori in
0: Anche
1: Sardegna.
0: 2026, anche 2026.
1: Facci sapere però quanto prima la data.
0: Ma la data ce l'ha.

0: Allora, la data ce la devono dire i grandi campioni. Noi siamo disponibili quando possono loro, per noi non è un problema. Il concetto è che obiettivamente quando vai a guardare il calendario delle gare di go-kart, oggi come oggi, come
1: Lo
0: fai?
1: dicevo prima
0: Cioè,
1: Sauro. Vabbè, insomma, è nostro, la
0: lo
1: nostra
0: troveremo.
1: missione
0: La
1: del
0: troveremo.
1: 2020 è una nostra missione, come dice Riccardo, la nostra missione.
0: L'Immacolata potrebbe essere una data. Il giorno dell'Immacolata.
2: Perfetto.
0: Che è un
1: L'8
0: martedì e non si
1: dicembre.
0: corre.
1: L'8 dicembre, quindi non ci sono scuse, non ci sono scuse. Danilo, progetti per il futuro,
2: Poi ti rivediamo.
1: velocissimamente che
2: Chi la
1: siamo in
2: vuole vedere
1: chiusura.
2: se la vede in diretta.
3: Progetti per il futuro è continuare quello che stiamo facendo e nient'altro. Non è che abbiamo tanto spazio per pensare ad altri progetti. Noi a livello di team quest'anno stiamo partecipando alla Champion of the Future, il campionato europeo, con la categoria OKJ. Quindi quest'anno abbiamo un impegno in più rispetto a quello che avevamo l'anno scorso e continuiamo su questa strada.
1: Bene ragazzi,
2: Bocca al lupo.
1: che super
2: Bellissimo.
1: super puntata, veramente. Con Danilo abbiamo ripercorso un po' i suoi albori quando era un super campione di go-kart e oggi seguirlo e parlarvi anche della sua vita professionale, sempre naturalmente legata al mondo del karting. Il suo primo amore è stato veramente bello, veramente Danilo, e ti ringraziamo tantissimo per questo.
3: Grazie a voi.
2: Grazie
1: E andiamo a
2: Danilo.
1: salutare anche Antonio Dettori, perché andiamo tutti in
2: Ciao
1: Sardegna alla
2: ragazzi. Oh,
1: seconda
2: 9
1: maggio,
2: siamo.
1: Coppa Sardegna, chi non viene? Amen, ma noi ci saremo
2: Grazie.
1: e ve la racconteremo. Ok, io vado a
2: Esattamente. Ah,
1: ringraziare
2: un'ultima
1: Franco.
2: cosa. Quindi chi vorrebbe avere info sulla Coppa Sardegna può andare sull'Instagram di Pista del Corallo o Instagram o Facebook. Anche Olivier Capoto sta pubblicando, come avete visto, settimanalmente insomma, tutte le info necessarie. Quindi niente, vi aspettiamo in Sardegna. Tra l'altro 9 maggio, compleanno mio.
1: Matteo c'è poco da fare, sarà lì in Sardegna
2: Quindi
1: con l'ombrellone, sarà lì da
2: ma io sto al bar, io sono
1: segnalarsi.
2: addetto al bar.
0: La roba da bere è tutta sul conto di Matteo perché è il suo compleanno, quindi 3 giorni anche lì
1: Ah,
0: è.
1: che bello, che bello, che bello. Bene, io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini,
2: Ciao
1: Olivincole
2: ragazzi.
1: Capoto, Sauro Cesetti, che
2: Ciao ragazzi, come sempre.
1: oggi ti ho visto più, sarà la
2: Oh,
1: presenza di
2: esatto.
1: Sauro, ma ti ho visto più, bene,
2: Brillante, è la
1: più
2: primavera.
1: brillante,
2: Va
1: bene.
2: bene, ma più brillante, ma perché c'ho davanti a me Danilo, per come se fosse un fratello, perciò, guarda, mi piacerebbe, adesso io me la sono tenuta un po' lì così, ma sarebbe da andare in pista, un giorno voglio stare con Danilo, lì vicino al pilota, cambia la sale, metti il fusello, cambia i gradi, sposti il sedile, vorrei riportare un po' quello che si faceva una volta quando andavi a cercare i 2 decimi, non è che parlavamo di secondi, 2 decimi, però quando c'avevi 2 secondi di problemi, diciamo, allora andavi a fare una cosa che non avresti mai fatto. Allora dici, o trovo, oppure.
3: La spacca.
1: Spacca. E vado a ringraziare tantissimo Danilo Rossi
3: Grazie
1: e il nostro Antonio Dettori.
0: per l'invito. Ciao ragazzi. Ciao, è
1: Voi ragazzi rimanete sintonizzati sempre sulle nostre frequenze di GoTV, seguite la pagina social naturalmente Olevinco Olecapoto e che dire, buon proseguimento di serata, alla prossima, ciao!
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

Nova Web TV, la TV dedicata ai talenti, allo sport e tanto altro, tutto on demand. Guarda quando vuoi, da qualsiasi dispositivo, smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick, PlayStation e Xbox. Puoi trovare film, serie TV, documentari, format di cucina e talk show, insieme a un'ampia selezione di sport come Formula 1, MotoGP, hard enduro, rally, ciclismo, maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: Allora, intanto benvenuto.
1: Grazie.
0: Ben arrivato e comincio da quello che ho visto pochi istanti fa. Ti ho visto rivedere la gara e ti ho visto e ho cercato di capire, l'avrei vista molte volte, che cosa può suscitare a distanza appunto di 75 giorni riassaporare quell'emozione e quel gesto perfetto che ti ha portato all'oro olimpico. È diverso rispetto a quando l'hai vista la prima, la seconda volta?
1: Intanto buongiorno a tutti. Non credere, non l'ho vista così tante volte. Infatti mi sorprendo anch'io di questa cosa, perché di solito le guardo almeno 10-15 volte. Il record del mondo avrò consumato ormai il video. Perché voglio lasciare quella memoria, quelle emozioni là. Voglio cercare di guardarla meno volte possibile, anche perché ho sbagliato un po' di cose nella gara, quindi mi girerebbero anche un po' le scatole a rivedermela, però quando capita così fa sempre piacere, perché come dici tu, è successo 2 mesi fa e sono passati già 2 mesi e rivederla ti dà un po' di, forse anche un po' di voglia che magari in questo momento manca un pochino, perché l'inizio di una nuova stagione, soprattutto dopo le Olimpiadi, è più difficile sicuramente ricominciare, la motivazione magari manca. Bisogna ricordarsi che almeno io nuoto per avere quel tipo di emozione lì, e mi dà forse una carica in più quando devo andare ad allenamento proprio in questi momenti.
2: Ai 50 metri di terzo, hai avuto un attimo, adesso rivedendo la gara, hai avuto un attimo un'esitazione, un po' di paura che questi, soprattutto l'americano con cui avevi battagliato, ti aveva battuto a Fukuoka, che ti facesse un brutto scherzo. Invece poi alla fine non hai avuto neanche bisogno di fare il record del mondo come che tu hai. Cos'è successo? Diciamo? Raccontaci quei 52 secondi netti.
1: Allora, l'obiettivo era di scendere sotto i 52, non voglio negare, però
2: lui
1: c'era...
2: è uno dei 6 al mondo di sempre nuotato sotto i 52. Grazie. Secondi nella storia, soltanto in 6.
1: Ripeto, non ho fatto una gara perfetta, perché la vasca era lenta, come si diceva, no, scherzo. Però sì. Ho dovuto impostare una gestione di gara diversa da quella mia solita, che prevedeva fare un passaggio forte ma non eccessivamente forte, non le chiamiamo easy speed, cioè nuotata del primo 50 facile per avere poi un ritorno in progressione. Ho dovuto forzare un po' di più perché c'era appunto Xu, il cinese, che è anche l'americano Murphy, che passavano molto forte. Ho detto qua, se li lascio troppo andare poi rischio di non riuscire più a prenderli, e ho dovuto forzare un po' troppo forzare punto il passaggio. Infatti alla fine loro
2: sono morti,
1: loro sono un po' più morti di me. Io avevo questo secondo 50 che appunto in questo momento non ha nessuno, e mi sono giocato bene le mie carte, diciamo, anche essendo appunto una gara non perfetta dal punto di vista di tempistiche, di passaggi,
2: come cronometricamente perfetta,
1: però
2: diciamo.
1: In una finale olimpica si va per vincere. Io ho detto, per vincere devo passare più forte di quello che invece vorrei passare adesso, però anche questo fa
2: pur di vincere regaliamo qualche centesimo.
1: Sì, sicuramente sì.
0: Io ho la sensazione, così a pelle, che non sentiremo nulla di banale in quest'ora, perché tu non lo sai proprio essere. La prima cosa che mi colpisce è che tu vieni qui, hai un oro al collo e dici: non sono stato perfetto, se la rivedo mi arrabbi un po'. Sei sempre così severo con te stesso o bisogna essere così severi?
1: Non so se conoscete altri severi come me. Sono così e sono stato abituato così. Se allora, per esempio, la gara del record del mondo, anche lì, quella è quasi una gara perfetta, sicuramente c'è sempre qualcosa da migliorare, ma ripeto, qui ho dovuto cambiare un po' di cose, ho fatto una partenza un po' troppo profonda, quindi io ho sempre imparato qualcosa dalle mie sconfitte e anche dalle vittorie, quindi questo penso sia importantissimo, e sono molto cinico con me stesso per appunto la prossima gara che andrò a fare. Capisco gli errori che ho fatto in quella prima e dico: ok, adesso provo a sistemarli, ne farò degli altri sicuramente, però le cose che vai a capire nelle gare precedenti ne ho fatte tantissime, ne farò molte altre e sbaglierò molte altre volte, però l'importante è capire cosa si sbaglia.
3: L'unica trasmissione che mette in risalto la tua creazione. Non rischiare di lasciare il tuo libro, il tuo testo, il tuo scritto nel cassetto. Dai valore al tuo valore solo con noi. Certificato garantito. Affidati a professionisti. Abbiamo uno staff qualificato.
4: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: sono come mostri. Faccio per aprire gli occhi, scoprire di non essere mai stata sola. Insieme abbiamo acceso la luce e li abbiamo sconfitti.
1: Volley femminile ha vissuto momenti complessi, cambiato guida tecnica e comunque vinto ancora e ancora. Abbiamo atteso spasmodicamente, ma ora siamo pronti a riabbracciare le ragazze terribili nella loro nuova avventura olimpica, quella dei giochi di Parigi 2024. Vuole mettersi in proprio per la prima volta in questa partita. Io, Gaia non passa! Lita Volley!

là, difesa in rullata.

0: comunità di RCS, della Gazzetta dello Sport e del Festival dello Sport, e grazie a Julio Velasco per essere della tua, non della tua freddezza, ma del tuo autocontrollo, della tua forza morale.
1: Buonasera a tutti, grazie agli organizzatori, grazie a voi per questi applausi.
0: È la prima volta?
1: Sì.
0: Come mai?
1: Perché un po' perché non è che vado a guardare indietro, un po' perché non ho avuto l'opportunità, insomma, di vedere così se partita per partita, no? L'abbiamo fatto adesso, più che nel momento, perché nel momento uno sta lì focalizzato, dobbiamo trasmettere quello che la squadra ha bisogno, non ci riusciamo sempre, aveva bisogno di combattere l'ansia, aveva bisogno di vivere momento a momento, cercato di rimanere impassibile, ma dentro è diverso, no? Dentro è un attore, è un po' un attore, deve trasmettere qualcosa e deve scegliere cosa trasmettere, a volte azzecchiamo la scelta e a volte... Sì, io non credo molto appunto nei discorsi che non hanno una, anche di affrontare squadre che sulla carta sono più forti, perché nel nascondino è chiaro che se dovrei delimitare il campo, dare un limite di tempo, sono più autonomi, i nostri sono mammoni, e se vede che adesso vanno via più tardi.
0: Tu non ami molto gli amori.
1: No, io alcune cose li amo molto, altre meno. Squadre che tutti sanno che giocano per una medaglia, per le squadre più forti. Perché di solito per come si fanno le combinazioni, nel tuo gruppo noi eravamo arrivati primi e poi loro hanno vinto l'Olimpiade, avevamo perso in quarto di finale, però di solito e quindi la tensione nervosa e l'obbligo di vincere, io credo che sia detto sempre l'Olimpiade di Tokyo, Djokovic, che è inutile dire, è un fenomeno. Quindi il quarto di finale vanno preparati in un modo diverso delle altre partite. Perché si sa che
0: grande.
1: È una bella scelta.
0: Ci stanno lasciando.
1: È una bella scelta, no? Per me Maradona, un po' perché è più della mia epoca, un po' perché come giocatore magari è difficile scegliere, ma Maradona aveva una forza del leadership, e credo che Maradona, se giocasse come tutti i grandi campioni, come Cruyff, come Di Stefano, come Platini, tutti i grandi campioni.
0: Però il doping esiste, tu stesso l'hai detto, anche sì. Il calcio forse.
1: No, il doping esiste dappertutto, ma la cocaina non è una droga di doping, la cocaina è una droga sociale, la cocaina è una droga che dà onnipotenza per poco.
0: Com'è che un grande campione diventa un grande allenatore e un grandissimo campione non lo diventa?
2: Nova Web TV, la TV dedicata ai talenti, allo sport e tanto altro, tutto on demand. Guarda quando vuoi, da qualsiasi dispositivo, smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick, PlayStation e Xbox. Puoi trovare film, serie TV, documentari, format di cucina e talk show, insieme a un'ampia selezione di sport come Formula 1, MotoGP, Hard Enduro, Rally, ciclismo, maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: che quel giorno, ancora oggi, siamo nell'anno della celebrazione, abbiamo detto prima, 50 anni dopo, viene ricordato con una commozione, con un entusiasmo particolare. Piero.
1: Parto io o parte lui?
0: Allora, siccome sei senza voce, parte lui.
1: Parto io.
2: Qui avevi vinto te, allora. Vabbè.
0: Io sono, scusa.
1: Prima Gustavo.
0: Prima Gustavo, allora, dai. Ha vinto lui, allora adesso tocca.
2: Vabbè, era una giornata un po' come tutte le gare, era fuori in Germania, e però era una gara molto, molto bella, forse molto, anche molto impegnativa, pista, insomma, vedendo un po' le riprese di quella gara lì, che sono state molto poche perché non c'era neanche la televisione in quel giorno lì, e, però insomma la gara un po' come in quel periodo lì, che c'erano anche le piste fatte un po' come capitavano, perché venivano battute a piedi, con la scaletta dopo, e insomma si bucavano, era molto, molto diverso di quanto lo è adesso.
0: Scusa Piero, erano altri tempi, giustamente ha detto Gustavo, non c'era la televisione, non c'era per due motivi. Il primo motivo era sì, lo sci certamente era seguito, ma non così seguito come oggi. E poi c'erano queste telecamere gigantesche che si faticava a portare in altura.
1: Ma Piero, io non ho mai visto quelle immagini, onestamente, ne ho viste, non credo di averle mai viste, certo, proprio per quel motivo lì. Poi non c'erano neanche i telefonini, quindi potete capire quello che è successo. Ma volevo partire dal discorso "la valanga siamo noi", no? Perché quando sei atleta purtroppo non ti rendi conto di quello che succede intorno a te, vivi nella tua nuvoletta, nelle tue cose, ma in realtà la valanga, qui ce n'è una parte di valanga, sì, tra il pubblico, perché se sono qua è perché hanno visto e vissuto quei momenti. Quando noi andavamo allo Stelvio ad allenarci, io avevo 17 anni quando sono entrato nella squadra B e poi nella squadra A con Gustavo, era impressionante vedere la gente che sciava, e Gustavo ha già vinto 3 Coppe del Mondo quando sono arrivato io. C'erano 2-3 mila persone che andavano a imparare a sciare, e lì è nata, direi, anche questa spinta, diciamo, nei nostri confronti, questa grande passione per lo sci. E per fortuna poi c'è stato anche Berchtesgaden, che ha coronato questo nome, chiamiamolo Valanga Azzurra.
0: Giustamente diceva Piero, ricordiamoli gli altri tre non dico sul podio, perché poi sul podio ci salgono in tre,
1: no, è giusto,
0: però
1: certo,
0: è giusto ricordarli. Prego.
1: Io ho vinto, Gustavo secondo, Erwin terzo, quarto Ernst Schwalz e quinto Tino Pietrogiovanna. Che Tino partiva indietro, era molto indietro, seconda mancia, ha fatto una mancia incredibile, è riuscito a piazzarsi quinto. E poi in realtà avevamo anche Giulio Corradi, che era sedicesimo, che è qua delle montagne qua vicino, e anche Carlo Demez dalla Val Gardena. Quindi ogni tanto scherzando si diceva, non 5, eravamo in 7 nei primi 30, per ridere.
0: È stato sicuramente un giorno speciale, e Piero diceva bene, no? La valanga siete voi, nel senso voi qui, ma anche tutto il pubblico di quel periodo, perché poi lo sci è nato in quel momento lì.
3: Sei un numero multiperfetto. Sei un numero congruente. 6 è parte della terna pitagorica. 6 è un numero pratico. 6 è un numero intero privo di quadrati. 6 è il numero di facce del cubo. 6 è il numero di lati dell'esagono. 6 è il numero atomico del carbonio. 6 è la stella 6 punte. 6 è il numero di giocatori di una squadra di hockey sul ghiaccio. 6 è il numero di giocatori di una squadra di pallavolo. 6 è nel rugby a 15 la maglia numero 6, è indossata dal terza linea sinistro. 6 è la sesta sefirot, indica la bellezza, la compassione, il principio armonizzante, la gloria, a nome Tiferet o Rachamin. 6 sono i sestieri di Venezia, Cannaregio, Castello, Dorzoduro, San Marco,

Polo, Santa Croce. 6 è il primo verso di Bereshit, Genesi. È composto di 28 lettere ebraiche, di cui 6, Aleph. 6 viene definito come numero completo perché è composto dalla sommatoria di 1 più 2 più 3. 6 viene usato nelle lingue protosinaitiche, lingue semitiche, quindi negli alfabeti fenicio, aramaico, ebraico, siriaco e arabo. Vav, sesta lettera insieme numero 6, che ha come significato letterale gancio, picchetto, lancia. 6, nella smorfia il numero 6 è quella che guarda per terra. 6 nel superenalotto è il numero che determina la massima vincita di esso. Esso indica infatti il numero dei numeri necessari per vincere. 6 sono i primi format di Nova Produzioni. 6 è il primo numero di collaboratori che abbiamo avuto. 6 sono gli anni che passi insieme a Nova Web TV. 6 sono i modi di guardarci. 6 sono i milioni di utenti che raggiungiamo in una settimana. 6 è il sesto compleanno di Nova Produzioni e Nova Web TV. Auguri da tutti noi! Guardaci come, quando vuoi tu.

0: qua a Torino all'interno del motovelodromo, alle mie spalle una foto d'epoca e tutto attorno a noi un migliaio di ciclisti che oggi sono venuti per la Gran Fondo Internazionale Brico Torino. Siamo molto contenti per il secondo anno consecutivo di ospitare questa gara e forse il momento dell'anno in cui maggiormente apprezziamo quello che abbiamo fatto in questi ultimi due anni, e cioè riqualificare, ristrutturare completamente questo spazio, questo motovelodromo di Torino, che è nato nel 1920 come tempio proprio dell'atletismo e del ciclismo, che ha ospitato tante gare fino agli anni 70-80 di ciclismo, ma anche altri sport, rugby piuttosto che football americano, calcio anche hanno giocato all'interno, ma soprattutto ciclismo, tanto ciclismo.
1: Domani 113 km percorso abbordabile. Perché sono qua? Perché sicuramente le mie gare sono quelle del triathlon, ma farle gran fondo è molto allenante, molto divertente, è una gran fatica e soprattutto mi serve per mettermi un po' in gioco, allenare l'agonismo e poi essere pronti per le gare di triathlon. Velodromo, ho scoperto questa struttura bonificata molto molto bella per tutti i cittadini di Torino, e quindi oggi piacere, domani fatica.
0: Adesso noi l'abbiamo ristrutturato e riqualificato in indirizzo sportivo, in una visione più moderna, inserendo sport più contemporanei come il padel, il beach volley.

da qui fino all'arrivo Superga dalla polizia municipale che vi precede con la peggiante eccetera. Così come l'ultimo, dietro l'ultimo ci sarà, sempre con la peggiante, il mezzo macchina della polizia municipale che chiude.

0: momento, un momento che supera il tifo, supera qualsiasi appartenenza. Veramente, ogni volta che vengo qui mi vengono le lacrime agli occhi e la pelle d'oca, non lo nascondo. Quindi è giusto che la Gran Fondo Torino, che ha come slogan un tuffo nella storia d'Italia, ricordi questo momento che non è nient'altro che storia d'Italia.
1: Fabio Fellini, cuore granata, oltre ad essere un professionista del mondo delle due ruote, un'emozione particolare essere davanti a questa lapide e ricordare 30 campioni che svolgevano uno sport diverso, ma comunque hanno segnato la storia d'Italia.
2: Sì, sì, è una giornata speciale. Io già l'altro giorno, proprio il 4, sono venuto su, e oggi farlo, diciamo, per la seconda volta, però con la compagnia e l'appoggio della Gran Fondo di Torino, è secondo me qualcosa ancora di più significativo e importante, perché poi si uniscono un po' i due mondi, cioè sono due sport diversi, ma cioè lo sport in generale unisce tutto. Quindi rendere omaggio oggi al grande Torino, secondo me, è stata una cosa molto significativa e importante.
1: Gian Pietro Ferraresi, l'importanza di un evento come questo, la Gran Fondo Torino, che comunque porta il saluto, porta la sua presenza ad una squadra che ha segnato la storia del calcio italiano.
3: Beh, per noi come assessorato allo sport della città di Torino è un momento importante. La gara ovviamente per noi è stato un piacere sostenerla, ha una duplice valenza, non solo quella sportiva ma anche quella turistica, perché le Gran Fondo, come dire, servono anche per scoprire i luoghi dove poi si svolgono. Quindi noi come città di Torino abbiamo, come dire, gran piacere a vedere migliaia di persone che domani correranno sulle nostre strade, ma che avranno anche la possibilità di visitare i nostri monumenti. Quindi abbiamo uno che è assolutamente, come dire, simbolo di Torino, la Basilica di Superga, e il sito in cui siamo, dove è caduto l'aereo del grande Torino. Per cui auguriamo a tutti i partecipanti una bella corsa e ai loro familiari di scoprire le bellezze che Torino offre.
1: Paolo Pistono, Brico, name sponsor di questa Gran Fondo, Gran Fondo che sta vivendo un momento particolare dinanzi alla lapide delle 31 persone che hanno perso la vita nell'incidente di Superga, un momento particolare prima della Gran Fondo.
4: Sì, assolutamente, Brico, appunto, con marchio torinese, siamo sempre molto legati chiaramente al nostro territorio e, essendo il nostro brand, avendo un DNA sportivo.
1: Vittorio Mevio, domani mattina si pedala per la Gran Fondo Brico Torino, ma oggi un momento importante, quello di ricordare il grande Torino e tutte le persone che hanno perso la vita in questa tragedia.
5: Beh, questo di oggi, del sabato, ormai è un appuntamento fisso che non può mancare in occasione della Gran Fondo Torino, quest'anno Gran Fondo Brico Torino del giorno successivo, della domenica. Torno a ripetere, lo slogan trainante della Gran Fondo di Torino è un tuffo nella storia d'Italia, da sempre, perché Torino è storia d'Italia, ma è storia d'Italia anche questo scorcio qui ai piedi della Basilica di Superga, dove si è schiantato l'aereo del grande Torino. E allora ci siamo detti, se dobbiamo commemorare una storia d'Italia, questo è il primo vero passo da cui partire per quanto riguarda Torino. Da domani mattina invece si fa sul serio, si pedala, si fa sul serio per modo di dire, ovviamente, si pedala la gara da cicloturistica che è stata oggi, da passeggiata da Torino fino a qui diventa competitiva, sono circa un migliaio i concorrenti che prenderanno il via, poco più o poco meno.

0: talenti, allo sport e tanto altro. Tutto on demand. Guarda quando vuoi, da qualsiasi dispositivo, smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick, PlayStation e Xbox. Puoi trovare film, serie TV, documentari, format di cucina e talk show, insieme a un'ampia selezione di sport come Formula 1, MotoGP, hard enduro, rally, ciclismo, maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, l'ha detto già lei, eh?

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore,

La Basilicata prende il nome da Basilikos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione.

Visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata era un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante forra. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua forza.

perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il Marmo Platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del Melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Valvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel

1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 km a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora rechiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno

0: Che all'aperto, perché attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa.

0: accesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Con confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa

0: con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascala in casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascala in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì! Anche nel prezzo, grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. decidere di installare un montascale in casa è veramente il

0: Primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze

0: graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori.

0: montascale in casa. Scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: Sono iniziati a Caggiano i lavori di messa in sicurezza del ponte Murge Cappello lungo la SP341, un intervento atteso da anni che punta a migliorare la sicurezza e la percorribilità dell'arteria, garantendo maggiore tutela della pubblica incolumità e una viabilità più efficiente per residenti e collegamenti territoriali. A Casellabate accordo sperimentale tra comune, commercianti ed ecoclub per rafforzare sicurezza e vivibilità a Santa Maria. Previsto un presidio estivo tra piazza Matarazzo e lungomare Perotti per prevenire il degrado e garantire controlli più tempestivi nelle aree a maggiore afflusso turistico. Ad Altavilla Silentina è inaugurato lo sportello di telemedicina nei locali della Guardia Medica. Il servizio consente consulti specialistici a distanza 2 volte a settimana, riducendo i tempi di attesa e gli spostamenti e offrendo anche supporto per pratiche sanitarie e accesso ai servizi digitali. A Baronissi nasce Mare Luna, comunità di accoglienza per gestanti e madri in difficoltà. La struttura offre sostegno, ascolto e percorsi di inclusione sociale, rappresentando un

0: punto di riferimento per il territorio e un'opportunità di rinascita per donne e minori fragili. A Roma nasce la rete italiana dei comuni e delle comunità castanicole promosse dai comuni di Terrelle e Corleto Monforte. L'iniziativa punta a valorizzare il castagno, sostenere le produzioni locali e promuovere il turismo rurale. Ad Agropoli è approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali, previsti abbattimenti di sanzioni e interessi e la possibilità di rottamazione per i carichi dal 2000 al 2011, con benefici economici per famiglie e contribuenti in difficoltà. A San Cipriano Picentino è installato un sistema di videosorveglianza a Pezzano Vecchio per monitorare gli accessi alla frazione. L'intervento rafforza la sicurezza del territorio e supporta l'attività delle forze dell'ordine nel controllo delle aree più sensibili. A Monte Corvino Rovella ha installati i dossi rallentatori in punti strategici per ridurre la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza stradale. Previsti anche attraversamenti rialzati e bande sonore per tutelare pedoni e migliorare la viabilità urbana. A Pisciotta al via i lavori finanziati dal PNRR per rendere accessibile la biblioteca museo di Palazzo Pappagoda. Previsti ascensori e soluzioni tecnologiche per abbattere barriere fisiche e cognitive, garantendo piena fruizione degli spazi culturali anche alle persone con disabilità. A Capaccio Pestum in arrivo due inaugurazioni, una piazzetta riqualificata a capo di fiume e una cupola geodetica nel plesso scolastico di Torre Licinella, interventi per migliorare spazi urbani e infrastrutture sportive della comunità. A Casellabate è avviati i lavori di riqualificazione in via Landi a Santa Maria, previsti bagni pubblici accessibili, locali commerciali e spazi polifunzionali per attività sociali e culturali, con l'obiettivo di valorizzare il centro urbano. La Regione Campania lancia un avviso da 100.000 euro per i siti UNESCO, previsti contributi fino a 25.000 euro per migliorare accoglienza, servizi e strumenti digitali, con l'obiettivo di rendere i luoghi culturali più accessibili e innovativi. A Sant'Angelo a Fasanella è reinstallata la croce del santuario di San Michele Arcangelo dopo i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso. Il simbolo torna alla comunità come segno di identità e devozione religiosa. A Padula proposta una onorificenza per Mickey Bionic, esempio di resilienza dopo un grave incidente sul lavoro. Oggi è DJ e testimonial sociale impegnato in progetti di inclusione, sicurezza e sensibilizzazione in tutta Italia. A Caselle in Pitta è inaugurata la nuova biblioteca comunale rinnovata. La struttura, arricchita con nuovi volumi e spazi, diventa luogo di incontro, studio e crescita culturale, con particolare attenzione alle nuove generazioni.
1: Ed ora un servizio dedicato ad una iniziativa che nei giorni scorsi a Salerno ha coinvolto oltre 800 alunni.
0: Si è svolta alla Lega Navale di Salerno la conferenza stampa conclusiva del progetto Il Mare, una risorsa da conoscere e tutelare, promosso nell'ambito di Mare Nostrum e curato dalla professoressa Marianna Bortone Blasi. L'iniziativa ha coinvolto oltre 800 studenti delle scuole primarie di Salerno con l'obiettivo di diffondere la cultura del mare e sensibilizzare alla tutela dell'ecosistema marino. Nel corso dei mesi i ragazzi hanno partecipato a incontri con esperti, laboratori didattici, escursioni in spiaggia e uscite in barca. Il progetto, realizzato con il contributo dei Rotari cittadini e il supporto della Capitaneria di Porto e della Polizia di Stato, si concluderà il 14 maggio a Palazzo di Città, dove sarà presentato in anteprima un documentario sulla biodiversità marina realizzato dalla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli.
2: Allora, abbiamo subito condiviso questo progetto, noi Rotary Club Salernitani e insieme all'Inmerwil, e sostanzialmente questo progetto vuole inizialmente diffondere nelle scuole la cultura e la tutela del mare, perché riteniamo che l'educazione al mare, a questo bene di tutti, debba partire proprio dai ragazzi più piccoli, per spiegare loro l'importanza e il rispetto del mare, che appunto bisogna sottolineare è di tutti e quindi va rispettato nell'interesse di tutti.
3: Allora, è un progetto dove la riuscita è stata perché l'impegno è stato corale. non sono io, siamo noi che abbiamo portato avanti questo progetto, le scuole, i Rotary, l'Innerwheel, la Lega Navale, il Club Velico e tantissima, la banca, la Cassa Rurale Artigiana.

0: Questo dobbiamo dire, che non si fa un progetto se non c'è condivisione, se non c'è amore per l'iniziativa che si vuole portare avanti. E il mare si deve conoscere, e quindi sono venuti esperti. Bisogna ripensare, sono andati in gioco gli insegnanti con elaborati disegni, bisogna viverlo, e questi della Lega Navale hanno fatto vivere il mare, questo bisogna dire, non sono io, è il noi che deve andare avanti. E oggi per me è un po' una forzatura questa, perché non amo apparire, preferisco fare le cose, grazie.
1: È il nostro statuto che lo prevede, partecipare alle attività rivolte al territorio e alla cittadinanza, e con lo scopo principale dell'avvicinamento al mare. Abbiamo partecipato a questo progetto, ne siamo fieri e contenti ed orgogliosi.
2: Il progetto Mare Nostrum rappresenta per l'Istituto Comprensivo Vicinanza una grande risorsa, perché in questo modo possiamo avvicinare i nostri allievi alla cultura del mare, per la tutela, per la fruizione gioiosa di tutto ciò che il mare può rappresentare. Abbiamo avuto già dei bellissimi incontri con il comandante della Capitaneria e faremo poi dei progetti a contatto diretto col mare. Ringrazio il Rotary e le associazioni Lega Navale e Club Velico che hanno voluto interagire per portare avanti questo progetto.
3: Questo fatto di inculcare nei ragazzini, nelle persone che dovrebbero essere il futuro del nostro pianeta, tutte queste, questo rispetto per l'ambiente. Io quando ero ragazzino facevamo la festa degli alberi, mi ricordo, no? Qualcuno si ricorda, no? A Battipaglia qualche albero che abbiamo piantato, è vero Peppe, ci sono ancora, insomma, ed è bello vedere, io vedo dei ragazzini nel giardino comunale che si aggrappano alle piante, strappano, delle volte si vedono delle cose, e dicevo con Antonia prima a fianco, è l'indifferenza quella che ci condanna di più, siamo indifferenti a tutto quello che ci capita intorno.
4: Che ci consentono di portare il nostro messaggio ai ragazzi e alle ragazze della città di Salerno. Una prima iniziativa è quella che si svolgerà il 12 maggio mattina con l'Onda di Comunità, una iniziativa in cui noi andremo a comporre e a portare il messaggio del mare, che è un bene prezioso per tutti e di tutti, all'interno di quello che è il nostro club velico, con un disegno che è proprio un disegno fatto dall'intera comunità dei ragazzi che parteciperanno all'evento. E la seconda iniziativa è poi una chicca, una anteprima di quelle che sono le pillole del documentario sulla biodiversità della stazione zoologica Anton Dorn, che sarà proiettato proprio in occasione del 14 maggio.
5: Buongiorno.
6: Comandante, com'è stata questa esperienza con questi bambini appassionati di mare, ma soprattutto appassionati di comprendere e conoscere come tutelare la risorsa mare?
5: Allora, guardate, il mare qui a Salerno, come in ogni altra città di mare, è una risorsa che va insegnata a conoscere sin da piccoli. Fa parte della collettività, deve far parte proprio del sentirsi parte di una comunità che si affaccia sul mare, che vive sul mare, vive di mare e vive per il mare. Ecco, la parte importante del vivere per il mare cerchiamo di trasmetterla nella nostra passione che ci mettiamo ogni giorno anche ai bambini attraverso questi progetti, e di questo devo ringraziare il Rotary e tutte le scuole che hanno aderito all'iniziativa, perché la passione per il mare deve partire sin da piccoli, e deve partire nell'educazione ambientale, nell'educazione al riuso, al riutilizzo, nell'educazione al evitare lo spreco, nell'educazione ad avere rispetto di tutti gli organismi che vivono nel mare e di tutte le persone che ci vivono, ci lavorano. E quindi queste iniziative sono, diciamo, quelle che fanno più comunità attorno a una risorsa qual è appunto il nostro ambiente costiero, il nostro ambiente marino che ci caratterizza. Fanno una sintesi, una rete, partendo anche dalle scuole, dalle istituzioni come la Lega Navale, come la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto, come istituzioni nazionali che si occupano di mare, la scuola come rete di istruzione e di formazione delle coscienze anche e dell'educazione al rispetto dell'ambiente.
7: Grazie. Per la rubrica Museando, dedicata ai musei, che conduco insieme alla regione

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi preparo dei calzoncelli fritti. Mi servono il mattarello, la farina, un pizzico di sale, olio extravergine di oliva, acqua tiepida. Mescolo il tutto. Aggiungo poi il lievito. Lavoro ancora il composto, lo lascio riposare un po'. Poi preparo i dischetti di pasta. Vi metto della passata di pomodoro, fior di latte, chiudo i calzoncelli e li friggo in olio caldo. E i calzoncelli sono pronti.
0: È tutto per questa puntata, disponibile sul sito vocidalcilento.it, ma anche sui social e sul canale YouTube al quale vi invito ad iscrivervi. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, insegnante del gruppo Gaia Yoga, e direi che ormai, puntata dopo puntata, abbiamo imparato a conoscerci e conoscere la pratica yoga. Siamo arrivati un po' verso la fine di questo assaggino, diciamo così, di yoga. Spero che tu ci abbia preso gusto, tanto magari poi da praticare anche durante l'estate. Ci sono tanti workshop o stage, come vogliamo dirli, vacanze. Ci sono anche tanti appuntamenti gratuiti nelle spiagge, dove andiamo magari in vacanza. Oppure puoi anche contattarmi per sapere dove io andrò in giro per l'Italia quest'estate, anche proponendo attività di yoga, o se vorrai poi a settembre potrai iscriverti ad un corso, visto che ormai con l'online siamo davvero dappertutto. Come sempre, prima di una lezione yoga, controlliamo di avere un abbigliamento comodo. Ad esempio, questo è l'abbigliamento che io avevo già. Magari siamo già vestiti in un modo che può essere anche adatto a yoga, quindi non c'è bisogno di cambiarsi. Quello che serve, ormai dovreste saperlo, è togliere anelli, orecchini, braccialetti, lo faccio proprio con voi per dire, insomma, è veramente qualcosa di molto molto veloce. Poi controlliamo di non avere elastici che ci diano troppo fastidio, nulla, capelli legati e siamo pronti. La scorsa puntata ci siamo concentrati sulla respirazione. Oggi vorrei unire quello che abbiamo imparato sulla respirazione e portarla nel corpo. Come sempre, ti consiglio di sederti. Oggi io sono seduta su una specie di panchetta. Tu puoi scegliere se stare seduto o seduta a terra, con le gambe incrociate o anche appunto su una semplice sedia. Valuta tu. Poi, piedi belli appoggiati a terra, schiena dritta. E chiudiamo gli occhi. Chiudiamo gli occhi e rallentiamo il nostro respiro. L'aria entra e l'aria esce.

ancora mi gonfio e ancora mi esco. Benissimo. E ora, con gli occhi chiusi, ti invito ad ascoltare un suono, che è una vibrazione, che è un invito a rilassarti ancora di più.

essere già pronti a cominciare con la parte, diciamo, più fisica. E allora, come sempre, sciogliamo una spalla, una sale, una scende, e l'altra, e ancora una sale, una scende, una sale, una scende. Attenzione, d'estate solitamente siamo un po' più sciolti da un lato, ma dall'altro aria condizionata, freddo, caldo, quindi non sottovalutare o dimenticare questi esercizi che si fanno appena all'inizio della pratica. Poi spalla destra, spalla sinistra, più grande e più grande, mani all'altezza del cuore, allunghiamo le braccia e scendo le braccia.

ancora, inspiro, mi allungo. Espiro e scendo. Apri il braccio destro, guarda la mano destra e oltre e ritorna. Apri il braccio sinistro e ritorna. Apri il braccio destro in alto e ritorna. Apri l'altro e ritorna. Apri la tua preghiera, cioè fai questo. Incrocia le dita, il movimento non è floscio, diciamo, cioè non è cadente il tuo corpo, ma è come se qui avessi un bel ripiano su cui ti devi appoggiare. Con le spalle larghe, allunga le braccia, allunga, e anche le dita, mi raccomando, controlliamo di avere le dita lunghe. Torno, inspiro, espiro, allungo. Ancora, inspiro, espiro, allungo, apro le braccia, stiamo un po' nuotando nell'aria, palmi verso l'alto, salgono le braccia, da qui che siamo seduti andiamo indietro e ci prendiamo le ginocchia, spalle indietro, collo lungo, vengo avanti come un fiore che si apre, vado indietro, inspiro, allungo il collo, espiro, vengo avanti, mi allungo, espiro, vado indietro. Ultimo vengo avanti e ultimo indietro. Torno su e apro. Ancora destra, inspiro. Espiro grande. Mani all'altezza del cuore. Creo la mia diagonale e anche oggi sentiamo se si prendono le mani. Un gomito su, un gomito giù. E cambia. E porta le mani dietro, mi raccomando, la tua schiena si deve ben appoggiare alle mani. Se però, abbiamo detto mille volte, non si uniscono bene le mani, scorri, ma tieni le spalle giù, il collo lungo. Ok, andiamo a allungare un pochino le gambe, un pochino più avanti, e invece andremo più indietro. Quindi io vado indietro, come volessi dire, ah, oh, sono arrivata a casa finalmente. E poi invece vengo avanti. Dovresti sentire le gambe, che si allungano. Ancora vado indietro, appoggio la testa, vengo avanti, simile alla tartaruga, anche se inarco meno la schiena, e vado a sfiorare la parete. Ancora, quindi mi appoggio, braccia avanti. Espiro, allungo, braccia indietro, ancora vai indietro, braccia avanti, vieni avanti, braccia indietro e ti puoi fermare. Come ogni volta ti ricordo che io a casa non so chi mi trovo, Quindi la persona più allenata troverà questi movimenti molto semplici, li può fare più intensamente. La persona invece più arrugginita o che ha anche delle problematiche, mi raccomando, andate dolcemente. Ok. Le gambe le abbiamo allungate, ora le apriamo. Andiamo, quando ci dicevano non ci si siede così, soprattutto noi donne, no? Così a cavalcioni, invece mettiti a cavalcioni, ginocchia larghe, piedi belli piantati. Perché adesso andiamo a prendere una bacinella, diciamo così, creare un cerchio. Io preferisco immaginare la luna. Sale la mia luna, sale sopra la mia testa, scende a destra, torna al centro, scende a sinistra, torna al centro, vai più a destra, torno, vado più a sinistra. Torno, riscende la luna e la faccio proprio come scendere. Se vuoi riesci, appoggia le mani a terra. Ripetiamo. Questa sequenza l'abbiamo fatta anche in piedi, ma preferisco quando viene il caldo fare meno movimento, anche che possa farmi girare la testa, però preciso. Non siamo a danza, non dobbiamo avere le braccia perfette, non stiamo danzando, ma sicuramente si dice che un po' lo yoga sia la danza degli dèi. In che senso? Nel senso che mi porta regalità, mi porta ad gioco di parole.

a portare l'attenzione alla mia postura, a cercare anche di sentire la mia bellezza, di sentire il respiro giusto che porta anche alla mia bellezza. Quindi, come puoi farlo? Fallo, ma ancora un po' di prima, cioè un po' di più. Riapriamo, quando apriamo anche il torace, si allarga, le costole sono belle larghe, il respiro è pieno. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, e ancora inspiro, espira tutto, arriva a appoggiare il gomito, torna su, vai dall'altra parte, torna su, scendono le braccia e tu scendi, scendi, scendi, scendi, scendi, arrivi a guardare giù a terra. Ok, piano piano torniamo su. Apriamo ancora di più le gambe, ovviamente chi può. Andiamo proprio a controllare la nostra seduta e le ginocchia sono veramente una che guarda di qua e una di là. Come sempre ti ricordo di non esagerare, di non sforzarti, non devi avere male, ma ovviamente non facciamo neanche i pigri. Cioè se senti che il tuo corpo può farlo, fallo. Allunghiamo le cosce, le spalle sono larghe, mi schiaccio alla parete, siamo bruttissimi così, ma allunghiamo la testa, sì? E appoggiamo. E apro, apro, apro. E chiudo e stacco. Ancora, anzi facciamolo con i gomiti piegati, più preciso. Inspiro. Espiro, tac, mi spiccico contro il muso, ma il muro anche mi abbandona. Torno, tac, torniamo. Quindi è per abituarci sia a tenere la schiena dritta, bella anche, che si può ogni tanto riposare, ci possiamo ogni tanto abbandonare col peso, sia però, perché lo yoga è staticità ma intensità sempre, quindi sono ferma ma pronta a ripartire, ferma ma con l'attenzione al corpo e al respiro. Quindi di nuovo gomiti e vai e ti abbandoni, abbandoniamo il respiro, la tensione, ci appoggiamo completamente alla parete. Domanda, come va? Come vi sentite? Usate ogni tanto un pelino di tosse primaverile, ma vorrei sapere appunto come va, perché questo semplice esercizio direi proprio che si possa fare anche a casa. È il momento però di chiudere le gambe, perché se non dobbiamo neanche dopo patire, ci abbracciamo il ginocchio sinistro, lo tiriamo verso di noi e lo lasciamo cadere. Abbracciamo il ginocchio destro, lo tiriamo verso di noi e lo lasciamo cadere. Poi puoi incrociare le caviglie o comunque cerca di riavvicinare le ginocchia. Quindi abbiamo aperto, richiudiamo. E mani all'altezza del cuore. Inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo. E apro ancora di più. Vedete, le mie spalle già sono un po' scese rispetto all'inizio. Poi tac, vado indietro, mani che si incontrano come una calamita, tac, le riapro e vado indietro, inspiro, espiro, allungo di più, ancora, inspiro, allungo, espiro, apro e scendono le braccia e vieni avanti. Quindi ho incrociato le gambe, mano destra, mi allungo il più possibile, salgo il più possibile, vado quasi a allungarmi alla parete, sinistra, mi allungo il più possibile, salgo, vado tutta la parete, ancora mai ripeti, vieni avanti, un bel respiro, sali, parete, ripeti, avanti, ti puoi fermare. Andiamo a prenderci le mani, gomito destro su, sinistro giù, cerchiamo di migliorare un po' rispetto a prima, guardiamo avanti e facciamo un cambio e torniamo a preghiera dietro.

attenzione ora. Spingi bene i piedi a terra, se hai ancora le gambe incrociate sciogliele, appoggia bene la pianta del piede a terra. Inspiri, ti allunghi verso l'alto, espiro, vengo avanti, vengo avanti, vengo avanti, srotolo sulla mia preghiera. Se non riesci a fare questo, nessun problema, lo stacchi e allunghi le braccia indietro. Oh, direi che già vedete, con pochi semplici movimenti abbiamo dato una bella stiracchiatina alle spalle, al collo, alla schiena. Anzi, aggiungiamo il collo ancora sul finale. Guardo giù, guardo a destra, guardo in alto, guardo a sinistra e torno al centro. E poi invece guardo giù, faccio tutto questo giro. E dall'altra parte, vado, vado, vado. Allungo il braccio sinistro, tiro il collo, vedete la spalla non deve seguirmi, deve rimanere giù, e torno su. Allungo l'altro braccio e allungo, allungo, allungo e ritorno su. Bene, a questo punto direi che è il momento di andare a di nuovo rilassarci, questa volta più ancora concentrati. Vi ricordo che se volete abbinare alla pratica più fisica invece la parte legata al rilassamento guidato, alla visualizzazione, a capire anche meglio come funziona il meccanismo dello yoga, potete trovare il mio libro manuale di yoga. Se volete posso spedirvene direttamente io una copia, magari con una dedica. All'interno trovate tante visualizzazioni, ne abbiamo fatte varie, ne scegliamo uno. Scegliamo di ragionare su un colore oggi. Io sono con una maglia rosa davanti a una parete rosa, quindi oggi, come dire, il rosa vi tocca, è il colore così che è il destino oggi. È un colore in realtà che io indosso spesso, andiamo a vedere magari come mai ho scelto anche per le mie lezioni di portare questo colore. Perché appunto nel libro c'è la parte dedicata al colore, che non è solo una scelta estetica il colore è anche vibrazione. Scrivo: il rosa è il colore della dolcezza, della morbidezza che può avere ognuno dentro di sé, donna, uomo, giovane, vecchio. È un colore utilissimo per tutte quelle persone che avrebbero bisogno di accettare maggiormente parti di sé, di chi si irrigidisce a livello mentale e fisicamente, con artriti e altri tipi di contratture. Se consideriamo che il rosa è rosso con aggiunta di bianco, capiamo da soli che sembra l'aggressività rispetto al rosso, ma mantiene la sua forza. Come il detto, conquista più un sorriso che conquista di più un sorriso che un cucchiaino di miele. Curiosità, il rosa è uno dei colori di Venere, pianeta associato alla bellezza. Elementi ricorrenti nello yoga di questo colore sono il fiore rosa, il ciliegio in fiore e il fiore di loto. Quindi, in sintesi, tutti possiamo visualizzare o meditare su questo colore. Se non ti piace indossarlo, o magari non è nella tua palette, o magari lo trovi troppo femminile se sei un uomo, fa lo stesso. Però puoi visualizzarlo, puoi circondarti durante la pratica yoga. Facciamo un esempio banalissimo. Magari io scelgo di comprare un tappetino rosa o di mettere una tenda di quel colore o un asciugamano, qualcosa che mi aiuti a, diciamo, come respirare quella vibrazione, quel colore, perché comunque appunto al di là di un discorso estetico è un discorso vibrazionale, soprattutto quindi se sei molto rigido, rigida, anche per lo stress, perché no, ma magari pensi di tendere a quelle caratteristiche, no? A quello che abbiamo letto, potresti scegliere questo colore. Ovviamente tutto questo non va a

0: costituirsi minimamente con i consigli del medico, ovviamente, ma sono delle indicazioni date dalla teoria dello yoga e insomma tante teorie orientali che ho riassunto un po' nel mio libro. A proposito di rosa, non posso oggi, non so quando guarderai questa puntata, ma oggi è il 30 maggio, sarebbe il compleanno di una grande madre dell'India, Ananda Moima, o Maima come viene detta. Una madre alla quale sono dedicati tantissimi templi in tutto il mondo. Lei veniva chiamata la madre permeata di gioia, sono frequenti le sue immagini di lei che ride. E era veramente bellissima, intensa. Io non ho nessun gemellaggio con libri scritti su di lei, lo faccio proprio come appassionata di yoga, questo di parlarvene, ma potete trovare tanti suoi libri, i suoi canti su YouTube, e si dice che quando lei compariva arrivava il profumo di rosa, o comunque si dice che a lei sia molto gradita una candela rosa. Superstizione, dicerie? Beh, però anche questo è il mondo yoga, e quindi oggi non potevo che non dedicare a lei un piccolo pensiero. C'è una frase che trovo interessante e che spesso leggo ai miei allievi questo giorno dell'anno, ed è: pochissime persone prendono la vita seriamente, la maggior parte cerca di viverla in qualche modo. E allora io direi: cerchiamo di goderci la vita, sì, divertendoci, sì, rilassandoci, ma anche di prenderla sul serio. La pratica yoga potrebbe averci reso più, non musoni, ma seri. Cioè, è talmente difficile controllare le proprie spalle, la propria schiena, il proprio corpo, il proprio respiro, la propria attenzione, che di solito quando iniziamo un percorso yoga poi scremiamo molto, non abbiamo voglia di interferenze fisiche o mentali. Fammi sapere com'è andata, fammi sapere se anche a te è capitato di provare questo, se anche solo con questi assaggini yoga hai sentito che qualcosa è cambiato. Se ancora non è cambiato, magari dovresti ripetere. Ti ricordo che i video comunque li trovi ancora online, quindi puoi riguardarli, riprovarli, ripeterli. Non c'è mai una lezione identica all'altra, anche se io più o meno ho proposto sempre quel mix e quelle sequenze perché erano quelle alla portata di tutti anche online. Ma tu stesso, tu stessa cambi giorno dopo giorno, c'è il giorno che sei più stanco, il giorno che sei più riposato, il giorno che sei più felice, il giorno che sei più arrabbiato, arrabbiata, spero di no. Però ecco, in quei casi già vedi il rosa ti può addolcire un po', ma prova, pratica e vedi cosa accade. Fai caso anche ai tuoi sogni, se è cambiato il modo di sognare, se c'è un sogno ricorrente, prova a iniziare a capirli, e anche quanto visualizzi, quindi visualizzo sempre nello stesso modo oppure finalmente riesco a farlo un pochino di più. Che dire? Le domande sono tante, ma siamo arrivati anche oggi alla conclusione della nostra lezione puntata di yoga. Io ti ringrazio di aver seguito e ti ricordo, come sempre, per dubbi o curiosità puoi seguirmi o contattarmi alla pagina Facebook Gaia Yoga Official. Magari arrivo un po' tardi, ma rispondo sempre a tutti. Grazie di aver seguito, buona pratica yoga, era tutto per questa puntata, alla prossima settimana.
1: Yeah, questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Tempi bui per la libertà di stampa nel mondo è quanto emerge dall'Indice Globale 2026 di Reporters Senza Frontiere, secondo cui 100 paesi su 180 registrano un peggioramento, un livello mai così basso in 25 anni, a pesare le crescenti pressioni politiche sulla stampa e le tendenze autoritarie che troppo spesso finiscono per criminalizzare il giornalismo. Male anche la sicurezza, con centinaia di cronisti uccisi nelle guerre a Gaza e Libano, oppure in Sudan e Sud Sudan. Le cose vanno male anche nei cosiddetti paesi democratici. Gli Stati Uniti perdono 7 posizioni, l'Italia passa da 49esima a 56esima. Ancora fanalini di coda Russia, Afghanistan, Arabia Saudita, Iran, Cina, Corea del Nord e Eritrea, ultima per il terzo anno di seguito. Bene invece la Siria del post-Assad, che risale 36 gradini della classifica. Per una vita indipendente in Tunisia è il titolo del progetto e della sfida che l'associazione AIFO ha raccolto. In collaborazione col Ministero tunisino degli Affari Sociali e grazie a fondi della cooperazione italiana, AIFO ha promosso l'inclusione lavorativa per 200 persone con disabilità presso 100 aziende in 4 governatorati tunisini per garantire autostima ed emancipazione per individui troppo spesso relegati ai margini, senza opportunità medico-sanitarie, economiche o sociali. La capoprogetto Deborah Piccinno riporta una testimonianza.
3: Questa madre ci diceva: io ho anche pensato di migrare perché dopo di me voglio sapere che mio figlio queste opportunità può trovarle. Quindi ecco, in qualche modo lavorando perché queste opportunità si creino in loco, si riduce la necessità che sia necessario andare altrove per garantirle.
2: L'Associazione Americana dei Giuristi, che conta migliaia di membri nel continente e all'estero, ha definito illegale e pericoloso l'embargo energetico che il governo degli Stati Uniti sta imponendo su Cuba da gennaio, così come le minacce di un'operazione armata rivolta all'isola. L'organismo ha così reagito all'ultimo intervento del presidente Trump che il 1 maggio, durante un evento pubblico in Florida, non solo ha annunciato nuove sanzioni, ma ha minacciato l'invio di navi da guerra nelle acque cubane,

0: una volta rientrate dal Medio Oriente. L'associazione, condannando con la massima fermezza queste parole, ha inoltre definito un affronto alla sovranità nazionale cubana il possesso della base navale di Guantanamo da parte di Washington. Anche l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha espresso preoccupazione per il blocco alle forniture di petrolio che gli Stati Uniti hanno imposto su Cuba per via delle sue ricadute umanitarie. I gruppi armati in lotta contro il governo del Mali hanno preso il controllo del campo militare di Dessalit, nel nord del paese, al confine con l'Algeria. Secondo una fonte della sicurezza, i soldati maliani avevano già evacuato il campo prima dell'arrivo dei gruppi armati, per cui non ci sono stati combattimenti. Si tratta dell'ultimo di una serie di colpi subiti dal governo di Bamako, guidato dal presidente Assimi Goïta, generale salito al potere con un golpe militare nel 2020. Lo scorso 25-26 aprile, la giunta ha dovuto respingere un'offensiva dei ribelli che ha interessato almeno 7 città nel paese ed è costata la vita a un ministro.
1: Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'ACEA, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report Dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione AI, IoT, Big Data fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro. E sicuramente l'Italia, con il suo ruolo, ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche, che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni.
2: La rassegna Roma Summer Fest

0: Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà, proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Niccap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio e le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze, che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Goo. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la 5ª edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità le new entry di Budusò e Ulassai, che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini, che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del TG Serale con l'incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in Toscana, nel quale ha perso la vita un uomo di 41 anni originario del Cilento. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascea e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni alla Vena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino. Coinvolti un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originari del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza, atterrato sul campo sportivo di Policastro, verso una struttura ospedaliera del napoletano a causa della gravità delle sue condizioni. L'altro è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo.

0: portata di click. No la ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Fine settimana impegnativo per i vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino che hanno messo in salvo degli escursionisti a Baronissi e sul Monte Cervati. Vediamo.
2: Importanti operazioni di salvataggio nell'ultimo fine settimana nell'area sud della provincia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronissi, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della campagna, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della campagna, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi sul Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato, secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati allertati per degli escursionisti in difficoltà. I giovani avevano smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera, impauriti, hanno chiesto aiuto. I tecnici del soccorso alpino e speleologico li hanno quindi raggiunti in località Calata dei Vaccari, nel comune di Monte San Giacomo. I dispersi per fortuna non riscontravano problemi sanitari, ma necessitavano solo assistenza per ritornare alle loro moto con le quali avevano raggiunto la montagna. Quindi anche questa una storia a lieto fine.
1: Proseguiamo con la cronaca. Ancora un assalto a un banco posta in Campania. Questa volta l'episodio è avvenuto ad Angri, dove i malviventi hanno distrutto lo sportello automatico con un carro attrezzi. Sentiamo.
2: Assalto spettacolare al banco posta ad Angri. Con un carro attrezzi, due malviventi hanno tentato di portare via il bottino sventandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera insieme ai colleghi della stazione di Angri. Stando a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire lasciando enormi danni, ma anche il bottino sul posto.
1: Ancora cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Durante un controllo straordinario nel carcere di Potenza sono stati sequestrati droga e cellulari. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed è interessato una cella occupata da 4 detenuti, 3 italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari lucani. Nonostante le difficoltà e i turni che arrivano fino a 12 ore consecutive, ha dichiarato, gli agenti continuano

0: Continuano a garantire sicurezza ed operatività con grande spirito di sacrificio.
1: E adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati da Italia 2 News. I comuni di Sicignano degli Alburni e Petina si sono uniti nella lotta al cipinide. Scopriamo i dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: I comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, alla presenza dei rispettivi sindaci Mimmo D'Amato e Giacomo Orco, hanno provveduto nei giorni scorsi al lancio del Torimus sinensis camicio, antagonista naturale del cinipide galligeno del castagno, ovvero un nemico importante dei castagni degli Alburni e non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio alburnino, in particolare della fascia castinonicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.
0: Cambiamo pagina e parliamo di un appuntamento in programma domenica 17 maggio. Torna la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano in memoria della ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le quattro borse di studio messe in palio dall'associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori tre borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, DFL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demi Sautellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed étoile internazionale Raffaele Paganini. Sarà presente anche per Paolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni. Presentano la serata i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18. E adesso ci occupiamo di una bella iniziativa portata avanti dall'associazione L'Arte nelle Mani, che ha abbellito i cieli di San Pietro Altanagro con dei mandala realizzati all'uncinetto. Vediamo!
2: Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro Altanagro e luce d'estate ricamata dai mandali all'uncinetto. L'iniziativa promossa dall'associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività.

0: dalle donne dell'associazione, custodi di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. L'installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro Altanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.
1: Siamo nuovamente in linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sabato sera si è concluso il campionato maschile di pallavolo di Serie B e la Val di Ano Volley ha portato a casa un'ultima vittoria contro il Leverano. Vediamo. Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Val di Ano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Val di Ano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo, se ci ripescano ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.

0: Proseguiamo con lo sport, ma ci spostiamo in Basilicata, dove cresce l'attesa per l'arrivo del Giro d'Italia che attraverserà la tratta Praia Mare Potenza in occasione della quinta tappa. Sentiamo!
1: La Basilicata si prepara ad accogliere il Giro d'Italia 2026, mercoledì 13 maggio, la quinta tappa della Corsa Rosa, lunga 204 km, collegherà Praia Mare a Potenza, attraversando gran parte della provincia potentina e toccando per la prima volta numerosi comuni dell'area sud e della Val d'Agri. Per l'assessore regionale Francesco Cupparo, per l'assessore regionale Francesco Cupparo il passaggio del Giro d'Italia rappresenta molto più di un grande evento sportivo, configurandosi come un'occasione straordinaria di promozione e valorizzazione dell'intero territorio lucano. La tappa entrerà in Basilicata da Lauria con il Gran Premio della Montagna di Prestieri, per poi attraversare Francavilla Insilni, Noepoli, Sant'Arcangelo Viggiano e l'area Pierfaone Sellata fino al traguardo nel capoluogo lucano. Particolare entusiasmo si registra proprio nei centri dell'area sud del Potentino, coinvolti per la prima volta dal percorso della Corsa Rosa. Il tracciato metterà in vetrina le bellezze naturali del Pollino, del Lago del Pertusillo e della montagna di Viggiano. Per garantire sicurezza e viabilità, la Regione Basilicata ha stanziato 4,7 milioni di euro del piano sviluppo e coesione. Sono già in corso lavori di asfaltatura e riqualificazione lungo diverse arterie strategiche tra Lauria, Castelluccio Superiore, Francavilla Insigni, Viggiano, Abriola e Pignona. Grazie al giro, ha aggiunto l'assessore, restano infrastrutture e collegamenti migliori per cittadini, imprese e turismo. Il Giro d'Italia si conferma una delle più importanti vetrine di marketing territoriale, con immagini trasmesse in circa 190 paesi e milioni di spettatori lungo il percorso. Dopo l'arrivo a Potenza, il 14 maggio la carovana ripartirà da Pestum in direzione Napoli.
0: Dopo il TG torna al Burninet con una nuova puntata incentrata sulla nuova legge dedicata ai territori montani. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Torna questa sera, subito dopo l'edizione del TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninet, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninet, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastopietro in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella Bruno Tierno e il sindaco di Ottati, nonché neoconsigliere provinciale Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad affrontare quotidianamente.
0: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme

Affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi.

0: senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel.
1: Guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta, ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura, ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla, con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi.

0: Ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
1: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe. Il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
2: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
2: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
2: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
4: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

La riforma non smantella la figura del medico di famiglia. Stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo ad una interrogazione durante il question time alla Camera. Mentre i pronto soccorso sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, ha proseguito Schillaci, i medici di famiglia sono sempre meno. La professione ha perso attrattività negli anni e chi rimane regge spesso in maniera eroica un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. Secondo il ministro, quindi, il medico di famiglia deve tornare a essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute. Ma affinché ciò avvenga, ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro, ha concluso Schillaci. Si è inserita al Ministero della Salute la cabina di regia nazionale per l'attuazione dello spazio europeo dei dati sanitari, regolamento UE entrato in vigore il 26 marzo 2025. Obiettivo: garantire ai cittadini continuità delle cure e pieno controllo sui propri dati sanitari anche all'estero, permettendo al contempo a ricercatori e autorità di accedere a dati aggregati e anonimizzati. La cabina di regia coordinerà le attività nazionali, assicurando l'allineamento tra ministeri, regioni ed enti tecnici, monitorando avanzamento e scadenze.

0: L'Italia punta un ruolo di primo piano, il commento del ministro Schillaci, grazie a infrastrutture digitali avanzate e fondi PNRR, valorizzando competenze interistituzionali e promuovendo lo scambio di best practice a livello europeo. L'antivirus non è un virus nuovo, il contagio uomo-uomo è raro, ma già documentato nella forma respiratoria, soprattutto in Sud America. Così il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla Dire in merito al focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera polare Ondius. L'infezione, trasmessa dai roditori, si è diffusa tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'ambiente chiuso della nave e dell'aereo ha favorito la diffusione, ha proseguito Andreoni, secondo cui i casi restano limitati e compatibili con le caratteristiche note della malattia. Non ci sono segnali di virus altamente trasmissibile o con caratteristiche pandemiche. Secondo Andreoni, quindi, monitorare è importante, ma non indica un'emergenza sanitaria internazionale. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib, farmaco di Lilly per la leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. Il trattamento è destinato a pazienti già trattati con inibitori covalenti della tirosina chinasi di Bruton. La leucemia linfatica cronica è il tumore del sangue più comune negli adulti in Occidente, con circa 3.000 nuovi casi stimati ogni anno in Italia. La malattia colpisce prevalentemente gli anziani, il 40% delle diagnosi avviene oltre i 75 anni, l'età media è di circa 70 anni. Si manifesta con proliferazione di linfociti B clonali e aumento di linfonodi e milza. Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti sviluppano recidive o resistenze ai trattamenti. Dal dolore pelvico all'endometriosi, dalla diastasi addominale alla fibromialgia, l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio tende la mano alle donne e agli uomini che soffrono di queste malattie invisibili. Oggi ha spiegato durante un evento alla Camera la presidente di OFI Lazio, Anna Maria Servadio, il fisioterapista è forse uno dei maggiori esperti nel trattamento del dolore non farmacologico. È un momento importante in Italia per quanto riguarda la fibromialgia perché si sta avviando il riconoscimento della patologia e il suo inserimento all'interno dei LEA, ma bisogna fare di più. Poi un messaggio di vicinanza alle tante donne che combattono contro queste malattie. Quando vi viene detto che è normale sentire dolore, che è normale essere affaticate, non fermatevi al primo parere, ma sentitene un altro le parole di Servadio. La riforma della disabilità ha generato un cambio culturale nelle persone e noi dobbiamo intercettarlo. Con queste parole Nazaro Pagano, presidente di ANMIC, ha aperto l'assemblea della rete associativa a Roma, che si è svolta la settimana scorsa all'Hotel Capannelle. Un momento di confronto su temi centrali come la riforma, il disegno di legge sui caregiver e il futuro del terzo settore. Non è solo una scelta organizzativa, ma una necessità strategica, ha sottolineato Pagano, invitando i 122 delegati presenti a partecipare attivamente. L'obiettivo, secondo il presidente di ANMIC, è prepararsi al congresso di novembre e lanciare le linee guida per i 70 anni dell'associazione nel 2026. Un'occasione per celebrare il passato, ma con lo sguardo fermo verso il futuro, ha concluso Pagano.
1: La rassegna Roma Summer Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci voci più nuove e originali del panorama musicale come Nicap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio e le Storie Tese. La rassegna si

0: apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze, che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Goo. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la quinta edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026, con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gassi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità, le new entry di Budusò e Ulassai, che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini, che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari. Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'ACEA, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report Dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione, AI, IoT, Big Data, fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro. E sicuramente l'Italia, con il suo ruolo, ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche, che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista.
2: Giornalista.
1: Logorroica.
2: Fastidioso.
1: Scombussolato.
2: Sì. Rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del TG Serale con l'incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in Toscana, nel quale ha perso la vita un uomo di 41 anni originario del Cilento. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascea e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni alla Vena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare. Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino. Coinvolti un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originari del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza, atterrato sul campo sportivo di Policastro, verso una struttura ospedaliera del napoletano a causa della gravità delle sue condizioni. L'altro è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Fine settimana impegnativo per i vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino che hanno messo in salvo degli escursionisti a Baronissi e sul Monte Cervati. Vediamo.
1: Importanti operazioni di salvataggio nell'ultimo fine settimana nell'area sud della provincia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronissi, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della campagna, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della campagna, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi sul Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato, secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati allertati per degli escursionisti in difficoltà. I giovani avevano smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera, impauriti, hanno chiesto aiuto. I tecnici del soccorso alpino e

0: orologico li hanno quindi raggiunti in località Calata dei Vaccari, nel comune di Monte San Giacomo. I dispersi per fortuna non riscontravano problemi sanitari, ma necessitavano solo assistenza per ritornare alle loro moto con le quali avevano raggiunto la montagna. Quindi anche questa una storia a lieto fine.
1: Proseguiamo con la cronaca. Ancora un assalto a un banco posta in Campania. Questa volta l'episodio è avvenuto ad Angri, dove i malviventi hanno distrutto lo sportello automatico con un carro attrezzi. Sentiamo.
0: Assalto spettacolare al banco posta ad Angri. Con un carro attrezzi, due malviventi hanno tentato di portare via il bottino, sventandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera, insieme ai colleghi della stazione di Angri. Stando a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto, immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire, lasciando enormi danni, ma anche il bottino sul posto.
1: Ancora cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Durante un controllo straordinario nel carcere di Potenza sono stati sequestrati droga e cellulari. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed è interessata una cella occupata da 4 detenuti, 3 italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari lucani. Nonostante le difficoltà e i turni che arrivano fino a 12 ore consecutive, ha dichiarato, gli agenti continuano a garantire sicurezza ed operatività con grande spirito di sacrificio.
1: E adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati da Italia 2 News. I comuni di Sicignano degli Alburni e Petina si sono uniti nella lotta al cipinide. Scopriamo i dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: I comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, alla presenza dei rispettivi sindaci Mimmo D'Amato e Giacomo Orco, hanno provveduto nei giorni scorsi al lancio del Torimus sinensis camicio, antagonista naturale del cinipide galligeno del castagno, ovvero un nemico importante dei castagni degli Alburni e non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio alburnino, in particolare della fascia castinonicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.
0: Cambiamo pagina e parliamo di un appuntamento in programma domenica 17 maggio. Torna la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano in memoria della ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le quattro borse di studio messe in palio dall'Associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'Associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori tre borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, DFL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e Latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed étoile internazionale Raffaele Paganini. Sarà presente anche per Paolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni. Presentano la serata i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18. E adesso ci occupiamo di una bella iniziativa portata avanti dall'Associazione L'Arte nelle Mani, che ha abbellito i cieli di San Pietro Altanagro con dei mandala realizzati all'uncinetto. Vediamo!
2: Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro Altanagro e luce d'estate ricamata dai mandali all'uncinetto. L'iniziativa promossa dall'Associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività dalle donne dell'associazione, custodi di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. L'installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro Altanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: portato a casa un'ultima vittoria contro il Leverano. Vediamo. Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
0: Proseguiamo con lo sport, ma ci spostiamo in Basilicata, dove cresce l'attesa per l'arrivo del Giro d'Italia che attraverserà la tratta Praia Mare Potenza in occasione della quinta tappa. Sentiamo.
2: La Basilicata si prepara ad accogliere il Giro d'Italia 2026, mercoledì 13 maggio, la quinta tappa della Corsa Rosa, lunga 204 km, collegherà Praia Mare a Potenza, attraversando gran parte della provincia potentina e toccando per la prima volta numerosi comuni dell'area sud e della Val d'Agri. Per l'assessore regionale Francesco Cupparo, il passaggio del Giro d'Italia rappresenta molto più di un grande evento sportivo, configurandosi come un'occasione straordinaria di promozione e valorizzazione dell'intero territorio lucano. La tappa entrerà in Basilicata da Lauria con il Gran Premio della Montagna di Prestieri, per poi attraversare Francavilla Insilni, Noepoli, Sant'Arcangelo Viggiano e l'area Pierfaone Sellata fino al traguardo nel capoluogo lucano. Particolare entusiasmo si registra proprio nei centri dell'area sud del Potentino, coinvolti per la prima volta dal percorso della Corsa Rosa. Il tracciato metterà in vetrina le bellezze naturali del Pollino, del lago del Pertusillo e della montagna di Viggiano. Per garantire sicurezza e viabilità, la Regione Basilicata ha stanziato 4,7 milioni di euro del piano sviluppo e coesione. Sono già in corso lavori di asfaltature e riqualificazione lungo diverse arterie strategiche tra Lauria, Castelluccio Superiore, Francavilla Insinni, Viggiano Reggiano, Abriola e Pignola. Grazie.

0: grazie al giro, ha aggiunto l'assessore, restano infrastrutture e collegamenti migliori per cittadini, imprese e turismo. Il Giro d'Italia si conferma una delle più importanti vetrine di marketing territoriale, con immagini trasmesse in circa 190 paesi e milioni di spettatori lungo il percorso. Dopo l'arrivo a Potenza, il 14 maggio la carovana ripartirà da Pestum in direzione Napoli.
1: Dopo il TG torna al Burninet con una nuova puntata incentrata sulla nuova legge dedicata ai territori montani. Ce ne parla Federica Pistone.
0: Torna questa sera, subito dopo l'edizione del TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninet, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninet, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastopietro in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella Bruno Tierno e il sindaco di Ottati nonché neoconsigliere provinciale Elio Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad affrontare quotidianamente.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: questo speciale dedicato al primo maggio attraversiamo la storia e il presente del lavoro, dalla Sicilia unita nel ricordo delle vittime di Portella della Ginestra ai cortei e alla musica del concertone di Piazza San Giovanni a Roma. Ma iniziamo il nostro viaggio da Marghera, cuore pulsante di Venezia e scelta come sede della manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL. Un primo maggio che ha posto al centro con forza il tema del lavoro dignitoso, non solo occupazione, ma qualità, diritti, sicurezza e giusta retribuzione come condizioni imprescindibili per il futuro del paese.
1: La parola lavoro dignitoso non è un semplice slogan, lo voglio dire con molta franchezza. È un obiettivo ed una rivendicazione che richiede dei comportamenti coerenti e un'azione sindacale coerente. Proprio perché noi vogliamo che si affermi un lavoro dignitoso, c'è un primo tema fondamentale che si chiama salario.
0: Per l'occasione sul palco sono intervenuti anche i segretari generali di UIL e CISL, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola, che hanno richiamato con forza i temi della sicurezza, dei salari e della dignità del lavoro al centro di questa giornata.
2: Il lavoro non è merce, non può essere sostituita da un algoritmo. Il lavoro è dignità. Come ha detto il presidente Mattarella, è il fondamento della Repubblica e va ricomposto contro disuguaglianze e precarietà.
3: Oggi finalmente si parla di lavoro, si parla della dignità del lavoro, della dignità delle lavoratrici, dei lavoratori. Si parla di chi ogni giorno ha grandi difficoltà a mantenere la propria vita in modo dignitoso. Si parla per ricordare che la dignità del lavoro non è solo una questione economica, è una questione sociale. E se il lavoro non è dignitoso, diventa una questione di democrazia del nostro paese.
0: Al primo maggio di Porto Marghera è stato dedicato tanto spazio anche alle testimonianze. Si sono infatti alternati giovani e lavoratori precari provenienti da diverse parti d'Italia, insieme a delegati e delegate di aziende del territorio in difficoltà.
1: Esiste una questione salariale grande come una casa, che noi dobbiamo affrontare. Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari in base a quella che

0: l'inflazione reale che esiste. Contemporaneamente abbiamo un tema che si chiama fisco. Chi paga le tasse in questo paese sono i lavoratori, i dipendenti e i pensionati, che la pagano anche per quelli che non la pagano. Ma c'è un tema in più, si chiama fiscal drag. Si deve introdurre un meccanismo di rivalutazione automatica annua delle detrazioni e di modifica degli scaglioni. Bassi salari e basse pensioni determinano anche un'altra situazione, che è questa. Siamo al fenomeno che ci sono persone, ed in particolare anziani, che non hanno i soldi per potersi curare. E allora qui si pone un altro tema. Quando si parla di tutela del potere d'acquisto, non è solo quanto mi aumenta il salario, ma è anche quanto mi vengono garantiti i diritti che dovrei aver garantito. La salute è un diritto universale e deve essere pubblico, e nessuno deve pagare per curarsi, ma tutti devono avere il diritto di essere curati.
1: Le parole di Maurizio Landini non tralasciano una delle emergenze più gravi, le morti sul lavoro. Un tema che a Marghera ha avuto anche un volto e una voce, quella di Monica Michielin.
2: Per me parlare di lavoro dignitoso ha il volto di mio figlio, Mattia, ucciso sul lavoro a 23 anni. Lavoro dignitoso ha principalmente, secondo me, quattro significati. Significa tornare a casa. Significa rispetto, rispetto delle regole, della formazione, dei tempi di lavoro, della vita umana. Significa responsabilità di chi organizza, di chi controlla, di chi decide, perché dietro ogni lavoratore c'è una famiglia, ci sono degli affetti, c'è una vita che non potrà essere sostituita. Significa memoria, perché chi non c'è più come mio figlio deve continuare a ricordarci ogni giorno che il lavoro non può costare la vita.
1: Dalla tragedia delle morti bianche, il discorso si allarga al significato stesso di lavoro dignitoso, una condizione che, come sottolinea Maurizio Landini, può esistere solo in un contesto di pace, presupposto essenziale per garantire sicurezza e diritti.
0: Non esistono guerre giuste. E allora, mai come adesso, noi dobbiamo lanciare una nuova battaglia internazionale che veda tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici di tutto il mondo scendere in piazza per dire basta guerra e per dire pace e no agli investimenti in armi.
1: Il richiamo alla pace si intreccia anche con il luogo scelto per questa giornata. Marghera, grande porto industriale del Novecento, è oggi simbolo di un lavoro da ricostruire tra crisi produttive, transizione e bisogno di nuovo sviluppo.

Una Venezia futuribile, con i piedi a terra e archi di ferro al posto dei ponti di marmo. Porto Marghera nasce nel 1917 in piena guerra, come porto e insieme Città Nuova, un polo produttivo che nei decenni successivi diventa uno dei cuori industriali d'Italia per la metallurgia e la chimica. Negli anni 60 il polo raggiunge il suo massimo, sfiorando i 33.000 occupati. Poi arrivano le crisi, la deindustrializzazione, i cambiamenti del mercato globale. Il lavoro si riduce, le produzioni si trasformano, una parte di quell'identità si disperde. Marghera prova a reinventarsi tra terziario, logistica, nuove attività, ma il segno lasciato dalla grande industria resta. È dentro questa traiettoria che si colloca il 1 maggio di quest'anno. La scelta dei sindacati di celebrare qui la festa dei lavoratori non è casuale. Racconta un territorio sospeso tra ciò che è stato e ciò che ancora può diventare. La dismissione della chimica di base, con le ricadute su occupazione e filiere, riapre gli interrogativi sulla direzione dello sviluppo industriale. Accanto a questo emergono nuove trasformazioni, anche lavori ad alta qualificazione come quelli legati ai servizi finanziari e digitali mostrano fragilità tra riorganizzazioni e impatto delle tecnologie. Il rischio è quello di un territorio sempre più segnato da precarietà e bassi salari. Open Polis registra che il 19,7% di coloro compresi tra i 15 e i 29 anni sono NEET.

0: giovani che non lavorano e non studiano e rappresentano il sintomo di una distanza tra opportunità e aspettative. Se Venezia è considerata il canarino della miniera per quanto riguarda il riscaldamento globale, Marghera lo è per l'industria e l'occupazione. Una città dalla vocazione operaia che non si può permettere venga inghiottita dal mondo che cambia. Un esempio, quello del territorio veneto, che si inserisce in un quadro complessivo sempre più complicato. Da nord a sud, il mercato del lavoro attraversa un momento di grande difficoltà. Il mercato del lavoro in Italia continua a mostrare segnali contrastanti e soprattutto fragilità strutturali. A febbraio 2026 gli occupati sono calati di 29.000 unità. Allo stesso tempo sono cresciute di 36.000 le persone in cerca di lavoro, con un più 2,7%, mentre resta stabile il numero degli inattivi. Il tasso di occupazione scende al 62,4% e quello di disoccupazione sale al 5,3%. Dietro questi numeri si nasconde però una dinamica più complessa. La diminuzione degli occupati colpisce in particolare gli uomini, i lavoratori dipendenti e la fascia centrale di età tra i 25 e i 49 anni. Al contrario, tra le donne si registra una crescita dell'occupazione insieme agli autonomi, agli under 25 e agli over 50. Un dato che a prima vista potrebbe sembrare positivo per l'occupazione femminile, ma che va letto con cautela. Spesso si tratta infatti di lavori più precari o discontinui, che non colmano il divario strutturale rispetto agli uomini. La situazione dei giovani resta particolarmente fragile. Nonostante il calo del tasso di disoccupazione giovanile al 17,6%, il dato non indica necessariamente un miglioramento reale delle opportunità. Anche per le donne le difficoltà restano evidenti. Nonostante l'aumento delle occupate, il tasso di inattività è ancora elevato. Un segnale che molte restano fuori dal mercato del lavoro, spesso per mancanza di opportunità compatibili con le esigenze familiari o per condizioni poco inclusive. Su base annua, infine, l'occupazione cresce appena dello 0,1%, trainata ancora una volta da donne e over 50, mentre cala tra uomini e altre fasce d'età. Un quadro che conferma un mercato del lavoro ancora fragile, che fatica a offrire prospettive stabili, soprattutto a giovani e donne, e che rende sempre più urgente intervenire con politiche mirate per ridurre le disuguaglianze.
1: Per le donne, il messaggio che dobbiamo mandare è la redistribuzione del lavoro di cura e contemporaneamente la richiesta del riconoscimento economico del lavoro di cura. E allora, se tu vuoi rilanciare questa cosa, allora devi fare gli asili, allora devi fare i congedi paritari, allora devi determinare un cambiamento che è anche un cambiamento culturale.
0: Difficoltà e necessità diverse non impediscono di riunirsi tutti nello stesso luogo e far sentire la propria voce, o nel caso del concertone del 1° maggio, per ascoltare quelle degli altri. L'edizione di quest'anno ha visto salire sul palco più di 40 artisti, tra cui voci giovani già protagoniste del Festival di Sanremo, come Saif, Fulminacci e Dito nella Piaga. Un racconto collettivo che attraversa oltre 30 anni di storia italiana, intrecciando musica, diritti e trasformazioni sociali. Nato per iniziativa di CGL, CISL e UIL, il concertone ha trovato casa in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, trasformando uno spazio simbolico della capitale in un luogo di partecipazione popolare. Fin dalle prime edizioni, la direzione artistica propone una musica in grado di raccontare il paese. Sul palco si alternano protagonisti della canzone d'autore come Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Lucio Dalla e Francesco Guccini. Accanto a loro l'energia del rock di Vasco Rossi, Ligabue e Gianna Nannini, fino alle nuove sensibilità degli anni 2000, dai Subsonica a Caparezza, da Daniele Silvestri agli After Hours, ospitando anche icone internazionali come Sting, Lou Reed e gli Oasis. Più recentemente trovano spazio i linguaggi legati al pop contemporaneo e alla scena urban, con artisti come Achille Lauro, Elodie e Mahmood. L'evoluzione musicale segue così i cambiamenti culturali del paese, mantenendo una certa continuità nella funzione narrativa dell'evento. Al centro infatti resta il lavoro,

0: Il concertone è uno spazio di parola pubblica dove le rivendicazioni sindacali incontrano la voce degli artisti e quella della piazza. Attraverso il linguaggio della musica vengono resi accessibili temi complessi come la sicurezza sul lavoro, le disuguaglianze territoriali e le nuove forme di occupazione. La piazza ogni volta si è fatta specchio del tempo. Studenti, lavoratori, famiglie, uniti in una forma di partecipazione che tiene insieme festa e mobilitazione. In questo equilibrio tra spettacolo e impegno civile, il concertone si è affermato come uno dei riti laici più riconoscibili della Repubblica, capace di raccontare, anno dopo anno, la storia sociale dell'Italia.
1: Al concertone del 1° maggio, gli artisti hanno chiarito cosa, secondo loro, aspetta le generazioni future. Quanto i cambiamenti della società, della tecnologia e del mondo del lavoro stiano condizionando e condizioneranno le giovani generazioni negli anni a venire.
2: Io credo che i giovani d'oggi facciano fatica ad essere consapevoli del loro ruolo per la costruzione del futuro nel nostro paese e nel mondo, perché di fatto è molto complicato ed è spaventoso vista la realtà in cui viviamo, ma penso che la maggior parte di noi si stia impegnando molto a cercare di rimanere svegli.
3: Ripartire dal collettivo e da meno individualismo, che purtroppo un po' la strada anche legata ai social, come ci hanno un po' imposto, sta andando sempre più nell'egocentrismo e individualismo, quindi essere un po' più aperti al prossimo e sarebbe già una cosa, farebbe crescere la comunità.
4: Quest'anno il 1° maggio fa una cosa meravigliosa, parla di futuro, parla di intelligenza artificiale e io sono convinto, da ragazzo che ha dei problemi con la tecnologia, che il mio approccio sia sbagliato. Bisogna non scontrarsi con questa intelligenza artificiale, ma bisogna imparare a conoscerla, a studiarla, bisogna che ci siano dei sindacati che preparino e parlino con tutti per insegnare che cos'è l'intelligenza artificiale.
5: I giovani, come tutte le componenti della società, devono avere il ruolo di protagonisti. Io non sono fan del dividere la società per età o di scrollarsi di dosso la responsabilità per la società stessa una volta che si raggiunge una certa età. Tutti siamo responsabili, a seconda dei nostri ruoli, chiaramente delle nostre età, di un vivere insieme comune dignitoso.
6: Il futuro si aspetta e si costruisce, entrambe le cose, dipende, a giorni alterni, ci sono giorni in cui lo aspetti e giorni in cui invece costruisci tantissimo. Io sto meglio nei giorni in cui lo costruisco.
7: Però ecco, esistono anche giorni in cui aspetto e basta.
8: Il futuro si costruisce, il futuro sono gli altri e quindi devi andare, cioè, perlomeno la mia esperienza mi può dire che mai nessuno a casa mia è venuto a suonare il mio campanello, sono stato io che sono dovuto andare fuori e fuori c'è un mondo, quel mondo lì ti permette di costruire il futuro.
9: Generazione Futuro è una generazione che è critica nei confronti della società, dei modi, dei mezzi, di chi ti vuole uguale a un altro, di chi non punta a sviluppare la tua propria personalità, la tua propria vocazione, di chi non ti protegge, di chi ti chiede da che parte stai. Gli esseri umani sono fatti per condividere, non per essere divisi.
0: Oggi diamo per scontato di poterci ritrovare a cantare senza paura, ma non è sempre stato così. Il 1° maggio affonda le radici nella sofferenza, nelle lotte di chi ha dovuto combattere per i diritti e per difendersi da coloro che pensavano solo al profitto. Non è solo una festa. Il 1° maggio in Italia è una storia lunga più di un secolo, fatta di piazze, sangue, conquiste e silenzi imposti. Tutto comincia alla fine dell'Ottocento, quando anche nel nostro paese arrivano le rivendicazioni operaie per le 8 ore di lavoro. È il 1891. Lungo le strade della penisola sfilano per la prima volta lavoratori, braccianti e artigiani. Non è una giornata di svago, ma di lotta. Le manifestazioni vengono ostacolate, a volte represse. Eppure c'è un dettaglio poco noto. In alcune campagne del nord, i contadini usano vestirsi con un fiore rosso appuntato sul petto. Non è solo un simbolo politico, ma un modo per riconoscersi quasi clandestinamente. Con il passare degli anni, il 1° maggio diventa sempre più centrale. Le piazze si riempiono, le richieste si organizzano, nasce una coscienza collettiva del lavoro. Ma questa crescita si interrompe bruscamente con l'arrivo del fascismo. Nel 1923 Benito Mussolini cancella la festa e la sostituisce con il Natale di Roma. È un'operazione simbolica potente. Togliere ai lavoratori la loro giornata significa togliere loro anche uno spazio di identità. Eppure la ricorrenza non scompare davvero. Continua a vivere nelle case, nei racconti, nei gesti privati. C'è chi, ancora negli anni 30, si scambia auguri sottovoce o si rifiuta di lavorare quel giorno, rischiando sanzioni e violenze. Poi arriva la guerra, la caduta del regime e nel 1945 il primo maggio torna ufficialmente. Ma il ritorno è segnato da una tragedia che ancora oggi pesa sulla memoria del paese. Il primo maggio 1947, tra le colline siciliane, migliaia di persone si riuniscono per festeggiare. È una giornata di sole, di musica, di famiglie. Poi gli spari. La strage di Portella della Ginestra lascia a terra 11 morti. Tra loro anche bambini. Un testimone racconterà: «Sembrava una festa, è diventato un inferno in pochi secondi». È il primo grande trauma della Repubblica e lega per sempre questa data a una memoria dolorosa, trasformandola nel simbolo di un'opposizione che non si piega. Negli anni del boom economico, la ricorrenza cambia volto. Diventa più popolare, meno conflittuale. Arrivano i grandi cortei sindacali, ma anche momenti più leggeri. Negli anni 90 nasce il Concertone di Roma. Musica e diritti si mescolano, portando il primo maggio nelle case di milioni di italiani. Un'altra trasformazione, un altro linguaggio. E oggi? Oggi quella data resta lì, sospesa tra passato e presente. In un'Italia segnata da precarietà, lavori intermittenti e nuove disuguaglianze, il primo maggio torna a essere una domanda più che una risposta. Che cosa significa davvero lavorare? E quali diritti restano da conquistare? C'è un filo rosso che lega tutte queste storie, la ricerca di dignità. Dalle campagne dell'Ottocento alle piazze contemporanee, questa giornata continua a raccontare chi siamo e chi vogliamo diventare. Perché non parla del passato, parla di oggi. E soprattutto parla di quello che ancora manca. Il primo maggio non è una festa come le altre, è una conquista. Anche in Sicilia, a Portella della Ginestra, non ci si dimentica di chi ha subito e combattuto per cambiare le cose.

Noi oggi, ricordando i martiri di Portella, vogliamo ricordare tutte le compagne e tutti i compagni, anche quelli senza nome, quelli che non hanno una lapide, che si sono però sacrificati per essere donne e uomini liberi.

quest'anno è il 79° anniversario a difesa dei diritti dei lavoratori, ma non si devono difendere i lavoratori solo il 1° maggio, ogni giorno c'è bisogno di prevenzione e soprattutto di salvaguardare i diritti dei lavoratori.

0: Questo è un luogo ricco di memoria, questo è un luogo ricco di storia, che ci carica di responsabilità e a forme di sfruttamento. E soprattutto, questa è una giornata in cui noi vogliamo ricordare quelli che sono morti di lavoro.
1: Stamattina ho deciso di indossare una cravatta che era di una persona a me molto cara. Cravatta che indossava ogni primo maggio in ricordo della strage che ha vissuto. Questa persona era mio nonno, Ignazio Plescia, e i suoi ideali continuano ancora oggi a camminare sulle mie gambe. Scusate. Per me indossare questa cravatta è un gesto, potrebbe sembrare un gesto semplice, però è un gesto carico di significato perché mi ricorda da dove vengo e quali sono le cose che non bisogna mai e mai dimenticare e quelle che bisogna davvero proteggere.
2: Il diritto di poter lavorare con orari giusti e salari dignitosi, in sicurezza e in salute, è qualcosa che si ottiene essendo presenti nelle piazze, nei territori, nella musica e nelle voci di chi lavora e di chi non può farlo. Festeggiare il 1° maggio significa creare insieme uno spazio collettivo in cui il lavoro torna a essere il centro, non solo dell'economia, ma della democrazia stessa. Lo speciale Work in Progress dedicato al 1° maggio termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici

0: completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del

0: Elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo

0: finito, senza doverlo immaginare. In Casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

spazio da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
3: Per l'Italia d'Artù, per gli amici di Cani e Gatti TV Channel, ci troviamo sempre a Monfalcone per un albergo che accetta i nostri amici a quattro zampe. E guardate cosa le stiamo consegnando, una ciotola proprio per i nostri amici pelosi. Venite con me, venite. Vieni Luca, che andiamo a consegnare una ciotolona bellissima per i nostri amici pelosi a Giuseppe e Susanna, che si meritano, se la meritano assolutamente. Questa è per voi, questa è per voi. Insomma, accettiamo i nostri amici a quattro zampe?
4: Certamente.
3: Assolutamente sì. In camera possono stare?
4: Sì, possono stare in camera. Abbiamo preso anche cani taglia grande e non c'è nessun problema, sono sempre i benvenuti.
3: Dove non possono andare?
4: Possono andare dove vogliono.
3: Cioè, meglio di così, insomma, non si può che fare. Insomma, poi amanti di animali anche voi, so che andate a cavallo, vi divertite, insomma, vivere comunque in mezzo agli animali e alla natura è la cosa più bella. Avete un posto meraviglioso, un patio bellissimo. Questo è un gelso, giusto?
4: Sì, è un gelso, ha oltre 200 anni. Dicevo alle signore che ha resistito ai bombardamenti della prima e della seconda guerra mondiale.
3: Impressionante, bellissimo, veramente bellissimo. Puoi parlare? Sì, hai voglia di parlare, dire quello. Dai, dai, era un po' timidina, insomma. Ma prima di questa ciotola,
5: sì,
3: come vi organizzavate se arrivava dentro qualcuno che doveva far bere un pochettino il cane?
5: Avevamo delle ciotoline apposta per loro comunque, però adesso utilizzeremo questa.
3: Esatto. Allora, ve la spiego. Abbiamo la spiaggia di Pippo, no? Che è la spiaggia che è proprio per eccellenza qua per Monfalcone, dedicata proprio ai nostri amici a quattro zampe. La ciotola è stata anche è stata preparata proprio da Franca, che lei è sempre molto attenta, Franca Piacenza, per i nostri amici a quattro zampe. Il comune di Monfalcone, che non può assolutamente mancare. Abbiamo il logo proprio del quattro zampe in piazza, dell'evento che stiamo facendo in questi giorni, e perché sapete che Monfalcone è diventata ufficialmente la città amica degli animali, quindi voi rientrate proprio in questa categoria, perché proprio è importante che ci siano delle strutture che accettano gli animali, è fondamentale, perché sennò ne va a discapito comunque del turismo, ma anche comunque per i poveri pelosini che hanno bisogno comunque di avere anche loro il loro spazio. Il bollino dell'Italia di Artù, questo è importante perché entrate in censimento proprio in un ristorante, in un albergo che accetta effettivamente i quattro zampe. E poi il canale televisivo che è Cani e Gatti TV Channel, questo servizio lo stanno vedendo i nostri telespettatori, quindi lo vedranno anche loro, quindi conosceranno la vostra realtà, insomma abbiamo tutto ad hoc, ok? Quindi è importante. Niente, io vi consegno questo, vi consegno anche il bollino dell'Italia di Artù, ve lo consegno, dove lo andrete ad applicare questo, lo applicherete. Ok, lo applicherete fuori in una vetrofania dove insomma è più comodo, più lo fate vedere meglio è anche per voi, e ci vediamo al prossimo servizio, perché ce ne sono anche altri qua Monfalcone. Sì, a dopo.

Ciao a tutti e benvenuti, puntuali come ogni settimana, a Curiosità è Gatto, una rubrica dedicata al mondo dei gatti. Sono Marco Nelli e adoro andare alla ricerca delle news feline. Se sei nuovo, ti do il benvenuto sul canale e ti invito a seguirci cliccando sulla campanella così da non perderti nulla da oggi in poi. Mentre se sei, insomma, navigato, beh, sai già tutto. Quindi, cosa dicono i diversi tipi di polpastrelli del gatto sulla sua personalità? Andiamolo a scoprire! Avete mai notato quanto siano affascinanti i dettagli delle zampe dei nostri amici felini? Bene, oggi voglio svelarvi un piccolo segreto. La forma dei polpastrelli può dirci molto sulla personalità del nostro gatto. Se il mio micio ha le zampe a forma di cuore, beh, posso dirvi che sono proprio fortunato. Questi piccoli amici sono così socievoli e amorevoli. È come se avessero un cuore d'oro. Non esitano a farsi amici ovunque vadano. Sono proprio delle dolci anime. Ma attenzione se il vostro gatto ha le zampe a forma di montagna. Sono davvero energici e dinamici, ma spesso un po' imprevedibili. Hanno un carattere forte e indipendente, ma quando decidono di mostrare affetto lo fanno in modo tutto loro. Per quanto riguarda invece i gatti con zampa a forma di orsetto, beh, sono un po' più riservati, si tengono per conto loro e preferiscono starsene tranquilli anziché socializzare, ma una volta che conquistano la vostra fiducia vi regaleranno momenti di puro affetto. Infine, se il mio micio felino ha le zampe a forma di triangolo, mi aspetto di essere sempre in un'avventura. Sono così curiosi e esploratori, non conoscono paura quando si tratta di scoprire nuovi posti, hanno proprio bisogno di spazi aperti e libertà per essere veramente felici. E voi avete mai osservato attentamente le zampe del vostro gatto? Che forma hanno i polpastrelli del vostro micio? Condividete le vostre esperienze nei commenti e scopriamo insieme che tipo di personalità si nasconde sotto le zampe del vostro amico felino. Vi aspetto. Un caro saluto, alla prossima, dal vostro Marco Anelli. Thank you.

0: Un saluto agli amici di Cani e Gatti TV Channel da Network da Cani.
1: Ok? Allora, vieni seduto. La cosa che è stato sbagliato è la...
2: Eccolo fatto.
1: Rapido, indolore. E adesso lui c'ha la mamma e il papà, anzi lei. Oh, ecco, suona.

0: Oggi stiamo applicando i microchip gratuiti grazie al Dog Village di Montesilvano, grazie a Carmelita Bellini. Lui è Totò e gli abbiamo appena applicato il microchip e la signora ci ha fornito i suoi documenti, abbiamo applicato questo chip e sarà suo per sempre a vita. Il microchip va applicato entro il 60° giorno di vita ed è obbligatorio per legge e proprio consente al proprietario di ritrovare il cane in caso di sbarrimento.
1: Oggi siamo a Pescara, in questa bellissima piazza, dove mettiamo i microchip gratuiti, che è una cosa molto importante perché con il cane, col microchip, torna sempre a casa. Io ritengo che mettere i microchip nei posti pubblici, come possono essere dei parchi, delle piazze, aiuta molto, è un servizio che bisognerebbe fare in qualsiasi città d'Italia. Il cane col microchip evita di andare nei canili. I canili hanno un costo, oltre alla galera, ma hanno un costo pubblico, perché chi paga è il cittadino.
2: Questo è il primo evento fatto dall'associazione Dog Village presieduta dalla signora Bellini per la microchippatura. L'amministrazione comunale non è costato un centesimo e noi sponsorizziamo ovviamente con questo evento la microchippatura degli animali, soprattutto in questo caso dei cani, che è una cosa fondamentale anche per quanto riguarda la legislazione attuale. Per cui ben vengono queste iniziative, speriamo che si possano ripetere.

0: nel lungo periodo e ci siano più microchippature possibili, e questo assessorato ha proprio la facoltà, come dire, la volontà di incentivare queste attività.
1: Il microchip è una cosa molto importante, come è molto importante sterilizzare le cagnoline subito prima del calore o subito dopo. Quello permette di evitare tumori all'utero e alle ovaie e non si ingrassano se riusciamo a farlo entro il primo anno di vita. Nel pomeriggio c'è la benedizione di San Francesco in onore di un cane molto famoso che si chiamava Romeo.
2: Amici di animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, ecco che il nostro tour prosegue. Oggi ci troviamo a Monfalcone. Guardate che meraviglia questa scalinata, dove ci dà la possibilità di accedere alle spiagge, ma soprattutto ad una spiaggia, alla spiaggia per i nostri amici a quattro zampe. Vi ricordate l'anno scorso quando c'è stato l'evento Monfalcone diventa città amica degli animali e soprattutto sulla spiaggia di Pippo qui a Marina Giulia, dove gli abbiamo consegnato il bollino degli itinerari di Artù. Quindi ci sono molte migliorie e adesso ve le facciamo vedere. Intanto guardate che belli qui sulla mia sinistra, la vostra sinistra ma la mia destra, che meraviglia di fiori, che meraviglia di colori, il girasole e altri fiori che sono veramente fantastici, un colpo d'occhio pazzesco. Ma vieni con me Luca che ti faccio vedere, vi faccio vedere, guardate che cosa hanno fatto, hanno creato praticamente il passaggio, l'accesso alla spiaggia soprattutto per i diversamente abili, quindi c'è proprio il passaggio qui per le persone che magari sono in sedia a rotelle, hanno difficoltà nell'accedervi, possono tranquillamente passare su di sopra. Wow, la prima cosa che ho notato subitissimo, hanno asfaltato, basta sassolini, basta terra, è un percorso veramente lungo che ci porterà veramente dritti dritti verso la spiaggia di Pippo. E poi continua, prosegue, va continuamente avanti. Biciclette alla mano, non è un percorso ciclabile, mi raccomando. Arrivati alla spiaggia di Pippo, oggi siamo nella seconda giornata del, chiamiamolo, weekend ferragostiano, perché è importante, noi siamo arrivati qui proprio per l'evento a quattro zampe e a due zampe, quindi proseguiamo, entriamo, ma andiamo anche a vedere un po' le migliorie di questa spiaggia. L'anno scorso è stata bollinata dall'Italia da Tu, inserita nella nostra app, e adesso andiamo a vedere un po' che cosa è cambiato. Monfalcone risponde presente. A Marina Giulia la spiaggia di Pippo è un vero successo e quest'anno siamo tornati con grandi aspettative per scoprire le migliorie apportate. Fin dal primo sguardo siamo rimasti colpiti dalla pulizia impeccabile e dall'atmosfera accogliente del bar, adornato da meravigliosi colori floreali. Lo staff cordiale preparato ci ha fatto subito sentire a casa. La spiaggia è animata da tantissimi pelosetti che insieme ai loro padroni si godono il mare cristallino, alcuni arrivati persino da altre parti d'Europa. L'area di sgambamento, sempre pulitissima e ben ombreggiata, è un piccolo paradiso per i nostri amici a quattro zampe e il distanziamento tra gli ombrelloni garantisce la giusta privacy. Ma la vera ciliegina sulla torta? Come l'anno scorso, i nostri fedeli compagni possono tuffarsi e divertirsi in acqua tutto il giorno. La spiaggia di Pippo continua ad essere un luogo speciale, dove ogni dettaglio è curato per rendere felici sia noi che i nostri amati pelosi. E per concludere in bellezza la nostra giornata, non poteva mancare la sfilata cane padrone, un momento di puro divertimento e complicità. Ogni partecipante, dai cagnolini più piccoli ai veterani più anziani, ha avuto il suo momento di gloria, con premi per tutti. Anche i padroni hanno brillato condividendo l'emozione e la gioia di questo evento speciale.
3: Allora, la reginetta a due zampe della spiaggia di Pippo, qui a Marina Giulia, è Maria Cristina. Sono Luca, dov'è Luca?

0: reginetta Ariel. Forza! Forza, forza, forza!
1: Ci salutiamo con il sorriso, già pronti a tornare l'anno prossimo, sempre con la stessa passione e impegno per il benessere dei nostri amati pelosi. A presto, spiagge di Pippo!

0: Amici di animali, amici di Cani Gatti TV Channel, mi trovo qui a Malpensa Fiere per un evento davvero molto particolare, tantissime le novità e noi le andiamo tutte a scoprire. Dopo anni che ci siamo sentiti su WhatsApp, dovevamo fare, non ci siamo mai visti. Oggi finalmente ci guardiamo in faccia.
1: Finalmente mi sei venuta a trovare, mi fa molto piacere.
0: Seconda edizione di Pet Lover.
1: Seconda edizione di Pet Lover, dopo il Covid abbiamo ripreso il salone del cane e del gatto. Pet Lover l'anno scorso ha fatto quasi 16.000 ingressi. Siamo qui nella fiera di Busto Arsizio a Malpensa Fiere, dove noi siamo consueti organizzare, diciamo, i nostri eventi all pet e anche pet lover nel caso del cane e del gatto. Ci sono le visite guidate, ci sono i veterinari, ci sono le schede tecniche con QR code che chiunque può documentarsi per acquistare o prima o dopo l'animale. Insomma, ci sono tante attenzioni rivolte verso il cliente finale.
0: Cane, no, non sono pazzi ragazzi, hanno avuto una visione, qualche anno fa hanno avuto una visione, sono qui con Giorgia, vieni Giorgia, vieni con me, hanno avuto una visione 4 anni fa,
2: sì.
0: Spiega un po'.
2: La nostra cagnolina, un pastore australiano pazzo, mangiava guinzagli, quindi struggeva di tutto, allora abbiamo iniziato a cercare dei materiali che fossero resistenti in modo tale da non dover cambiare un guinzaglio a settimana, che diventava abbastanza impegnativo. Nulla, da una cosa iniziata e siamo arrivati che dopo 4 anni siamo ancora qui e iniziamo a produrre tutti i giorni guinzagli per tanti cagnolini.
0: Allora fammi vedere un attimino, allora qui abbiamo ovviamente la taglia piccola, questi sono i classici collarini, giusto?
2: Sì, da quello in corda, quello impermeabile per chi ama l'acqua, che ci sta, pettorine anche impermeabili oppure in tessuto e poi abbiamo appunto la particolarità anche dei guinzagli che sono regolabili e possono essere indossati anche a mani libere. Quindi anche magari d'inverno quando uno ha freddo le mani potrebbe essere anche semplicemente un'idea per avere le mani in tasca libere.
0: Ma anche andare a correre.
2: Esatto, assolutamente.
0: Pappagalli, che passione! E qua c'è una passione, una grande passione. Lui fa fortissimo. Cacatua,
3: Ariel e poi ci sono 2 ara militaris.
0: Meravigliosi. Chiara, una passione che nasce da?
3: Sono circa 25 anni che allevo pappagalli, è nata un po' come un gioco, no? Perché non sapevo esattamente quello che erano questi animali e cosa ti davano, quindi a mano negli anni poi conoscendoli è nata una vera e propria passione e poi con il tempo abbiamo costruito questa associazione, l'associazione Passione Pappagalli Free Fly, un'associazione che si occupa di seguire le persone e soprattutto a divulgare quello che significa avere un pappagallo, no? Perché la maggior parte delle persone pensa che prendere un pappagallo sia una cosa semplice, una cosa, vabbè, prendo il pappagallo, lo tengo a casa. Invece no, non è così, un pappagallo è un impegno, il pappagallo comunque è un animale che prova emozioni e va rispettato. Quindi dico sempre a tutti, prima di prendere un pappagallo è bene informarsi perché necessitano di tantissimo tempo da dedicargli, quindi una persona che parte la mattina e arriva

0: Sera è impossibile prendere un pappagallo.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Ma cosa ci fai su tu, Luca?
0: E controllano quello che,
1: ci
0: che stanno, siamo.
1: Ci stanno controllando, attenzione, attenzione. Ecco, free fly.
0: Sì.
1: Questo secondo me è un messaggio molto importante da dare.
0: Sì, noi in associazione abbiamo creato proprio una scuola, no? Una scuola di pensiero, di non vedere più l'animale chiuso esclusivamente in una gabbia, ma di comprendere anche quelle che sono spesso le loro necessità. Dico sempre a tutti che il free fly non è per tutti i pappagalli e non è per tutte le persone, perché comunque è un impegno abbastanza duraturo nel tempo, anche perché sono animali che possono vivere anche 50-60 anni come una grande ara, quindi è un impegno che comunque va mantenuto. Poi bisogna vedere se uno ha la location adatta, cioè se abitiamo in aperta campagna dove non ci sono pericoli, dove non ci sono predatori, sicuramente è la cosa migliore. Ma se viviamo in posti nelle città è impossibile praticare il volo libero. Quindi anche lì bellissimo, ma bisogna vedere se ci sono le possibilità di farlo.
1: Diamo allora questo messaggio, ragazzi, è importantissimo. Chiunque volesse comprare un pappagallo, prendere un pappagallo, però bisogna sempre farlo con giudizio e soprattutto affidarsi a persone che hanno le competenze giuste, perché qui si rischia veramente, come anche nei nostri pet, anche come i cani e i gatti, si rischia poi di o abbandonarli o che volano oppure muoiono proprio, e questo è importante.
0: Sì, esatto, il rispetto prima di tutto per quello che è la natura dell'animale, quindi cerchiamo di rispettarli.
1: Bellissimo, grazie Chiara.
0: Grazie, grazie.
1: Ti liberi adesso?
0: Vado.
1: Eccolo, è arrivato anche da me Luca, eccolo qua. Infatti ero anche un po' geloso io comunque. No, ero un po' geloso, sì, ero un po' geloso. Adesso mi fai anche soliti con l'orecchio? Mi fai soliti con l'orecchio?

0: Unione Cane e Padrone. Quanto ci vengono in aiuto i nostri amici a quattro zampe? Qui alle mie spalle potete proprio vedere come sono addestrati, educati da questa associazione molto molto interessante.
1: L'importanza di preparare i cani sono fondamentalmente due. Una dal punto di vista pratico, perché è un aiuto nella quotidianità, cioè fare le lavatrici, spogliare le persone, raccogliere degli oggetti caduti a chi ha delle disabilità motorie, oppure portare il kit di primo soccorso a chi come me ha il diabete e non ha la possibilità fisica di andarci perché è in una crisi ipoglicemica. Dal punto di vista emotivo, che è ancora secondo me più importante, la malattia stessa porta a parlare di malattia cronica degenerativa. Quindi cosa succede? Che un bambino, un ragazzo, affrontare il discorso emotivo di sentirsi di peso, di sentirsi inutile, l'autostima crolla giù automaticamente. E invece sentirsi indispensabile per un animale che tu devi accudire, tu devi addestrare, tu sei la cosa più importante per questo animale, la tua autostima aumenta. E affrontare le malattie in maniera positiva senz'altro giova alla salute.
2: Ma vedete tutti, non so se lo vedete perché siete un po' lontani, ma ho la glicemia che è a 162.
0: Allora, mi ha incuriosito molto che hai questo patch,
1: che è un sensore,
0: esatto,
1: per rilevare la percentuale di zuccheri che ho nel il sangue. In teoria, in realtà è nel liquido interstiziale, perché il lago non arriva a livello capillare. Però qual è il problema? Che tutte queste tecnologie, che sono molto valide a seconda anche di come vieni istruito, di come ti muovi, purtroppo capita che il genitore di notte non lo sente, si scarica la batteria, si stacca, magari arriva in ritardo il segnale. Il cane ti avverte 40 minuti, anche 40 minuti prima di ciò che accade. Quindi 40 minuti prima tu hai il cane che ti avvisa, guardi la glicemia, dici ok, la glicemia va bene, ma se lui mi sta avvisando vuol dire che mi devo tenere
0: sotto qualcosa,
1: esatto, che non va, e di lì a poco vedrai che ci saranno delle variazioni glicemiche.
0: Mara, fai un lavoro meraviglioso, continua a divulgare questo perché è fondamentale. Complimenti, complimenti, complimenti.
1: Arrivederci.
0: Dai, è tutta. Come nasce questa idea? Da una passione sicuramente.
3: Nasce da una passione e da

0: Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni.
1: Le sfere di posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, rivelano l'inquinamento da microplastiche nei mari. Oltre una sfera su tre è contaminata da plastica, di cui quasi la metà è di dimensioni inferiori a 5 mm, con netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Enea lungo 13 siti della costa laziale e pubblicato sulla rivista internazionale Environments, che ha analizzato struttura e contenuto di 1300 di queste sfere, le egagropile, comunemente note come palle di mare. La Colossal Biosciences annuncia che sta lavorando alla de-estinzione dell'antilope blu, una maestosa antilope africana scomparsa da circa 200 anni. In precedenza, la società ha lavorato sul mammut lanoso, tilacino, dodo, moa e metalupo, sempre nell'ottica di cancellare l'estinzione di queste specie. L'antilope blu abitava le pianure costiere dell'Africa del Sud, con il suo caratteristico mantello color grigio-blu ardesia e le corna nere ricurve all'indietro, che raggiungevano circa 56,5 cm. Era più piccola dei suoi parenti più stretti, l'antilope roana e quella nera. Colonie europee e boeri ne provocarono l'estinzione nell'arco di circa 150 anni, tra il 1650 e il 1800, attraverso la caccia intensiva e l'espansione degli insediamenti. Una carota di ghiaccio lunga 2,8 km, prelevata sotto la calotta antartica, permetterà di rivelare dettagli fondamentali ed inediti sulla storia del clima e dell'atmosfera terrestre. È l'ultima campagna del progetto di ricerca Beyond Epica Oldest Ice, che per 6 anni ha visto impegnate 12 istituzioni di ricerca di 10 paesi europei. Per la prima volta, analizzando le informazioni racchiuse nella carota di ghiaccio, gli scienziati otterranno una registrazione continua del clima del nostro pianeta fino a 1,2 milioni di anni fa. Il team di ricerca ha infatti raccolto frammenti del substrato roccioso coperto dai ghiacci, che permetterà di comprendere quando è stato esposto l'ultima volta alla luce. Il risultato sarà determinante per stabilire con precisione l'età della calotta glaciale. La gestione delle risorse idriche nel bacino del Po compie un passo verso l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dopo oltre 10 anni di sperimentazione, è stato infatti sancito un accordo che consentirà di innalzare il livello massimo del Lago Maggiore fino a 1,40 metri rispetto al precedente limite di 1,25. Una decisione definita storica che permetterà di accumulare tra i 20 e i 30 milioni di metri cubi di acqua in più, preziosi soprattutto nei periodi di stress idrico. L'obiettivo dello stoccaggio preventivo dell'acqua è di rafforzare la resilienza del sistema agricolo della pianura padana, ma anche di tutelare gli ecosistemi naturali, garantendo il mantenimento degli habitat e della biodiversità che trovano nell'acqua un elemento essenziale.
2: La rassegna Roma Summer Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà, proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica.

0: musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Niqab e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio Le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze, che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Gou. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la quinta edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026, con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità, le new entry di Budusò e Ulassai, che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini, che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari.
1: La riforma non smantella la figura del medico di famiglia. Stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo ad una interrogazione durante il question time alla Camera. Mentre i pronto soccorso sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, ha proseguito Schillaci, i medici di famiglia sono sempre meno. La professione ha perso attrattività negli anni e chi rimane regge spesso in maniera eroica un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. Secondo il ministro, quindi, il medico di famiglia deve tornare a essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute. Ma affinché ciò avvenga ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro, ha concluso Schillaci. Si è inserita al Ministero della Salute la cabina di regia nazionale per l'attuazione dello spazio europeo dei dati sanitari, regolamento UE entrato in vigore il 26 marzo 2025. Obiettivo: garantire ai cittadini continuità delle cure e pieno controllo sui propri dati sanitari anche all'estero, permettendo al contempo a ricercatori e autorità di accedere a dati aggregati e anonimizzati. La cabina di regia coordinerà le attività nazionali assicurando l'allineamento

tra ministeri, regioni ed enti tecnici, monitorando avanzamento e scadenze. L'Italia punta un ruolo di primo piano, il commento del ministro Schillaci, grazie a infrastrutture digitali avanzate e fondi PNRR, valorizzando competenze interistituzionali e promuovendo lo scambio di best practice a livello europeo. L'antivirus non è un virus nuovo, il contagio uomo-uomo è raro, ma già documentato nella forma respiratoria, soprattutto in Sud America. Così il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla DIRE in merito al focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera polare Ondius. L'infezione, trasmessa dai roditori, si è diffusa tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'ambiente chiuso della nave e dell'aereo ha favorito la diffusione, ha proseguito Andreoni, secondo cui i casi restano limitati e compatibili con le caratteristiche note della malattia. Non ci sono segnali di virus altamente trasmissibile o con caratteristiche pandemiche. Secondo Andreoni, quindi, monitorare è importante, ma non indica un'emergenza sanitaria internazionale. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib, farmaco di Lilly per la leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. Il trattamento è destinato a pazienti già trattati con inibitori covalenti della tirosina chinasi di Bruton. La leucemia linfatica cronica è il tumore del sangue più comune negli adulti in Occidente, con circa 3.000 nuovi casi stimati ogni anno in Italia. La malattia colpisce prevalentemente gli anziani, il 40% delle diagnosi avviene oltre i 75 anni, l'età media è di circa 70 anni. Si manifesta con proliferazione di linfociti B clonali e aumento di linfonodi e milsa. Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti sviluppano recidive o resistenze ai trattamenti. Dal dolore pelvico all'endometriosi, dalla diastasi addominale alla fibromialgia, l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio tende la mano alle donne e agli uomini che soffrono di queste malattie invisibili. Oggi ha spiegato durante un evento alla Camera la presidente di OFI Lazio, Anna Maria Servadio, il fisioterapista è forse uno dei maggiori esperti nel trattamento del dolore non farmacologico. È un momento importante in Italia per quanto riguarda la fibromialgia perché si sta avviando il riconoscimento della patologia e il suo inserimento all'interno dei LEA, ma bisogna fare di più. Poi un messaggio di vicinanza alle tante donne che combattono contro queste malattie. Quando vi viene detto che è normale sentire dolore, che è normale essere affaticate, non fermatevi al primo parere, ma sentitene un altro, le parole di Servadio. La riforma della disabilità ha generato un cambio culturale nelle persone e noi dobbiamo intercettarlo. Con queste parole, Nazaro Pagano, presidente di ANMIC, ha aperto l'assemblea della rete associativa a Roma, che si è svolta la settimana scorsa all'Hotel Capannelle. Un momento di confronto su temi centrali come la riforma, il disegno di legge sui caregiver e il futuro del terzo settore. Non è solo una scelta organizzativa, ma una necessità strategica, ha sottolineato Pagano, invitando i 122 delegati presenti a partecipare attivamente. L'obiettivo, secondo il presidente di ANMIC, è prepararsi al congresso di novembre e lanciare le linee guida per i 70 anni dell'associazione nel 2026. Un'occasione per celebrare il passato, ma con lo sguardo fermo verso il futuro, ha concluso Pagano.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato.
4: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del TG Serale con l'incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in Toscana, nel quale ha perso la vita un uomo di 41 anni originario del Cilento. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
5: Benito Vasile, 41 anni, legato per le sue origini alle comunità di Mandia di Ascea e Omignano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato a San Giovanni all'Avena in Toscana, in provincia di Pisa. La tragedia si è consumata lungo la via provinciale. L'uomo, dipendente di Trenitalia, viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 11 si è verificato un violento scontro con un furgone. Sul caso indagano i carabinieri. Per il 41enne cilentano non c'è stato nulla da fare.

0: Un altro incidente si è registrato ieri lungo la SS18 a Policastro Bussentino, coinvolti un'auto guidata da un uomo del posto e uno scooter con a bordo due cinquantenni originari del napoletano. Violento l'impatto tra i due veicoli, con i centauri sobbalzati sull'asfalto. Per uno dei due uomini, ricoverato prima all'ospedale di Sapri, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza, atterrato sul campo sportivo di Policastro, verso una struttura ospedaliera del napoletano a causa della gravità delle sue condizioni. L'altro è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri.
1: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Fine settimana impegnativo per i vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino che hanno messo in salvo degli escursionisti a Baronissi e sul Monte Cervati. Vediamo.
0: Importanti operazioni di salvataggio nell'ultimo fine settimana nell'area sud della provincia di Salerno da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri e soprattutto Soccorso Alpino. In un caso, quello di Baronissi, si è temuto il peggio per un anziano che era caduto mentre passeggiava tra i boschi e non era riuscito a indicare l'area dove tutto fosse accaduto. Per fortuna si sono poi concluse nel miglior modo le ricerche dell'uomo 72enne, disperso dal pomeriggio di sabato e ritrovato poi domenica mattina. Il tutto è accaduto nei pressi del vallone Staccarulo. L'uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire l'indicazione esatta su dove fosse. L'allarme del fratello è stato lanciato dai carabinieri. Le ricerche sono andate avanti fino a ieri mattina, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il soccorso alpino e speleologico della campagna, che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici e anche una unità cinofila. L'uomo è stato quindi trovato tra i rovi in discrete condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Salerno. Un'altra importante operazione di salvataggio si è registrata nella serata di sabato nei pressi del tetto della campagna, il Monte Cervati. Due ragazzi si erano persi sul Cervati, raggiunti dal soccorso alpino, sono stati tratti in salvo senza gravi conseguenze fisiche. Nella tarda serata di sabato, secondo quanto ricostruito, i soccorritori sono stati allertati per degli escursionisti in difficoltà. I giovani avevano smarrito il sentiero e al sopraggiungere della sera, impauriti, hanno chiesto aiuto. I tecnici del soccorso alpino e speleologico li hanno quindi raggiunti in località Calata dei Vaccari, nel comune di Monte San Giacomo. I dispersi per fortuna non riscontravano problemi sanitari, ma necessitavano solo assistenza per ritornare alle loro moto con le quali avevano raggiunto la montagna. Quindi anche questa una storia a lieto fine.
1: Proseguiamo con la cronaca. Ancora un assalto a un banco posta in campagna. Questa volta l'episodio è avvenuto ad Angri, dove i malviventi hanno distrutto lo sportello automatico con un carro attrezzi. Sentiamo.
0: Assalto spettacolare al banco posta ad Angri. Con un carro attrezzi, due malviventi hanno tentato di portare via il bottino, sventandolo e distruggendo lo sportello automatico. Non ci sono riusciti, il colpo è fallito grazie all'allarme lanciato dai residenti della zona. Si tratta dell'ennesimo assalto a una banca della provincia di Salerno. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4:30 del mattino. Enormi danni lasciati dai bandini a ridosso dell'ufficio postale. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera, insieme ai colleghi della stazione di Angri. Stando a una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dallo sportello automatico dalla parete dell'edificio. I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico che ha svegliato i residenti. Diverse le segnalazioni al 112 sul posto immediato all'arrivo da parte delle forze dell'ordine, così i ladri sono dovuti fuggire, lasciando enormi danni, ma anche il bottino sul posto.
1: Ancora cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Durante un controllo straordinario nel carcere di Potenza sono stati sequestrati droga e cellulari. Ce ne parla Federica Pistone.

0: circa 200 grammi di droga, presumibilmente hashish, ed uno smartphone danneggiato. Sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel corso di un controllo straordinario all'interno del carcere di Potenza. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri ed è interessato una cella occupata da 4 detenuti, tre italiani e un cittadino senegalese. Secondo quanto emerso, gli agenti avrebbero incontrato iniziali difficoltà nell'accedere all'interno della stanza detentiva, poiché gli uomini presenti all'interno avrebbero tentato di ostacolare il controllo proprio nel tentativo di disfarsi del materiale illecito. Durante la perquisizione, gli operatori della polizia penitenziaria hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, oltre ad un smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di impedirne il ritrovamento o comprometterne l'utilizzo investigativo. A rendere noto quanto accaduto è stato Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata OSAP, che ha colto l'occasione per denunciare ancora una volta la carenza di personale negli istituti penitenziari lucani. Nonostante le difficoltà e i turni che arrivano fino a 12 ore consecutive, ha dichiarato, gli agenti continuano a garantire sicurezza ed operatività con grande spirito di sacrificio.
1: E adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News. I comuni di Sicignano degli Alburni e Petina si sono uniti nella lotta al cipinide. Scopriamo i dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: I comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, alla presenza dei rispettivi sindaci Mimmo D'Amato e Giacomo Orco, hanno provveduto nei giorni scorsi al lancio del Torimus sinensis camicio, antagonista naturale del cinipide galligeno del castagno, ovvero un nemico importante dei castagni degli Alburni e non solo, attraverso un importante intervento di controllo biologico. Un'azione concreta di prevenzione e tutela del territorio alburnino, in particolare della fascia castinonicola, nuovamente minacciata dalla diffusione del cinipide. Difendere il castagno significa proteggere una parte fondamentale dell'identità di Sicignano degli Alburni e di Petina e degli Alburni in genere, dell'economia e del patrimonio ambientale dei comuni. Un sentito ringraziamento va a Domenico Zito, si legge in una nota dei due comuni, per la grande disponibilità, la professionalità e l'impegno dimostrati. Continueremo

0: nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni a monitorare la situazione, intervenendo con ulteriori lanci del Torimus, cercando di controllare la situazione e mettendo in campo ogni azione utile a sostegno del nostro patrimonio castanicolo.
1: Cambiamo pagina e parliamo di un appuntamento in programma domenica 17 maggio. Torna la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano in memoria della ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Manca pochissimo alla quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, l'evento organizzato in memoria della giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Domenica 17 maggio il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà circa 150 ballerini che si esibiranno sul palco per vincere le quattro borse di studio messe in palio dall'associazione 21 Passi, con la collaborazione dell'associazione Montepruno Giovani e con il sostegno di tante aziende del territorio. Quest'anno, oltre ai premi principali, ci saranno ulteriori tre borse di studio donate da F Service di Erika Cardinale, di FL Gruppo L'Amore e Amato Team di Giuseppe Amato. A giudicare i partecipanti, che si esibiranno in coreografie di classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demi Sautellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed étoile internazionale Raffaele Paganini. Sarà presente anche per Paolo Monzillo, ballerino reduce dalla sua esperienza ad Amici 2026, che ha vinto più volte la rassegna nelle scorse edizioni. Presentano la serata i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18. E adesso ci occupiamo di una bella iniziativa portata avanti dall'associazione L'Arte nelle Mani, che ha abbellito i cieli di San Pietro Altanagro con dei mandala realizzati all'uncinetto. Vediamo!
2: Un cielo bianco di ombrelli e intrecci sospesi accoglie cittadini e visitatori lungo San Pietro Altanagro. È luce d'estate ricamata dai mandali all'uncinetto, l'iniziativa promossa dall'associazione L'Arte nelle Mani, che trasforma il centro del paese in un'opera di arte ornamentale urbana. Tra giochi di ombra, geometrie leggere e fili intrecciati a mano, ogni mandala racconta una storia diversa, nessun disegno è uguale all'altro. Ogni creazione è stata realizzata con pazienza e creatività dalle donne dell'associazione, custodi di una tradizione artigianale che si rinnova attraverso nuove forme espressive. L'installazione dona colore, delicatezza e identità alle strade di San Pietro Altanagro, trasformando lo spazio urbano in un luogo di incontro, bellezza e meraviglia.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sabato sera si è concluso il campionato maschile di pallavolo di Serie B e la Val di Ano Volley ha portato a casa un'ultima vittoria contro il Leverano. Vediamo. Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Val di Ano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Val di Ano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
0: Proseguiamo con lo sport, ma ci spostiamo in Basilicata, dove cresce l'attesa per l'arrivo del Giro d'Italia che attraverserà la tratta Praia Mare Potenza in occasione della quinta tappa. Sentiamo.
2: La Basilicata si prepara ad accogliere il Giro d'Italia 2026, mercoledì 13 maggio, la quinta tappa della Corsa Rosa, lunga 204 km, collegherà Praia Mare a Potenza, attraversando gran parte della provincia potentina e toccando per la prima volta numerosi comuni dell'area sud e della Val d'Agri. Per l'assessore regionale Francesco Cupparo, per l'assessore regionale Francesco Cupparo il passaggio del Giro d'Italia rappresenta molto più di un grande evento sportivo, configurandosi come un'occasione straordinaria di promozione e valorizzazione dell'intero territorio lucano. La tappa entrerà in Basilicata da Lauria con il Gran Premio della Montagna di Prestieri, per poi attraversare Francavilla Insinni, Noepoli, Sant'Arcangelo Viggiano e l'area Pierfaone Sellata fino al traguardo nel capoluogo lucano. Particolare entusiasmo si registra proprio nei centri dell'area sud del Potentino, coinvolti per la prima volta dal percorso della Corsa Rosa. Il tracciato metterà in vetrina le bellezze naturali del Pollino, del Lago del Pertusillo e della Montagna di Viggiano per garantire sicurezza e viabilità.

0: La Regione Basilicata ha stanziato 4,7 milioni di euro del piano sviluppo e coesione. Sono già in corso lavori di asfaltature e riqualificazione lungo diverse arterie strategiche tra Lauria, Castelluccio Superiore, Francavilla, Insigni, Viggiano, Abriola e Pignona. Grazie al giro, ha aggiunto l'assessore, restano infrastrutture e collegamenti migliori per cittadini, imprese e turismo. Il Giro d'Italia si conferma una delle più importanti vetrine di marketing territoriale, con immagini trasmesse in circa 190 paesi e milioni di spettatori lungo il percorso. Dopo l'arrivo a Potenza, il 14 maggio la carovana ripartirà da Pestum in direzione Napoli.
1: Dopo il TG torna al Burninet con una nuova puntata incentrata sulla nuova legge dedicata ai territori montani. Ce ne parla Federica Pistone.
0: Torna questa sera, subito dopo l'edizione del TG delle 19.55 di Italia 2 News, un nuovo appuntamento con Alburninet, il format dedicato al racconto dei territori degli Alburni, del Cilento, del Vallo di Diano, ma anche del Napoletano e della Basilicata. La trasmissione, curata dalla realtà digitale Alburninet, continua a proporre approfondimenti, storie ed interviste dedicate alle comunità locali, affrontando temi che spaziano dalla politica alla cultura, passando per tradizioni, attualità ed enogastronomia. Le puntate sono realizzate da Talia Mottola e Agostino Mastopietro in collaborazione con Joyce Donnarumma e Gerardo Falce. Al centro della puntata di questa sera ci sarà il tema della montagna e delle aree interne all'indomani dell'approvazione della nuova legge dedicata ai territori montani. Ospite del format saranno il sindaco di Sant'Angelo a Fasanella Bruno Tierno e il sindaco di Ottati nonché neoconsigliere provinciale Guadagno. Nel corso della trasmissione verranno analizzate criticità, prospettive ed opportunità per il comprensorio alburnino, con uno sguardo rivolto allo sviluppo delle aree interne e alle sfide che i piccoli comuni si trovano ad affrontare quotidianamente.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Al Salone di Monaco dello scorso settembre, la Hyundai aveva presentato il prototipo di una vettura compatta, dalla linea piuttosto estrema, denominato Concept 3. E come sempre in questi casi, non si sapeva se e come il progetto avrebbe avuto una ricaduta nella produzione di serie. Invece quella vettura è diventata realtà, si chiama IONIQ 3 e ovviamente è elettrica. Ma la cosa più sorprendente è la vicinanza stilistica, che non poteva affatto essere data per scontata con la Concept 3 di Monaco. Anche perché la IONIQ 3 non segue la formula più battuta e di sicuro successo di mercato, non è la solita SUV, ma una berlina di segmento B, con un carattere deciso che gioca un ruolo centrale e la differenzia dalla concorrenza. Il frontale è dominato da una firma luminosa sottile e distintiva, che utilizza tanti LED pixelati, mentre dietro rimane lo spoiler visto sul prototipo ma ridisegnato in chiave più sobria. Il CX dichiarato di 0,26 conferma che è stata dedicata una grande attenzione all'efficienza aerodinamica e per chi cerca un look ancora più incattivito c'è l'allestimento N-Line delle nostre immagini, che è caratterizzato da dettagli scuri, cerchi maggiorati e finiture interne dedicate. Nonostante dimensioni compatte, che sono solo leggermente superiori a quelle della sorella termica i20, l'abitacolo ha un'abitabilità sorprendente, che sfrutta la lunghezza del passo per offrire tanto spazio anche a chi siede dietro. E il bagagliaio, che ha un ampio vano inferiore, raggiunge i 441 litri. All'interno ci sono materiali sostenibili e un design ricercato, con alcuni dettagli originali come la grande tasca portaoggetti, molto funzionale, che occupa metà della plancia. La strumentazione è realizzata con uno schermo decisamente sottile e contrasta con il grande display tattile centrale, che negli allestimenti superiori arriva a 14,6 pollici, mentre in quello base è di 12,9 pollici, che sono comunque tanti. Il sistema multimediale introduce poi la nuova piattaforma Pleos, basata su Android Automotive, che promette di migliorare connettività e fluidità d'uso, ma ci sono anche tanti comandi elettrici di tipo fisico. La piattaforma della IONIQ 3 a 400 V integra un motore elettrico anteriore da 147 o 135 cavalli e batterie da 42,2 o 61 kWh che annunciano autonomie rispettivamente di 335 e 490 km, con tempi per una ricarica quasi totale in corrente continua di circa mezz'ora. La produzione sta per cominciare nello stabilimento turco di Izmit, mentre l'arrivo sul mercato è fissato per l'autunno, con un prezzo d'ingresso che dovrebbe restare sotto i 30.000 euro.

A distanza di 3 anni dall'inizio delle vendite, la Ferrari introduce una variante della Puro Sangue, denominata Handling Speciale, che accentua le qualità dinamiche del primo modello a 5 porte della sua storia e va ad affiancarsi alla versione, per così dire, normale. Ed è una scelta piuttosto sorprendente. La casa di Maranello non ha mai dichiarato ufficialmente i numeri di produzione e vendita della vettura, però ha lasciato intendere fin da subito che gli ordini erano superiori alle richieste, accennando, di conseguenza, a tempi di attesa lunghissimi, anche 24 o 36 mesi dal momento della prenotazione. In un quadro così, aumentare ulteriormente l'appeal all'auto per solleticare la clientela poteva non sembrare un'urgenza, visto che, oltretutto, la Puro Sangue non ha vere e proprie concorrenti di mercato da temere. E invece, ecco servita l'evoluzione. Gli interventi eseguiti sull'handling speciale non ne modificano l'impostazione di fondo, ma sono finalizzati a rendere la guida ancora più precisa e coinvolgente senza che questo comprometta quell'attitudine all'utilizzo quotidiano che distingue la Puro Sangue da tutti gli altri modelli del cavallino rampante. Il lavoro dei tecnici si è concentrato soprattutto sull'assetto. Le sospensioni attive sono state

ritarate per ridurre i movimenti della scocca, migliorare la stabilità nei cambi di direzione e avere un comportamento più composto e reattivo nei percorsi ricchi di curve. Mentre non cambia l'architettura generale, con il motore anteriore, il cambio in blocco con il retrotreno e le quattro ruote motrici. Però ci sono aggiornamenti per la trasmissione, che è gestita da una diversa logica elettronica per ottenere cambiate più rapide e incisive quando si selezionano le modalità di guida estreme. Mentre in condizioni di utilizzo più tranquille, la fluidità non dovrebbe essere differente. E ci sono anche modifiche al sistema di scarico, per offrire nelle fasi di avviamento e di accelerazione un coinvolgimento acustico ancora superiore a quello già garantito dal poderoso 12 cilindri aspirato di 6,5 litri da 725 cavalli. Dal punto di vista estetico, la handling speciale si distingue per alcuni dettagli specifici, tra cui finiture dedicate per i cerchi, inserti in fibra di carbonio e altri particolari esterni scuri o satinati. I dati prestazionali assoluti restano invece invariati e, naturalmente, spaventosi: 3,3 secondi da 0 a 100 km all'ora, 10,6 secondi da 0 a 200 e oltre 310 km orari di velocità massima. E come per gli altri modelli della gamma, il prezzo include la copertura di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per i primi 7 anni di vita della vettura. Ma tutto questo quanto costa? La Ferrari non ha ancora ufficializzato la cifra necessaria per assicurarsi questo pacchetto evolutivo, ma per ora si può ipotizzare che per una handling speciale possano servire circa 40.000 euro in più rispetto ai circa 450.000 euro già necessari per una puro sangue standard con le personalizzazioni richieste dalla maggior parte dei clienti. E anche solo questo può essere sufficiente per giustificare l'iniziativa.

La generazione attuale della 408 è stata presentata 4 anni fa e adesso arriva la versione rinnovata, che ha fatto la sua prima apparizione al Salone di Bruxelles di inizio anno. Si evolve un po' nello stile, ma solo lo stretto necessario, perché era e resta una delle vetture più originali del suo segmento, grazie a un aspetto che miscela in modo furbo e filante elementi da berlina, da coupé e da crossover. Il frontale ora è caratterizzato dal logo illuminato e dalle luci diurne a 3 artigli, che sono posizionate in alto e raccordate da diodi luminosi sulla calandra. Mentre dietro spicca la scritta Luminosa Peugeot. Lo spazio è abbondante anche per chi viaggia dietro, specialmente per le gambe. E davanti si può contare su poltrone comode, che a seconda degli allestimenti possono avere anche 8 programmi di massaggio. Su strada il primo impatto, come per tutti i modelli del brand francese, è influenzato dall'ergonomia del posto di guida, col volante compatto e basso e la strumentazione rialzata. Una soluzione che per chi non è abituato a questo schema comporta qualche minuto di adattamento per trovare il setup ideale. Una volta presa confidenza, però, si scopre che la postura riduce l'affaticamento nei viaggi e aggiunge anche un alone sportivo. In città, nonostante le dimensioni importanti, la 408 è molto gestibile grazie allo sterzo leggero, alle basse velocità e alla buona visibilità, che aiuta nelle manovre, mentre il lavoro del motore elettrico permette partenze morbide e silenziose. Sulle strade extraurbane poi, l'assetto mostra una regolazione che, nonostante permetta un po' di rollio nei cambi di direzione, salvaguarda la precisione e non penalizza il comfort. La risposta dello sterzo non è da super sportiva, come ci si aspetterebbe avendo tra le mani un volante così piccolo, ma resta pronta e abbastanza diretta, e questo rende intuitivo l'inserimento in curva. L'avantreno segue fedelmente la traiettoria impostata, mentre il retrotreno rimane stabile, senza reazioni brusche o imprevedibili. Le motorizzazioni disponibili sono un 1200 turbo mild hybrid da 145 cavalli e un 1600 turbo plug-in hybrid da 241 cavalli, contro i 225 della versione precedente. In entrambi i casi, come accennato, la parte elettrica contribuisce alla fluidità. Nella variante plug-in, la combinazione tra i due motori consente una spinta progressiva e ben gestita dal cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, che è sempre morbido e può essere gestito manualmente con le leve al volante quando ci si vuole divertire. La casa promette fino a 85 km di autonomia in modalità elettrica, ma anche quando la batteria si scarica, la 408 si muove con una certa brillantezza, evitando la sensazione di inerzia che danno alcune ibride ricaricabili. In autostrada poi, emergono un buon isolamento acustico e una stabilità elevata anche alle andature sostenute. La variante mild hybrid, che ha quasi 100 cavalli in meno, ovviamente

privilegia la guida rilassata. È fluida e silenziosa, ideale per un utilizzo quotidiano, ma la differenza maggiore rispetto alla sorella più potente si avverte soprattutto nelle accelerazioni più decise. E in questo caso il cambio automatico ha 6 marce, quindi una in meno. I prezzi della 408 rinnovata partono da 38.670 euro per la mild hybrid e da 45.350 euro per l'ibrida ricaricabile.

La Evitara è la prima auto elettrica di Suzuki prodotta in grande serie. Ma vale la pena di sottolineare anche un'altra particolarità. Viene offerta allo stesso prezzo nella versione a 2 e a 4 ruote motrici, 36.900 euro. Ovviamente i miracoli non li fa nessuno, e soprattutto, nessuno regala nulla, quindi, a parità di prezzo, la versione con la sola trazione anteriore ha un allestimento più ricco, mentre se si vuole la Evitara integrale equipaggiata nello stesso modo, bisogna aggiungere altri 2.000 euro. Si tratta comunque di un'iniziativa interessante per rendere più accessibile una tecnologia altrimenti costosa. Ma procediamo con ordine. La Evitara, a parte il nome, non ha nulla in comune con il più noto modello Mild Hybrid, che resta regolarmente in listino. Però appartiene sempre alla categoria B-SUV, perché è lunga poco meno di 4,30 m. Ha un aspetto solido e proporzioni che la fanno apparire ben piantata a terra. La linea ha volumi definiti, con il cofano e i passaruota ben in evidenza e i cerchi da 18 o 19 pollici, che le danno una fisicità decisa. L'abitacolo è moderno ma essenziale, come nello stile di Suzuki, con la plancia che mette in evidenza i due grandi schermi del cruscotto e del sistema multimediale. Quest'ultimo è facile da utilizzare e offre la connettività wireless per gli smartphone e la visione perimetrale grazie alle telecamere a 360 gradi. E si fanno apprezzare anche i comandi fisici per il climatizzatore. La capacità del bagagliaio oscilla da un minimo di 238 o 310 litri, grazie alla panchetta posteriore scorrevole, e arriva a superare i 1000 litri con gli schienali abbattuti. I passeggeri posteriori hanno a disposizione uno spazio adeguato per le gambe, però in altezza manca qualche centimetro. Sotto il profilo tecnico, la Evitara nasce su una piattaforma sviluppata insieme con la Toyota, che sta per far debuttare anche la sua interpretazione del progetto, denominata Urban Cruiser. La batteria da 61 kWh è comune alle due configurazioni, a trazione anteriore da 174 cavalli o a trazione integrale bimotore da 184 cavalli totali. L'autonomia dichiarata varia tra 426 e 395 km. La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW, mentre con quella rapida fino a 90 kW servono tre quarti d'ora per passare dal 10 all'80%. In fuoristrada, la versione 4x4 può contare sulla modalità trail, che gestisce la coppia tra le ruote simulando efficacemente un differenziale autobloccante. Anche su fondi difficili, come il fango, il comportamento resta davvero convincente, dimostrando che la trazione elettrica è più che adatta anche a questo genere di impiego. Su strada, invece, si apprezza soprattutto il comfort generale, dal momento che l'insonorizzazione è efficace e l'assetto privilegia la morbidezza. Tornando agli allestimenti, quello d'ingresso, denominato cool e disponibile solo per la versione a trazione integrale, include già cerchi in lega da 18 pollici, fari Matrix LED, tanti ADAS, infotainment connesso e sedili anteriori riscaldati. Mentre nella configurazione top, abbinabile a entrambe le meccaniche, la Evitara aggiunge cerchi da 19 pollici, tetto panoramico, verniciatura bicolor, rivestimenti in materiale più pregiato, sedile di guida con regolazione elettrica e altro ancora.

perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilikos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi,

alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria.

provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Balvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 km a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese.

ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: qualità, diritti, sicurezza e giusta retribuzione come condizioni imprescindibili per il futuro del Paese.
1: La parola lavoro dignitoso non è un semplice slogan.

0: dire con molta franchezza, è un obiettivo ed una rivendicazione che richiede dei comportamenti coerenti e un'azione sindacale coerente. Proprio perché noi vogliamo che si affermi un lavoro dignitoso, c'è un primo tema fondamentale che si chiama salario.
1: Per l'occasione sul palco sono intervenuti anche i segretari generali di UIL e CISL, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola, che hanno richiamato con forza i temi della sicurezza, dei salari e della dignità del lavoro al centro di questa giornata.
2: Il lavoro non è merce, non può essere sostituita da un algoritmo. Il lavoro è dignità. Come ha detto il presidente Mattarella, è il fondamento della Repubblica e va ricomposto contro disuguaglianze e precarietà.
3: Oggi finalmente si parla di lavoro, si parla della dignità del lavoro, della dignità delle lavoratrici, dei lavoratori. Si parla di chi ogni giorno ha grandi difficoltà a mantenere la propria vita in modo dignitoso. Si parla per ricordare che la dignità del lavoro non è solo una questione economica, è una questione sociale. E se il lavoro non è dignitoso, diventa una questione di democrazia del nostro paese.
1: Al primo maggio di Porto Marghera è stato dedicato tanto spazio anche alle testimonianze. Si sono infatti alternati giovani e lavoratori precari provenienti da diverse parti d'Italia insieme a delegati e delegate di aziende del territorio in difficoltà.
0: Esiste una questione salariale grande come una casa che noi dobbiamo affrontare. Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari in base a quella che è l'inflazione reale che esiste. Contemporaneamente abbiamo un tema che si chiama fisco. Chi paga le tasse in questo paese sono i lavoratori, i dipendenti e i pensionati, che la pagano anche per quelli che non la pagano. Ma c'è un tema in più, si chiama fiscal drag. Si deve introdurre un meccanismo di rivalutazione automatica annua delle detrazioni e di modifica degli scaglioni. Bassi salari e basse pensioni determinano anche un'altra situazione, che è questa. Siamo al fenomeno che ci sono persone, ed in particolare anziani, che non hanno i soldi per potersi curare. E allora qui si pone un altro tema. Quando si parla di tutela del potere d'acquisto, non è solo quanto mi aumenta il salario, ma è anche quanto mi vengono garantiti i diritti che dovrei aver garantito. La salute è un diritto universale e deve essere pubblico e nessuno deve pagare per curarsi, ma tutti devono avere il diritto di essere curati.
1: Le parole di Maurizio Landini non tralasciano una delle emergenze più gravi, le morti sul lavoro. Un tema che a Marghera ha avuto anche un volto e una voce, quella di Monica Michielin.
4: Per me parlare di lavoro dignitoso ha il volto di mio figlio, Mattia, ucciso sul lavoro a 23 anni. Lavoro dignitoso ha principalmente, secondo me, quattro significati. Significa tornare a casa. Significa rispetto, rispetto delle regole, della formazione, dei tempi di lavoro, della vita umana. Significa responsabilità di chi organizza, di chi controlla, di chi decide, perché dietro ogni lavoratore c'è una famiglia, ci sono degli affetti, c'è una vita che non potrà essere sostituita. Significa memoria. Perché chi non c'è più come mio figlio deve continuare a ricordarci ogni giorno che il lavoro non può costare la vita.
1: Dalla tragedia delle morti bianche, il discorso si allarga al significato stesso di lavoro dignitoso, una condizione che, come sottolinea Maurizio Landini, può esistere solo in un contesto di pace, presupposto essenziale per garantire sicurezza e diritti.
0: Non esistono guerre giuste. E allora, mai come adesso, noi dobbiamo lanciare una nuova battaglia internazionale che veda tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici di tutto il mondo scendere in piazza per dire...

0: dire basta guerra e per dire pace e no agli investimenti in armi.
1: Il richiamo alla pace si intreccia anche con il luogo scelto per questa giornata, Marghera, grande porto industriale del Novecento e oggi simbolo di un lavoro da ricostruire tra crisi produttive, transizione e la deindustrializzazione, i cambiamenti del mercato globale. Il lavoro si riduce, le produzioni si trasformano, una parte di quell'identità si disperde. Marghera prova a reinventarsi tra terziario, logistica, nuove attività, ma il segno lasciato dalla grande industria resta. È dentro questa traiettoria che si colloca il 1° maggio di quest'anno. La scelta dei sindacati di celebrare qui la festa dei lavoratori non è casuale. Racconta un territorio sospeso tra ciò che è stato e ciò che ancora può diventare. La dismissione della chimica di base, con le ricadute su occupazione e filiere, riapre gli interrogativi sulla direzione dello sviluppo industriale. Accanto a questo emergono nuove trasformazioni, anche lavori ad alta qualificazione come quelli legati ai servizi finanziari e digitali mostrano fragilità tra riorganizzazioni e impatto delle tecnologie. Il rischio è quello di un territorio sempre più segnato da precarietà e bassi salari. Open Police registra che il 19,7% di coloro compresi tra i 15 e i 29 anni sono NEET, giovani che non lavorano e non studiano e rappresentano il sintomo di una distanza tra opportunità e aspettative. Se Venezia è considerata il canarino della miniera per quanto riguarda il riscaldamento globale, Marghera lo è per l'industria e l'occupazione. Una città dalla vocazione operaia che non si può permettere venga inghiottita dal mondo che cambia. Un esempio, quello del territorio veneto, che si inserisce in un quadro complessivo sempre più complicato. Da nord a sud, il mercato del lavoro attraversa un momento di grande difficoltà. Il mercato del lavoro in Italia continua a mostrare segnali contrastanti e soprattutto fragilità strutturali. A febbraio 2026 gli occupati sono calati di 29.000 unità. Allo stesso tempo sono cresciute di 36.000 le persone in cerca di lavoro, con un più 2,7%, mentre resta stabile il numero degli inattivi. Il tasso di occupazione scende al 62,4% e quello di disoccupazione sale al 5,3%. Dietro questi numeri si nasconde però una dinamica più complessa. La diminuzione degli occupati colpisce in particolare gli uomini, i lavoratori dipendenti e la fascia centrale di età tra i 25 e i 49 anni. Al contrario, tra le donne si registra una crescita dell'occupazione insieme agli autonomi, agli under 25 e agli over 50. Un dato che a prima vista potrebbe sembrare positivo per l'occupazione femminile, ma che va letto con cautela. Spesso si tratta infatti di lavori più precari o discontinui che non colmano il divario strutturale rispetto agli uomini. La situazione dei giovani resta particolarmente fragile. Nonostante il calo del tasso di disoccupazione giovanile al 17,6%, il dato non indica necessariamente un miglioramento reale delle opportunità. Anche per le donne le difficoltà restano evidenti. Nonostante l'aumento delle occupate, il tasso di inattività è ancora elevato. Un segnale che molte restano fuori dal mercato del lavoro spesso per mancanza di opportunità compatibili con le esigenze familiari o per condizioni poco inclusive. Su base annua, infine, l'occupazione cresce appena dello 0,1%, trainata ancora una volta da donne e over 50, mentre cala tra uomini e altre fasce d'età. Un quadro che conferma un mercato del lavoro ancora fragile, che fatica a offrire prospettive stabili, soprattutto a giovani e donne, e che rende sempre più urgente intervenire con politiche mirate per ridurre le disuguaglianze.
0: Per le donne, il messaggio che dobbiamo mandare è la redistribuzione del lavoro di cura e contemporaneamente la richiesta del riconoscimento economico del lavoro di cura. E allora, se tu vuoi rilanciare questa cosa, allora devi fare gli asili, allora devi fare i congedi paritari, allora devi determinare un cambiamento che è anche un cambiamento culturale.
1: Difficoltà e necessità diverse non impediscono di riunirsi tutti nello stesso luogo e far sentire la propria voce, o nel caso del concertone del 1° maggio, per ascoltare quelle degli altri. L'edizione di quest'anno ha visto salire sul palco

0: con più di 40 artisti, tra cui voci giovani già protagoniste del Festival di Sanremo, come Saif, Fulminacci e Dito nella Piaga. Un racconto collettivo che attraversa oltre 30 anni di storia italiana, intrecciando musica, diritti e trasformazioni sociali. Nato per iniziativa di CGL, CISL e UIL, il concertone ha trovato casa in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, trasformando uno spazio simbolico della capitale in un luogo di partecipazione popolare. Fin dalle prime edizioni, la direzione artistica propone una musica in grado di raccontare il paese. Sul palco si alternano protagonisti della canzone d'autore come Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Lucio Dalla e Francesco Guccini. Accanto a loro l'energia del rock di Vasco Rossi, Ligabue e Gianna Nannini, fino alle nuove sensibilità degli anni 2000, dai Subsonica a Caparezza, da Daniele Silvestri agli After Hours, ospitando anche icone internazionali come Sting, Lou Reed e gli Oasis. Più recentemente trovano spazio i linguaggi legati al pop contemporaneo e alla scena urban, con artisti come Achille Lauro, Elodie e Mahmood. L'evoluzione musicale segue così i cambiamenti culturali del paese, mantenendo una certa continuità nella funzione narrativa dell'evento. Al centro infatti resta il lavoro. Il concertone è uno spazio di parola pubblica, dove le rivendicazioni sindacali incontrano la voce degli artisti e quella della piazza. Attraverso il linguaggio della musica vengono resi accessibili temi complessi come la sicurezza sul lavoro, le disuguaglianze territoriali e le nuove forme di occupazione. La piazza ogni volta si è fatta specchio del tempo. Studenti, lavoratori, famiglie, uniti in una forma di partecipazione che tiene insieme festa e mobilitazione. In questo equilibrio tra spettacolo e impegno civile, il concertone si è affermato come uno dei riti laici più riconoscibili della Repubblica, capace di raccontare, anno dopo anno, la storia sociale dell'Italia.
1: Al concertone del 1° maggio, gli artisti hanno chiarito cosa, secondo loro, aspetta le generazioni future. Quanto i cambiamenti della società, della tecnologia e del mondo del lavoro stiano condizionando e condizioneranno le giovani generazioni negli anni a venire.
2: Io credo che i giovani d'oggi facciano fatica ad essere consapevoli del loro ruolo per la costruzione del futuro nel nostro paese e nel mondo, perché di fatto è molto complicato ed è spaventoso vista la realtà in cui viviamo, ma penso che la maggior parte di noi si stia impegnando molto a cercare di rimanere svegli.
3: Ripartire dal collettivo e da meno individualismo, che purtroppo un po' la strada anche legata ai social, come ci hanno un po' imposto, sta andando sempre più nell'egocentrismo e individualismo, quindi essere un po' più aperti al prossimo e sarebbe già una cosa, farebbe crescere la comunità.
4: Quest'anno il 1° maggio fa una cosa meravigliosa, parla di futuro, parla di intelligenza artificiale e io sono convinto, da ragazzo che ha dei problemi con la tecnologia, che il mio approccio sia sbagliato. Bisogna non scontrarsi con questa intelligenza artificiale, ma bisogna imparare a conoscerla, a studiarla, bisogna che ci siano dei sindacati che preparino e parlino con tutti per insegnare che cos'è l'intelligenza artificiale.
5: I giovani, come tutte le componenti della società, devono avere il ruolo di protagonisti. Io non sono fan del dividere la società per età o di scrollarsi di dosso la responsabilità per la società stessa una volta che si raggiunge una certa età. Tutti siamo responsabili, a seconda dei nostri ruoli, chiaramente delle nostre età, di un vivere insieme comune dignitoso.
6: Il futuro si aspetta e si costruisce, entrambe le cose, dipende, a giorni alterni, ci sono giorni in cui lo aspetti e giorni in cui invece costruisci tantissimo. Io sto meglio nei giorni in cui lo costruisco.
7: Però ecco, esistono anche giorni in cui aspetto e basta.
8: Il futuro si costruisce, il futuro sono gli altri e quindi devi andare, cioè, perlomeno la mia esperienza mi può dire che mai nessuno a casa mia è venuto a suonare il mio campanello, sono stato io che sono dovuto andare fuori, e fuori c'è un mondo, quel mondo lì ti permette di costruire il futuro.
9: Generazione Futuro è una generazione che è critica nei confronti della società, dei modi, dei mezzi, di chi ti vuole uguale a un altro, di chi non punta a sviluppare la tua propria personalità, la tua propria vocazione, di chi non ti protegge, di chi ti chiede da che parte stai. Gli esseri umani sono fatti per condividere, non per essere divisi.
0: Oggi diamo per scontato

sperato di poterci ritrovare a cantare senza paura, ma non è sempre stato così. Il primo maggio affonda le radici nella sofferenza, nelle lotte di chi ha dovuto combattere per i diritti e per difendersi da coloro che pensavano solo al profitto. Non è solo una festa. Il primo maggio in Italia è una storia lunga più di un secolo, fatta di piazze, sangue, conquiste e silenzi imposti. Tutto comincia alla fine dell'Ottocento, quando anche nel nostro paese arrivano le rivendicazioni operaie per le 8 ore di lavoro. È il 1891. Lungo le strade della penisola sfilano per la prima volta lavoratori, braccianti, artigiani. Non è una giornata di svago, ma di lotta. Le manifestazioni vengono ostacolate, a volte represse. Eppure c'è un dettaglio poco noto. In alcune campagne del nord, i contadini usano vestirsi con un fiore rosso appuntato sul petto. Non è solo un simbolo politico, ma un modo per riconoscersi quasi clandestinamente. Con il passare degli anni, il primo maggio diventa sempre più centrale. Le piazze si riempiono, le richieste si organizzano, nasce una coscienza collettiva del lavoro. Ma questa crescita si interrompe bruscamente con l'arrivo del fascismo. Nel 1923 Benito Mussolini cancella la festa e la sostituisce con il Natale di Roma. È un'operazione simbolica potente. Togliere ai lavoratori la loro giornata significa togliere loro anche uno spazio di identità. Eppure la ricorrenza non scompare davvero. Continua a vivere nelle case, nei racconti, nei gesti privati. C'è chi, ancora negli anni 30, si scambia auguri sottovoce o si rifiuta di lavorare quel giorno, rischiando sanzioni e violenze. Poi arriva la guerra, la caduta del regime e nel 1945 il primo maggio torna ufficialmente. Ma il ritorno è segnato da una tragedia che ancora oggi pesa sulla memoria del paese. Il primo maggio 1947, tra le colline siciliane, migliaia di persone si riuniscono per festeggiare. È una giornata di sole, di musica, di famiglie. Poi gli spari. La strage di Portella della Ginestra lascia a terra 11 morti, tra loro anche bambini. Un testimone racconterà: sembrava una festa, è diventato un inferno in pochi secondi. È il primo grande trauma della Repubblica e lega per sempre questa data a una memoria dolorosa, trasformandola nel simbolo di un'opposizione che non si piega. Negli anni del boom economico, la ricorrenza cambia volto. Diventa più popolare, meno conflittuale. Arrivano i grandi cortei sindacali, ma anche momenti più leggeri. Negli anni 90 nasce il Concertone di Roma. Musica e diritti si mescolano, portando il primo maggio nelle case di milioni di italiani. Un'altra trasformazione, un altro linguaggio. E oggi? Oggi quella data resta lì, sospesa tra passato e presente. In un'Italia segnata da precarietà, lavori intermittenti e nuove disuguaglianze, il primo maggio torna a essere una domanda più che una risposta. Che cosa significa davvero lavorare? E quali diritti restano da conquistare? C'è un filo rosso che lega tutte queste storie: la ricerca di dignità. Dalle campagne dell'Ottocento alle piazze contemporanee, questa giornata continua a raccontare chi siamo e chi vogliamo diventare. Perché non parla del passato, parla di oggi. E soprattutto parla di quello che ancora manca. Il primo maggio non è una festa come le altre, è una conquista. Anche in Sicilia, a Portella della Ginestra, non ci si dimentica di chi ha subito e combattuto per cambiare le cose.

Noi oggi, ricordando i martiri di Portella, vogliamo ricordare tutte le compagne e tutti i compagni, anche quelli senza nome, quelli che non hanno una lapide, che si sono però sacrificati per essere donne e uomini liberi.

quest'anno è il 79esimo anniversario a difesa dei diritti dei lavoratori, ma non si devono difendere i lavoratori solo il 1° maggio. Ogni giorno c'è bisogno di prevenzione e soprattutto di salvaguardare i diritti dei lavoratori.

0: Questo è un luogo ricco di memoria, questo è un luogo ricco di storia, che ci carica di responsabilità e a forme di sfruttamento. E soprattutto, questa è una giornata in cui noi vogliamo ricordare quelli che sono morti di lavoro.
1: Stamattina ho deciso di indossare una cravatta che era di una persona a me molto cara. Cravatta che indossava ogni primo maggio in ricordo della strage che ha vissuto. Questa persona era mio nonno, Ignazio Plescia, e i suoi ideali continuano ancora oggi a camminare sulle mie gambe. Scusate. Per me indossare questa cravatta è un gesto, potrebbe sembrare un gesto semplice, però è un gesto carico di significato perché mi ricorda da dove vengo e quali sono le cose che non bisogna mai e mai dimenticare e quelle che bisogna davvero proteggere.
2: Di poter lavorare con orari giusti e salari dignitosi, in sicurezza e in salute, è qualcosa che si ottiene essendo presenti nelle piazze, nei territori, nella musica e nelle voci di chi lavora e di chi non può farlo. Festeggiare il primo maggio significa creare insieme uno spazio collettivo in cui il lavoro torna a essere il centro, non solo dell'economia, ma della democrazia stessa. Lo speciale Work in Progress dedicato al primo maggio termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Beans up, get yourself together. You got that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale, esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla, firmata, garantita da Marco Carena.
4: Se non sai cosa

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà

0: San Bonifacio, qua 13esima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, e è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: sì. Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiegata.

0: equipaggiati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
1: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo l'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore. Noi di Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta

0: anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
1: Filippo, faccia come se fosse a casa sua.
2: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
1: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
3: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'olio. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
1: La smettete di prenderci per il culo?
4: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
1: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
3: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
5: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
6: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
5: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
7: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
5: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
8: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono 3 compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike Oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero siamo... fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo, freddo, freddo, e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, brava, brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato

0: sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
1: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
2: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
1: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente, tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
0: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire che questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
3: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
0: sì,
3: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
0: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
3: Di vivo,
0: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
4: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
0: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca.
4: Dobbiamo fare un sondaggio.
0: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
4: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
0: Noi salutiamo anche l'altro Luca è dall'altra parte.
4: Mi pare che non è qui perché sono in bellezza, ci batteva.
0: Esatto, no, sei quello sicuramente.
4: C'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
0: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
4: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
5: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
6: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti

0: Pronti in Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta.

0: Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? Enkasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Enkasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Enkasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Enkasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Enkasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Enkasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione.

0: non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero...

0: La soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato.

0: In casa, infatti, ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci su

Subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Siamo ad Ercolano, è una nostra azienda che produce pomodorino del Piennolo del Vesuvio Adone.
1: In realtà è una varietà di pomodoro che qua in zona veniva consumata fin dai primi anni dell'Ottocento.
0: Sappiamo bene che per tutto il Settecento il pomodoro è stata considerata una pianta tossica, successivamente se ne è iniziato il consumo e in particolare qui sul Vesuvio si sono cominciate a selezionare quelle varietà e quelle piante più resistenti alla penuria di acqua e al suolo molto sciolto. E ha una caratteristica fondamentale, che è quella di conservarsi fresco tutto l'anno. Questa caratteristica deriva dal fatto che il pomodoro cresce in questo suolo vulcanico, nella sabbia vulcanica, con un pochissimo apporto di acqua.

pomodoro del pinnolo si sta affermando in questo periodo sia per le sue qualità organolettiche, infatti il suo gusto è un ottimo mix fra il dolce e l'acidulo, sia per questa caratteristica che comunque si conserva fresco senza refrigerazione e senza necessità di conservanti. Come dicevo, le piante vengono messe a dimora nel mese di aprile e dopo una quindicina di giorni si comincia con la cimatura. Infatti questa è una DOP, abbiamo un disciplinare da seguire per cui ci viene imposto che le piante devono essere a una distanza tra di loro ben precisa e anche le file a una distanza ben precisa. La quantità di piante per ettaro non può superare le 55.000, come del resto l'altezza della pianta può raggiungere massimo il metro, ed è per questo che noi cimiamo la pianta in maniera tale che dal pollone principale fuoriescano poi nei giorni successivi alla cimatura altri rami che ci porteranno altri grappoli di fiori. Il pomodoro viene successivamente rincalzato e man mano che la pianta cresce, per evitare che i grappoli di pomodoro che si sviluppano possano toccare il terreno, vengono legati. Infatti disponiamo ogni 8-10 piante un paletto di legno dove successivamente poi faremo passare dei fili da 2 a 3 legature che ci sosterranno i grappoli di pomodoro.

Il pomodoro, diciamo che deve il suo nome appunto a questa abitudine che c'era soprattutto in passato di intrecciare le scocche, così si chiamano i grappoli di pomodoro, intorno a uno spazio.

ago di canapa per formare il pieno tradizionale, che è appunto questo grappolo di pomodori che varia da 1,5 kg fino al massimo ai 5 kg, sempre per disciplinare DOP, e che appeso in un ambiente adeguatamente ventilato e asciutto si conserva per tutto l'anno, così da garantire la disponibilità, specialmente in passato, del pomodoro fresco anche in quei mesi dell'anno in cui di fatto non c'era. Adesso chiaramente con le produzioni moderne questa esigenza non c'è più, però comunque il nostro pomodoro è molto apprezzato proprio per il suo gusto particolare, che poi con il passare dei mesi chiaramente cambia, evolvendo più verso l'amarognolo per colpa dei semi che maturano all'interno. Diciamo che in cucina il pomodoro è molto versatile, questo tipo di pomodoro è molto versatile, e diciamo che adesso che se ne sta riconoscendo il valore, molti chef lo usano, sbizzarrendosi chiaramente in cucina, ad usarlo nei modi più vari.

il pomodoro, partendo dal pomodoro del Piennolo, che si può dire del pomodoro? Il pomodoro è un extracomunitario che ha trovato fortuna in Italia e ha contribuito alla crescita della dieta mediterranea. Se noi pensiamo oggi, non possiamo pensare alla dieta mediterranea se non la associamo al pomodoro in tutte le sue modalità di preparazione, da solo, in insalata, come sugo, come ricetta, come ingrediente di altre ricette. Insomma, ha una versatilità eccezionale. Le caratteristiche nutritive del pomodoro sono quelle di un frutto, cioè molto ricco di acqua, molto ricco di vitamina C, non è tanto ricco di fibra ed è ricco di alcune sostanze carotenoidi che gli danno il caratteristico colore rosso. È molto povero di calorie e quindi, a meno che non sia, diciamo, accompagnato a condimenti molto pesanti, fa parte di una dieta equilibrata e, diciamo, anche sostanzialmente ipocalorica come quella che purtroppo siamo costretti a fare ultimamente.

questo stupendo pomodorino che, come si vede, è appeso, il piennolo, pendici del Vesuvio, terra vulcanica, aspra, dura, secca, ma fa questi pomodori strepitosi. Nella realtà è un pomodorino molto particolare. Io vorrei esaltarlo nella sua semplicità. Quindi che facciamo? Un aglio olio e peperoncino con il piennolo. Molto, molto semplicemente. Padella. Dai lì. Una dose generosa di olio, che deve condire anche la pasta, quindi ci deve stare quest'olio. Poi ci mettiamo. Io ho questo stupendo aglio profumatissimo. Schiacciamo. E prima di accendere lo mettiamo dentro. Poi prendiamo un bel peperoncino. Uno lo spacchiamo a metà, perché a noi il piccante ci piace. E l'altro, magari più piccino, eccolo, lo lasciamo intero. Là. Accendiamo intanto. Non a temperatura alta. Poi ci stritazziamo un po' di prezzemolo.

Stai lì e tirati. Cominciamo a prenderci un po' di questi stupendi pomodorini. Li spacchiamo a metà e li mettiamo lì. Io direi che siccome lo spaghetto ha bisogno di un suo tempo di cottura, saliamo l'acqua. Facciamo in modo che qualcuno li possa mangiare. Ecco. Piano piano si ritirerà dentro. Poi, continuiamo qua. Non dobbiamo farlo rosolare più di tanto, quindi abbassiamo ancora. Quando li tagliate si avverte proprio la sensazione che la buccia sia molto, molto tenace e che quindi racchiude come uno scrigno i suoi sapori, i suoi profumi. Allora, un pochino di sale grosso. Rialziamo. 6-7 minuti che si cuoce la pasta e ci rivediamo. 6-7 minuti. Direi che ci siamo, la cottura la terminiamo qui. Senza scolare troppo. Che spettacolo, che profumo. Ci mettiamo sopra la metà del prezzemolo.

0: bellissimi. Ci mettiamo un po' di fondo di cottura, eh? Là. E vestiamo con un po' di prezzemolino. Che non si dica che non impiatto, eh? Là! E faremo un test. Spaghetto, piennolo, vieni qui piennolino, che cos'è il piennolo? È un trionfo di sapori, ha un'acidità meravigliosa, ha... è buono ragazzi, grazie al Vesuvio. Grazie a chi ci si arrampica e produce queste cose meravigliose. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea. Arrivederci.
1: Pomodoro del Piennolo, come tanti prodotti del nostro territorio legati a storie e tradizioni, spesso sono stati oggetto di pressione da parte di chi nella catena produttiva, nella catena agroalimentare, esercita una pressione economica, spesso grande distribuzione, a volte l'industria alimentare. Ecco, la direttiva contro le pratiche commerciali sleali, voluta, votata e approvata nella Unione Europea, vuol dare proprio un fermo a queste pratiche sleali, mettere una pietra finalmente definitiva per evitare che nella catena alimentare a pagare siano sempre quelli più piccoli, quelli che non hanno un peso economico. Ecco perché ora è arrivato il momento di lavorare ai parlamenti nazionali per recepire questa direttiva e renderla immediatamente operativa. Va ricordato che saranno possibili denunce anonime da parte dei produttori, perché nessun produttore ha diciamo così, il coraggio di denunciare il proprio cliente, però è importante ricordare che l'Europa ha voluto garantire l'anonimato, facendo sì che la denuncia sia fatta dalle associazioni dei produttori, trasformatori, insomma cercare di mettere un pochino di equilibrio all'interno di questa catena del valore e non caricare diciamo, il valore aggiunto tutto nella fase finale dove c'è il rapporto col consumatore, dove c'è il potere economico commerciale. Su questo ci siamo molto battuti, tutte le imprese agricole, alimentari, cooperative sono incluse nella direttiva e ora è arrivato il momento di applicarla. Thank you.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in commissione giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piena attuazione operativa.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscato.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

del capannone andato in fiamme dell'azienda in Trevie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sulla Nica Pastoria del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.

Non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna, originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe, di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stata mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia. Per l'incidente ci sono due persone indagate, fratello e sorella di Teggiano. I carabinieri dell'aliquota radiomobile

mobile guidati dal maresciallo Giovanni Cunzolo per la compagnia di Sala Consolina, sotto il comando del capitano Veronica Pastori, infatti stanno indagando su ordine della procura di Lagonegro per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I due erano andati alla festa di San Marco e stavano ritornando a casa. Entrambi gli indagati sono accusati di omicidio stradale colposo plurimo. Inoltre si sta anche verificando l'eventuale accusa di omissione di soccorso per uno dei due.

Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno. Stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olivano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, poi è finito sul ciglio della strada della corsia opposta, dove inizia una discesa. Il trentenne ha riportato gravi ferite che sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118, che ha provato a salvargli la vita. Purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. Tre feriti, per fortuna, non sono gravi. Infine si attende la decisione della procura di Lagonegro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Consilina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.

Presunta relazione e rissa tra colleghi, esplode il caso in un istituto scolastico di Vallo della Lucania. Un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. Al termine di un'accesa discussione, una scena incredibile consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato, che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto. Scolastico. Tra i corridoi della scuola, infatti, circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto. Una vicenda che, sempre secondo quanto riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favoritismo. Circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.

Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno per chiedere chiarimenti sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. L'atto protocollato punta a fare luce sullo stato dell'intervento avviato circa 5 anni fa e ancora

non concluso con pesanti ripercussioni sulla viabilità del Vallo di Diano, sull'economia agricola locale e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Nel documento, infatti, Aliberti chiede alla provincia di chiarire le cause dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con l'impresa appaltatrice, le somme già spese e il nuovo cronoprogramma previsto per la riapertura definitiva del ponte. Il consigliere provinciale ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padule e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Aliberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Aliberti. Il ponte di Sassano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Aliberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori.

Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni di euro per 5 distinti interventi. Seguono Bernarda e Novasili con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Lauria andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lago Negro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e San Fele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi. L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.

due intense giornate di formazione e addestramento dedicato al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di tre istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte nel suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente adatta alle esercitazioni operative grazie alle sue caratteristiche ambientali e morfologiche.

Successo di pubblico, ma anche dal punto di vista agonistico, per il nono trail Madonna Sito Alto di Sala Consilina, un trail, ricordiamo, inserito nell'importante circuito interregionale, oltre 100 gli atleti al via. Il trail Madonna di Sito Alto offre un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano, una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo l'agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'oro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pocherissimo, il quinto successo, nella decima edizione del prossimo anno.

La Campania si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia. Giovedì 14 maggio la sesta tappa della Corsa Rosa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Pestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale tra sport, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Pestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agro Nocerino Sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere l'organizzazione della partenza, la Giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 a favore del Comune di Capaccio Pestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territori, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il giro tornerà a concludersi nella storica Piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Pestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno e il Nolano, con tappa Nola, Cicciano e Marigliano, fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La Carovana Rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco, costeggiando lo stabilimento Stellantis, per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova

0: Collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in Via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

del capannone è andato in fiamme dell'azienda in Trevie di Sant'Arsenio, resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio.

arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.

Non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna, originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe, di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stata mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia. Per l'incidente ci sono due persone indagate, fratello e sorella di Teggiano. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile, guidati dal maresciallo Giovanni Cunzolo, per la compagnia di Sala Gonzalina, sotto il comando del capitano Veronica Pastori, infatti stanno indagando su ordine della procura di Lagonegro per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I due erano andati alla festa di San Marco e stavano ritornando a casa. Entrambi gli indagati sono accusati di omicidio stradale colposo plurimo. Inoltre si sta anche verificando l'eventuale accusa di omissione di soccorso per uno dei due.

Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno. Stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olivano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, poi è finito sul ciglio della strada della corsia opposta, dove inizia una discesa. Il trentenne ha riportato gravi ferite che sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118, che ha provato a salvargli la vita. Purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. 3 feriti, per fortuna, non sono gravi. Infine si attende

attende la decisione della Procura di Lagonegro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Consilina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.

Presunta relazione e rissa tra colleghi. Esplode il caso in un istituto scolastico di Vallo della Lucania. Un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. Al termine di un'accesa discussione, una scena incredibile consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato, che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto scolastico. Tra i corridoi della scuola, infatti, circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto. Una vicenda che, sempre secondo quanto è riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favoritismo. Circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.

Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno per chiedere chiarimenti sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. L'atto protocollato punta a fare luce sullo stato dell'intervento avviato circa 5 anni fa e ancora non concluso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del Vallo di Diano, sull'economia agricola locale e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Nel documento, infatti, Aliberti chiede alla provincia di chiarire le cause dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con l'impresa appaltatrice, le somme già spese e il nuovo cronoprogramma previsto per la riapertura definitiva del ponte. Il consigliere provinciale ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padula e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Aliberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Aliberti. Il ponte di Caiazzano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Aliberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori.

Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni di euro per 5 distinti

distinti interventi. Seguono Bernard e Novasiri con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Laurì andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lago Negro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e San Fele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche, considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.

Due intense giornate di formazione e addestramento dedicata al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di tre istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte nel suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente adatta alle esercitazioni operative grazie alle sue caratteristiche ambientali e morfologiche.

Successo di pubblico, ma anche dal punto di vista agonistico, per il nono trail Madonna Sito Alto di Sala Consilina, un trail, ricordiamo, inserito nell'importante circuito interregionale, oltre 100 gli atleti al via. Il trail Madonna di Sito Alto offre un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano, una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo l'agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'auro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pokerissimo, il quinto successo, nella decima edizione del prossimo anno.

La Campania si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia. Giovedì 14 maggio la sesta tappa della Corsa Rossa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Pestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale, trasporto, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Pestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agro Nocerino Sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere

L'organizzazione della partenza, la Giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 a favore del comune di Capaccio Pestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territori, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il giro tornerà a concludersi nella storica Piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Pestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno e il Nolano, con tappa Nola, Cicciano e Marigliano, fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La Carovana Rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco, costeggiando lo stabilimento Stellantis, per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

del capannone andato in fiamme dell'azienda Intravie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.

non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe, di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stata mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia. Per l'incidente ci sono due persone indagate, fratello e sorella di Teggiano. I carabinieri della Liquida Radiomobile, guidati dal maresciallo Giovanni Cunzolo, per la compagnia di Sala Gonzalina, sotto il comando del capitano Veronica Pastori, infatti stanno indagando su ordine della procura di Lagonegro per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I due erano andati alla festa di San Marco e stavano ritornando a casa. Entrambi gli indagati sono accusati di omicidio stradale colposo plurimo. Inoltre si sta anche verificando l'eventuale accusa di omissione di soccorso per uno dei due.

Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno. Stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olivano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, poi è finito sul ciglio della strada della corsia opposta, dove inizia una discesa. Il trentenne ha riportato gravi ferite che sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118, che ha provato a salvargli la vita. Purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. Tre feriti, per fortuna, non sono gravi. Infine si attende la decisione della procura di Lagonegro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Consilina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.

Presunta relazione e rissa tra colleghi, esplode il caso in un istituto scolastico di Vallo della Lucania, un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. Al termine di un'accesa discussione, una scena incredibile consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato, che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto. Scolastico. Tra i corridoi della scuola, infatti, circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto. Una vicenda che, sempre secondo quanto riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favore. Circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.

Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno per chiedere chiarimenti sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. L'atto protocollato punta a fare luce sullo stato dell'intervento avviato circa 5 anni fa e ancora non concluso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del Vallo di Diano, sull'economia agricola locale e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Nel documento, infatti, Aliberti chiede alla provincia di chiarire le cause dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con l'impresa appaltatrice, le somme già spese e il nuovo cronoprogramma previsto per la riapertura definitiva del ponte. Il consigliere provinciale ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padula e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Aliberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Aliberti. Il ponte di Caiazzano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Aliberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori.

Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni di euro per 5 distinti interventi. Seguono Bernarda e Novasiri con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Lauria andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lago Negro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e San Fele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi. L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.

Due intense giornate di formazione e addestramento dedicato al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di 3 istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte nel suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente adatta alle esercitazioni operative grazie alle sue caratteristiche ambientali e morfologiche.

Successo di pubblico, ma anche dal punto di vista agonistico, per il nono trail Madonna Sito Alto di Sala Consilina, un trail, ricordiamo, inserito nell'importante circuito interregionale, oltre 100 gli atleti al via. Il trail Madonna di Sito Alto offre un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano, una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo l'agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'auro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pocherissimo, il quinto successo, nella decima edizione del prossimo anno.

La Campania si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia. Giovedì 14 maggio la sesta tappa della Corsa Rosa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Pestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale, trasporto, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Pestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agro Nocerino Sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere l'organizzazione della partenza, la Giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 a favore del comune di Capaccio Pestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territori, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il giro tornerà a concludersi nella storica Piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Pestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno e il Nolano, con tappa Nola, Cicciano e Marigliano, fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La Carovana Rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco, costeggiando lo stabilimento Stellantis, per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

del capannone è andato in fiamme dell'azienda in Trevie di Sant'Arsenio, resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio

dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei 3 distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.

Non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna, originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe, di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stata mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia. Per l'incidente ci sono due persone indagate, fratello e sorella di Teggiano, i carabinieri della Liquida Radiomobile, guidati dal maresciallo Giovanni Cunzolo, per la compagnia di Sala Gonzalina, sotto il comando del capitano Veronica Pastori, infatti stanno indagando su ordine della procura di Lagonegro per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I due erano andati alla festa di San Marco e stavano ritornando a casa. Entrambi gli indagati sono accusati di omicidio stradale colposo plurimo. Inoltre si sta anche verificando l'eventuale accusa di omissione di soccorso per uno dei due.

Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno, stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olivano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, poi è finito sul ciglio della strada della corsia opposta, dove inizia una discesa. Il trentenne ha riportato gravi ferite che sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118, che ha provato a salvargli la vita. Purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. Tre feriti, per fortuna, non sono gravi. Infine si attende la decisione della procura di Lagonegro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Consilina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.

Parlo della Lucania, un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda, un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. Al termine di un'accesa discussione, una scena incredibile consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto scolastico. Tra i corridoi della scuola, infatti, circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto. Una vicenda che, sempre secondo quanto è riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favoritismo. Circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.

Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno per chiedere chiarimenti sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. L'atto protocollato punta a fare luce sullo stato dell'intervento avviato circa 5 anni fa e ancora non concluso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del Vallo di Diano, sull'economia agricola locale e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Nel documento, infatti, Aliberti chiede alla provincia di chiarire le cause dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con l'impresa appaltatrice, le somme già spese e il nuovo cronoprogramma previsto per la riapertura definitiva del ponte. Il consigliere provinciale ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padula e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Aliberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Aliberti. Il ponte di Caiazzano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Aliberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori.

Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni di euro per 5 distinti interventi. Seguono Bernarda e Novasiri con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Lauria andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lago Negro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e San Fele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.

Due intense giornate di formazione e addestramento dedicata al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di tre istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte nel suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente adatta alle esercitazioni operative grazie alle sue caratteristiche ambientali e morfologiche.

Successo di pubblico, ma anche dal punto di vista agonistico, per il nono trail Madonna Sito Alto di Sala Consilina, un trail, ricordiamo, inserito nell'importante circuito interregionale, oltre 100 gli atleti al via. Il trail Madonna di Sito Alto offre un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano, una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo l'agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'oro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pokerissimo, il quinto successo, nella decima edizione del prossimo anno.

La Campania si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia. Giovedì 14 maggio la sesta tappa della Corsa Rosa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Pestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale tra sport, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Pestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agro Nocerino Sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere l'organizzazione della partenza, la Giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 a favore del comune di Capaccio Pestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territori, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il giro tornerà a concludersi nella storica Piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Pestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno e il Nolano, con tappa Nola, Cicciano e Marigliano, fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La Carovana Rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco, costeggiando lo stabilimento Stellantis, per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

del capannone è andato in fiamme dell'azienda in Trevia di Sant'Arsenio, resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.

Non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe, di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stato

mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia. Per l'incidente ci sono due persone indagate, fratello e sorella di Teggiano. I carabinieri della Liquida Radiomobile, guidati dal maresciallo Giovanni Cunzolo, per la compagnia di Sala Gonzalina, sotto il comando del capitano Veronica Pastori, infatti stanno indagando, su ordine della procura di Lagonegro, per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I due erano andati alla festa di San Marco e stavano ritornando a casa. Entrambi gli indagati sono accusati di omicidio stradale colposo plurimo. Inoltre si sta anche verificando l'eventuale accusa di omissione di soccorso per uno dei due.

Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno. Stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olevano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, poi è finito sul ciglio della strada della corsia opposta, dove inizia una discesa. Il trentenne ha riportato gravi ferite che sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118, che ha provato a salvargli la vita. Purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. Tre feriti, per fortuna, non sono gravi. Infine si attende la decisione della procura di Lagonegro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Consilina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.

Presunta relazione e rissa tra colleghi, esplode il caso in un istituto scolastico di Vallo della Lucania, un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. Al termine di un'accesa discussione, una scena incredibile consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato, che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto scolastico. Tra i corridoi della scuola, infatti, circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto. Una vicenda che, sempre secondo quanto riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favoritismo. Circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.

Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno per chiedere chiarimenti sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza.

sicurezza del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. L'atto protocollato punta a fare luce sullo stato dell'intervento avviato circa 5 anni fa e ancora non concluso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del Vallo di Diano, sull'economia agricola locale e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Nel documento, infatti, Aliberti chiede alla provincia di chiarire le cause dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con l'impresa appaltatrice, le somme già spese e il nuovo cronoprogramma previsto per la riapertura definitiva del ponte. Il consigliere provinciale ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padula e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Aliberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Aliberti. Il ponte di Caiazzano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Aliberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori.

Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni di euro per 5 distinti interventi. Seguono Bernarda e Novasiri con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Lauria andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lago Negro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e San Fele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi. L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.

Due intense giornate di formazione e addestramento dedicato al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di tre istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte nel suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente

Sentieri del Vallo di Diano, una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo l'agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'oro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pokerissimo, il quinto successo, nella decima edizione del prossimo anno.

La campagna si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia. Giovedì 14 maggio la sesta tappa della Corsa Rossa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Pestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale tra sport, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Pestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agro Nocerino Sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere l'organizzazione della partenza, la Giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 a favore del comune di Capaccio Pestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territori, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il giro tornerà a concludersi nella storica Piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Pestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno e il Nolano, con tappa Nola, Cicciano e Marigliano, fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La Carovana Rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco, costeggiando lo stabilimento Stellantis, per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a

0: Tilina, strada provinciale, chilometro 2. E visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: aree interne, se ne parla tanto. Con noi abbiamo il sindaco Elio Guadagno e il sindaco Bruno Eutirne, due dei più giovani anche degli Alburni e soprattutto dei nostri paesi, e quindi adesso che sei anche delegato alle aree interne come consigliere provinciale, cosa può fare gli Alburni e cosa si può dare?
1: Ma sicuramente gli Alburni devono innanzitutto fare squadra, stare insieme e quindi cercare di mettere a sistema quelle che sono le potenzialità appunto di un territorio certamente fragile, ma che ha tanto da offrire in termini turistici, ma anche in altri settori, dall'agroalimentare, quindi la valorizzazione delle filiere agroalimentari, in tanti altri settori. È chiaro che ci sono degli elementi che penalizzano lo sviluppo di queste aree, ma in seno alla provincia passa l'opportunità anche di vedere queste opportunità, queste sfide risolte e quindi vinte per gli Alburni. È chiaro che bisogna fare assolutamente rete, squadra anche su questo. Il mio non è un impegno individuale, ma deve essere collegiale.
0: Bruno, per Sant'Angelo, che è stato tanto tempo commissariato, adesso c'è un nuovo sindaco, giovane. Cosa pensi di fare? Cosa si aspetta Sant'Angelo da te?
2: Ma io con la mia squadra di amministrazione cerco di trasmettere l'energia di un giovane, di un gruppo di giovani e di nuovi amministratori, i quali vogliono dare un proprio contributo al territorio alburnino e, perché no, non solo al territorio alburnino. Certo, vogliamo dare il nostro contributo anche sul tema e sul problema delle aree interne. Come dice Elio, dobbiamo chiaramente lavorare per fare squadra, fare rete in un territorio che

0: presenta tante difficoltà e che ha importanti sfide da vincere. Ma sempre sul tema delle aree interne io vi lancio una provocazione. Sì. Ma è giusto parlare di aree interne? Nel 2026 è giusto parlare di aree interne e definire dei territori interni, interni rispetto a cosa? Periferici rispetto a cosa? Io come posso spiegare alla mia comunità e ai bambini della mia comunità che Sant'Angelo è un'area interna? E quindi per me che Sant'Angelo è il centro del mondo non posso far passare questo messaggio, perdonatemi. E allora l'impegno politico, con un po' di ironia, deve essere questo: invertire la tendenza e rendere le aree interne il centro del mondo, il centro dello sviluppo del meridione e di tutto il territorio italiano.
1: E io mi voglio riagganciare su questo discorso delle aree interne e voglio che chiedere a te, che sei consigliere provinciale, quindi rappresenti tutta la provincia, voglio chiederti se c'è una sovrapposizione anche tra catalogazioni tipo aree interne, aree montane, aree periferiche. Queste catalogazioni creano delle difficoltà amministrative?
2: Ma c'è sicuramente una catalogazione, ma più che altro ci accomuna una difficoltà. Le aree interne, che poi non dobbiamo definirle, come dice l'amico Bruno, interne, ma certamente sono interne al nostro cuore, quindi sono comunque interne, però sicuramente vivono un disagio come lo vivono anche le aree montane. E di recente discussione è proprio questa rettifica dei parametri per l'individuazione e la classificazione dei comuni montani. Quindi non deve essere una catalogazione, bisogna certamente sviluppare quelle che sono le potenzialità, quindi superare le criticità, inquadrandole soprattutto, quindi guardandoci intorno, e però non limitare solo la visione a questo, come dire, appunto bisogna un attimino cercare di crederci, trasmettere soprattutto alle nuove generazioni quella che è la voglia, l'impegno, la speranza che questa terra ancora può trasmettere. Se solo si vuole restare, c'è tanto da fare, quindi dobbiamo, le istituzioni, le famiglie, le imprese, le associazioni devono fare squadra, rete su quello che possono essere le potenzialità, appunto, e svilupparle.
1: Allora, sento tanto parlare da parte tua, anche tua Bruno, di squadra, rete, ma ho sentito parlare anche di difficoltà, di problemi che ci sono sul territorio. Il fatto della rete è ovviamente un'opportunità, ma c'è, diciamo, oppure quali sono le difficoltà che creano, cioè che non fanno nascere una rete coesa?
0: Ma allora, parliamo di territori dove le difficoltà sono storicamente consolidate, conosciute, dalle infrastrutture alla lontananza dei servizi essenziali. Però quando noi vogliamo parlare delle difficoltà dei nostri territori diventa banale parlare dei problemi delle infrastrutture, perché questo è un problema ormai storico che poteva essere evitato con un intervento politico e programmatico forse di 30 anni fa, quindi oggi il nostro destino è un altro. Dobbiamo soprattutto confrontarci con le difficoltà quotidiane legate ai numeri con i quali noi ci dobbiamo confrontare, perché non siamo soltanto territori delle aree interne, ma siamo soprattutto comuni piccoli, piccoli nei numeri, e questa è una difficoltà, perché tante volte essere pochi significa anche lacerare la dignità di un paese se la piccolezza di un comune viene intesa come inesistenza del comune stesso. Noi siamo dei comuni certo piccoli, ma che esistiamo e che abbiamo ancora un futuro importante. Quindi per me la prima difficoltà è questa: doverci confrontare ogni giorno con questi numeri e con la considerazione che i media hanno dei paesi piccoli. Fare rete significa superare anche questo problema da un punto di vista emotivo, sentirsi parte di un centro più grande, condividere insieme i programmi, i progetti e strutturare le strategie per risolvere quelle sfide che noi decidiamo di intraprendere. E questo lo possiamo fare stando insieme, sentendoci ogni giorno, confrontandoci ogni giorno e, perché no, criticandoci dal punto di vista positivo del termine ogni giorno.
1: Esatto. Quindi il fare squadra risulta decisivo. Infatti, per esempio, voi state spesso insieme, ho visto delle foto dove stavate agli Stati Generali a Roma, tu sei stato anche in Spagna. Cosa ti porti da questa esperienza?
2: Ma in Spagna, dall'esperienza di Roma, devo dire che è stato un momento, un'occasione di confronto, come già diceva il collega prima, dalla quale si trae sempre spunto per fare bene, fare meglio e portare sul nostro territorio delle novità. Sicuramente l'elemento che è uscito fuori anche dagli stati generali dei piccoli comuni è che la

0: soluzione è appunto lo stare insieme. Gli altri comuni lo hanno fatto, magari fondando come noi delle unioni dei comuni, accorpando dei servizi, ed è quello che noi in qualche modo stiamo facendo, tant'è che abbiamo costituito questa unione dei comuni, l'unione dei comuni Valle del Fasanella, proprio perché intendevamo passare dall'unione in modo occasionale, in modo strutturale, offrendo dei servizi appunto puntuali ai nostri concittadini. Invece in Spagna devo dire che ho avuto il piacere, grazie al progetto strutturato dalla provincia di Salerno insieme ad altri partner anche di stati esteri, di poter approcciarmi a delle realtà identiche alle nostre, di natura rurale, che vivono esattamente le nostre difficoltà, proprio perché, come diceva Bruno, sono dei piccoli comuni e quindi ci sono dei problemi che accomunano un po' queste aree rurali e che sono certamente ataviche, perché però dobbiamo stare attenti a non far diventare delle scuse per poter andare via oppure per non poter fare nulla. Qui c'è tanto da fare, spesso davvero celiamo la nostra apatia rispetto all'assenza di infrastrutture, che resta comunque un problema assolutamente prioritario, ma che non può essere appunto la maschera di tante altre difficoltà. Ad esempio, noi parliamo sempre di infrastrutture fisiche, ma potrebbe essere la chiave di volta anche un'infrastruttura digitale che ci consente. Esatto. Quindi siamo reduci dal Covid, pareva essere la panacea di tutti i mali, quindi attrarre qui persone proprio per potersi trasferire, lo smart working, spazi di coworking, ma questo non è stato possibile proprio perché abbiamo assenza di infrastruttura digitale. Quindi ci sono tante cose su cui lavorare, non solo sull'infrastruttura fisica, ma anche su tante occasioni per poterci sviluppare.
1: Scusami, se continuo ancora con te, scusami Bruno, ma proprio perché stavi parlando del digitale non posso non chiederti delle deleghe che hai avuto dalla provincia.
0: Eh sì, una delle deleghe che ho avuto in provincia dal presidente Guzzo è stata la transizione digitale insieme alla promozione delle aree interne e del territorio. La transizione digitale ci mette dinanzi ad una sfida epocale che ci catapulta nel futuro, quindi oggi tutti siamo, come dice, approcciamo quotidianamente alla tecnologia ed è un handicap lì dove il telefono non prende, lì dove la tecnologia non è sviluppata, e ci consente anche nella pubblica amministrazione, quindi anche per sviluppare i nostri piccoli borghi, ci consente l'approccio ad un'innovazione, quindi ci apre appunto a dei nuovi servizi, a delle nuove sfide, ad un mondo diverso che ci mette in contatto rispetto all'altro polo del mondo, e quindi noi dobbiamo assolutamente essere in grado di cogliere anche questa sfida.
1: Perfetto. In chiusura, Bruno, qual è la sfida che ti senti di affrontare adesso per rilanciare o per meglio esprimere il valore di Sant'Angelo?
2: No, la sfida che io mi sento di lanciare non la lancio solo per Sant'Angelo e per la comunità di Sant'Angelo, la lancio per la Valle del Fasanella e per tutto il territorio degli Alburni. E la sfida è quella di diffondere nuovamente entusiasmo e voglia di vivere in questi territori. Si parla tanto di restanza. Restanza è questo sentimento consapevole di voler rimanere con consapevolezza appunto nei nostri territori e fondere il destino biologico di ogni singola persona al destino del territorio in cui si decide di voler rimanere. Allora, se noi vogliamo parlare di restanza, il punto di partenza deve essere uno: chi vuole rimanere davvero non può rimanere con un ottimismo compassionevole, chi vuole rientrare non può rientrare con pessimismo. Allora, questi sono i due tasselli che noi dobbiamo mettere insieme. E cosa ci porta questa valutazione ad affermare? Ci porta ad affermare che chi decide di rimanere e di rientrare deve strutturare degli studi, delle soluzioni studiate per capire come noi possiamo migliorare i nostri servizi, ma anche le nostre emozioni.
1: Il nostro stare insieme.
2: Anche il nostro stare insieme, perché molte volte, caro Agostino, rimanere qui significa, se non si è preparati e predisposti, significa compromettere anche i propri aspetti psicologici. E noi che abbiamo delle unicità sotto ogni punto di vista, le dobbiamo saper valorizzare. E allora noi amministratori dobbiamo impegnarci e studiare quelle soluzioni che ci permettono di valorizzare tutte queste cose, tutti questi aspetti, e rendere la nostra Valle del Fasanella, il nostro territorio degli Alburni, un territorio di grande prosperità biologica e anche psicologica. Questo è un aspetto
1: importante. Natura è, cioè, non solo fatta di territorio, ma anche

0: soprattutto di uomini e di persone.
1: Sì.
0: Ci salutiamo, grazie a voi.
2: Grazie a voi e grazie dal Burninetti.
0: Ciao, arrivederci.
3: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
0: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
3: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
0: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
3: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
0: Chiaro, diretto, essenziale.
3: Non perderlo!
4: C'era una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
5: Sta per arrivare un uragano, presto, dobbiamo scendere nel seminterrato.
4: E così zia Emma gridò: Dorothy, corri, vieni subito qui! Presto, non ti nascondere! Dobbiamo andare giù al riparo! Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa. La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino e proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima. E vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici. Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'est. Vi ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro. La buona strega del nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'est.
6: Oh, io l'ho fatto senza volere. Ve lo assicuro, non è colpa mia. Ma io adesso cosa faccio?
4: L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva. Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
6: E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?
4: C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz. Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono. Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'. Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
7: Ciao bambina, cosa ci fai qui?
4: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
7: Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia, ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?
4: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava. Si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
1: Oh, aiutatemi per favore! Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi. Sono fermo qui da un sacco di tempo.
6: Come facciamo ad aiutarti?
1: Laggiù, nella mia baracca, c'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture.
4: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.
1: Ti ringrazio tantissimo. Ma come mai siete da queste parti?
4: Dorothy si mise di nuovo a raccontare tutto quello che le era successo.
1: Pensi che il mago di Oz possa darmi un cuore?
4: Così l'uomo di latta li seguì. Nella foresta cominciava a farsi buio. Improvvisamente udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare. Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?
5: Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.
6: Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio.
4: Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante. La città di Smeraldo non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città.
6: Siamo qui per incontrare il mago di Oz.
4: Per entrare nel castello dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo. Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo. E tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello. Dorothy fu la prima a entrare per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.
8: Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?
6: Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto.
4: Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
9: Andate a fungere quegli intrusi!
4: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
1: Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto il leone, così le api non potranno pungerli.
4: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e

0: lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine cominciarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
1: «Dammi subito quelle scarpe!»
0: «No, non voglio!»
1: «Ti ho detto di darmele!»
0: La strega fece un passo verso Dorothy.
1: Aia! Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?
0: Oh, scusi, mi dispiace. E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia, poi insieme andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latta. Così tornarono alla città di Smeraldo e dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago li ricevette tutti insieme. Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
2: «Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?»
0: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono. «E tu chi sei?»
3: «Sono il potente mago di Oz.»
0: «Sei il mago di Oz? Ma come può essere?» Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui accettò.
3: «E ora veniamo alle tue promesse!»
0: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. L'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso. Il mago di Oz sorrise. In effetti, a nessuno aveva dato niente perché tutto quello che avevano chiesto era già dentro di loro. Il fatto era che loro, semplicemente, non sapevano come tirarlo fuori.
3: «E ora tocca a te, Dorothy. Tu non lo sapevi, ma per tutto questo tempo disponevi già di quello che ti serviva. Se tocchi per 3 volte le tue scarpe d'argento l'una contro l'altra, puoi raggiungere qualsiasi posto desideri.»
0: «Quindi io sarei potuta andare a casa anche prima, quando volevo.»
4: «Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.»
5: «E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.»
3: «E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.»
0: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto, batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii. Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: «Sua Altezza è giovane?»
1: «Oh sì, giovane e molto bello!»
2: «Ah, ed è ricco?»
1: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare! È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: «Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!»
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
2: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
2: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
2: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
2: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, non è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
2: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
2: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
2: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
2: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:

0: Mio caro principe, siete sposato?
1: No, vostra altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
2: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
2: Il programma è offerto da
3: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in una nostra nuova super puntata, tutta naturalmente dedicata a questa super disciplina. Questa sera abbiamo come ospiti due super piloti della scena internazionale del karting che stanno facendo molto molto bene. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però naturalmente vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Partiamo con lui, o le vinco o le capoto, Matteo Traini. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo due giovanissimi piloti italiani che i risultati parlano chiaro, quindi faremo una prima parte con Julian Frastelli, la seconda con Manuel Scornamiglio, nonché campione del mondo 2025, campione italiano. Comunque faremo una bellissima puntata dedicata a questi nostri giovani italiani emergenti.
0: E naturalmente non può mancare Mughini, il nostro Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Niente, non aggiungo altro, ascoltiamo loro e poi ci saranno tante curiosità da parte mia, magari.
0: Matteo Traini ce l'ha già spoilerato.

0: in questa prima parte di puntata abbiamo lui, pilota ufficiale Tony Kart, e con noi Julian Frasnelli. Ciao Julian!
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco, c'è un go-kart dietro di te.
1: Sì, taglia l'erba.
0: Ma non è verde però, come mai?
1: No, è nero, è nero.
0: Dovevi farlo verde, scusa.
1: Sì, come la Tony Kart.
0: Esatto. Allora, Julian, noi con i nostri ospiti siamo sempre abituati, prima di parlare dei giorni nostri, di fare un piccolo salto nel passato. E vogliamo sapere anche con te i tuoi inizi, come sono avvenuti, insomma.
1: Allora, ho iniziato col go-kart quando ero piccolo, avevo 3-4 anni, ci ho provato, ma il rumore era troppo rumoroso e non mi piaceva. Quindi là ho giocato a calcio e poi ci abbiamo riprovato all'età di 8 anni circa, e da là è diventato il mio sport preferito e...
0: Ecco,
1: e da là siamo inseparabili.
0: Ecco, qua vediamo proprio i tuoi inizi. Qua ti tirano con la corda.
1: Sì, con la corda. Mio papà che mi teneva la corda. Qua c'è mia mamma dietro, ad ala.
0: Ah!
1: E...
0: Quindi anche
1: questa
0: lei
1: è la pista mia Bolzano.
0: E anche lei è un'appassionata, stavo dicendo, scusa.
1: Ma in realtà no, solo perché ci sono andato io e quindi gli ho chiesto di fare un po' di giri con me.
0: Ah, ok, quindi si è adoperata.
2: E senti, per i figli si fa tutto, insomma.
1: Sì.
0: Cosa, Teo?
2: No, dicevo che le mamme per i figli fanno tutto praticamente.
0: Esatto.
2: Ma io gli volevo chiedere al volo una cosa, Julian. Ma questa passione nasce da tuo padre, che era un ex, perché il nome, cognome Frasnelli, almeno Saulo, ai tempi nostri c'era un Frasnelli. Ma adesso non so se è tuo papà.
0: Sì.
1: Sì, era mio papà, è da lui che ho iniziato,
2: Ah, ecco.
1: lui mi ha dato la passione.
0: Martin Frasnelli andava anche bene, me lo ricordo io, Martin, grande Martin. Poi nel 2022 arrivano le prime gare con l'Easy Kart, giusto, Julian?
1: Esatto. Era il mio primo anno di corse, che è andato anche molto bene, ho fatto seconda in campionato. E nel 2023 ho fatto la Rock Cup, anche quella è andata molto bene, però di nuovo seconda in campionato. E poi nel 2024 ho iniziato con le WSK, il campionato italiano, ho vinto il campionato italiano nel 2024
0: Ecco, aspetta,
1: con la
0: aspetta,
1: WSK Final Cup.
0: non correre perché abbiamo delle immagini. Ora, quelle che abbiamo visto eri te con la Easy Kart, dove appunto sei arrivato secondo sia nella finale internazionale che nel campionato. E qui sempre secondo nella ROC, sia nel campionato italiano che nella finale internazionale. Giusto?
1: Esatto.
0: Bene. In questo periodo c'è da dire, caro Julian, che conosci una persona, nostra amica, un grande campione, che è Gianluca Beggio, giusto?
1: Esatto.
0: Cosa ci dici di Gianluca?
1: Anche dal 2023, quando ho iniziato a fare la rock, mi ha fatto da coach e ho imparato tantissimo, è un grande e anche adesso ci parlo tantissimo e mi diverto un sacco.
0: Ecco, sai che abbiamo una sorpresa per te?
1: Una sorpresa?
0: Sì, abbiamo un suo videomessaggio. Ascoltiamolo.
3: Ragazzi, ciao a tutti. Questa volta non sarò qui velocemente, a parlare delle mie situazioni di me stesso, ma di un pilotino che io ho seguito. Ancora tuttora adesso sto seguendo, non direttamente, però lo sto seguendo tramite consigli e fiducia, diciamo che lui si fida ancora di me per qualsiasi consiglio, per qualsiasi, diciamo, giornata di pista. Ed è Julian Frasnelli. tengo sempre a precisare che lui

0: del talento e ha le possibilità sia tecniche e di volontà di arrivare a un determinato punto. Perciò Julian, mi raccomando, e soprattutto mi raccomando che quando arriverai a un determinato punto, a un determinato livello, mi aspetto che tu mi inviti a qualche situazione particolare in pista o in qualche paddock. E niente, ti auguro la più sincera fortuna possibile che tu possa avere nell'ambito delle competizioni e mi raccomando, rimani sempre te stesso e cerca di fare quello che ti piace. Io sarò sempre disponibile per qualsiasi aiuto e qualsiasi consiglio che ti possa dare. Ok? Ciao, ciao Julian, ti do un bacione, ti voglio bene e ragazzi, andate avanti così, ragazzi, io le vinco le capoto, andate avanti così perché siete il top. Ciao, ciao.
1: Beh, belle parole, Julian, no?
2: Da un personaggio come Beggio, 5 volte campione del mondo.
1: Si aspetta che lo inviti quando arriverà in Formula 1, si aspetta che lo inviti nei paddock, l'ha detto.
3: Arriverà col bastone, però comunque sia.
2: Anche a noi tre, ovviamente.
1: Cosa gli vuoi dire a Gianluca dopo che hai ascoltato le sue parole?
4: Lo ringrazio molto e cerco di fare il meglio e ci vediamo in pista.
1: Bene, bene. Allora, stavamo parlando del 2024 che è stata per te un'annata molto molto buona in quanto hai vinto il campionato italiano, giusto, Julian, nella GR3.
4: Esatto, ho vinto il campionato italiano, non è stato facile, però ero molto contento.
1: Ecco, quindi passaggio al team Baby Race e ti sei proiettato non più nei monomarca, quindi Easy Car, Toro Rock che hai fatto rispettivamente nel 2022 e nel 2023, ma nel karting internazionale. È stato difficile il passaggio?
4: È stato difficile, però anche la Baby Race mi ha aiutato molto. E non è stato facile, però con Beggio, con tutta la famiglia, non è stato, cioè,
1: È
4: sono
1: stato più
4: riuscito
1: facile,
4: a
1: insomma, ti hanno dato tutti i
4: trovarmi
1: consigli
4: bene.
1: necessari. Scusa?
4: Con i consigli ne necessari, esatto, mi sono trovato molto bene.
1: Quindi campione italiano e hai vinto anche il WSK la Final Cup, giusto?
4: Esatto.
1: Bene, bene. Avete qualcosa da chiedergli, ragazzi?
2: No, io gli volevo chiedere, visto che hai detto questa cosa qui, poi interviene Sauro. L'Easy Kart stiamo vedendo che è un campionato molto formativo e che stanno emergendo e sono emersi molti piloti, tra cui Kimi Antonelli, lo stesso Pertuca. Quindi lui ha fatto questo periodo in Easy Kart e poi si è andato ad attendere WSK con un team come Baby Race, che comunque è un team di riferimento. Hai sentito questo sbalzo veramente? Comunque, confrontarsi con piloti di tutto il mondo, forse anche la pressione di stare comunque con un team come Baby Race, come l'hai affrontata le prime gare? Avevi un po' di pressioni oppure già eri proiettato? Avevi già comunque diciamo, il tuo pensiero era già formato?
4: Allora, l'Easy Kart mi sono divertito molto, era molto bello e ha imparato molto. Quando sono andato per la prima gara in Baby Race, ovviamente dicevo, sono forti qua i piloti alla WSK, un po' di pressione ce l'avevo, però dopo un po' mi sono abituato e l'ho presa con più tranquillità ed era molto bello.
1: E i risultati sono arrivati perché campione italiano e vincitore della WSK Final Cup, insomma, al primo anno direi tanta, tanta roba. Tra l'altro, in quel periodo dovete sapere, ragazzi, scusa, Sauro, è una domanda?
3: No, io ero solo curioso di sapere se, conoscendo Gianluca, che è della mia generazione, e sicuramente gli ha dato la

strada, perciò è ancora lo porta per mano, perché dalle sue parole, bellissime parole, significa che l'ha preso per mano la prima volta, lo sta guidando verso una direzione che potrebbe essere un bellissimo traguardo. Mi piacerebbe sapere da Julian se,

0: lo aiuta se pulisce il go-kart. Cioè, sono tutte quelle piccolezze che oggi vengono a mancare un po' sui ragazzi giovani. Una volta invece noi osservavamo il meccanico perché quattro occhi era meglio di due, poteva di corsa magari lasciare una vite lenta. Non so se se questa, diciamo, formazione da parte di Gianluca sia arrivata, se non è arrivata, sì, curioso te, mi piacerebbe sapere se questo lo fai già oppure no.
1: Sicuro, hai

0: corta, una VSK, e a Sarno sono venuti ad intervistarmi, e anche quella è stata una bella esperienza.
1: Ecco, hanno fatto un paragone tra te e un tuo compagno di squadra, se non andiamo errati, lui miliardario, tu, insomma, famiglia normale, e allora hanno messo in risalto le differenze, giusto?
0: Esatto, perché lui miliardario e ci hanno detto le differenze, hanno scritto le differenze.
1: Certo. Chi è
2: E
1: che andava più forte, tu o
2: cosa è
1: tuo
2: venuto
1: compagno?
2: fuori di questa
1: Esatto.
2: differenza?
0: All'inizio, perché era il suo secondo anno, andavamo uguali. Dopo, però, quando andavo di più ha preso un po' paura e poi ha dovuto cambiare categoria.
1: Quindi l'hai bastonato, quindi tante volte i soldi non contano. No, ma Sauro forse non hai ascoltato la sua domanda, comunque si sono sovrapposte le voci. Chiedeva, Sauro, se non sbaglio, che differenze sono venute fuori, giusto?
2: Sì.
0: Lui fa tipo 1.000 giorni di testa l'anno e va là a provare una settimana, invece io arrivo il mercoledì, che 2 giorni sono abbastanza. Tipo lui andava, che mi ricordo, andava là 2 o 3 settimane prima, prendeva gli hotel di lusso, stava là tutti i giorni a provare, poi arrivavamo alla gara e mi arrivava dietro.
1: E prendeva le mazzate, e
2: Quello che
1: prendeva.
2: voglio solo dirti, Julian, ecco, è un po', mi riallaccio un po' alle parole che ha detto Gianluca. Sì, te stesso nella vita,
0: Esatto.
2: sicuramente, ma il talento non si compra. Cioè, tu puoi essere anche miliardario, ma il talento non lo puoi comprare se poi sei un asino. Cioè, questo voglio dire fondamentalmente. Perciò rimani te stesso, impara più che puoi, ruba con gli occhi, ascolta con le orecchie, e se puoi imparare più di quello che tu immagini, è un bagaglio di esperienza che ti puoi portare dietro con te. Perciò continua così, che la strada è giusta. Il coach è il numero uno, perciò vai benissimo.
3: Però mi allaccio al discorso velocemente, che ha detto una cosa che abbiamo parlato diversamente molte volte in puntata con lo stesso De Donno. Ha detto lui faceva molti giorni di teste. Mi fa specie, mi fa strano, perché comunque Julian comunque corre in WSK e già solo magari con la Toni tutte le gare che fa gli porta via moltissimo tempo, no ragazzi? Perché sappiamo che teste su teste. Come ti organizzi con la scuola? Perché io avevamo fatto questa domanda perché secondo me molti vanno a scuola privata che non hanno tempo neanche di andare alla scuola normale, insomma, diciamo. Come ti organizzi con la scuola?
0: Allora, visto che io manco spesso, faccio la scuola online, quindi da casa, da computer, perché se manchi così tanto andare a scuola in presenza è difficile. E quindi sto qua a casa e la faccio da computer, che è un
1: Beh,
0: po' più semplice, però comunque mi devo
1: adeguare.
0: imparare comunque tanto, cioè mi devo, come dico,
1: Cioè, ti devi applicare più dei tuoi compagni, perché loro, essendo nei profili di
0: esatto,
1: scuola.
0: è
1: Però De
0: normale.
1: Donno ci diceva che alcune volte vanno meglio chi studia online che quelli che vanno in classe.
3: Riccardo. Allora Riccardo, sai che noi siamo schietti, no? Anche con Sauro. Non me ne voglia, però io questo discorso qua, visto che comunque siamo molto visti, questa cosa io non... io ho fatto questa domanda apposta, non la condivido. Che poi Julian comunque ha detto che manca meno, no? Di molti piloti. Loro possono dire quello che vogliono perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, però andare a scuola secondo me è la cosa essenziale. Si sta perdendo di vista una situazione che secondo me andrà sempre peggio. Ok, scuole private, ok, da casa, ma non è la stessa cosa stare in classe con altri ragazzi. Ok, il business, ma bisognerebbe fare qualcosa per questa cosa, soprattutto per i ragazzini, è è molto importante, è un punto che io secondo me non andrebbe un po' rivisto da parte
1: Matteo mia. Matteo Traini, ti votiamo come sindaco della pubblica istruzione.
3: E poi che io a scuola non è, però io

0: ci andavano lo stesso. Loro, secondo me, sì, vabbè, come diceva lo stesso De Donno, parlano 5-6 lingue, girano, però questa cosa secondo me tocca molto e spero che si riveda qualcosa perché non è proprio una cosa bella, secondo me.
1: Bene, abbiamo visto delle immagini prima che nel 2025 diventi pilota ufficiale Tony Kart. Un bel peso sulla schiena, no? Essere pilota ufficiale di una delle case costruttrici più importanti al mondo.
2: Sì, quando mio papà ha detto che se vuoi far parte della Tony Kart, gli ho detto immediatamente sì, era troppo bello, non ci credevo, è troppo bello di far parte anche di una casa costruttrice grandissima e non posso ringraziare mio papà, cioè, ha fatto troppo. Di
1: Bene,
2: fare parte di un team così bello.
1: questa è una bellissima frase quella che hai detto. E come team manager, a proposito di super campioni, hai il grande Marco Ardigò.
2: Anche lui lo ringrazio molto, sta facendo e ha fatto tantissimo per me e lo ringrazio molto.
1: Bene, tra l'altro, sorpresa delle sorprese, perché non finiscono mai in casa Go Kart TV News o le vincole capoto, c'è un videomessaggio anche di Marco. Lo vuoi ascoltare?
2: Sì, grazie.
3: Buonasera ai ragazzi di Ole Vincole Capotto. So che avete come ospite questa sera Giulian Frasnelli. Volevo salutarlo. Ciao Giulian. E volevo farti un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, visto che stanno arrivando delle date importanti, delle gare importanti come il campionato europeo. E ti voglio dire di continuare a spingere, a cercare di migliorarsi, perché questo è importante per un ragazzo come te, giovane. E niente, vi faccio un saluto a tutti, buona serata.
1: Beh, grande Marco, Julian, no?
2: Lo ringrazio molto per questo messaggio e cercherò di fare il mio meglio per il mondiale, per l'Europeo, per tutte le prossime gare.
1: Bene, esatto, infatti come ha detto lui stanno arrivando delle date molto molto importanti, ma andiamo a ripercorrere un po' il
0: Sauro, però voleva
1: 2026.
0: dire qualcosa, mi sa, poco prima del video, no, Sauro? Te l'ho visto.
4: Guarda, sono curioso solo di sapere, no, Julian, non ti abbattere se tante volte Roberto Robazzi ti arriva dritto nella schiena, nel senso che forse la cosa più bella che ho di ricordi con Roberto è il fatto che lui mi diceva che non riusciva a gestire il mio carattere, perché io ero talmente forte, sono un carattere forte, perciò quando mi girava per me non c'era nessuno, neanche lui, perciò non ti abbattere, se lui te lo dice perché ti vuole insegnare. Io mi ricordo la prima esperienza che mi disse: vai a vedere la pista e basta. Io lo guardai e dissi: ma cosa devo vedere la pista? Che poi fondamentalmente la conosco, no? Poi lui mi insiste e mi dice: vai a vedere la pista. E da lì mi si è accesa una lampadina, ho detto: questa domanda mi ronzava nella testa, dico: ma per quale motivo? E ho capito che la pista cambiava, perciò prima, quando la pista si gommava molto, dovevi adeguare la tua guida al cambiamento della pista. Perciò è un insegnante con un'esperienza che va ben oltre quello che, finché uno non ci lavora, va ben oltre proprio all'impossibile. Però a volte arriva dritto, dritto, perciò se c'è il carattere debole non ti abbattere, e lui ti carica, lui ti vuole tirare fuori tutto. Tutto quello che hai dentro per poi metterlo nel momento che sei in pista. Perciò questo è un consiglio, perché lo conosco e lo conosco molto bene.
1: Eh beh, tu hai
2: Grazie.
1: corso sia per Tony che per Cosmic, che è la stessa famiglia, quindi insomma hai passato tanto tempo. Andiamo a ripercorrere un po' il 2026, caro Julian, che è partito da poco, anche se di gare ce ne sono già state tante. Andiamo a vedere qualche frangente di questa annata.

0: Allora.
1: Naturalmente c'è da dire che ti hanno riconfermato dopo il 2025 in casa Tony Kart, ed eccoti qua.
0: Super felice di aver fatto parte anche quest'anno del team Tony Kart, e siamo riusciti a vincere la prima gara in OKJ alla Conca, il primo round del Champions of the Future. Abbiamo fatto dei buoni risultati quest'anno.
1: Eccoti qua che tagli proprio adesso il traguardo vincitore.
0: Abbiamo fatto dei molti buoni risultati quest'anno. E cerchiamo di migliorarci ancora per le prossime gare.
1: Bene, tra l'altro, caro Julian, c'è stato un tuo sorpasso alla Conca che è diventato virale. Lo vogliamo andare a vedere? Aspetta che la regia lo va a trovare. Come mai secondo te è diventato virale, innanzitutto?
0: È quello della chicane, vero?
1: E...
0: Eravamo all'Europeo, il primo round dell'Europeo alla Conca, ero terzo all'ultimo giro, Miron e Priam e io avevamo fatto una battaglia fino all'ultimo sangue e ci ho provato alla chicane, ci siamo un po' toccati, però, e Miron ci ha incrociati e ci avevo provato, ma Priam in qualche modo mi ha risorpassato e ho finito quarto. Però ci ho provato e è andata così.
1: Adesso tra un po' arriverà il sorpasso. Poi vorrei chiedere a Sauro quanto può essere difficile a Muro Leccese passare alla S Senna.
2: Beh, la S Senna è una delle, dei punti della pista più difficili. È difficilissimo passare alla S Senna. Forse se trovi uno che ha un po' di esperienza,
1: Eccolo qua.
2: non ti lascia lo spazio. Lui è stato bravissimo che ci ha provato e deve continuare a provarci. Perché poi la S Senna è una di quelle chicane dove tu salti sul cordolo, puoi tagliarla più o meno, senza che ti vada a sbilanciare poi il carte, però lui ha fatto un bel sorpasso.
1: Oh, ma che duelli che fate, ragazzi! Bravissimo.
2: Bellissimi, eh? Devo dire la verità, dopo aver visto il campionato, diciamo la Coppa del Mondo o il campionato del Mondo KZ2 a Franciacorta, qui loro si stanno rispettando molto, molto tra di loro, perciò è molto bello, eh.
1: Qua alla fine è chiuso quarto, Julian. Questa è la
0: Esatto.
1: classifica del campionato, questa non è quella giornata.
0: Anche quello è stato un buon risultato. Volevo il podio, però ero anche molto soddisfatto. E anche per il campionato erano buoni punti.
2: Ma ti volevo fare una domanda, Julian. La chicane, il sorpasso che tu hai fatto alla chicane, l'avevi già pensato qualche giro prima o ti è venuto spontaneamente?
0: Allora, lui là prima non ha chiuso. Però io avevo visto che ha iniziato a chiudere e da là ci ho pensato, la allargo e poi la chiudo e da là ci ho provato. Però un po' lo sapevo già che chiudeva e ci ho provato.
3: E questa è una risposta molto importante che hai dato.
2: Certo,
3: Molto, molto
2: bellissimo. Perché
3: importante.
2: significa che sotto, che dentro il casco c'è un cervello che
3: Meno
2: lavora.
3: male. Esatto,
1: Beh,
3: cosa
1: meno
3: che
1: male.
3: magari non tutti fanno. Quindi bravo, Julian, bravo.
1: Meno male.
0: Grazie.
1: E poi c'è da dire che quest'anno hai vinto una gara molto importante al Champion of the Future, sempre a Muro Leccese, se non andiamo errati, giusto?
0: Esatto.
1: Io
0: Abbiamo fatto i test, sono andati molto bene. Non me l'aspettavo di vincere, però siamo riusciti a vincere perché all'inizio pioveva perché il primo giorno l'hanno annullato per troppa pioggia. Poi il venerdì c'era anche ha piovuto e poi dal sabato e la domenica era asciutta, andavamo molto molto molto forte e siamo riusciti a vincere.
1: Tra l'altro hai vinto anche con un bel margine.

0: immagino, con un bel gap sui tuoi
1: inseguitori. Sì, ogni mancia andavo molto bene e quel weekend andavo molto, anche all'Europeo sono andato bene. E sì, quei due weekend siamo andati molto bene.
0: Ascolta Giulia, possiamo dire che la pista di Muro Leccese ti è amica, no?
1: Sì, perché ho vinto anche là la mia prima gara in mini, il campionato italiano, e anche la prima gara in junior.
2: E allora?
0: Ti piace? Ti piace come pista?
1: Sì, sì, è la mia pista preferita.
0: Ah, beh, si è visto. Poi dopo quel sorpasso, secondo me, lo è ancora di più.
3: Guarda, posso Riccardo... Vado fuori dal tema, voglio pizzicarlo in un contesto, visto che ho carta e penna, Julian, devo scrivere, no? E quanto metto in percentuale il pilota? Quanto metto in percentuale il telaio o il motore?
1: Allora, secondo me senza il pilota non vai da nessuna parte. Perfetto. Quindi secondo me 70% pilota, 50% il pilota, 25% il motore, no, anzi, 15% il motore e 35% il telaio. Perché se non sei un pilota buono e il resto va bene, non vinci, tutto deve essere perfetto.
2: Quindi Giulia, quando non va bene qualcosa, non ce la prendiamo sempre allora, come con il telaio, col motore?
1: Quando non va qualcosa, si va a guardare, si fa male di guida e si cerca di migliorare.
0: Beh, però da quello che dici tu, se va male qualcosa, il 50% delle volte è colpa tua.
1: Qualche volta è colpa del pilota, che qualche volta pensi di fare tutto giusto ma metti le ruote nel posto sbagliato, invece qualche volta, cioè, ci sarà qualche pista, il telaio scivola, tipo noi a Valencia, il go-kart facevamo un po' di fatica, però ci abbiamo provato e ci abbiamo
2: Io dico
1: provato e ci
2: questa
1: siamo.
2: cosa al volo, visto che adesso da diversi anni si studia molto la telemetria. Te sei più, ok, la telemetria la guardi, ma appena esci dal kart aspetti di vedere i dati, oppure magari con il tuo meccanico o con lo stesso Marco Ardigò, se trovi un piccolo problema o qualcosa, già glielo dici. O aspetti
1: Allora,
2: di vedere i dati.
1: finisco il turno, vado in bilancia, e alzo il go-kart, parlo col meccanico, andiamo in tenda, Ardigò, parlo un attimo con Ardigò, gli ingegneri telemetristi scaricano i dati e poi piano piano, quando hanno scaricato tutto, vado a guardare la telemetria
2: Però
1: con
2: diciamo,
1: Marco.
2: se non ti. Adesso ti faccio un esempio. Sei in pista un turno, non ti inserisci il kart. Aspetti, però, non lo dici subito che ti dà la conferma la telemetria, oppure già dici: guarda, ragazzi, io ho il davanti che non mi gira. Perfetto.
1: Entra in tenda, quando c'è Ardigò gli dico esattamente, tipo il telaio scivola davanti, dietro, esatto.
2: Bravo.
0: Quanto è importante avere un Marco Ardigò che ti dà i consigli?
1: Importantissimo, importantissimo, perché è veramente, veramente bravo. Anche a mettere a posto il telaio è veramente, veramente bravo e i consigli che dà sono veramente incredibili.
0: Beh, da un 3 volte campione del mondo, un 5 volte campione europeo, insomma, metterei la firma anch'io avercelo sotto la tenda, insomma.
1: Sì,
0: Ecco.
1: sono veramente. Lo ringrazio molto che sta facendo un lavoro incredibile.
0: Ecco, io non voglio fare paragoni, ma però voglio capire le differenze, quello sì, tra la scuola di Gianluca Beggio e quella di Marco Ardigò.
1: Allora, Beggio ha iniziato un po' prima, i go-kart erano un po' più vecchi, insomma, Ardigò era un po' più nuova generazione.

0: relazione, però con tutti e due ho imparato un sacco, proprio senza di loro e la mia famiglia non ce l'avrei fatta. Li ringrazio molto
1: Bene.
0: perché hanno fatto un lavoro e stanno ancora facendo un lavoro incredibile.
1: Che belle parole, queste sono veramente belle parole e sicuramente vi farà piacere sia a Marco che a Gianluca che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Siamo quasi in chiusura della prima parte, dopo avremo come anticipato Manuel Scognamiglio, campione del mondo 2025. Hai un'amicizia particolare, sappiamo, eh?
0: Sì.
1: Con un super campione, non delle due ruote, ma della racchetta, che è Jannik Sinner. Vi allenate insieme.
0: Esatto. Qualche volta all'anno viene nella pista a girare con i noleggi, ma l'ultima volta che è venuto ha girato con me in go-kart, con i go-kart veloci veloci. È una bravissima persona, anche con
1: E gli hai
0: lui.
1: fatto da istruttore.
0: Sì, esatto. Però era anche lui per la prima volta su quei go-kart, andava veramente bene. Però anche lui da persona, come parla, anche da lui ho imparato molto.
1: Beh,
0: E
1: sicuramente
0: anche lui veramente una brava persona.
1: a livello mentale ti puoi insegnare. Qui sei tu
0: Esatto.
1: dietro che insomma li guardi un attimino le traiettorie, quindi se la cava bene anche con le quattro ruote.
0: Esatto.
1: Beh, buono a sapersi. Buono a
2: Bene, sì, ma lui
1: sapersi.
2: va spesso a girare Jannik sia con Giovinazzi che anche con il ciclista. Adesso mi ricordo che poi ci segue, non mi ricordo il nome, vanno spesso a girare con il kart. Quindi questa cosa
1: Esatto.
2: proprio io non la sapevo, che avevi questa amicizia particolare.
1: Bellissimo.
2: Bello.
1: Yannick, se vuoi sponsorizzare le prossime stagioni di Julian, è qua pronto. Scherzi a parte, Julian, cosa ti aspetti dal proseguo della stagione?
0: Devo lavorare sodo, però secondo me riusciremo a fare un bel lavoro per il mondiale, per le prossime gare.
1: Bene, e noi te
0: E
1: l'auguriamo,
0: l'obiettivo è vincere il mondiale.
1: ti vogliamo da qui a fine anno ancora ospite in studio, così ci racconti un po' come sono andate le cose.
0: Esatto, spero, vi ringrazio per tutto
1: Ma figurati, grazie mille a te e ti terremo monitorato. Io vado a ringraziare tantissimo Julian Frasnelli.
0: Grazie. Ci vediamo a
1: In
0: fine
1: pista o comunque durante
0: pista
1: la
0: prima
1: stagione.
0: possibile.
3: Julian, saluta
0: Esatto.
3: papà, eh?
0: Saluto, grazie.
1: Assolutamente. Il grande
0: Grazie.
1: Martin.
2: In bocca
1: Allora,
2: al lupo
1: ragazzi.
2: perché te lo meriti. Bravo ragazzo, veloce, ma non lo conoscevo bene, ma testa veramente dritta e se ne vedono pochi. Quindi tifiamo molto per tutti i nostri italiani, ma per te adesso che abbiamo visto, quindi in bocca al lupo e
0: Grazie.
2: focus. E ci rivediamo
1: Bene.
2: presto.
1: Ragazzi,
0: Grazie.
1: noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro grande campione. A tra poco, ciao Julian! A
3: Ciao Giulia.
0: tra poco, ciao, grazie.
1: rimanete con noi.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it.

0: Eo, professionisti al tuo servizio.
1: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
2: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
3: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
4: Ancora tanto karting in questa seconda parte di puntata e abbiamo un grandissimo super ospite, è con noi il campione del mondo Manuel Scogliamiglio. Ciao Manuel.
5: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
4: Ma figurati, grazie a te. Allora, anche con te ripercorreremo un po' le fasi clou della tua carriera, ce ne sono tante, però come con tutti vogliamo partire anche con te dai tuoi inizi. Raccontaci un po' questa prima volta sul go-kart, questo amore scoppiato.
5: Sì, ho iniziato all'età di 4 anni e la passione me l'ha trasmessa mio papà. E diciamo, all'inizio ho iniziato con il 50 Top Gomer, penso che conoscete. E diciamo, ho iniziato in un parcheggio con mio papà che mi aiutava con la corda e poi da lì ho iniziato a fare alcune gare di regionale, ma sempre a livello basso, e per poi più avanti iniziare a fare gare più importanti intorno al 2017-2018.
4: Beh, qui comunque si vede già l'aggressività, ragazzi, cosa ne dite?
6: no, un ragazzo che va, che accelera.
5: Sì,
4: poi che pista eri?
5: Non me lo ricordo, però penso Aprilia, Latina, quelle piste lì in Lazio.
4: Perché tu, ricordiamo, sei di quelle zone lì, no?
5: No, io sono di Napoli, praticamente, di Torre del Greco, vicino a Napoli.
4: Ah, di Torre del Greco.
5: Sì, sì, okay. Sì. E andavo con mio padre a fare gare, diciamo, di regionale, queste gare qui.
7: Ti piace più Battipaglia o Sarno?
6: Eri fissato con Vettel, Manuel, che io mi ricordo questo
5: sì,
6: caso.
5: Il casco è copiato da Vettel, diciamo, un po' modificato, ma il disegno è quello lì.
4: Ecco, non so se l'avete sentito da casa, Sauro ha chiesto se preferisce Sarno o Battipaglia e Manuel ha risposto Sarno, giusto?
5: Sarno, perché? Sì, Sarno. Ho vinto anche la mia prima gara internazionale mini e vado sempre molto bene lì a Sarno e poi mi piace tanto come pista.
7: Perché ti piace? Cioè, cos'ha che ti fa impazzire? Io ti premetto, Manuel, che Sarno l'ho conosciuta, penso che sia la quarta generazione, questa se non sbaglio, se non vado indietro, io l'ho conosciuta da quanto è nata, poi è cambiata, poi ricambiata ancora, poi adesso questa dovrebbe essere la sua quarta/quinta versione.
5: Sì, a me piaceva tanto la versione, non quella prima ancora, che è quella dove ho iniziato io, e quindi quella là con, diciamo, il pettine, sì. Penso che la conoscessi, quella era la mia preferita, e, però diciamo quella che mi piace di Sarno, che anche in mini, cioè dalla mini fino a passare all'OKN, per esempio tutte le categorie che ho fatto, è una pista che non riesce a scappare, quindi ci sarà sempre del combattimento fino all'ultimo giro. Perché c'è tanta scia, senti tanto l'effetto della scia, quindi puoi combattere tanto.
4: Ecco, seppur la tua giovanissima età, Manuel, hai già un palmarès molto invidiabile. Ci vuoi dire alcuni dei tuoi successi pre-2025?
5: Ho iniziato nel 2019, appunto, che ero con Gamoto in mini. Ho sfiorato il titolo italiano all'ultima gara a Val di Brada perché la settimana prima nei test ho fatto un incidente e mi sono rotto la clavicola. E diciamo che ho partecipato lo stesso alla gara, però perché all'epoca era ancora finale 1, finale 2, e in finale 1 ero arrivato quarto, ma mi diedero penalità e lì ho perso il campionato praticamente, e in gara 2 partivo poi primo per

0: che si faceva l'inversione della griglia, ero arrivato ottavo con la penalità e sono arrivato secondo, però faccio fatica a guidare, non riuscivo bene.
1: Beh, insomma, e veniamo ai giorni nostri. Vabbè, arriviamo al 2025, soprattutto che è
0: Sì.
1: stato per te un anno veramente straordinario.
0: Sì, vabbè, poi anche nel 2020 ho vinto il campionato italiano con l'X30
1: Sì?
0: Junior e ho vinto vari campionati Yamaha Series quando c'erano tanti piloti nella Senior, anche nella Junior, c'erano dai 40 ai 70 piloti, mi ricordo anche alcune gare pre-europeo, arrivavamo a 100 piloti e ho vinto 2 volte il campionato Yamaha.
1: Esatto, sì, infatti questi qua sono alcuni dei, infatti come dicevamo prima, è un palmarès veramente invidiabile, soprattutto vista la tua giovane età. Nel 2025 arriva un po' l'anno della super consacrazione a livello internazionale, dove hai praticamente vinto tutto. Quando hai capito che sarebbe stata una stagione speciale?
0: Diciamo che l'ho capito già l'anno prima, nel 2024, perché nel 2024 eravamo sempre molto molto veloci, ma siamo stati tanto sfortunati e abbiamo avuto vari problemi tecnici in molte gare e anche lì ho perso l'italiano per problemi tecnici. E l'anno successivo, cioè già a fine anno, fine 2024, siamo riusciti a vincere 2 gare di seguito all'Onato, quindi campione italiano e trofeo delle industrie. E poi siamo ripartiti nel 2025 sempre da Lonato, dove sono riuscito a vincere di nuovo subito la prima gara a Lonato, che era il Margutti, nel 2025.
1: E poi te, Manuel, stavi con Tellone, sei stato tanti anni, giusto? Quindi un team privato, sbaglio?
0: Sì, sono stato con Tellone per 4 anni e mezzo.
1: Mi ricordo.
0: Sì.
1: Quindi team
0: Ma
1: privato, non molti come, però diciamo che comunque avete fatto un grande lavoro, soprattutto il 2025.
0: Sì. Sì, abbiamo fatto un lavoro fantastico.
1: Qui stiamo vedendo proprio le immagini della WSK Series, Euro Series che
0: Euroseries.
1: poi hai vinto. Qui siamo a Cremona, dove Tutte le vinte, mi sembra,
0: vai a
1: Riccardo, eh.
0: vincere. Scusa,
1: Sì.
0: Matteo.
1: No, quello che volevo dire è che in tante gare che io, insomma, ho seguito, che Manuel Scogliamiglio non solo vince, ma vince anche con tanto margine sui suoi seguitori. Spesso succede.
0: Sì, diciamo che qui l'WSK Euro Series ho vinto tutte e 2 le prove, perché erano 2 prove l'anno scorso, sia a Viterbo la prima e la seconda a Cremona appunto, e la prima prova eravamo col Tony, eravamo ancora Tony, poi siamo passati in KR e questa era la prima gara col KR, sempre con Tellone.
2: Che differenza ci hai trovato tra Tony e Capello?
0: È un bel po' diverso, soprattutto col freno, e poi con il Tony, diciamo, avevamo una scocca solamente, cioè quelle standard e basta, invece con KR hai tante scocche da provare.
2: Vabbè, al di là della standard, la sensazione di una scocca, vai sul tecnico. Cioè, la mia domanda è più tecnica, perciò da uno come te, essendo più maturo, mi aspetto una risposta più tecnica, nel senso che ti posso dire, ti posso dare degli
0: Oh,
2: input.
0: ho capito,
2: Una appoggia di più, una appoggia di meno, una più trazione, l'altra gira di più, cioè.
0: Sì, allora, comunque dipende anche da quale scocca usi KR. Quella che ho usato io la maggior parte rispetto al Tony, quello che sentivo è che era più anteriore e aveva molto più inserimento rispetto al Tony. Poi ci sono varie scocche, cioè, quindi magari c'è una scocca che ha più appoggio al posteriore, altra meno, cioè dipende. Però quella che ho usato io maggiormente.
2: E dato che sei entrato nel tecnico, giustamente mi piacerebbe farti una domanda un pochino più particolare. Manuel, quando deve fare una scelta, in questo caso telaistica, lasciamo perdere il motore perché anche lì poi c'è una selezione, gli piace più un telaio che gli permette di fare 5 giri forte, poi cala, diciamo di un paio di decimi, o gli piace un telaio che gli permette di andare più piano magari all'inizio, ma è costante per tutta la gara?
0: Mi piace che è costante per tutta la gara.
2: Sai che devi soffrire, nel senso però lo devi
0: Sì.
2: gestire. Perfetto.
1: E infatti ragazzi, dicevamo prima che entrava dietro le quinte, lui ultime gare, soprattutto quelle del campionato italiano, diciamo no che soffre all'inizio. Però si vede proprio molto evidente la cosa.

0: che cerca di far lavorare il telaio e poi prende e va e si vede proprio la differenza.
1: Esatto.
0: Come, e poi dopo vedremo dopo l'ultima prova che diremo alcune cose del campionato italiano che ha vinto la
1: Esatto.
0: finale.
1: Esatto, Teo, prima di parlare del 2026 con la prima vittoria del campionato italiano, anche perché ci sarà molto da parlare, anche perché erano in più di 100 piloti ai nastri di partenza, quindi un super successo anche per l'ACI Karting. Io vorrei arrivare un po' alla gara clou della carriera fino a questo momento, naturalmente, di Manuel Scogliamiglio, ossia la vittoria al Mondiale, sempre a Cremona, quindi pista che non puoi dire che non ti piace, non puoi dirlo.
2: No,
1: Ed è arrivata questa super, super vittoria. Questi qui sono gli attimi prima del semaforo verde.
2: sì,
1: Cosa
2: allora,
1: ricordi di questa super giornata?
2: allora è stata comunque un'emozione indescrivibile, molto bella. Però arrivavamo dalla settimana prima che avevamo vinto l'italiano, perché è stata la settimana una dopo l'altra. Abbiamo vinto l'italiano, c'è cioè il campionato la settimana prima, e quindi la settimana dopo abbiamo vinto appunto il mondiale. Quindi sono state 2 settimane, una più bella dell'altra. Però
1: Immagino.
2: ovviamente vincere il mondiale è un'altra sensazione, cioè davvero qualcosa di indescrivibile. C'era tanta ansia già prima della prefinale, ammetto, e sia in prefinale che in finale ho avuto tanta ansia. E in finale poi abbiamo fatto la scelta di invertire la griglia, siamo partiti all'esterno, perché sapevamo che il terzo, e quindi quello dietro di me, William, era molto veloce ed era l'unico forse che poteva un po' infastidirmi. E alla fine non è stato così perché ne avevo tanto di più in finale, però è stato un po' rischioso partire all'esterno.
1: Infatti, sai che te la volevo fare questa domanda, perché abbiamo visto che avevi la pole, ma hai deciso di partire esterno, però insomma, ti
2: Sì,
1: ha dato ragione
2: perché.
1: questa scelta.
2: Sì, perché diciamo, vedendo le prefinali, ero prefinale A e l'avevo vinta. Nella prefinale B c'era un altro pilota, William Marshall, che era molto molto veloce e aveva vinto la sua prefinale con anche distacco, mi sembra. Comunque andava molto forte. E quindi sarebbe partito terzo. Così facendo, diciamo, impedivo di seguirmi e avrebbe perso più tempo a sorpassare gli altri.
1: Beh, c'è stata anche un po' di strategia in casa Tellone, no?
2: Sì, ovviamente è una scelta che abbiamo preso tutti insieme col team.
1: Cosa provi a rivedere questa scritta?
2: È bellissima, veramente
1: immagino.
2: molto bella. Penso di
1: Abbiamo cambiato il
2: averla,
1: mondo, ragazzi.
2: sì, penso di averla rivista almeno 4 volte.
1: Vabbè, immagino. Vincere il mondiale cambia davvero la vita di un pilota?
2: Ma secondo me no, cioè nel senso io ho vinto la settimana dopo, pensavo già alla prossima, a vincere la prossima. Che poi diciamo dopo aver vinto il mondiale ho fatto qualche gara in OK e ho
1: 8 secondi
2: fatto
1: comunque al secondo, qua
2: le ultime.
1: leggevo.
2: Sì. Che poi la cosa bella è che non ho tirato perché
1: Immaginavo gli ultimi
2: dopo.
1: giri.
2: No, dal nono giro io non ho tirato perché perdevo acqua.
1: Ah, sì,
2: Perdevo
1: no.
2: acqua dal. Sì.
1: Ma tu te ne sei accorto? Come, cioè, come vedevi?
2: No, io non avevo capito che perdevo acqua, però mi dicevano di andare piano da fuori.
1: E la temperatura tu sulle, non so se usate Micron,
2: Sì,
1: Alfano, l'avevi visto che
2: saliva, ma
1: saliva oppure?
2: di qualche grado perché perdevo poca acqua, la perdevo dal tappo.
1: Quindi, ok, sicuramente perché salita di poco era
2: Sì.
1: una perdita, però vedi che delle Meno volte bisogna avere
2: male.
1: anche un pizzico di
2: Meno
1: fortuna.
2: male, meno male. Mannaggia. Sì, infatti poi quando mi hanno detto che ero arrivato in bilancia, che aspettava il mio turno per pesarmi, speravo di non essere sotto
1: Ah, è vero perché
2: 20.
1: sì, perché perdi anche certo liquido. Infatti, Manuel, dalle immagini abbiamo visto che hai esultato proprio tanto quando ti sei pesato.
2: Esatto, c'avevo un'ansia che non riuscivo ad aspettare.
1: Ma scusa Sauro, poi che range avete voi? Perché so che molti vanno talmente al limite che non considerano queste cose qui, nel senso alla pesa. Quali vi lasciate
2: No,
1: come 1 chilo? Molti lavorano su 200-300 grammi, che secondo me è follia.
2: almeno 1 chilo, 1,5 chilo in più di
1: Ecco,
2: solito. Io sono uscito perdendo l'acqua, sono uscito a 600 grammi su, 500-600 grammi su, mi
1: ok.
2: ricordo, sì.
1: Madonna, Madonna.
2: Dai, Sauro.

0: Mi sarebbe gelato il sangue.
1: Ci credo.
2: Sì.
0: Vai, Sauro.
1: Allora, come la domanda che ho fatto a Julian, ma non è la stessa, eh. Non è che sono vecchio, ma non sono esaurito, eh. Cioè,
0: Questo lo dici tu. Questo lo dici tu.
1: in percentuale, quanto tempo guarda la telemetria, il telefono? O appena finito, o quando è la possibilità di andare a vedere i tuoi rivali in pista? Sì,
2: Allora,
0: telefono intendiamo anche la gnocca sul telefono, noi.
1: no,
0: No.
1: perché i ragazzi di oggi è mirata la cosa, perché da noi,
0: Non
1: quando
0: tutti,
1: correvo
0: eh?
1: io,
0: Non tutti, Sauro, eh? Ci sono anche magari.
1: quando correvo io il telefono non esisteva, perciò era la telemetria per quei pochi dati che erano e soprattutto la cosa visiva della pista. Perciò quando partiva io faccio dei nomi, Bezzo, Manetti, giusto dei nomi dei piloti che erano miei rivali, tante volte Fernando Alonso, Hamilton o quel che sia, tutta questa gente qui che poi mettevano le gomme nuove, io andavo in pista a guardare quando non era nel mio turno, perciò li curavo visivamente. Perciò mi piacerebbe sapere se questo è cambiato, cioè, fondamentalmente.
2: Allora, la telemetria la guardo molto molto poco.
0: Adesso ci devi rispondere, vai. C'è stata la rullata. Infatti non
2: Ok.
1: sapevo se avevo
2: Non
1: bloccato perché c'ho problemi di segnale, sentivo che lui parlava e sotto è andato.
2: anch'io.
0: Perché la domanda di Sauro è interessante, allora c'è un po' di suspense.
2: Sì. E no, allora, la telemetria la guardo poco, molto poco. E
1: Percentuale?
2: 20%.
1: Questo perché adesso è le percentuali di Mughini questa puntata.
2: No, il telefono pure poco, cioè al massimo preferisco andare a parlare o comunque guardare gli altri turni o parlare con altri miei compagni o rivali. Ma uso poco anche il telefono.
1: Perciò mettiamo un 20 anche il telefono?
2: Sì.
1: Perciò è rimasto un 60% di osservazione, diciamo, dei rivali. Infatti,
2: Sì, vabbè,
1: te l'ha spiegato al mondiale? Beh, penso che, spero almeno, che quasi tutti della categoria vedono le altre manche o le finali A e B, viceversa, perché spero almeno che almeno quello è rimasto. Però ti ha fatto capire che ha visto che l'altro, come era partito, ha
2: andava
1: preferito.
2: forte.
1: Esatto, e questo comunque è un segnale che ti fa vincere anche delle gare delle volte.
2: Sì, anche perché il sabato nelle manche che ha piovuto, poi asciugava, pioveva, asciugava, c'era cioè velocissima ad asciugare la pista, proprio pioveva. E c'era un pilota molto molto veloce sul bagnato, che non andava fortissimo sull'asciutto, ma andava fortissimo sul bagnato. E infatti io provavo a capire come faceva ad andare così.
0: Certo, ma questa è una bella cosa.
2: Alla fine ci siamo scontrati, ho provato a copiare, ma non ci sono riuscito.
0: Insomma,
2: Andava.
0: secondo me, dopo questa puntata, tutti i piloti non guarderanno più la telemetria perché
1: Ma
0: se.
1: difatti sono, guarda, Riccardo, sono seriamente preoccupato perché fondamentalmente mi aspettavo per dire, non so, a tempo perso, quando tutto è finito, mi guardo la telemetria e capisco se il motore ha un'erogazione giusta, se quello che, tutto quello che mi serve per migliorare il giorno dopo.
0: Però c'è da puntualizzare una cosa, ragazzi, che abbiamo due piloti, non a caso, veloci, che sanno il fatto loro, e spesso la telemetria serve che ti dà un piccolo aiuto, ma prima le basi te le devi creare te. Magari
1: Beh,
0: un
1: certo.
0: 50-60% degli altri piloti che hanno più problemi, che non capiscono delle situazioni, perché, ahimè, non sono tutti bravi, si affidano alla telemetria, perché delle volte magari un pilota che non sa se attacca o scivola, perché delle volte è stato sentito pure un pilota che scende, il meccanico cosa ti fa? Mi fa, o addirittura attacca e scivola. Io quando sento quelle cose lì, o attacca o scivola, quindi fa anche Ma
1: andare
0: quei piloti lì, Matteo, non vengono in trasmissione da noi.
1: momentaneamente ancora no, almeno che non arriva lì, vanno a Riccardo, controlla ogni tanto che allora facciamo
0: Ah,
1: venire.
0: giusto.
1: No, vabbè, però a parte le cavolate, la
0: No,
1: telemetria,
0: non so cavolate, però guarda che è importante
1: no,
0: sta cosa qua. La
1: giusto, no, nel senso, non volevo dire col senno di poi,
0: cavolata è la
1: cioè, nel
0: finale, però vabbè.
1: senso, no, è bello perché loro sono genuini, è bello perché comunque si hanno una sensazione, danno anche delle buone informazioni quando scendono, perciò la telemetria
2: Sì.
1: passa anche un

0: filo di secondo piano.
1: Quando...
0: La telemetria la vai a utilizzare per trovare delle piccolezze che mancano, magari come erogazione motore e quant'altro, perché il telaio poi... Mi fa piacere invece vedere un 60% che lui va a vedere gli altri rivali, dove partono, come girano. Non so se come me si porta, io non mi portavo mai il cronometro, rompevo le palle a tutti quelli che erano sulla rete. Gli dicevo prendi quello che è quello che mi interessava a me, quello mi diceva ma io sto prendendo un altro, ma prendi quello che dico io che va più veloce magari. Invece lui si porterà il cronometro e sì, eviterà sì. Questa situazione.
2: E di non vedere scatto è già rimasto. Ma
3: oggi, no. Oggi ormai ci sono c'è il time table.
2: Che uno se Sauro sarebbe lì, neanche lo guarda, rompe le scatole sempre alle persone a fianco. Anche ce l'ha qui davanti, dice me lo fai.
3: Allora, il 2025 lo facciamo terminare in questo momento. Perfetto. Allora, io parlerei del 2026 perché sei partito alla grande a Lonato con questa super, dobbiamo fare i complimenti alla federazione perché insomma ha portato più di 340 piloti alla prima prova, più di 100 solamente nella tua categoria, e a vincere però è il campione del mondo in carica, Manuel Scognamiglio.
2: Eccoci. Ricordiamo qua. Che avevamo avuto la partecipazione di cambio di casacca con Giorgio Bandano, il Panno Team, che non è uno che prende i piloti così, quindi ci vede bene. E ecco qua.
1: Sì, è stato un bel weekend. Abbiamo fatto molte manche, perché eravamo 101 piloti, mi sembra. E avevamo il giovedì solo 4 turni da 8 minuti. Considerando che due motori, diciamo, il primo e il secondo motore li devi rodare, quindi fai solamente due turni il giovedì. E poi fai un turno il venerdì, poi fai qualifiche e manche. Quindi abbiamo potuto provare veramente poco. E la settimana prima invece avevamo il USK, però con altre gomme, quindi diciamo che provi relativamente. E quindi siamo riusciti a trovare subito un buon setup sia per le qualifiche, perché sono riuscito a fare la pole non solo di gruppo ma anche totale, e anche per le manche, perché diciamo, sì, sono riuscito a vincere tutte le manche, tra cui anche la prefinale e la finale. E la finale è stata un po' più dura, perché ne avevo un po' meno rispetto alle manche, quindi non sono riuscito a scappare via, anzi a un certo punto nella prima fase di gara sono sfilato terzo e poi mi sono rimesso primo dopo qualche giro. C'è stato un po' di bagarre, di combattimento in cui mi sono dovuto difendere fino a quando diciamo a 4 giri dalla fine circa si sono un po' presi dietro, hanno fatto bagarre, non so cosa sia successo, sono andati fastidio, ho preso un po' di margine, allora lì ho iniziato a tirare e non sono riuscito a prendermi.
2: E lì su questa gara, Manuel, io l'ho rivista, viene fuori i piloti con la P maiuscola, perché chi è al di dentro magari dice ha vinto, però io ci siamo sentiti per telefono, cosa ti ho detto? Ti faccio i miei complimenti, perché queste gare qui le vengono in poche persone, perché comunque hai dominato tutto, i primi giri tu comunque, almeno quello che ho visto io, soffrivi sia sulle manche prefinali, poi andavi, la finale io l'ho vista tutta perché è stata una bellissima gara. Il pilota di Lenzo che vediamo qui era molto veloce, però si vedeva che faceva troppi errori, era molto, a un certo punto era molto veloce, tu come se eri, no, piantato, andavi molto piano, cioè avevi perso
1: sì,
2: molto.
1: Sì, no, c'è stato proprio un momento, diciamo, la prima fase che ero...
2: Esatto, metà gara, però lì sei stato concentrato, ti sei messo lì, hai attaccato quando era il momento di attaccare, e sono le gare che, secondo me, una gara del genere vale 10 gare, perché comunque come l'hai... l'ha interpretata è da piloti veri, comunque nella difficoltà se riuscito a vincere, e ricorda che quello che dico io l'avrà visto anche Giorgio questa cosa qua.
3: Scusate, bellissima questa immagine dove Tellone, un membro della squadra Tellone ti ha abbracciato.
1: Sì, lui è, sì, è il papà di Tellone, lui è.
3: Ecco, ma ti posso fare una domanda, scusa, Manuel?
1: Sì.
3: Con Tellone praticamente hai vinto tutto, no? Hai vinto anche un mondiale.
1: Sì.
3: Come mai sei andato via?
1: Beh, perché comunque c'era una proposta molto bella, cioè poi ho sempre stimato Giorgio come pilota, mi piace tanto Giorgio come pilota, e ho deciso quindi di accettare, ma sono rimasto comunque in buon rapporto con tutto il team.
0: Che voto ti dai dopo la gara?
1: A cosa, a me?
0: Eh sì, visto che Matteo ti ha elogiato e hai vinto la gara con la P maiuscola, che voto ti daresti?
1: Questa gara, diciamo, mi do un 8.
0: Beh, vabbè,
1: sì, perché
2: ma è, posso dire, ma è giusto, è modesto, la gara che ha fatto è da 10, no,
0: posso dire, oggi se ne vedono poche, se ne vedono poche, perciò un 8 pieno ci sta tutto, se te lo sei dato te lo meriti alla grande.
1: Sì, è stato più soddisfacente di vincere gare, sai, con distacco, così. Questa è stata una gara,
2: la sudata,
1: che ho vinto. Sì, esatto, sudata.
2: C'era un altro ragazzo che non mi ricordo, che poi si è toccato con Carinini, che andava pure bene,
1: giudice,
2: col giudice.
1: Sì,
2: però non me ne vogliono, su alcune fasi di gara si vede chi ha, no, più esperienza, comunque più fame, sì, cosa, più ragionamento. Alcuni piloti magari si lasciano andare, questa è la maturità che con le gare poi acquisisci. E una cosa, Giorgio, cosa ti ha detto?
1: No, Giorgio ha fatto solo i complimenti per la gara e basta. Lui non c'era lì domenica, quindi il giorno dopo, la mattina seguente, ci siamo sentiti.
3: Beh, una bella cosa, anche una bella sfida per te, perché insomma, lasciare il certo per l'incerto, sei andato in un team super, non è che andavi in un team... Però, insomma, riconfermarsi con un altro telaio è un po' chi vince il mondiale con la McLaren, l'anno dopo lo vince con la Mercedes. Insomma, non è così facile, no?
1: No, vabbè, ma comunque i telai vanno molto bene. Mi sono trovato bene da subito. Già a Viterbo, che era l'USK, che è la prima gara che ho fatto con il Pantano, andavo molto bene sull'asciutto. Poi sul bagnato, abbiamo avuto un po' di sfortune varie e un po' di rotture anche nelle prove libere. Però sull'asciutto, infatti, avevo vinto già le prime, cioè ho vinto le due mance sull'asciutto, mi andavo molto bene.
2: Però penso anche per te, Manuel, sia una bella, no, una bella sfida, però una bella soddisfazione, perché comunque Tellone ti ha portato ai vertici è evidente, però da un team che ovviamente non è casa costruttrice, andare comunque dalla Pantano Team, che è casa costruttrice, ti porti anche avanti lo sviluppo e tutto quanto, quindi sono due cose diverse. E hai fatto una bella scelta, cioè, ragazzi, quindi passi, comunque sei il pilota ufficiale di una casa costruttrice.
1: Sì, no, infatti sono molto contento, cioè, nel senso, è stata una bella scelta, cioè...
2: Lo sviluppo, chi se ne occupa? Perché sappiamo che delle volte magari se ne occupa solo un pilota, come funziona lì? Raccontaci, insomma.
1: No, per lo KN, quindi per il 125, per i grandi, per adesso io, però ci sono anche altri piloti, ovviamente ogni pilota magari ha bisogno delle proprie cose, magari un pilota vuole un telaio con più anteriore, con più posteriore, quindi magari si adatta a un telaio, cioè non per forza tutti quanti usiamo lo stesso telaio, cioè se io vado forte con... un telaio, non per forza gli altri usano il mio telaio, cioè, loro riescono, certo, ad adattare i telai per tutti.
3: Bene, ragazzi, noi siamo purtroppo in super chiusura.
2: Scusa, Ricky, velocissimamente, il programma di Manuel di quest'anno, che almeno così abbiamo fatto con entrambi.
1: E vabbè, sicuramente finiamo il USK Euro Series, che manca l'ultima prova, mi sembra sia a Cremona, tutto il campionato italiano, e il mondiale OKN e Trofeo delle industrie, e forse USK a fine anno, la Final Cup. E non so se faremo altro.
3: Io ti volevo solo chiedere velocissimamente, secondo te, cioè, insomma, la pressione che hai da favorito, se ti carica o ti pesa? Insomma, essere in pista col campione del mondo della categoria può essere un vantaggio o uno svantaggio, perché insomma hai tutti gli occhi puntati addosso.
1: Ma secondo me non è né un vantaggio né uno svantaggio, cioè io non ci penserò quando faremo il mondiale a questa cosa, cioè voglio vincerlo. E poi un'altra cosa, farò anche gare in Cina io, cioè sono stato già ad aprile in Cina, a Macao, e ci andrò questa settimana.
3: Quindi bene. Sì. Ti facciamo un grande in bocca al lupo.
2: Buon viaggio.
1: Crepe.
2: Quindi avete mandato anche in Cina, Giorgio, diciamo, per correre là.
1: No, in Cina per adesso sto usando KR, però se continuo le prossime gare userò il Pantano.
3: Bene, Ragazzi, che super super bella, super bella puntata. Io sono contento di aver avuto questi due super giovani talenti del panorama internazionale.

0: nazionale del karting che portano in alto la nostra bandiera e vado a ringraziare naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti.
1: Ricky.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi,
0: Ciao.
1: in bocca al lupo,
0: Ciao. E
1: vediamo la prossima.
0: naturalmente vado a ringraziare e fare i complimenti per sia tutto quello che ha fatto, ma per tutto quello che farà il nostro Manuel Spragnolillo.
1: Grazie.
0: Ragazzi, settimana prossima abbiamo un altro ospite, un altro super ospite
1: Che
0: che lo
1: noi ci piace
0: diremo.
1: svariare, che non diremo, ma è particolare, un cartista, ex
0: Esatto.
1: cartista, poi ritornato, ma personaggio a 360, veramente a 360 gradi.
0: Sulle pagine di Ole Vincole Capoto, naturalmente a breve, nei prossimi giorni saprete il nome. Voi continuate a seguirci perché le puntate sì, vanno in onda su GoTV Channel, ma poi gli spezzoni vengono poi replicati sui nostri social. Grazie mille ancora a tutti. Naturalmente continuate a seguire le nostre frequenze di GoTV. Una buona serata a tutti. Ciao e viva il karting!
1: Ciao. Ciao ragazzi!
2: Questo programma è offerto da
3: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza

0: IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza.

0: Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Per

0: anche il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solutions.

0: È un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione.

0: Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica.

0: Montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Amici di motori a 360 gradi, di Sky 809, dei 12 emittenti regionali collegate di Video Brescia, ben trovati. Oggi sarà una puntata di cultura nel mondo dell'auto perché Bruno Giacomelli in questi giorni sta presentando il suo libro, un libro che racconta tutta la sua vita partendo proprio da Brescia ed è per arrivare a essere un pilota di Formula 1 con l'Alfa Romeo Ingegner Chitti. Oltre 70 Gran Premi che ha fatto il bresciano. È un racconto veloce che scivola via, si riavvolge il tempo della Formula 1. Pensare che lui è partito da Brescia con una 2 cavalli e arrivò in Inghilterra e non sapeva la lingua, imparò la lingua e ha imparato tutto. È diventato quello che è diventato, il servizio.
1: Innanzitutto grazie per la partecipazione, volevo ringraziare in primis l'ex pilota di Formula 1 Bruno Giacomelli che ci ha dato la sua disponibilità, l'avvocato Andrea Bononi, presidente di Olympia Team, il professor Sangalli, il sportivo, amante dello sport, insegnante dei giovani che ci racconterà anche tutta la sua esperienza. Per ultimo, non per ultimo, Attilio Tantini che è il nostro giornalista sportivo, nonché l'anima giornalistica della nostra associazione. Grazie a tutti, direi di dare la parola a loro e iniziamo questo pomeriggio.
2: È un piacere ritrovare Bruno Giacomelli, ve lo ricordavo altro mio con gli occhi azzurri, pieno di donne, come al solito, e anche il professor Sangalli con il quale abbiamo condiviso, certe volte mi ha battuto, certe volte l'ho battuto nel mondo della pallacanestro, però alla fine quello che c'è sempre supportato è stata la passione per lo sport. La passione per lo sport si coniuga in tante sfaccettature. Vorrei che proprio il professor Sangalli volesse dedicare l'apertura a un pilota che è venuto a mancare proprio oggi.
3: È un momento, oggi è un giorno di gioia per i cognati, per quello che si dirà sullo sport, eccetera, eccetera. Purtroppo ieri è stata funestata la giornata dalla notizia della perdita di Alex Zanardi, che è stato veramente un esempio, un pilastro, prima come pilota e poi come persona rappresentante delle persone con disabilità, ottenendo risultati eccezionali.
4: E, come hai detto giustamente, era doveroso ricordarlo oggi, anche se è un giorno di festa, però la vita è così. È stato un pilastro, è stato un bravissimo pilota innanzitutto, ma soprattutto ha dimostrato insomma che con la volontà si possono raggiungere risultati eccezionali.
2: L'attimo sportivo, Bruno Giacomelli, noi siamo in qualche modo vincolati alla presentazione del libro perché verrà fatto in maniera ufficiale. In maniera ufficiosa Bruno è un amico, anche lui tantissimi anni che lo conosco, e abbiamo fatto serate simpatiche, culinarie, non solo culinarie, ho visto correre, ma hanno colpito come bresciano quando andò in Inghilterra e è partito tutto a Brescia, da un certo Edo, un consulente di lavoro, che ha creduto in lui, poi tantissime sono state le persone che hanno creduto fino ad arrivare all'ingegner Chitti, il tempo dell'Alfa Romeo, di questo poi lo troverete prossimamente, non possiamo dirlo, nelle librerie e leggerete quanta passione, quanto amore ha messo per questo sport. E ha raccolto forse meno di quello che lui ha seminato, meno di quello che lui si meritava, perché sicuramente è stato un campione cristallino, dalla classe grandissima, che ha dato onore e spessore a Brescia.
3: E volevo chiedere a Bruno, perché oggi i Sinner, i grandi campioni di Formula 1, i grandi campioni, diciamo, in assoluto, hanno tutti il team e quindi si parla di preparazioni specifiche, alta tecnologia, intelligenza artificiale, mental coach, eccetera. Volevo capire cosa faceva Bruno prima di salire sulla sua monoposto, perché io quando vado 80 all'ora con la Vespa ho un po' paura. pensare di essere a 350 all'ora, che preparazione mentale e fisica, se posso usare il termine, a quei tempi.
4: Il mental coach, per esempio, a nostra epoca non c'era il mental coach, e la diversità la facevi tu col tuo carattere, il tuo percorso di vita, i tuoi genitori che ti hanno creato, dove magari hai ereditato alcune caratteristiche. Il mental coach non esisteva, non sapevamo neanche cosa. Quando tu hai 13-14 anni, andare via da casa, insomma, è una cosa un po', una scelta abbastanza ardita, diciamo, ecco, come quando andai in Inghilterra e non parlavo una parola di inglese, però ho avuto un'occasione fantastica e l'inglese poi l'ho imparato.
2: Prima il professor Sagnalli ti ha chiesto cosa pensavi o cosa avresti pensato andando al 300 ore. Da uomo della strada, cosa pensavi prima della partenza della Marcellina?
4: C'era
2: una parte della Formula 1 anche questa.
4: Cioè, c'erano, ma non le vedevi. Vedevi che eri preso con altre cose. Era occupato la domanda sibillina.
3: No, anche lì.
2: La domanda della libera, conoscendo i piloti, è una parte importante della pista.
4: Dipende dai momenti. Comunque no, il pilota, non tutti, anche lì siamo diversi, però. Ci sono dei piloti che ti possono anche raccontare sulla linea di partenza una barzelletta. Poi quando si abbassa la visiera entra in un'altra dimensione e lì cambia tutto.
0: Con noi Bruno Giacomelli, pilota di Formula 1, il primo pilota bresciano che è dato in Formula 1. Tra poco nelle librerie uscirà la tua fatica letterale dove racconti i tuoi esordi, da dove sei partito, sì. E i sacrifici che hai fatto.
4: Ciao a tutti innanzitutto, dove racconto la mia vita, diciamo, di sportivo, perché non scendo nel privato, racconto la mia storia, è una storia molto particolare, dove tu parlavi di sacrifici, in realtà non mi è costata nessuna fatica.
0: Stavo pensando all'Inghilterra quando sei partito, sì, con i due cavalli.
4: Però c'era tanto entusiasmo e è stato un percorso fantastico che ricordo sempre carinamente, insomma, cioè, voglio dire, ecco, non mi è costato assolutamente fatica.
0: Sempre un bresciano creduto in te fin dall'inizio, amico Edo, che ti ha capito e ti ha in qualche modo aiutato ad affrontare questa grande avventura.
4: Edo sicuramente è stato fondamentale nella mia crescita sportiva, come lo sono stato in primis i miei genitori, che non mi hanno mai spinto, non mi hanno mai ostacolato, però sono stati fantastici, perché senza di loro all'inizio non avrei potuto assolutamente fare niente, perché la mia famiglia era una famiglia di origini modeste, però sono stati fantastici. E poi Edo, senza di lui sicuramente sarebbe stato impossibile.
0: Però tante persone ti hanno aiutato per arrivare poi all'ingegner Chiti nei tempi dell'Alfa,
4: assolutamente.
0: Però prima di arrivare altro.
4: Sì, diciamo che durante questo mio percorso tante persone mi hanno aiutato, dovrei fare un lunghissimo elenco, a partire da Sandro Angeleri quando andai alla March, gli sponsor, la Scaini, Max Mosley, Robin Herd e così via, insomma, ecco, diciamo che i risultati mi hanno sicuramente aiutato a far sì che le persone si accorgessero di me e mi aiutassero in qualche modo, perché il nostro è uno sport che costa tanto, sono necessari dei grandi investimenti, è uno sport così, è uno sport tanto affascinante, ma veramente tanto difficile, dove la componente macchina, autovettura è fondamentale, dunque non è il gioco del calcio per intenderci.
0: Assolutamente. Ecco, cioè, come giudichi la Formula 1 di oggi? ti piace?
5: Ma la Formula 1 di oggi ovviamente non mi piace, non mi piace.

0: piacciono le vetture perché sono delle astronavi, tutto sommato. Sono
1: dal punto di vista che comanda l'uomo, non è l'uomo che
0: sì, comanda. Dal punto di vista tecnologico sono fantastiche, cioè com'è, ecco, è l'aspetto tecnologico che mi affascina. Ed è sempre stata così un po' per me, no? Mi ha sempre affascinato sin da ragazzo l'aspetto tecnico, scientifico, tecnologico di questo sport. La Formula 1 di oggi dal punto di vista sportivo non mi piace nella maniera più assoluta e lì dovremmo spendere troppo tempo per spiegare.
1: Troppe puntate, magari avremo occasione per parlarne.
0: Tempo per spiegare il perché e il per come delle cose, no? Non sono l'unico, ovviamente, i piloti della mia generazione la pensano tutti un po' allo stesso modo.
1: In altre nazioni, Francia, Germania, Inghilterra, piloti che hanno fatto la storia vengono in qualche modo presi come punto di riferimento e essere per i giovani. In Italia peccato che la federazione questo non lo faccia, perché solo la tua esperienza lo potresti trasmettere ai giovani.
0: Sì, io diciamo che all'inizio, quando vinsi il campionato di Formula Italia nel 1975, la federazione, l'AXAI, la Federazione Sportiva Automobilistica Italiana mi aiutò all'inizio. E adesso non lo so, non è che segua molto. È un percorso difficile, non è come nel calcio dove i giocatori sin da piccoli entrano in questo
1: giovanile.
0: Esatto. Qua un pilota, tra virgolette, si deve arrangiare da solo, no?
1: Uno sport individuale.
0: È uno sport individuale, ma soprattutto non c'è la federazione che segue i giovani dall'inizio. Non è appunto come in altri sport, ecco, dove gli atleti sono seguiti sin da piccoli. Qua uno si deve arrangiare e la cosa diventa sempre più difficile.
1: Bene, noi ringraziamo l'amico Bruno Giacomelli del suo tempo, speriamo di averlo ancora nostro ospite. Non è facile catturarlo davanti alle telecamere, preferisce continuare in maniera silenziosa la sua passione, ma mai dire mai. Grazie Bruno,
0: grazie a voi.
1: A voi la linea.
2: Pubblicità.
3: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
4: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno, sulle strade italiane, muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Secondo servizio della puntata.

0: Il nostro amico Roberto Fada è andato a trovare chi ha fatto la Dakar, quali sono stati i momenti più interessanti e vediamo il servizio. L'appuntamento è per la settimana prossima con altre novità. Grazie e buona serata.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo a Rogno, ospiti di Ciro De Petri alla sua manifestazione. Riusciti quest'anno per questo anno zero ad avere qui bellissime moto. Qui alle nostre spalle vedete la rappresentazione di tre moto che hanno fatto Dakar, che fanno parte del Club del Leonessa, anche lei partner della manifestazione, e sulla base delle presenze vedrete moto che hanno fatto la storia della Dakar. Della vera Dakar, quella che chiamano ormai Parigi-Dakar, ormai la chiamano Dakar, ma non è più lo stesso spirito. E siamo qui al Bivacco Dakar, e praticamente questa manifestazione organizzata da Ciro De Petri che ha richiamato grandi personaggi della Dakar e facciamoci dire da lui. Allora, grande partecipazione, appena partiti per la passeggiata che gli hai organizzato, direi sta andando alla grande.
2: Sì, innanzitutto sono venuti tanti amici campioni della Dakar dei miei tempi, a partire da Cyril Neveu nel 25 dalla Francia, Gilles Picard, Carlos Mas dalla Spagna, poi campioni italiani partendo da Joe Sala, Teruzzi, Andreini, Winkler, Birbes, adesso rischierò di dimenticarmele.
1: La bella manifestazione che sei riuscito a mettere insieme, tanta gente, tanto interesse.
2: Sì, e poi questa vuole essere la prima di l'anno prossimo, la faremo a settembre. Perché settembre? Perché siamo sicuri che al Maniva non c'è la neve e quindi voglio fare un percorso più lungo, facilissimo per tutti, però un evento un po' più lungo per tutti. Questa è stata un po' la prova. Diciamo che il fulcro sono stati i protagonisti. Il giro è stato un po' condizionato perché i permessi all'ultimo momento
1: È
2: del
1: difficile.
2: fuoristrada non è facile averli e quindi abbiamo dovuto fare tre gruppi per non rompere le balle
1: Certo,
2: a tutti.
1: chiaramente per evitare problematiche. Siamo con un altro grande protagonista, amico di Ciro, ma sicuramente che fa parte del gruppo storico degli italiani che vincevano tutto alla Parigi-Dakar. È sempre bello ritrovarsi qua con tutti gli amici ed avere questo spirito dakariano che viene a essere ripreso.
3: Sì, anche perché non ce n'è più praticamente in giro, ormai. Siamo rimasti in pochi.
1: Siete elefanti che
3: Sì.
1: tenete.
3: E poi non so, c'è gente come
1: È
3: Acerbis qui.
1: vero, questo fa Franco Acerbis, che due veramente colonne che sono state e sono ancora, perché che ne dicano loro, sono coloro che portano avanti delle tradizioni. Allora, direi che comunque stavamo parlando di passione e passione è un filo che tra di voi non si spezzerà mai.
3: Sì, dicevamo con Neveu prima, con De Petri, eccetera, che siamo dei privilegiati noi, perché noi abbiamo fatto una Parigi-Dakar veramente pericolosa, non dico altro, non voglio far paragoni perché non sono carini da fare, eccetera. Però noi eravamo veramente un po' esposti e un po' a vita persa, no? E quindi siamo ancora qui a raccontarcela e con Carlos Massa, anche che è stato mio competitor nell'88, ci stavamo dicendo che siamo veramente delle persone fortunate, guarda, possiamo raccontarlo, possiamo ricordarci, siamo dei privilegiati.
1: E in questo momento storico e la fratellanza e lo spirito di unione che vi ha dato Dakar, penso che sarebbe veramente un messaggio da portare.
4: Sì, evidente nella storicità di oggi la conoscenza dei vari rapporti tra persone è l'unica alternativa ad astio, a negatività e quando c'è la fatica comune, il sudore comune crea aggregazione.
3: Sai, la nostra più che altro è una specie di amore che abbiamo tra di noi, quindi lo dico senza, no?
1: È una grande famiglia che
3: Sì,
1: veramente si è
3: siamo
1: creata.
3: veramente una grande famiglia. Poi è curioso come dopo tantissimi anni, perché comunque io ho fatto la Dakar alla fine degli anni 80 e anche loro, ancora oggi noi siamo considerati un po' il riferimento della Parigi-Dakar. Bruno Birbes, per esempio,
1: Vieni Bruno.
3: che mi chiamava papà,
1: Sì,
3: perché io
1: lui è mio papà.
3: alla fine delle tappe, io ero pilota ufficiale, rubavo dal mio camion della Honda i ricambi, le gomme, e le portavo a lui, che era pilota privato, perché arrivava certe sere che aveva finito le gomme, eccetera, eccetera.
1: Allora, Bruno, direi che la fratellanza, perché mi sembrate i tre moschettieri che si ritrovano.
5: Io ringrazio sempre chi mi ha aiutato, lui per primo. La Dakar che ho finito nell'88, una, dicono una delle più dure Dakar, e lo ammetto.
3: La più dura.
5: 180 moto partite, 32 arrivate, si dice già da solo che è dura. E grazie a tante persone, grazie al mio amico che mi ha aiutato a arrivare a Dakar, arrivare sul Lago Rosa e a piangere con l'emozione.
1: Siamo con uno dei grandi ospiti qui da Ciro De Petri, Cyril Neveu, plurivincitore, 5 volte vincitore della Parigi-Dakar, a cui chiediamo le impressioni di poter rispolverare e ricordare un po' di grandi avventure fatte. Allora, è una grande sensazione ritornare e vivere che sono le vostre avventure alla Parigi-Dakar, la Real Parigi-Dakar.
6: Felice di rincontrare i vecchi amici che hanno partecipato alla Parigi-Dakar, tra cui Terucci, incontrare anche vecchi amici, tra cui Ciro De Petri. Mi fa piacere di avere dei buoni ricordi che abbiamo potuto avere per questa Dakar, e soprattutto è simpatico riscoprire le persone in forma che ancora vanno sulle loro moto, sono delle palle di fuoco, ecco.
1: Après les 30 records que tu as à la Dakar, qu'est-ce qui est le plus fort que tu vas à recorder?
7: Oh, beh, ça restera,
6: resterà la mia vittoria, perché su 13 partecipazioni ho vinto 5 volte. Evidentemente la prima rimane nella memoria, perché era completamente inattesa e mi ha permesso di essere professionista della moto. E l'ultima con la battaglia con Auriol, che è stata abbastanza torrida. E dopo ho avuto il piacere di correre con moto italiane come Cagiva. È stata la mia ultima corsa e non mi dispiace affatto di aver finito la mia carriera con questa moto.
1: Alberto Porta, allora, belle manifestazioni queste che fanno rivedere grandi campioni che si ritrovano e si raccontano le mattate che hanno fatto negli anni.
8: Sì, ciao a tutti, è una bellissima manifestazione, ma non penso che sia solo un'operazione nostalgia.
1: No.
8: Visti tutti i motociclisti che sono in giro per le valli, qua sia su asfalto che in fuoristrada, a farsi un bel giro, è il segno, la testimonianza diretta del fatto che c'è ancora grandissima passione intorno a queste meravigliose gare che sono i Rally Ride, la Dakar soprattutto.
1: Siamo con uno dei grandi protagonisti delle Dakar, e non solo Parigi-Dakar, perché ti abbiamo visto molto attivo nelle Afriche Coreis, quindi ormai riesci a bastonare ancora i ragazzini, nonostante loro dicano che
9: Oddio, forse bastonare i ragazzini è una parola un po' grossa. Diciamo che sono della generazione precedente, quindi ho fatto le Dakar negli anni 90. Io credo sia sempre vero, perché alla fine è una gara impegnativa con tanti chilometri, molte ore in sella, quindi non credo che sia una gara non vera.
1: Non è una passeggiata. Cioè.
9: Quindi sia prima che dopo sono solo cambiati gli schemi organizzativi, le situazioni che si vivono in gara, comunque è sempre una gara importante.
1: Penso che Aldo Hinkler sia riuscito a fare una delle avventure più dure, e dove ci hanno detto che addirittura avevi scritto due righe da lasciare a casa.
10: Sì. Ma sì, adesso tutti mi ricordano per quello. Io avrei preferito vincere una speciale.
1: Esatto.
10: Quello lì ha vinto una speciale. No, quello lì che si è perso. Cioè,
1: no, beh, chiaro.
10: Però è stata veramente una bella avventura. Ecco, devo ricordarla perché è andata bene, è stato bello come situazione.
1: Parlavamo con gli altri tuoi dakariani e la vostra Parigi-Dakar era vera avventura completa al 100%.
10: Ma io tra l'altro sono uno di quelli che l'ha fatta nei tempi vecchi.
1: Esatto, l'hai fatta adesso con tuo figlio.
10: Con mio figlio, quindi posso fare veramente un paragoni veramente così.
1: Quali sono state le differenze vere di prima?
10: Prima, una volta, era una vera avventura, proprio un'avventura pura con la A maiuscola, perché cioè, non conoscevi niente, non sapevi niente, è tutto un mistero, tutta una conoscenza. Cioè, quando sono partito dal primo anno da Parigi,

0: non sapevo dove andavo, no? Adesso con i mondi di internet che sai tutto di tutto, anche con Google Map vedi tutto, cioè, e quindi una volta era proprio un'avventura, adesso è veramente una gara molto complessa, cioè nel senso che anche è difficile. C'è adesso il vantaggio della sicurezza che è veramente estrema, perché sanno tutto dove sei, dove, come, e c'hai il telefono satellitare sul roadbook, quindi c'è una sicurezza veramente altissima.
1: Pubblicità.
2: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Negoziati al palo tra Stati Uniti e Iran. Trump definisce inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, mentre il blocco navale nello stretto di Hormuz fa volare i prezzi di petrolio e grano. In questo scenario critico, il ministro della Difesa Guido Crosetto traccia la linea del governo italiano. Roma è pronta a inviare cacciamine per ripristinare la navigazione, ma solo con una tregua e in una coalizione internazionale. Se il Parlamento deciderà, noi ci saremo, dice Crosetto, legando la missione alla necessità urgente di abbassare i costi di benzina e fertilizzanti che gravano sulle famiglie. Ai giovani vanno trasmessi valori di convivenza, non modelli di comportamento. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Milano alla Fondazione Renzo Piano. Agli studenti, il Capo dello Stato ha raccomandato che è importante sottoporsi continuamente a verifiche e autoverifiche. Mattarella ricorda il valore del dubbio verso quello che sembra certo a prima vista. Sottoporsi al beneficio del dubbio, ha detto, aiuta a trovare la strada migliore perché non c'è niente di peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Dubbio e verifica, ha concluso Mattarella, sono anche ingredienti fondamentali della democrazia. 10 anni per le unioni civili. Nel maggio del 2016 il Parlamento approvò la legge Cirinnà che introduceva nell'ordinamento italiano la possibilità di unione legalmente riconosciuta per le coppie dello stesso sesso. Sono quasi 22.000 le coppie che da allora sono state riconosciute conviventi di fatto. Il percorso parlamentare della legge, frutto di un compromesso tra l'allora maggioranza di centrosinistra e il centrodestra, fu complicato. Matteo Renzi, all'epoca premier, ricorda che per anni si era litigato sul tema del riconoscimento delle unioni civili. Fu un azzardo politico, dice oggi, ma portammo a casa il risultato. Il centrodestra convoca un nuovo vertice sulla legge elettorale, ma è scontro totale con le opposizioni. Il Partito Democratico vede nel premio di maggioranza disegnato dal centrodestra un cavallo di Troia per introdurre surrettiziamente la riforma del premierato. È una forzatura pericolosa, osserva il partito di Elish Lein, che annuncia barricate contro il testo. Giorgia Meloni però non chiude la porta e punta al dialogo, cercando una sintesi proprio sul delicato nodo del premio di maggioranza per garantire stabilità al governo. La ministra Casellati nei giorni scorsi ha parlato di possibili ritocchi.

Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in commissione giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piena attuazione operativa. Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'ACEA, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione, AI, IoT, Big Data, fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione.
Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro. E sicuramente l'Italia, con il suo ruolo, ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

fiamme dell'azienda in tre vie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio. Non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stata mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia. Per l'incidente ci sono due persone indagate, fratello e sorella di Teggiano, i carabinieri della liquida radiomobile guidati dal maresciallo Giovanni Cunzolo per la compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. Infatti stanno indagando su ordine della procura di Lagonegro per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I due erano andati alla festa di San Marco e stavano ritornando a casa. Entrambi gli indagati sono accusati di omicidio stradale colposo plurimo. Inoltre si sta anche verificando l'eventuale accusa di omissione di soccorso per uno dei due. Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno, stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olevano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, poi è finito sul ciglio della strada della corsia opposta dove inizia una discesa. Il trentenne ha riportato gravi ferite che sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118 che ha provato a salvargli la vita, purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra

0: domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. Tre i feriti, per fortuna non sono gravi. Infine si attende la decisione della procura di Lagonegro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Consilina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.
1: Presunta relazione e rissa tra colleghi, esplode il caso in un istituto scolastico di Vallo della Lucania, un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda, un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. Al termine di un'accesa discussione, una scena incredibile consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato, che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto. Scolastico. Tra i corridoi della scuola, infatti, circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto. Una vicenda che, sempre secondo quanto riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favoritismo. Circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.
2: Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno per chiedere chiarimenti sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. L'atto protocollato punta a fare luce sullo stato dell'intervento avviato circa 5 anni fa e ancora non concluso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del Vallo di Diano, sull'economia agricola locale e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Nel documento, infatti, Aliberti chiede alla provincia di chiarire le cause dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con l'impresa appaltatrice, le somme già spese e il nuovo cronoprogramma previsto per la riapertura definitiva del ponte. Il consigliere provinciale ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padula e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Aliberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Aliberti. Il ponte di Sassano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Aliberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori. Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni.

di euro per 5 distinti interventi. Seguono Bernalda e Novasiri con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Laurì andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lago Negro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e San Fele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.

0: Due intense giornate di formazione e addestramento dedicato al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di 3 istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte nel suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente adatta alle esercitazioni operative grazie alle sue caratteristiche ambientali e morfologiche.
1: Successo di pubblico, ma anche dal punto di vista agonistico, per il nono trail Madonna Sito Alto di Sala Consilina, un trail, ricordiamo, inserito nell'importante circuito interregionale, oltre 100 gli atleti al via. Il trail Madonna di Sito Alto offre un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano, una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo l'agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'oro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pokerissimo, il quinto successo nella decima edizione del prossimo anno.
0: La Campania si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia. Giovedì 14 maggio la sesta tappa della Corsa Rosa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Pestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale, trasporto, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Pestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agro Nocerino Sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere l'organizzazione della partenza, la Giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 a favore del comune di Capaccio Pestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territori, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il giro tornerà a concludersi nella storica Piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Pestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno e il Nolano, con tappa Nola, Cicciano e Marigliano, fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La Carovana Rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco, costeggiando lo stabilimento Stellantis, per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: del capannone è andato in fiamme dell'azienda in Trevie di Sant'Arsenio, resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio. Non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stata mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia. Per l'incidente ci sono due persone indagate, fratello e sorella di Teggiano, i carabinieri dell'aliquota radiomobile guidati dal maresciallo Giovanni Cunzolo per la compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. Infatti stanno indagando su ordine della procura di Lagonegro per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I due erano andati alla festa di San Marco e stavano ritornando a casa. Entrambi indagati sono accusati di omicidio stradale colposo plurimo. Inoltre si sta anche verificando l'eventuale accusa di omissione di soccorso per uno dei due. Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno, stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olevano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, poi è finito sul ciglio della strada della corsia opposta, dove inizia una discesa. Il trentenne ha riportato gravi ferite che sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118 che ha provato a salvargli la vita. Purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della Polizia Municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. Tre i feriti, per fortuna non sono gravi. Infine si attende la decisione della procura di Lago Nigro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Consilina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.
1: Presunta relazione e rissa tra colleghi, esplode il caso in un istituto scolastico di Vallo della Lucania, un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. Al termine di un'accesa discussione, una scena incredibile consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato, che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto. Scolastico. Tra i corridoi della scuola, infatti, circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto. Una vicenda che, sempre secondo quanto riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favore. Circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.
2: Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno per chiedere chiarimenti sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. L'atto protocollato punta a fare luce sullo stato dell'intervento avviato circa 5 anni fa e ancora non concluso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del Vallo di Diano, sull'economia agricola locale e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Nel documento, infatti, Aliberti chiede alla provincia di chiarire le cause dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con l'impresa appaltatrice, le somme già spese e il nuovo cronoprogramma previsto per la riapertura definitiva del ponte. Il consigliere provinciale ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padula e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Aliberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Aliberti. Il ponte di Caiazzano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Aliberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori. Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso

7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni di euro per 5 distinti interventi. Seguono Bernarda e Novasiri con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Lauria andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lago Negro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e San Fele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche, considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.

0: due intense giornate di formazione e addestramento dedicato al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di tre istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte nel suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente adatta alle esercitazioni operative grazie alle sue caratteristiche ambientali e morfologiche.
1: Successo di pubblico, ma anche dal punto di vista agonistico, per il nono trail Madonna Sito Alto di Sala Consilina, un trail, ricordiamo, inserito nell'importante circuito interregionale, oltre 100 gli atleti al via. Il trail Madonna di Sito Alto offre un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano, una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo l'agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'auro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pocherissimo, il quinto successo, nella decima edizione del prossimo anno.
0: La Campania si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia. Giovedì 14 maggio la sesta tappa della Corsa Rosa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Pestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale, trasporto, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Pestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la Costiera Amalfitana, l'agronomia.

Cerino Sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere l'organizzazione della partenza, la Giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 a favore del comune di Capaccio Pestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territori, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il giro tornerà a concludersi nella storica piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Pestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno e il Nolano, con tappa Nola, Cicciano e Marigliano, fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La Carovana Rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco, costeggiando lo stabilimento Stellantis, per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
3: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
4: La magia del male regnerà sempre sul mondo intero.
3: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno, un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.
5: Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei.
3: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
6: Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.
7: Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi.
6: Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi?
7: Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio.
3: Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
6: Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi.
3: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
6: Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.
3: Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male, ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi.
6: Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio. Ma te li lascerò? A una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia.
7: Non posso accettare una proposta del genere.
4: Allora arrangiati!
6: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile. È una bambina meravigliosa. In quello stesso giorno, al Palazzo Reale si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino. Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco, la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
8: Oh, mia piccolina!
6: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo. La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla. Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina. La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni, la bambina era cresciuta

0: diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla gridando:
1: Raperonzolo! Figlia mia, presto! Lascia scendere giù i tuoi capelli!
0: Lei lasciò cadere i suoi capelli fuori

0: Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi.
1: Nessun incantesimo al mondo, nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre!
0: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
1: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
0: Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
2: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
1: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
0: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
3: «Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia».
4: «Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più».
3: «Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona».
0: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo e, dopo un po', si sentì una voce

0: Che voce meravigliosa!
1: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo. Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli! Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
0: Allora si chiama Raperonzolo.
1: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva. Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli! Finalmente il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse. Si avvicinò alla torre e chiamò.
0: Raperonzolo! Raperonzolo!
1: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
2: Chi sei? E come mai conosci il mio nome?
0: Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti.
2: Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!
0: Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto. Per favore, scendi e parliamo un momento.
2: Non posso! Qui non ci sono le scuole!

0: Natale!
1: Proprio in quel momento Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando.
0: Presto! Allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!
1: Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Raperonzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male, quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Raperonzolo era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto.
2: Perché tua madre ti tiene rinchiusa in questa torre?
0: Mia madre dice che là fuori c'è tanto male e vuole tenermi qui per proteggermi.
2: Ma è assurdo! Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.
1: Raperonzolo era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero e poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide che i capelli di Raperonzolo erano già fuori lungo la torre.
0: Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi.
1: Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Raperonzolo si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più. In quel momento si rese conto che Raperonzolo era scappata. Raperonzolo, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe.
0: Raperonzolo, Raperonzolo, come hai potuto tradirmi?
1: Intanto il principe e Raperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato, perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai.
2: Padre mio, ti trovo benissimo. Cosa è successo?
0: Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria. Aspetta, fammi ricordare come si chiama. Ah sì, Raperonzolo.
2: Raperonzolo?
1: Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Raperonzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Raperonzolo, la bambina che le era stata portata via.
0: Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!
1: La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Raperonzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche tutti.

Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.

0: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
1: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
0: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
1: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me, ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
0: Beh, io invece no.
2: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
2: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
4: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
2: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
2: Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
4: Mamma mia, che animale enorme!
2: Proprio in quel momento ebbero un'idea. Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re! Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
0: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
4: Piccolo? E chi tu?
2: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
0: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
2: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
4: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
2: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: «Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago!»
2: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
2: Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
3: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
2: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
3: Sono grande come il bue?
2: No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
3: E adesso sono grande come il bue?
4: No.
2: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo!
4: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui!
2: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando

diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo

0: si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.

0: Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste

0: calze, le medical socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
1: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le medical socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
5: Federica
6: Pasquale,
5: giornalista.
6: Giornalista.
5: Logorroica.
6: Fastidioso.
5: Scombussolato.
6: Sì. Rompiscatole.
5: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
6: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
5: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
6: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
5: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
6: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?
7: Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'ACEA, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report Dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione AI, IoT, Big Data fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro. E sicuramente l'Italia, con il suo ruolo, ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una

0: durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni. La rassegna Roma Summer Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà, proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Nicap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio Le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Gou. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la 5ª edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'ICE per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità le new entry di Budusò e Ulassai che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari.
1: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele.

0: Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Rohi, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
1: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
0: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
1: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
0: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
2: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
0: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
2: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
0: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extraquote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extraquote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
3: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza. Si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia. C'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
0: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
3: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
0: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto.
4: La prego, questa è la del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, la tenga, questa è anche la sfilata. Vogliamo non marciare alla parata del 2 giugno, solo sfilare, perché siamo un corpo di pace.
5: Non marciare, ma sfilare.
4: Occhio. Va bene, vogliamo sfilare.
5: Mi dia il foglio.
6: Ce l'ho io.
4: Ce l'abbiamo.
5: Attenzione che vi fate male.
4: Senza la marcia.
5: Sono in forma.
7: Ministro, si fermi.
8: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.

0: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
1: Daikin Multiplus.
2: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
3: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
4: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
5: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
6: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Italia 2 News. Subito in copertina trattiamo il maxi incendio che ha avvolto il capannone di un'azienda ubicata nella zona industriale di Sant'Arsenio. Sono in corso le verifiche per acclarare anche eventuali danni ambientali. Pasquale Sorrentino.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda in Trevie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo,

0: opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti, di cui 3 giunte in supporto dal Comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della Protezione Civile Gopi Ollus. Inoltre i Vigili del Fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai Vigili del Fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: E questa era la nostra copertina. Noi ci vediamo tra pochi secondi per il resto del telegiornale. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo il telegiornale parlando ancora di cronaca con il triste epilogo dell'incidente avvenuto il 25 aprile scorso a Teggiano, nel quale perse la vita un 75enne di Sant'Arsenio. Nelle scorse ore anche la moglie coinvolta nella tragedia ha perso la vita. Era ricoverata all'ospedale di Polla. Sono 2 le persone indagate. Vediamo il servizio.
0: Non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stata mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia. Per l'incidente ci sono 2 persone indagate, fratello e sorella di Teggiano, i carabinieri della liquida radiomobile, guidati dal maresciallo Giovanni Cunzolo, per la compagnia di Sala Consilina, sotto il comando del capitano Veronica Pastori, infatti stanno indagando su ordine della procura di Lagonegro per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i 2 anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I 2 erano andati alla festa di San Marco e stavano ritornando a casa. Entrambi gli indagati sono accusati di omicidio stradale colposo plurimo. Inoltre si sta anche verificando l'eventuale accusa di omissione di soccorso per uno dei 2.
1: E ancora incidenti stradali con il sinistro avvenuto ieri a Eboli, nel quale ha perso la vita un uomo in sella alla sua moto. I dettagli di quello che è accaduto nel prossimo servizio.
0: Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno. Stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olivano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, poi è finito sul ciglio della strada la corsia opposta dove inizia una discesa. Il

0: Il trentenne ha riportato gravi ferite che sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118, che ha provato a salvargli la vita. Purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. Tre feriti, per fortuna, non sono gravi. Infine si attende la decisione della procura di Lago Nigro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Consilina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere. Una rissa è scoppiata tra un docente e un dipendente di un istituto di Vallo della Lucania. Vediamo il servizio.
2: Presunta relazione e rissa tra colleghi. Esplode il caso in un istituto scolastico di Vallo della Lucania. Un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. Al termine di un'accesa discussione, una scena incredibile consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato, che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto. Scolastico. Tra i corridoi della scuola, infatti, circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto. Una vicenda che, sempre secondo quanto è riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favoritismo. Circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.
1: E ancora tant'altra cronaca, ma di altro genere, subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento.

0: momento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. Parliamo dei disagi legati alla chiusura del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti chiede chiarimenti e denuncia i disagi vissuti anche dai mezzi di soccorso. Sentiamo Federica Pistone.
1: Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno per chiedere chiarimenti sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. L'atto protocollato punta a fare luce sullo stato dell'intervento avviato circa 5 anni fa e ancora non concluso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del Vallo di Diano, sull'economia agricola locale e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Nel documento, infatti, Aliberti chiede alla provincia di chiarire le cause dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con l'impresa appaltatrice, le somme già spese e il nuovo cronoprogramma previsto per la riapertura definitiva del ponte. Il consigliere provinciale ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padula e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Liberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del

0: 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Liberti. Il ponte di Caiazzano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Liberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori.
1: E nel Salernitano continuano a registrarsi ancora truffe ai danni di anziani presi di mira con il raggiro del finto carabiniere. Vediamo di cosa si tratta.
2: I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare per due persone accusate di truffa aggravata in concorso ai danni di un'anziana residente nella costiera amalfitana. Il tutto è avvenuto il 28 febbraio, quando la vittima è stata contattata telefonicamente con la tecnica del cosiddetto finto carabiniere. Nel corso della telefonata all'anziana donna è stato riferito che il figlio si trovava trattenuto in caserma e rischiava l'arresto a causa di un debito con l'agenzia delle entrate. Per rendere credibile la messa in scena, un altro interlocutore, fingendosi il figlio, avrebbe confermato la versione raccontata, invitandolo a consegnare denaro e gioielli a un presunto militare dell'arma che da lì a poco si sarebbe presentato presso l'abitazione. La donna così ha consegnato diversi monili in oro. Poi è stata nuovamente contattata al telefono con la richiesta di ulteriori somme e altri preziosi, poiché quanto ricevuto non era sufficiente a evitare conseguenze per il figlio. Poco dopo, il sedicente carabiniere si è presentato di nuovo in abitazione, ottenendo altri oggetti di valore per un danno economico quantificato in diverse migliaia di euro. L'attività investigativa ha portato all'emissione delle misure cautelari. Per uno degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per il secondo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tentativi di truffe simili sono anche avvenuti nei giorni scorsi nel Vallo di Diano, soprattutto a Sala Consilina, con l'amministrazione che invita alla cautela e non dare soldi a nessuno.
1: E andiamo ora in Basilicata, dove c'è una pioggia di finanziamenti per mitigare il rischio idrogeologico per alcuni comuni lucani. Vediamo.
0: Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni di euro per 5 distinti interventi. Seguono Bernarda e Novasiri con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Lauria andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lago Negro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e San Fele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi. L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.
1: Diamo ora la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale, torniamo tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata, dove si è tenuta un'importante esercitazione del soccorso alpino e speleologico. Vediamo com'è andata.
1: Due intense giornate di formazione e addestramento dedicata al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di tre istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte nel suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente adatta alle esercitazioni operative grazie alle sue caratteristiche ambientali e morfologiche.
0: Cambiamo ora argomento e parliamo di sport. Iniziamo con il nono trail di Madonna di Sito Alto di Sala Consilina. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile. La prestazione più rilevante per le donne invece è stata quella di Lidia Mongelli. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
2: Successo di pubblico, ma anche dal punto di vista agonistico, per il nono trail Madonna Sito Alto di Sala Consilina, un trail, ricordiamo, inserito nell'importante circuito interregionale, oltre 100 gli atleti al via. Il trail Madonna di Sito Alto offre un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano, una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo l'agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'oro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pocherissimo, il quinto successo, nella decima edizione del prossimo anno.
0: E ancora sport, con l'attesa che sale in Campania per il passaggio del Giro d'Italia. Giovedì la tappa a Pestum. Federica Pistone.
1: La Campania si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia. Giovedì 14 maggio la sesta tappa della Corsa Rosa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Pestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale, trasporto, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Pestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agro Nocerino Sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere l'organizzazione della partenza, la Giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 a favore del comune di Capaccio Pestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territori, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il giro tornerà a concludersi nella storica Piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Pestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera inferiore Sarno e il Nolano con tappa Nola, Cicciano e Marigliano fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La carovana rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco costeggiando lo stabilimento Stellantis per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Prima di salutarvi vi ricordo ben due appuntamenti dopo il TG. Il primo è uno speciale focus sull'assemblea dei soci della Banca Montepruno svoltasi a Roscigno lo scorso sabato. E a seguire l'ultima partita del campionato della Valdiano Volley disputatasi sempre sabato al Palazzingaro di Sala Consilina. E questo è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete sempre seguire la nostra informazione sui nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno.

0: info 0975 39 08 20.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Roscigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano, che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto ha infatti archiviato il migliore esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito. Numeri che, letti isolatamente, descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure, il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio di amministrazione, Michele Albanese, ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione, ha lasciato intendere, che non interrompe una storia, ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari. La scelta della Montepruno assume un valore quasi controcorrente. non semplice espansione commerciale dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale e investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremmo clienti, non avremmo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente

0: a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato sul bilancio del 2025, aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno fiducia.
1: Diciamo oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... Qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
0: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col Presidente, incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene e che stanno vicino a noi è sempre emozionante. Poi appunto farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo è ancora più emozionante, perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche di orgoglio, e quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
1: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
2: Beh, sicuramente noi come tutti gli anni abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda. Per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Icono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi, e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura, e lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza o ad aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro è la nostra azienda, ma come oltretutto il futuro dei territori è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto giovane.
3: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio. Il presidente albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
4: Ma io poco fa, proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto, diciamo, il nostro dovere, e abbiamo impegnato tutte le nostre

azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano, e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile come quello di Sant'Arsenio.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Amici sportivi, appassionati di pallavolo, bentrovati al Palasport Giuseppe Zingaro di Sala Consilina. Ultima giornata di campionato, il Valdiano che ospita la BCC Leverano, formazione salentina, la terza contro la decima, last match, il fischio di Esposito coadiuvato da Costa, iniziano i padroni di casa. Vediamo Rizzo al servizio, la

Palla che tocca il nastro, poi c'è la buona ricezione da parte di Leverano, il pallone che termina in out con il primo punto a favore della squadra padrone di casa, che quest'oggi si schiera con Cantarella, Canuto, Buongiorno, Marco Ionni, Rizzo, Calitri, Strianese. La formazione è schierata da coach Monopoli, che quest'oggi non vedete in panchina, è indisponibile. Al suo posto coach Sorrentino. E seguiamo ora questo tocco a muro che conquista Leverano, che vi ricordo si schiera con Brai, Olimpio, Ingrosso, Morciano, Rossetti e Serra. Questi i roster iniziali in questo primo set con il Valdiano e Leverano, come vedete anche dalle immagini offerte per voi dalla sapiente regia di Michele Vitolo. Attacca Valdiano, attacco che viene respinto da Leverano, poi arriva questa schiacciata da parte del numero 4 Bruno Canuto e siamo sul 2-1. Ora vediamo Marco Ionni, il suo servizio, poi la controffensiva di Leverano, ci arriva lo stesso Marco Ionni che tenta di mantenere in gioco questo pallone beffardo che poi termina fuori e siamo sul 2-2. Formazioni che arrivano a questo appuntamento con due umori diversi, perché nonostante la sconfitta contro Pag Volley settimana scorsa, Valdiano spera ancora in un eventuale ripescaggio. Ovviamente si saprà tutto dopo i playoff della prossima settimana. Intanto Buongiorno non riesce a valicare il muro, 3-2 per gli ospiti. Dicevamo, Valdiano che spera ancora in una possibilità nel ripescaggio post playoff, mentre Leverano, salvezza conquistata, quindi vuol fare bella figura la formazione salentina quest'oggi qui a Sala Consilina. Ancora Canuto che tenta questa diagonale ma non riesce a mantenere dentro il pallone. Calitri, buona la sua ricezione, poi c'è un palleggio comodo comodo di Cantarella per Rizzo, prima linea, palla non tanto forte ma precisa, quel tanto che basta per guadagnare il terzo punto, ma siamo ancora con Leverano in vantaggio di un punto. Cantarella dai 9 metri, vediamo anche il numero 7 del Valdiano in maglia nera con bordi giallo-verdi, c'è questo tentativo di sorprendere il muro da parte del numero 14 Brai, poi c'è la controffensiva proprio della formazione salentina ma c'è la rete che respinge il tentativo della formazione pugliese con il numero 6 Riccardo Morciano che sbaglia e quindi regala il quarto punto, come avete visto anche dalle immagini offerte da Michele Vitolo con il tifo da parte del Palasport Giuseppe Zingaro, che quest'oggi ospita l'ultima partita di campionato, di questo campionato di Serie B girone G, un campionato interregionale che ha visto Valdiano alternare alti e bassi, ma sicuramente il terzo posto è un buon risultato, poteva essere di più, ma ovviamente attendiamo, come già abbiamo detto, anche l'esito dei playoff con Pag Volley e Molfetta che hanno raggiunto questo obiettivo. Intanto c'è il numero 29 Rizzo insieme a Bruno Canuto che con questo muro si porta su 6-4, bella azione, cresce il tifo di Sala Corsilina, va a Cantarella con il numero 7, la palla debole però

viaggia ancora nella metà campo del Valdiano, e ancora Rizzo ispirato in queste prime battute, il numero 29 del Valdiano Volley, che ha consentito alla sua squadra di portarsi sul 7-4. Parte Cantarella e c'è l'ace direttamente dal servizio da parte del numero 7-8-4. Il sorpasso, Mora Leverano chiede il time out tecnico in questa primissima parte di match con le due squadre che sono scese in campo con l'obiettivo di fare bella figura, quindi di salutare il campionato in modo onorevole, soprattutto la squadra di casa davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta contro la Pag Volley, che ha dominato questo campionato. Cresce il tifo, l'attesa dopo questo timeout tecnico chiesto dalla Pag Volley, da Leverano. Attacco di Leverano, c'è il muro, money out e punto per la squadra ospite. Parte il numero 6 di Leverano e c'è quest'altro punto di Rizzo, 9-5. Buon attacco centrale da parte del numero 29 valdianese, che consente a Bruno Canuto di andare al servizio. Seguiamo questa azione, ancora Rizzo che sorprende tutti, soprattutto il numero 22 Michele Olimpio, che aveva cercato uno spazio per poter portare il pallone dall'altra parte. Rizzo è saltato bene, 10-5. Ancora Canuto sbaglia, questa volta centra la rete e quindi può rifiatare Leverano su questo forcing da parte del Valdiano, che si è portato sul 10-6, diciamo. Gabriele Rizzo sugli scudi in queste prime battute. Cantarella per Strianese, salta bene da posto 4, è andato a mettere il pallone nella metà campo di Leverano e ha conquistato l'undicesimo punto. Varrizzo, attenzione, pallone che scivola ancora nella metà campo pugliese e siamo sul 12-6. Un Valdiano che si sta dimostrando ora spensierato, e poi c'è il numero 8 Alessio Rossetti che conquista il settimo punto. C'è stata questa azione sui 3 metri in prima linea. Ora c'è Olimpio, sbaglia e siamo sul 13-7 a favore della formazione in maglia nera con bordi giallo-verde, che agisce in questo primo set dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi contro Leverano in completo blu con bordi gialli. Parte Buongiorno al servizio dai 9 metri sul 13-7, la sua palla è tesa, buona la ricezione da parte di Leverano che contrattacca e con il numero 7 Matteo Ingrosso
riesce a mantenere il pallone in campo e quindi a conquistare l'ottavo punto. Siamo sul 13-8 come segnalato anche dal tabellone luminoso del Palasport Giuseppe Zingaro di Sala Consilina, che vi ricordo, per chi si fosse messo soltanto in ascolto in questo momento, ospite

0: l'ultima giornata di campionato. Calitri, buona la sua ricezione per cantare il palleggio per Buongiorno che ci arriva con la mano di richiamo, poi Marco Ionni sorprende tutti anche in prima linea sul nastro, mette giù il 14° punto.
1: Mattia Strianese al servizio,
0: 14-8 con Mattia Strianese. Il fischio da parte del signor Esposito, primo arbitro di questa gara, con Costa. La palla che tocca il nastro, Beffarda per Leverano che riesce a mantenere la sfera in gioco. Cantarella deve appoggiare per il numero 4 Canuto, che riesce a battere questo pallone nella metà campo e a approfittare di una deviazione. 15-8. Strianese, sbaglia Strianese, anche un buon motivo per rifiatare, per risistemarsi. Vediamo il roster valdianese che sistema la retroguardia, chiama anche lo schema Leverano su questa battuta. C'è Strianese, palleggio poi per Marco Ionni, 1-2 punto, 16-9, semplice giocata base ma anche ovviamente studiata questa del Valdiano, che è stato molto veloce a sorprendere anche gli avversari. Va Marco Ionni, seguiamo questa azione, muro con Cantarella e Rizzo, 17-9. Si sbraccia anche l'allenatore di Leverano, mentre Sorrentino è seduto in panchina insieme alla dirigenza e ai ragazzi che siedono insieme a lui. Seguiamo Buongiorno, seconda linea per Strianese. Che giocata, ha chiamato letteralmente questo pallone. Strianese aveva la mano calda e abbiamo visto pallone con il money out avversario. 18-9, cresce il tifo, c'è Marco Ionni con il numero 18 sulla schiena, pallone ancora buono, deve ripiegare in qualche modo Leverano, ma c'è ancora un altro muro da parte di Bruno Canuto. 19-9, è un punteggio ovviamente molto largo, soprattutto considerando che siamo al primo set. C'è ora il time out tecnico per Leverano, considerando anche il punteggio sicuramente l'allenatore Salentino vuole richiamare i suoi ragazzi su un punteggio davvero netto a favore della squadra in maglia nera. Si rientra in campo dopo questo minuto scarso di time out. Va Marco Ionni, pallone nella metà campo salentina, parte il numero 22 Michele Olimpio che mette giù il 10° punto. Valdiano in questo frangente, il Valdiano troppo attendista su questo scambio, non ha avuto la freddezza ma anche la lucidità di contrattaccare, e anche in questo momento c'è stata un'indecisione in fase di cessione, sempre con Michele Olimpio che è riuscito a mettere giù l'11° punto, ha ottenuto un ace come avete visto anche dalle immagini, quindi si ricomincia ora dal servizio a favore della formazione in maglia blu

è qui per giocarsi l'ultima giornata di campionato. Canuto, Cantarella, palleggio per Rizzo, mette giù il 20° punto dalla prima linea, 20-11, e diciamo che Rizzo ha ricominciato a mettere giù un pallone importante, come è successo anche all'inizio del set. Pallone in prima linea, attenzione, Liderano, Olimpio, ci arriva Calitri, palleggio su Canuto, può schiacciare ma c'è il muro da parte del numero 15 Marco Serra, che si interpone. Sulla rete, sulla posizione che gli consente di conquistare il 12° punto. Attenzione Canuto, buca il muro, Ingrosso non riesce a trattenere questa palla da posto 2 da parte di Canuto, e siamo sul 21-12 nel frattempo, quindi ha rosicchiato qualche punticino Liverano. Canuto, attenzione al servizio, poi si chiama questa azione la controffensiva con la mano di richiamo strianese, ma c'è un'invasione ovviamente segnalata da Esposito da parte della squadra di Liverano, e siamo sul 22-12 come avete visto su questo scambio a favore, quindi questa irregolarità a favore del Valdiano, dicevamo, con il numero 4 ora Bruno Canuto, va a lui il pallone nella metà campo avversario di Liverano, che può ora controattaccare con il money out di Buongiorno su questo attacco da parte di Matteo Ingrosso, quindi siamo sul 22-13. Seguiamo Calitri, ricezione comoda, Cantarella, palleggio per Strianese, deve alleggerire Liverano che non può evitare il quarto tocco, e quindi siamo sul 23-13, più 10 Valdiano.

0: Muro di Marco Ionni, che legge questa giocata in anticipo, salta bene, salta nel momento giusto, perché un attimo fa la differenza, 24-13, saltare con un attimo di anticipo o di ritardo significa bucare il muro e quindi consentire agli avversari di andare a punto. Attenzione, siamo sul 24-13, la controffensiva da parte di Leverano con Matteo Ingrosso che conquista il 14° punto. 24-14, ora proprio il numero 14, Michele Brai, che va al servizio con il fischio da parte del signor Esposito, parte Brai, Sianese, attenzione Cantarella, devi alleggerire Canuto, punto assegnato alla formazione di Leverano, segnalato il quarto tocco da parte di Esposito, un fraintendimento all'interno della metà campo valdianese con questo pallone che ovviamente è stato alleggerito, non è stato ovviamente è stato fatto anche il quarto tocco, come avete visto si ricomincia. Marco Ionni, 18, il numero 18 del Valdiano, mette giù il 25-15, 25-15 per i padroni di casa che si portano sul computo dei set sull'1-0 in questa prima frazione di gioco, in questa ultima giornata di campionato, ma campionato che ancora non è terminato perché mancano gli altri set a completare questo match valevole per il campionato di Serie B, Girone G, pallavolo maschile. Ma prima linea alla regia per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Federica.
2: Pasquale.

0: Giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' freddo.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

Amici sportivi, bentornati in collegamento con il Palasport Giuseppe Zingaro di Sala Consilina. Seconda frazione di gioco tra Leverano e Valdiano, ultima giornata di campionato, palla per il Leverano che conquista il primo punto di questa seconda frazione di gioco. Vi ricordo, primo set a favore dei padroni di casa che si sono imposti con il 25-15 e che in questo secondo set, come vedete anche dalle immagini girate per noi da Michele Ditolo, si schierano dalla destra alla sinistra ai vostri teleschermi. Infatti ora va Marco Ioni al servizio, vediamo ora la ricezione da parte di Leverano con questo pallone prolungato nella metà campo valdianese, salta Buongiorno, money out ed è 1-1. Vi ricordo, per dovere di cronaca, si affrontano la terza in classifica, Valdiano contro la decima, Leverano che ha conquistato matematicamente la salvezza punto e quindi concedono il secondo punto agli ospiti sul due pari. La situazione in questo momento con la bag volley, ora con Alessio Rossetti al servizio per la formazione salentina in maglia blu, la palla arriva nei pressi di Calitri, poi il palleggio per Canuto, attenzione, c'è però l'avviso, la segnalazione di un'invasione con il signor Esposito, che subito ha segnalato questa irregolarità della squadra leccese. Siamo sul 3-2, andrà Canuto ora dai 9 metri, vediamo cosa succederà con il tifo di Sala Consilina, sempre più forte, però purtroppo Cantarella era al servizio e non Canuto, Cantarella che sbaglia, quindi tre pari, inizia sotto il segno dell'equilibrio questo secondo set. Vi ricordo, primo set 25-15 a favore della formazione valdianese, c'è ora la buona recezione da parte di Canuto che lo scambia con Cantarella più suo palleggiatore e attenzione, Esposito va a decretare il quarto punto a favore del Leverano. Cantarella che aveva segnalato una potenziale deviazione, però la palla è terminata direttamente fuori, quindi siamo sul 4-3. Rizzo, Buongiorno devi alleggerire, fa bene, ora si attende la controffensiva di Leverano, salta il muro, pallone che scotta e fa bene il Valdiano a reagire in questo modo. Quando non si deve attaccare subito così, basta attendere quel tanto che basta, e infatti è stato un pallone beffardo per Leverano, fortunato per il Valdiano che ora ricomincia con il numero 4 dai 9 metri, Canuto, attenzione, il pallone nell'altra metà campo, ci arriva Olimpio, buona ricezione da parte di Canuto, c'è Cantarella, arriva Strianese, il muro da parte di Leverano, ancora Cantarella che può palleggiare per Strianese, lo scambio non si conclude con Leverano che prova a contrattaccare e poi con un pallone non proprio bello esteticamente il numero 8 Alessio Rossetti mette giù il quinto punto, quindi sorpasso da parte della formazione pugliese, siamo sul 5-4 con questa giocata, questo scambio, come avete visto, di un pallone beffardo per la formazione valdianese. Quindi ora si ricomincia con il fischio da parte del signor Esposito, la palla nella metà campo del Valdiano, Cantarella, attenzione per Buongiorno, buona ricezione da parte del libero di Leverano, il contrattacco, ma c'è il muro da parte del numero 29 Gabriele Rizzo e punto, siamo sul 5 pari.

Si ricomincia. Olimpio. Cantarella per Strianese, può saltare. No, c'era il muro. Con il numero 14 Michele Brai, che mette giù il sesto punto. E questa volta il Valdiano è stato un po' troppo precipitoso in questo attacco, con invece Leverano che ha atteso che arrivasse il pallone. Sbaglia già in partenza il numero 15 Marco Serra. Questo servizio 6 pari, rifiata ora il Valdiano, che con Buongiorno, il numero 6 della formazione valdianese, può ricominciare con il servizio. Quindi batte Valdiano, riceve il Leverano, seguiamo l'azione, siamo sul 6 pari, parte lui, Calitri, buona la sua iniziativa, Buongiorno, punto, trova la deviazione, Buongiorno, che da posto 2 salta bene, va a prendersi il settimo punto. Un po' in ombra Buongiorno in queste prime battute, vediamo se in questo secondo set il numero 6 della formazione valdianese potrà fare la differenza. Pallone, attenzione, in prima linea, la tocca Calitri, ci arriva addirittura con un piede, ma non può farci nulla perché la palla è stata deviata dal numero 14 Michele Brai. Siamo sull'8-6, quindi Buongiorno al servizio. Ci arriva bene il numero 19 Cagnazzo, e poi c'è il punto di Marco Ionni. Parte Buongiorno. Olimpi, e poi c'è Marco Ionni ancora dal muro, 10-6. C'è il time out ora chiesto da Leverano, quando siamo sul 10-6 a favore della formazione valdianese, che chiude qui al Palasport Giuseppe Zingaro l'ultima giornata di campionato di questa Serie B, di questo girone G maschile. Terzo posto consolidato già da diverse giornate per la formazione in maglia giallonera. Salvezza aritmetica invece per la formazione pugliese. Siamo sul 10-6, ora si rientra in campo dopo questo timeout tecnico con la formazione del Valdiano in vantaggio anche nel computo dei set. Vi ricordo, primo set a favore della squadra allenata da coach Monopoli, che quest'oggi non siede in panchina, sostituito da coach Sorrentino. 10-6, ora il 6, Buongiorno, dei 9 metri, parte lui, pallone veloce, poi c'è Olimpio per questo servizio, batti, ribatti, doppio tocco, segnalazione di Esposito, e quindi c'è 11-6. L'11-6 a favore della formazione valdianese. È stato segnalato il quarto tocco, come avete visto anche dalle immagini della regia guidata da Michele Vitolo. Ora Buongiorno, parte lui, pallone in prima linea, seconda linea, poi ripiega in qualche modo Olimpio, e poi c'è l'errore sotto rete, ne approfitta il numero 14 Michele Brai, che va a prendersi ora il pallone al servizio, e siamo sull'11-7. Parte Brai, Marco Ionni, attenzione ora, pallone buono, si gioca, muro fuori con il punto assegnato.

Leverano 11-8. Ancora punto Leverano, palla out, 11-9. Ciola Michele Brai. Parte lui, buono Rizzo, poi Buongiorno che da posto 2 mette giù il 12° punto. Buona la sua iniziativa sul 12-9. Ora va il numero 30 Strianese. Parte lui, pallone veloce, punto da parte del numero 8 Alessio Rossetti. Strianese, attenzione, prolunga questo pallone. Cantarella aveva cercato insomma una volée, un tocco di fantasia, però ha consentito alla formazione leccese di prendersi l'11° punto. Ma poi il numero 4 Canuto ci pensa a mettere giù il 13° punto. Siamo sul 13-11 e vi stiamo raccontando questa ultima giornata di campionato. C'è il cambio, esce Rizzo, entra Pepe con il numero 41, va a posizionarsi sulla prima linea. Vediamo ora questo scambio con Marco Ionni, pallone nella metà campo, Rossetti, il palleggio da parte del numero 14 Brai, poi deve ricominciare Leverano in qualche modo con Olimpio. Il pallone viene respinto, money out, 13-12 per la formazione valdianese. Seguiamo Rossetti, Calitri, Cantarella per Canuto, le mani del muro, attenzione, Leverano, Brai e il numero 21 non riescono a mantenere vivo il pallone, ciò significa 14-12 a favore della formazione in maglia nera. Il fischio da parte di Esposito, più adovato dal signor Costa. Attenzione, mani del muro, Buongiorno salta in solitaria e va a respingere l'attacco da parte dell'altro numero 6, Riccardo Morciano. Attacco out da parte del numero 22 Michele Olimpio, siamo sul 16-12, ancora avanti il Valdiano che ora può andare a servizio con Cantarella, quindi batte Valdiano, riceve Leverano, il tifo da parte dei supporter di Sala Consilina. Cantarella, pallone su Cagnazzo, poi c'è Olimpio che non riesce a prendersi, a spostare questo pallone. 17-12, c'è il time out per Leverano con l'allenatore dei Salentini che, come vediamo anche dalle immagini, sta mimando dei gesti tecnici che sicuramente i suoi ragazzi durante questo inizio di secondo set non hanno elaborato in modo giusto. 17-12.

0: Si ricomincia.
1: Time out. C'è Cantarella.

Il fischio di Esposito e di Costa. Pallone per Leverano, Muro, pallone ancora nella metà campo salentina. C'è Olimpio, poi dall'altra parte Canuto che scavalca il muro, ma fa buona guardia Olimpio, poi c'è ancora il muro del Valdiano, alleggerisce Cagnazzo, Canuto, attenzione, ancora Cagnazzo, scambio che non si conclude, può saltare Brai, Calitri, Pepe alleggerisce, seguiamo e c'è il punto ora da parte del numero 15 Marco Serra che va a concludere questo scambio 17-13. Sbaglia il numero 22 Michele Olimpio, troppo corta e bassa la sua battuta, siamo sul 18-13. C'è il numero 4 Bruno Canuto al servizio, seguiamo l'azione, pallone teso per questione di centimetri, il pallone non è caduto nei pressi della linea di demarcazione. Intanto ovazione per Emilio Carpentieri che tocca la sua prima palla. Pallone ora per Leverano e c'è il muro da parte di Buongiorno. Abbiamo detto l'ingresso di Emilio Carpentieri che è entrato al posto del numero 4 Bruno Canuto. Carpentieri protagonista anche della passata stagione per il Valdiano, una presenza costante che ovviamente ha fatto sentire la sua presenza e il suo carisma anche in panchina, e quest'oggi gioca qui a Sala Consilina e il suo ingresso è stato propiziatorio perché Valdiano che si fa avanti sul 20-14 sicuramente su questi scambi forse un po' più di demerito da parte di Leverano che meriti da parte del Valdiano, con qualche errore tecnico di base di troppo per quanto riguarda i pugliesi che ora contrattaccano e questa volta riescono a mantenere su questa parallela il punto con Michele Brai che conquista il punto. Anche qui forse è questione di millimetri, non abbiamo visto bene, il pallone era molto veloce. 20-15, comunque punto assegnato alla formazione leccese e ora il Valdiano viene sorpreso da questa palla veloce da parte di Michele Brai. 20-16. Palla fermata dal nastro, alleato prezioso del Valdiano in questo frangente. Buongiorno, 21-16 al servizio. Parte Buongiorno, pallone teso, Brai, palleggio per il numero 8 Rossetti, 21-17.

0: C'è ora Michele Brai. Carpentieri, in qualche modo Strianese fa gli straordinari, riesce a tenere in campo questo pallone molto difficile. Cantarella il palleggio per l'alleggerimento da parte di Buongiorno, poi c'è Brai che può palleggiare per Rossetti che mette giù sui 3 metri il 18° punto, 21-18. Un po' leggera ora Valdiano in questo scambio, con un pallone che è diventato complicato da gestire. C'è il time out ora per il Valdiano. Sorrentino richiama a sé i suoi ragazzi sul 21-18. Vi ricordo, state assistendo alla seconda frazione di gioco dell'ultima giornata di campionato, girone G Serie B maschile, di fronte Valdiano contro Leverano, la terza contro la decima in classifica. Un campionato segnato dal dominio della Pag Volley, altra pugliese, in questo girone interregionale, che ora ovviamente per quanto riguarda la Pag Volley Molfetta non terminerà, perché ci saranno i playoff. C'è una timida speranza per il Valdiano di essere ripescata in Serie A3 per la prossima stagione. Dobbiamo soltanto attendere, ma vi raccontiamo ora il proseguo del match con il fischio da parte di Esposito. Il pallone nella metà campo del Valdiano, con Strianese che, come avete visto, ha ribattuto questo pallone. C'è Buongiorno che con questa palla veloce piega le mani a Federico Cagnazzo su questa parallela. 22-18. Carpentieri che abbandona il campo, rientra il numero 4 Canuto in questa rotazione. Ora c'è Strianese sul 22-18, parte lui, pallone teso, attenzione, c'è Brai che può palleggiare per il numero 8 Rossetti, poi ancora Brai, il palleggio per l'altro suo compagno, il numero 21, attenzione, Rossetti ci riprova, ma c'è il muro da parte di Marco Ionni che si era posizionato molto bene su quest'azione, è saltato nell'attimo giusto e ha messo giù il 23° punto. E abbiamo visto come la squadra del Valdiano, nonostante magari qualche errorino, riesce in ogni caso a mantenere la calma, la freddezza, la lucidità per ovviamente fare anche delle giocate molto belle anche dal punto di vista stilistico. Ora vediamo con Cagnazzo, poi c'è il numero 18, ancora Marco Ionni, e lo abbiamo sottolineato, 24-18, sottolineiamo ancora una volta che i valori tecnici ora, soprattutto nel secondo set, sono emersi ulteriormente, e si vede la differenza di classifica proprio in queste giocate con la formazione pugliese che ora attende il servizio da parte del numero 30 Strianese. Siamo sul 24-18 in questo secondo set, il pallone nella metà campo pugliese, ancora c'è Rossetti, ancora il punto da parte di Marco Ionni, 25-18 per il Valdiano, con questo muro che mette giù il punto esclamativo su questa seconda frazione di gioco. Quindi siamo sul 2-0 a favore del Valdiano, 25-18 è stato il parziale, però la partita ancora non è finita, ci risentiamo per la terza frazione di gioco. Linea alla regia.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!

Si ricomincia, terza frazione di gioco, ci sono stati due cambi, Parisi e Cannilla in campo. Punto per Strianese al servizio in questa prima palla del terzo set. Strianese. Parte lui. Attenzione Marco Ionni, pallone che scotta, alleggerisce Buongiorno. Vediamo. Ci arriva Cagnazzo, ottimo recupero. Muro ancora del Valdiano. C'è Rossetti, alleggerisce ancora lui per evitare il quarto tocco. Parisi, palleggio, seconda linea. Strianese fuori, out. Uno pari. Bello comunque lo scambio. Purtroppo per il Valdiano il pallone è uscito fuori, però è stato uno scambio avvincente quello che avete visto grazie alle immagini di Michele Vitolo di Italia 2 TV. Che ringraziamo per aver seguito questo campionato approfondimenti durante la prossima settimana, durante i notiziari, e durante i notiziari potrete vedere anche le immagini più belle, come avete visto anche questa azione, questo scambio con il numero 4 Canuto, che è andato a prendersi il secondo punto, e nel frattempo il Valdiano si è portato sul 2-1. Ora c'è Marco Ionni al servizio, vediamo ora Rossetti, pallone fuori, tocca il soffitto, Strianese la tocca ma non riesce ad evitare di assegnare il punto alla squadra ospite di Leverano, che in questo terzo set, come vedete anche dalle immagini, gioca dalla destra alla sinistra dei teleschermi e ora ha effettuato il servizio. Buca il muro, Pepe, 3-2 per la formazione valdianese, che ora può andare al servizio con il capitano Parisi. Alleggerisce Rossetti, Cannilla bene, poi Canuto, c'è la deviazione del muro ma c'è il 4-2. Capitan Parisi, parte lui, seguiamo ora l'attacco da parte di Brai, Buongiorno, ancora Brai, sbaglia la formazione del Leverano che consente al Valdiano di portarsi sul 5-2. 5-2 è il parziale in questa terza frazione di gioco, valevole per l'ultima giornata di campionato di volley maschile Serie B, girone G. Gioco fermo ora perché c'è il secondo arbitro Costa che si sta consultando con le assistenti di campo dell'Antares, che hanno offerto un servizio di assistenza esemplare durante questa stagione, a loro va anche il ringraziamento. Strianese, attenzione, c'è Costa che va a ravvisare l'invasione da parte di Canuto, ci è sembrato dalla nostra postazione. 5-3 quindi il parziale. Cannilla, serve su un piatto d'argento questo pallone al numero 8 Rossetti, siamo 5-4, sempre in vantaggio il Valdiano, la squadra locale che ora deve ricevere questo pallone da parte di Olimpio,

0: Sbaglia.
1: 6-4. C'è Bruno Canuto dei 9 metri. Parte lui. Parisi, il palleggio per Strianese, palla respinta dal muro. E ancora vivo il pallone. Parisi, buongiorno, può saltare. Punto, la palla è fuori. È Roberto Buongiorno che è andato a schiacciare questo pallone non tanto forte. C'è stata la ricezione da parte di Cagnazzo che ha spinto il pallone al soffitto e quindi siamo sul 7-4. Ora c'è Bruno Canuto, ancora Cagnazzo, giocata strana con lo scambio ora che si conclude con Strianese. Ci era arrivato Cagnazzo, ma Strianese aveva già letto tutto. Ci è sembrato ovviamente che Strianese avesse già immaginato la giocata che si poteva profilare, è andato a saltare, non ha cercato di spingere questo pallone ma lo ha soltanto appoggiato centralmente sui 3 metri. Siamo sull'8-4, cresce il tifo di Sala Consilina, va Canuto dai 9 metri, c'è l'ace, ace 9-4. C'è l'Eissa, time out inevitabile per Leverano sul 9-4, vi ricordo nel computo dei set 25-15, 25-18, quindi siamo sul 2-0 a favore del Valdiano che agisce dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi in questo racconto di questa ultima giornata di campionato di Serie B, valevole per il girone G, un Valdiano che anche in questo terzo set e avanti non ha mai sofferto le iniziative del Leverano, che è arrivata qui a Sala Consilina. Per Leverano forse la trasferta più lunga di questa stagione, ma è arrivata qui Leverano già con in tasca la salvezza acquisita, quindi in decimo posto ampiamente conquistato, terzo posto per il Valdiano. Canuto al servizio sul 9-4 al termine di questo timeout chiesto da Leverano. C'è questo muro che viene coperto bene dal Valdiano e poi Buongiorno quindi va a capitalizzare la buona difesa dietro al muro valdianese, il pallone che ha bucato il muro valdianese, poi c'è stata una buona guardia da parte della difesa e c'è stata anche la controffensiva da parte di Buongiorno. Siamo sul 10-4, siamo con Canuto al servizio, poi il pallone nella metà campo del Leverano, alleggerimento con il fallo ravvisato dal signor Esposito sul numero 22 Michele Olimpio. C'è stata la trattenuta, come ovviamente anche viene ricordato e segnalato dallo speaker del Palasport Nicola Daralla, che ci ha accompagnato in questa stagione che ancora non è finita. Bruno Canuto, ace c'è, 12-4. C'è stato davvero un secondo di suspense qui al Palasport su questo pallone, su questo ace da parte di Bruno Canuto. La palla si è accomodata sulla linea di demarcazione della metà campo pugliese, siamo sul 12-4, cresce il tifo perché siamo a sostegno, almeno il Palasport è a sostegno di questa squadra. Ora c'è il money out da parte di Buongiorno che mette fuori questo pallone, 12-5, ovviamente il numero 6 del Valdiano è andato a posizionarsi.

Pallone dentro sulla linea, anche questo pallone su posto 6. Buongiorno da posto 4, salta da posto 2, scusate, salta bene, va a mettere il pallone a fondo campo in zona 6. Siamo sul 13-5, ora c'è Alfonso Pepe con il numero 41 incitato dai suoi supporter. Attenzione, vediamo ora il palleggio sulla parallela da parte del numero 22 Michele Olimpio. C'è stato Michele Brai che ha servito il pallone al suo compagno e la parallela, però questo pallone che in parallela è uscito. Siamo sul 14-5 sempre a favore della squadra locale. Brai per il suo compagno, il numero 5, anzi il numero 6, Morciano. Pallone che termina nella metà campo valdianese con una deviazione da parte di un giocatore in maglia nera e siamo ora sul 14-6 con il numero 22 Michele Olimpio con la mancina. Pallone buono, miracolo di Canuto. Buongiorno, devi alleggerire per evitare il quarto tocco. Ancora Brai con Cannella che respinge bene. Parisi palleggio ancora Plur. Buongiorno, Cagnazzo tocca la palla ma la accompagna fuori e siamo sul 15-6. 15-6 per il Valdiano. Vediamo ora. Roberto, buongiorno, incitato dai tifosi. Parte, buongiorno. Attenzione. Canuto deve palleggiare, buongiorno, alleggerisce, alleggerimento anche dall'altra parte, buongiorno, ci arriva, bravo Parisi ora a riportare in campo questo pallone, Cagnazzo, Cannella ci arriva, miracolo, Parisi, buongiorno, sbaglia, buongiorno, questo pallone viene perdonato anche dal pubblico perché lo scambio è stato abbastanza lungo e sicuramente i giocatori hanno avuto un gran dispendio di energie, soprattutto in questo momento del match, in questo scambio molto veloce. Ora seguiamo l'azione, buongiorno, seconda linea e si riscatta, 16-7, si riscatta, buongiorno, dall'errore precedente perdonato dal pubblico e siamo sul 16-7. Ora c'è il numero 30 al servizio che può ricominciare. Bastianese. Parte lui. Di pochissimo il pallone out. 16-8. Ora c'è Matteo Ingrosso. Parisi, buongiorno, seconda linea, fuori. Vabbè, aveva cercato il colpo della partita, buongiorno, che da posto 2 è andato a mirare l'angolino opposto ma non è riuscito a mantenere il pallone in campo. Siamo su 16-9. Attenzione Parisi, errore, errore sul nastro, quella parte di campo dove ogni pallone scotta. 17-9, errore di Leverano nella valutazione di questo pallone. Marco Ionni, pallone preciso su Cagnazzo, attenzione, money out, fuori, fuori, fuori, 18-9. Il Valdiano approfitta ora anche degli errori sotto misura da parte di Leverano che, come avete visto, ha regalato ben 2 punti sotto rete. Marco Ionni, ancora lui, pallone debole, Rossetti, Brai, ancora Rossetti, Marco Ionni, palleggio di Parisi per la seconda linea di Strianese.

Ancora Brai, palleggio su Rossetti. Buongiorno. Punto assegnato al Valdiano con il fallo decretato dal signor Esposito. 19-9. C'è Marco Ionni ora. Seguiamo ora il punto da parte di Leverano con il quarta 19-10. Quindi Vabrai, Canuto, Parisi, palleggio per la mano di richiamo di Alfonso Pepe. Cagnazzo, ancora Canuto, ci arriva, buona. Parisi può respirare, buongiorno, mani out, punto, 20-10. Bella giocata da parte del Valdiano, ognuno al suo posto nella sua zona di competenza. Buongiorno, non ha forzato la giocata, però da quella parte era difficile anche indovinare la deviazione, diciamo così. C'è Parisi, Canuto! E il suo punto da posto 4, 21-10. Potenza e precisione da parte di Bruno Canuto, 21-10. Una potenza e una precisione che hanno spinto anche Canuto all'indietro, infatti ha fatto una capriola. E si immola anche Cannella su questo attacco veloce da parte di Rossetti, 21-11. E dicevamo, Canuto talmente che è stato bravo, potente e preciso, che ha fatto anche un gesto atletico a favore del pubblico su questa battuta che ha consentito il 21-11. Intanto buongiorno da posto 4, la diagonale ad accompagnare 22-11. Ora Canuto sbaglia Canuto, seguiamo queste battute sulla 22-12, punto da parte di Strianese. Siamo sul 23-12, ora c'è Alfonso Pepe con il numero 41, pallone che tocca il nastro, arriva nella metà campo leccese e poi Marco Ionni che alza le mani, le mantiene ferme perché sa di dover esultare, 24-12. Alfonso Pepe al servizio, siamo sul 24-12, il fischio da parte di Esposito. La Pepe, buongiorno, Parisi, palleggio, buongiorno, attenzione, Canuto, Parisi, ancora buongiorno, Cagnazzo, Brai, Parisi, seconda linea, Canuto, punto, 25-12 e termina qui su questa giocata, su questa schiacciata che non lascia scampo proprio a nessuno, né tantomeno alla difesa e alla formazione del Leverano, che perde 3-0. Il Valdiano vince ancora una volta qui a Sala Consilina e saluta con una roboante vittoria il suo pubblico per l'ultima

giornata di campionato. Valdiano che termina così al cospetto dei suoi tifosi qui al Palasport Giuseppe Zingaro, con un netto 3-0 nei confronti dell'Everano, che comunque termina il campionato salvo. Valdiano che ovviamente dovrà attendere l'evolversi anche dei playoff per sperare, come abbiamo detto anche in apertura di telecronaca, in un eventuale ripescaggio, ma questo ovviamente non dipende dei ragazzi del Valdiano, ma come detto anche dai risultati dei playoff che si terranno nei prossimi giorni rispetto al quando vi stiamo facendo la telecronaca. Detto questo, quindi termina qui il nostro racconto. Un ringraziamento particolare va alla regia, all'assistenza tecnica da parte di Michele Vitolo, che grazie alla sua competenza e al suo lavoro ha permesso a tutti voi di vedere anche in differita le immagini del campionato del Valdiano con le partite casalinghe. Il ringraziamento ovviamente va a tutta la squadra, allo staff tecnico e ai giocatori del Valdiano Volley che ci hanno accompagnato durante questo campionato, alla dirigenza, al presidente Ammaccapane, ad Antonella Ammaccapane, a mister Monopoli e Sante Sorrentino, insomma tutto lo staff del Valdiano che hanno mantenuto questa squadra quest'anno in un campionato davvero molto avvincente. Non era facile terminare il campionato al terzo posto, dietro comunque a due squadre come Pag Volley e Indico Molfetta, che hanno dominato dall'inizio alla fine, squadre ben più attrezzate per poter sicuramente, che avevano già come obiettivo quello di salire in Serie A3, mentre il Valdiano contro ogni aspettativa va a posizionarsi sul podio. E quindi ora c'è il saluto, il commiato da parte della squadra al pubblico. Era davvero tutto, il ringraziamento da parte di Michele Ficetola per averci seguito, e sperando di rivederci e di risentirci per la prossima stagione. Era davvero tutto per la Pallavolo Valdianese. Linea alla regia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Tempi bui per la libertà di stampa nel mondo è quanto emerge dall'Indice Globale 2026 di Reporter Senza Frontiere, secondo cui 100 paesi su 180 registrano un peggioramento, un livello mai così basso in 25 anni, a pesare le crescenti pressioni politiche sulla stampa e le tendenze autoritarie che troppo spesso finiscono per criminalizzare il giornalismo. Male anche la sicurezza, con centinaia di cronisti uccisi nelle guerre a Gaza e Libano, oppure in Sudan e Sud Sudan. Le cose vanno male anche nei cosiddetti paesi democratici. Gli Stati Uniti perdono 7 posizioni, l'Italia passa da 49esima a 56esima. Ancora fanalini di coda Russia, Afghanistan, Arabia Saudita, Iran, Cina, Corea del Nord e Eritrea, ultima per il terzo anno di seguito. Bene invece la Siria del post-Assad, che risale 36 gradini della classifica. Per una vita indipendente in Tunisia è il titolo del progetto e della sfida che l'associazione AIFO ha raccolto. In collaborazione col Ministero tunisino degli Affari Sociali e grazie a fondi della cooperazione italiana, AIFO ha promosso l'inclusione lavorativa per 200 persone con disabilità presso 100 aziende in 4 governatorati tunisini per garantire autostima ed emancipazione per individui troppo spesso relegati ai margini, senza opportunità medico-sanitarie, economiche o sociali. La capo progetto

0: Deborah Piccinno riporta una testimonianza.
1: Questa madre ci diceva: io ho anche pensato di migrare perché dopo di me voglio sapere che mio figlio queste opportunità può trovarle. Quindi ecco, in qualche modo lavorando perché queste opportunità si creino in loco, si riduce la necessità che sia necessario andare altrove per garantirle.
0: L'Associazione Americana dei Giuristi, che conta migliaia di membri nel continente e all'estero, ha definito illegale e pericoloso l'embargo energetico che il governo degli Stati Uniti sta imponendo su Cuba da gennaio, così come le minacce di un'operazione armata rivolta all'isola. L'organismo ha così reagito all'ultimo intervento del presidente Trump, che il 1 maggio, durante un evento pubblico in Florida, non solo ha annunciato nuove sanzioni, ma ha minacciato l'invio di navi da guerra nelle acque cubane, una volta rientrate dal Medio Oriente. L'associazione, condannando con la massima fermezza queste parole, ha inoltre definito un affronto alla sovranità nazionale cubana il possesso della base navale di Guantanamo da parte di Washington. Anche l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha espresso preoccupazione per il blocco alle forniture di petrolio che gli Stati Uniti hanno imposto su Cuba per via delle sue ricadute umanitarie. I gruppi armati in lotta contro il governo del Mali hanno preso il controllo del campo militare di Dessalit, nel nord del paese, al confine con l'Algeria. Secondo una fonte della sicurezza, i soldati maliani avevano già evacuato il campo prima dell'arrivo dei gruppi armati, per cui non ci sono stati combattimenti. Si tratta dell'ultimo di una serie di colpi subiti dal governo di Bamako, guidato dal presidente Assimi Goïta, generale salito al potere con un golpe militare nel 2020. Lo scorso 25 e 26 aprile, la giunta ha dovuto respingere un'offensiva dei ribelli che ha interessato almeno 7 città nel paese ed è costata la vita a un ministro.
2: La riforma non smantella la figura del medico di famiglia. Stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo ad una interrogazione durante il question time alla Camera. Mentre i pronto soccorso sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, ha proseguito Schillaci, i medici di famiglia sono sempre meno. La professione ha perso attrattività negli anni e chi rimane regge spesso in maniera eroica un modello non più adeguato alla domanda di salute del nostro tempo. Secondo il ministro, quindi, il medico di famiglia deve tornare a essere il garante della salute dei cittadini, non solo il gestore di malattie acute. Ma affinché ciò avvenga, ha bisogno di una squadra, di strumenti digitali e di un contesto organizzativo che sostenga il suo lavoro, ha concluso Schillaci. Si è inserita al Ministero della Salute la cabina di regia nazionale per l'attuazione dello spazio europeo dei dati sanitari, regolamento UE entrato in vigore il 26 marzo 2025. Obiettivo: garantire ai cittadini continuità delle cure e pieno controllo sui propri dati sanitari anche all'estero, permettendo al contempo a ricercatori e autorità di accedere a dati aggregati e anonimizzati. La cabina di regia coordinerà le attività nazionali, assicurando l'allineamento tra ministeri, regioni ed enti tecnici, monitorando avanzamento e scadenze. L'Italia punta un ruolo di primo piano, il commento del ministro Schillaci, grazie a infrastrutture digitali avanzate e fondi PNRR, valorizzando competenze interistituzionali e promuovendo lo scambio di best practice a livello europeo. L'antivirus non è un virus nuovo, il contagio uomo-uomo è raro, ma già documentato nella forma respiratoria, soprattutto in Sud America. Così il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della CIMIT e membro del Consiglio Superiore di Sanità, interpellato dalla DIRE in merito al focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera polare Ondius. L'infezione, trasmessa dai roditori, si è diffusa tra passeggeri e membri dell'equipaggio. L'ambiente chiuso della nave e dell'aereo ha favorito la diffusione, ha proseguito Andreoni, secondo cui i casi restano limitati e compatibili con le caratteristiche note della malattia.

0: Non ci sono segnali di virus altamente trasmissibile o con caratteristiche pandemiche. Secondo Andreoni, quindi, monitorare è importante, ma non indica un'emergenza sanitaria internazionale. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib, farmaco di Lilly per la leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria. Il trattamento è destinato a pazienti già trattati con inibitori covalenti della tirosina chinasi di Bruton. La leucemia linfatica cronica è il tumore del sangue più comune negli adulti in Occidente, con circa 3.000 nuovi casi stimati ogni anno in Italia. La malattia colpisce prevalentemente gli anziani, il 40% delle diagnosi avviene oltre i 75 anni, l'età media è di circa 70 anni. Si manifesta con proliferazione di linfociti B clonali e aumento di linfonodi e milza. Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti sviluppano recidive o resistenze ai trattamenti. Dal dolore pelvico all'endometriosi, dalla diastasi addominale alla fibromialgia, l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio tende la mano alle donne e agli uomini che soffrono di queste malattie invisibili. Oggi ha spiegato durante un evento alla Camera la presidente di OFI Lazio, Anna Maria Servadio, il fisioterapista è forse uno dei maggiori esperti nel trattamento del dolore non farmacologico. È un momento importante in Italia per quanto riguarda la fibromialgia perché si sta avviando il riconoscimento della patologia e il suo inserimento all'interno dei LEA, ma bisogna fare di più. Poi un messaggio di vicinanza alle tante donne che combattono contro queste malattie. Quando vi viene detto che è normale sentire dolore, che è normale essere affaticate, non fermatevi al primo parere, ma sentitene un altro, le parole di Servadio. La riforma della disabilità ha generato un cambio culturale nelle persone e noi dobbiamo intercettarlo. Con queste parole Nazaro Pagano, presidente di ANMIC, ha aperto l'assemblea della rete associativa a Roma, che si è svolta la settimana scorsa all'Hotel Capannelle. Un momento di confronto su temi centrali come la riforma, il disegno di legge sui caregiver e il futuro del terzo settore. Non è solo una scelta organizzativa, ma una necessità strategica, ha sottolineato Pagano, invitando i 122 delegati presenti a partecipare attivamente. L'obiettivo, secondo il presidente di ANMIC, è prepararsi al congresso di novembre e lanciare le linee guida per i 70 anni dell'associazione nel 2026. Un'occasione per celebrare il passato, ma con lo sguardo fermo verso il futuro, ha concluso Pagano.
1: La rassegna Roma Summer Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Nicap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio e le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Gou. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la 5ª edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo con le musiche di Ambrosio

Giorgio Sparagna sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità le new entry di Budduso e Ulassai che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari. Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'Acea, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report Dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione, AI, IoT, Big Data, fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro. E sicuramente l'Italia, con il suo ruolo, ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio.
si chiama Quantum Fact

0: Factoried è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche, che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni.
1: Negoziati al palo tra Stati Uniti e Iran. Trump definisce inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, mentre il blocco navale nello stretto di Hormuz fa volare i prezzi di petrolio e grano. In questo scenario critico, il ministro della Difesa Guido Crosetto traccia la linea del governo italiano. Roma è pronta a inviare cacciamine per ripristinare la navigazione, ma solo con una tregua e in una coalizione internazionale. Se il Parlamento deciderà, noi ci saremo, dice Crosetto, legando la missione alla necessità urgente di abbassare i costi di benzina e fertilizzanti che gravano sulle famiglie. Ai giovani vanno trasmessi valori di convivenza, non modelli di comportamento. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Milano alla Fondazione Renzo Piano. Agli studenti il Capo dello Stato ha raccomandato che è importante sottoporsi continuamente a verifiche e autoverifiche. Mattarella ricorda il valore del dubbio verso quello che sembra certo a prima vista. Sottoporsi al beneficio del dubbio, ha detto, aiuta a trovare la strada migliore perché non c'è niente di peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Dubbio e verifica, ha concluso Mattarella, sono anche ingredienti fondamentali della democrazia. 10 anni per le unioni civili. Nel maggio del 2016 il Parlamento approvò la legge Cirinnà che introduceva nell'ordinamento italiano la possibilità di unione legalmente riconosciuta per le coppie dello stesso sesso. Sono quasi 22.000 le coppie che da allora sono state riconosciute conviventi di fatto. Il percorso parlamentare della legge, frutto di un compromesso tra l'allora maggioranza di centrosinistra e il centrodestra, fu complicato. Matteo Renzi, all'epoca premier, ricorda che per anni si era litigato sul tema del riconoscimento delle unioni civili. Fu un azzardo politico, dice oggi, ma portammo a casa il risultato. Il centrodestra convoca un nuovo vertice sulla legge elettorale, ma è scontro totale con le opposizioni. Il Partito Democratico vede nel premio di maggioranza disegnato dal centrodestra un cavallo di Troia per introdurre surrettiziamente la riforma del premierato. È una forzatura pericolosa, osserva il partito di Elish Line, che annuncia barricate contro il testo. Giorgia Meloni però non chiude la porta e punta al dialogo, cercando una sintesi proprio sul delicato nodo del premio di maggioranza per garantire stabilità al governo. La ministra Casellati nei giorni scorsi ha parlato di possibili ritocchi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.

0: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Italia 2 News. Subito in copertina trattiamo il maxi incendio che ha avvolto il capannone di un'azienda ubicata nella zona industriale di Sant'Arsenio. Sono in corso le verifiche per acclarare anche eventuali danni ambientali. Pasquale Sorrentino.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda in tre vie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A queste va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, responsabili del Dipartimento di Prevenzione

0: dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: E questa era la nostra copertina. Noi ci vediamo tra pochi secondi per il resto del telegiornale. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo il telegiornale parlando ancora di cronaca con il triste epilogo dell'incidente avvenuto il 25 aprile scorso a Teggiano, nel quale perse la vita un 75enne di Sant'Arsenio. Nelle scorse ore anche la moglie coinvolta nella tragedia ha perso la vita. Era ricoverata all'ospedale di Polla. Sono due le persone indagate. Vediamo il servizio.
0: Non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe, di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stata mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia. Per l'incidente ci sono due persone indagate, fratello e sorella di Teggiano. I carabinieri della Liquida Radiomobile, guidati dal maresciallo Giovanni Cunzolo, per la compagnia di Sala Consilina, sotto il comando del capitano Veronica Pastori, infatti stanno indagando su ordine della procura di Lagonegro per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I due erano andati alla festa di San Marco e stavano ritornando a casa. Entrambi gli indagati sono accusati di omicidio stradale colposo plurimo. Inoltre si sta anche verificando l'eventuale accusa di omissione di soccorso per uno dei due.
1: E ancora incidenti stradali con il sinistro avvenuto ieri a Eboli, nel quale ha perso la vita un uomo in sella alla sua moto. I dettagli di quello che è accaduto nel prossimo servizio.
0: Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno. Stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olivano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, poi è finito sul ciglio della strada la corsia opposta, dove inizia una discesa. Il trentenne ha riportato gravi ferite che sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118, che ha provato a salvargli la vita. Purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. Tre feriti, per fortuna, non sono gravi. Infine si attende la decisione della procura di Lagonegro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Consilina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere. Una rissa è scoppiata tra un docente e un dipendente di un istituto di Vallo della Lucania. Vediamo il servizio.
3: Presunta relazione e rissa tra colleghi. Esplode il caso in un istituto scolastico di

0: Parlo della Lucania, un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda, un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. Al termine di un'accesa discussione, una scena incredibile consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto. Scolastico. Tra i corridoi della scuola, infatti, circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto. Una vicenda che, sempre secondo quanto è riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favoritismo. Circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.
1: E ancora tanta altra cronaca, ma di altro genere, subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobili

0: Ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentornati in studio, continuiamo a parlare di cronaca. Parliamo dei disagi legati alla chiusura del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti chiede chiarimenti e denuncia i disagi vissuti anche dai mezzi di soccorso. Sentiamo Federica Pistone.
1: Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno per chiedere chiarimenti sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. L'atto protocollato punta a fare luce sullo stato dell'intervento avviato circa 5 anni fa e ancora non concluso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del Vallo di Diano, sull'economia agricola locale e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Nel documento, infatti, Aliberti chiede alla provincia di chiarire le cause dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con l'impresa appaltatrice, le somme già spese e il nuovo cronoprogramma previsto per la riapertura definitiva del ponte. Il consigliere provinciale ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padula e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Aliberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Aliberti. Il ponte di Caiazzano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Aliberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori.
0: E nel Salernitano continuano a registrarsi ancora truffe ai danni di anziani presi di mira con il raggiro del finto carabiniere. Vediamo di cosa si tratta.
2: I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare per 2 persone accusate di truffa aggravata in concorso ai danni di un'anziana residente nella costiera amalfitana. Il tutto è avvenuto il 28 febbraio, quando la vittima è stata contattata telefonicamente con la tecnica del cosiddetto finto carabiniere. Nel corso della telefonata all'anziana donna è stato riferito che il figlio si trovava trattenuto in caserma e rischiava l'arresto a causa di un debito con l'Agenzia delle Entrate. Per rendere credibile la messa in scena, un altro interlocutore, fingendosi il figlio, avrebbe confermato la versione raccontata.

invitandolo a consegnare denaro e gioielli a un presunto militare dell'arma che da lì a poco si sarebbe presentato presso l'abitazione. La donna così ha consegnato diversi monili in oro. Poi è stata nuovamente contattata al telefono con la richiesta di ulteriori somme e altri preziosi, poiché quanto ricevuto non era sufficiente a evitare conseguenze per il figlio. Poco dopo, il sedicente carabiniere si è presentato di nuovo in abitazione, ottenendo altri oggetti.

0: arresti domiciliari, mentre per il secondo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tentativi di truffe simili sono anche avvenuti nei giorni scorsi nel Vallo di Diano, soprattutto a Sala Consilina, con l'amministrazione che invita alla cautela e non dare soldi a nessuno.
1: E andiamo ora in Basilicata, dove c'è una pioggia di finanziamenti per mitigare il rischio idrogeologico per alcuni comuni lucani. Vediamo.
2: Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni di euro per 5 distinti interventi. Seguono Bernarda e Novasiri con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Laurì andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lago Negro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e San Fele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Basilicata Vito Bardi. L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.
1: Diamo ora la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale, torniamo tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata.

0: giornata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata, dove si è tenuta un'importante esercitazione del soccorso alpino e speleologico. Vediamo com'è andata.
1: Due intense giornate di formazione e addestramento dedicato al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di tre istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte nel suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente adatta alle esercitazioni operative grazie alle sue caratteristiche ambientali e morfologiche.
0: Cambiamo ora argomento e parliamo di sport. Iniziamo con il nono trail di Madonna di Sito Alto di Sala Consilina. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile. La prestazione più rilevante per le donne invece è stata quella di Lidia Mongelli. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
2: Successo di pubblico, ma anche dal punto di vista agonistico, per il nono trail Madonna Sito Alto di Sala Consilina, un trail, ricordiamo, inserito nell'importante circuito interregionale, oltre 100 gli atleti al via. Il trail Madonna di Sito Alto offre un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano, una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri.

0: metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo l'agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'oro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pokerissimo, il quinto successo, nella decima edizione del prossimo anno.
1: E ancora sport, con l'attesa che sale in campagna per il passaggio del Giro d'Italia. Giovedì la tappa a Pesto. Federica Pistone.
2: La campagna si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia. Giovedì 14 maggio la sesta tappa della Corsa Rosa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Pestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale tra sport, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Pestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agro Nocerino Sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere l'organizzazione della partenza, la Giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 a favore del comune di Capaccio Pestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territorio, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il Giro tornerà a concludersi nella storica Piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Pestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno e il Nolano, con tappa Nola, Cicciano e Marigliano, fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La Carovana Rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco, costeggiando lo stabilimento Stellantis, per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Prima di salutarvi vi ricordo ben due appuntamenti dopo il TG. Il primo è uno speciale focus sull'assemblea dei soci della Banca Montepruno svoltasi a Roscigno lo scorso sabato. E a seguire l'ultima partita del campionato della Valdiano Volley disputatasi sempre sabato al Palazzingaro di Sala Consilina. E questo è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete sempre seguire la nostra informazione sui nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Roscigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto ha infatti archiviato il migliore esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito. Numeri che, letti isolatamente, descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure, il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento il presidente del Consiglio di amministrazione Michele Albanese ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione, ha lasciato intendere, che non interrompe una storia ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari. La scelta della Montepruno assume un valore quasi controcorrente. non semplice espansione commerciale dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremmo clienti, non avremmo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025, aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno fiducia.
1: Diciamo, oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
2: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col Presidente, incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene e che stanno vicino a noi è sempre emozionante. Poi, appunto, farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo è ancora più emozionante, perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche d'orgoglio, e quindi il mio grazie va ovviamente a

0: consiglio di amministrazione, al presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
1: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
2: Beh, sicuramente noi, come tutti gli anni, abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda. Per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Icono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi, e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura, e lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza ed aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro è la nostra azienda, ma come è oltretutto il futuro dei territori è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto già lo è.
3: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio. Il presidente Albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
4: Ma io poco fa, proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto diciamo il nostro dovere, e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano, e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile come quello di Sant'Arsenio.

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle Gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature, si depositano i ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando la roccia e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico. Sono circa 5 km.
0: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti turisti.
1: E molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane, e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri insomma a visitare questa zona che, come potete ammirare, effettivamente è un paradiso e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura.
0: Ormai parliamo di turismo esperienziale, quindi
1: certo,
0: le persone vogliono vivere la natura, vogliono
1: certo,
0: essere proprio a
1: certo,
0: contatto
1: a contatto e infatti.
0: Però adesso sono proprio curioso di visitare il borgo.
1: Va
0: vuoi
1: bene,
0: andare, mi accompagni?
1: Certo, andiamo.
0: Andiamo.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, di 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. Oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria della bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo. Questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questo è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli del Duca, della scorta del Duca.
0: Ma questo palazzo è privato,
1: è privato.
0: I turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posteri un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare. Felitto abbiamo le Gole del Calore, che sono delle bellezze naturalistiche che vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare. Abbiamo bisogno di fondi, perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
0: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Bellissima, Santa Maria Assunta. Con all'ingresso c'ha questi quattro archi che simboleggiano la rosa dei venti, i quattro venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa.
0: Ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
1: Grazie.
0: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.
4: Oggi una puntata strepitosa, perché siamo a casa di Rosy Di Stasi, la maestra del Fusillo di Felitto.
5: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
4: Iniziamo la ricetta.
5: Oh!
4: Mezzo chilo di farina.
5: Quindi farina grano duro.
4: Grano duro.
5: Ah, così
4: farina
5: lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
4: Ok.
5: Bellissimo.
4: Poi, normale un chilo di farina, mettiamo 6 uova. Invece così adesso mezzo chilo, mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
5: Quindi dimezziamo le dosi.
4: Dimezziamo. Ok.
1: Abbiamo beccato e
5: tre. Diciamo cosa significa quando un uovo all'interno contiene 2 tuorli, si chiama ova 2 veloz. Cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo

0: andiamo a sfilare, guarda.
1: E poi mantieni la germezza.
0: Ma io ma sto diventando un campione proprio, sto qua, ti?
2: Rosy, noi i fusilli abbiamo fatti. Secondo me mi ha cucinato.
1: A mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
2: Rosy, Max sta assaggiando il tuo
0: ragù. Mamma, che bello.
2: Come l'hai fatto?
1: Allora, preso l'olio di oliva nostro. E uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
0: Ah, quindi bello...
1: Fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
2: Ecco, quello ti volevo dire, perché dal colore vedo che sono i nostri
1: pomodori
2: e i bottigli di pomodoro.
0: Voi continuate a parlare, io vi faccio l'aria solo. Vieni.
2: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in acqua.
0: Si sono appannati io già. Siamo pronti per buttare i fusilli.
2: No, se li butti tu,
0: caliamo.
1: Giovanna, oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice.
2: Saliamo prima, giusto?
1: Sì. Sale doppio.
2: Doppio integrale.
0: Rosy, quanto è il tempo di cottura?
2: 10 minuti.
1: Circa 10 minuti.
2: Ma noi facciamo a occhio però,
0: A occhio.
2: A occhio.
0: Ci sta.
2: Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora?
0: A 5 minuti almeno.
2: 5 minuti.
0: E adesso è arrivato il momento più bello.
2: Max, ferma un momento.
0: Non è più bello.
2: No, aspetta.
0: C'è qualcosa di più bello.
2: È proprio perché è il più bello.
0: Va bene, vai, smentiscimi.
2: Guarda.
0: No, vabbè.
2: Prima del fusillo, assaggia. Dai,
0: ecco. Mamma mia.
2: Noi aspettavamo questo momento.
1: È buono?
2: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne. Facciamo come si fa, vai?
0: Come si fa?
1: Allora,
0: una
1: noi
0: bella zuppiera, una zalatiera.
1: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo la metà.
2: Scolati bene.
0: Olè. E poi un altro strato.
1: E poi un altro strato.
0: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
2: Max, ti richiama,
0: mettiamo
2: un formaggio perché se no scivola.
0: Ah, è vero, perché non
2: capisci?
1: E mo ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
2: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
1: Sì, muoviamo con questo.
2: Ecco.
1: Guarda qua che fusilli.
2: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con...
0: Anch'io. Ma con me? Come lì il vagabondo? Mamma mia!
2: Allora io me la prendo da qua come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
0: Che callosità, che sapore, com'è bello!
2: È buono!
0: Bello, bello!
2: Tu stai proprio mangiando?
0: No!
1: E diciamolo!
0: Boh.
2: Quindi a tavola non mangi più.
1: Portiamola a tavola.
2: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di Melito è pronto.
1: Ecco.
2: Noi andiamo a tavola. Ti buon appetito.

0: che oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il vetro incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi il nostro auspicio con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve!
0: Ciao!

Al Salone di Monaco dello scorso settembre, la Hyundai aveva presentato il prototipo di una vettura compatta, dalla linea piuttosto estrema, denominato Concept 3. E come sempre in questi casi, non si sapeva se e come il progetto avrebbe avuto una ricaduta nella produzione di serie. Invece quella vettura è diventata realtà, si chiama IONIQ 3 e ovviamente è elettrica. Ma la cosa più sorprendente è la vicinanza stilistica, che non poteva affatto essere data per scontata con la Concept 3 di Monaco. Anche perché la IONIQ 3 non segue la formula più battuta e di sicuro successo di mercato, non è la solita SUV, ma una berlina di segmento B, con un carattere deciso che gioca un ruolo centrale e la differenzia dalla concorrenza. Il frontale è dominato da una firma luminosa sottile e distintiva, che utilizza tanti LED pixelati, mentre dietro rimane lo spoiler visto sul prototipo ma ridisegnato in chiave più sobria. Il CX dichiarato di 0,26 conferma che è stata dedicata una grande attenzione all'efficienza aerodinamica e per chi cerca un look ancora più incattivito c'è l'allestimento N-Line delle nostre immagini, che è caratterizzato da dettagli scuri, cerchi maggiorati e finiture interne dedicate. Nonostante dimensioni compatte, che sono solo leggermente superiori a quelle della sorella termica E20, l'abitacolo ha un'abitabilità sorprendente, che sfrutta la lunghezza del passo per offrire tanto spazio anche a chi siede dietro. E il bagagliaio, che ha un ampio vano inferiore, raggiunge i 441 litri. All'interno ci sono materiali sostenibili e un design ricercato, con alcuni dettagli originali come la grande tasca portaoggetti, molto funzionale, che occupa metà della plancia. La strumentazione è realizzata con uno schermo decisamente sottile e contrasta con il grande display tattile centrale, che negli allestimenti superiori arriva a 14,6 pollici, mentre in quello base è di 12,9 pollici, che sono comunque tanti. Il sistema multimediale introduce poi la nuova piattaforma Pleos, basata su Android Automotive, che promette di migliorare connettività e fluidità d'uso, ma ci sono anche tanti comandi elettrici di tipo fisico. La piattaforma della IONIQ 3 a 400 V integra un motore elettrico anteriore da 147 o 135 cavalli e batterie da 42,2 o 61 kWh che annunciano autonomie rispettivamente di 335 e 490 km, con tempi per una ricarica quasi totale in corrente continua di circa mezz'ora. La produzione sta per cominciare nello stabilimento turco di İzmit, mentre l'arrivo sul mercato è fissato per l'autunno, con un prezzo d'ingresso che dovrebbe restare sotto i 30.000 euro.

A distanza di 3 anni dall'inizio delle vendite, la Ferrari introduce una variante della Puro Sangue, denominata Handling Speciale, che accentua le qualità dinamiche del primo modello a 5 porte della sua storia e va ad affiancarsi alla versione, per così dire, normale. Ed è una scelta piuttosto sorprendente. La casa di Maranello non ha mai dichiarato ufficialmente i numeri di produzione e vendita della vettura, però ha lasciato intendere fin da subito che gli ordini erano superiori alle richieste, accennando, di conseguenza, a tempi di attesa lunghissimi, anche 24 o 36 mesi dal momento della prenotazione. In un quadro così, aumentare ulteriormente l'appeal all'auto per solleticare la clientela poteva non sembrare un'urgenza, visto che, oltretutto, la Puro Sangue non ha vere e proprie concorrenti di mercato da temere. E invece, ecco servita l'evoluzione. Gli interventi eseguiti sulla Handling Speciale non ne modificano l'impostazione di fondo, ma sono finalizzati a rendere la guida ancora più precisa e coinvolgente senza che questo comprometta quell'attitudine all'utilizzo quotidiano che distingue la Puro Sangue da tutti gli altri modelli del cavallino rampante. Il lavoro dei tecnici si è concentrato soprattutto sull'assetto. Le sospensioni attive sono state ritarate per ridurre i movimenti della scocca, migliorare la stabilità nei cambi di direzione e avere un comportamento più composto e reattivo nei percorsi ricchi di curve. Mentre non cambia l'architettura generale, con il motore anteriore, il cambio in blocco con il retrotreno e le 4 ruote motrici. Però ci sono aggiornamenti per la trasmissione, che è gestita da una diversa logica elettronica per ottenere cambiate più rapide e incisive quando si selezionano le modalità di guida estreme. Mentre in condizioni di utilizzo più tranquille, la fluidità non dovrebbe essere differente. E ci sono anche modifiche al sistema di scarico, per offrire nelle fasi di avviamento e di accelerazione un coinvolgimento acustico ancora superiore a quello già garantito dal poderoso 12 cilindri aspirato di 6,5 litri da 725 cavalli. Dal punto di vista estetico, la Handling Speciale si distingue per alcuni dettagli specifici, tra cui finiture dedicate per i cerchi, inserti in fibra di carbonio e altri particolari esterni scuri o satinati. I dati prestazionali assoluti restano invece invariati e, naturalmente, spaventosi: 3,3 secondi da 0 a 100 km all'ora, 10,6 secondi da 0 a 200 e oltre 310 km orari di velocità massima. E come per gli altri modelli della gamma, il prezzo include la copertura di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per i primi 7 anni di vita della vettura. Ma tutto questo quanto costa? La Ferrari non ha ancora ufficializzato la cifra necessaria per assicurarsi questo pacchetto evolutivo, ma per ora si può ipotizzare che per una Handling Speciale possano servire circa 40.000 euro in più rispetto ai circa 450.000 euro già necessari per una Puro Sangue standard con le personalizzazioni richieste dalla maggior parte dei clienti. E anche solo questo può essere sufficiente per giustificare l'iniziativa.

La generazione attuale della 408 è stata presentata 4 anni fa e adesso arriva la versione rinnovata, che ha fatto la sua prima apparizione al Salone di Bruxelles di inizio anno. Si evolve un po' nello stile, ma solo lo stretto necessario, perché era e resta una delle vetture più originali del suo segmento, grazie a un aspetto che miscela in modo furbo e filante elementi da berlina, da coupé e da crossover. Il frontale ora è caratterizzato dal logo illuminato e dalle luci diurne a 3 artigli, che sono posizionate in alto e raccordate da diodi luminosi sulla calandra. Mentre dietro spicca la scritta luminosa Peugeot. Lo spazio è abbondante anche per chi viaggia dietro, specialmente per le gambe. E davanti si può contare su poltrone comode, che a seconda degli allestimenti possono avere anche 8 programmi di massaggio. Su strada il primo impatto, come per tutti i modelli del brand francese, è influenzato dall'ergonomia del posto di guida, col volante compatto e basso e la strumentazione rialzata. Una soluzione che per chi non è abituato a questo schema comporta qualche minuto di adattamento per trovare il setup ideale. Una volta presa confidenza, però, si scopre che la postura riduce l'affaticamento nei viaggi e aggiunge anche un alone sportivo. In città, nonostante le dimensioni importanti, la 408 è molto gestibile grazie allo sterzo leggero alle basse velocità e alla buona visibilità, che aiuta nelle manovre, mentre il lavoro del motore elettrico permette partenze morbide e silenziose. Sulle strade extraurbane poi, l'assetto mostra una regolazione, che nonostante permetta un po' di rollio nei cambi di direzione, salvaguarda la precisione e non penalizza il comfort. La risposta dello sterzo non è da super sportiva, come ci si aspetterebbe avendo tra le mani un volante così piccolo, ma resta pronta e abbastanza diretta e questo rende intuitivo l'inserimento in curva. L'avantreno segue fedelmente la traiettoria impostata, mentre il retrotreno rimane stabile, senza reazioni brusche o imprevedibili. Le motorizzazioni disponibili sono un 1200 turbo mild hybrid da 145 cavalli e un 1600 turbo plug-in hybrid da 241 cavalli, contro i 225 della versione precedente. In entrambi i casi, come accennato, la parte elettrica contribuisce alla fluidità. Nella variante plug-in, la combinazione tra i due motori consente una spinta progressiva e ben gestita dal cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, che è sempre morbido e può essere gestito manualmente con le leve al volante quando ci si vuole divertire. La casa promette fino a 85 km di autonomia in modalità elettrica, ma anche quando la batteria si scarica, la 408 si muove con una certa brillantezza, evitando la sensazione di inerzia che danno alcune ibride ricaricabili. In autostrada poi, emergono un buon isolamento acustico e una stabilità elevata anche alle andature sostenute. La variante mild hybrid, che ha quasi 100 cavalli in meno, ovviamente privilegia la guida rilassata, è fluida.

Guida è silenziosa, ideale per un utilizzo quotidiano, ma la differenza maggiore rispetto alla sorella più potente si avverte soprattutto nelle accelerazioni più decise. E in questo caso il cambio automatico ha 6 marce, quindi una in meno. I prezzi della 408 rinnovata partono da 38.670 euro per la mild hybrid e da 45.350 euro per l'ibrida ricaricabile.

La Evitara è la prima auto elettrica di Suzuki prodotta in grande serie. Ma vale la pena di sottolineare anche un'altra particolarità. Viene offerta allo stesso prezzo nella versione a 2 e a 4 ruote motrici, 36.900 euro. Ovviamente i miracoli non li fa nessuno, e soprattutto nessuno regala nulla, quindi, a parità di prezzo, la versione con la sola trazione anteriore ha un allestimento più ricco, mentre se si vuole la Evitara integrale equipaggiata nello stesso modo, bisogna aggiungere altri 2.000 euro. Si tratta comunque di un'iniziativa interessante per rendere più accessibile una tecnologia altrimenti costosa. Ma procediamo con ordine. La Evitara, a parte il nome, non ha nulla in comune con il più noto modello Mild Hybrid, che resta regolarmente in listino. Però appartiene sempre alla categoria B-SUV, perché è lunga poco meno di 4,30 m. Ha un aspetto solido e proporzioni che la fanno apparire ben piantata a terra. La linea ha volumi definiti, con il cofano e i passaruota ben in evidenza e i cerchi da 18 o 19 pollici, che le danno una fisicità decisa. L'abitacolo è moderno ma essenziale, come nello stile di Suzuki, con la plancia che mette in evidenza i due grandi schermi del cruscotto e del sistema multimediale. Quest'ultimo è facile da utilizzare e offre la connettività wireless per gli smartphone e la visione perimetrale grazie alle telecamere a 360 gradi. E si fanno apprezzare anche i comandi fisici per il climatizzatore. La capacità del bagagliaio oscilla da un minimo di 238 o 310 litri, grazie alla panchetta posteriore scorrevole, e arriva a superare i 1000 litri con gli schienali abbattuti. I passeggeri posteriori hanno a disposizione uno spazio adeguato per le gambe, però in altezza manca qualche centimetro. Sotto il profilo tecnico, la Evitara nasce su una piattaforma sviluppata insieme con la Toyota, che sta per far debuttare anche la sua interpretazione del progetto, denominata Urban Cruiser. La batteria da 61 kWh è comune alle due configurazioni, a trazione anteriore da 174 cavalli o a trazione integrale bimotore da 184 cavalli totali. L'autonomia dichiarata varia tra 426 e 395 km. La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW, mentre con quella rapida fino a 90 kW servono tre quarti d'ora per passare dal 10 all'80%. In fuoristrada, la versione 4x4 può contare sulla modalità trail, che gestisce la coppia tra le ruote simulando efficacemente un differenziale autobloccante. Anche su fondi difficili, come il fango, il comportamento resta davvero convincente, dimostrando che la trazione elettrica è più che adatta anche a questo genere di impiego. Su strada, invece, si apprezza soprattutto il comfort generale, dal momento che l'insonorizzazione è efficace e l'assetto privilegia la morbidezza. Tornando agli allestimenti, quello d'ingresso, denominato culle disponibile solo per la versione a trazione integrale, include già cerchi in lega da 18 pollici, fari Matrix LED, tanti ADAS, infotainment connesso e sedili anteriori riscaldati. Mentre nella configurazione top, abbinabile a entrambe le meccaniche, la Evitara aggiunge cerchi da 19 pollici, tetto panoramico, verniciatura bicolor, rivestimenti in materiale più pregiato, sedile di guida con regolazione elettrica e altro ancora.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professione.

0: Professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Italia 2 News. Subito in copertina trattiamo il maxi incendio che ha avvolto il capannone di un'azienda ubicata nella zona industriale di Sant'Arsenio. Sono in corso le verifiche per acclarare anche eventuali danni ambientali. Pasquale Sorrentino.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intravie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
0: E questa era la nostra copertina. Noi ci vediamo tra pochi secondi per il resto del telegiornale. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche.

0: in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo il telegiornale parlando ancora di cronaca con il triste epilogo dell'incidente avvenuto il 25 aprile scorso a Teggiano, nel quale perse la vita un 75enne di Sant'Arsenio. Nelle scorse ore anche la moglie coinvolta nella tragedia ha perso la vita. Era ricoverata all'ospedale di Polla. Sono due le persone indagate. Vediamo il servizio.
2: Non ce l'ha fatta neanche Maria Mastrangelo, la donna, originaria di San Pietro al Tanagro, rimasta vittima dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Teggiano-Polla lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il giorno successivo all'incidente morì il marito Luigi Pepe, di 75 anni, la stessa età di Maria Mastrangelo. Quest'ultima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Non è stata mai sciolta la sua prognosi fino al decesso dopo circa 20 giorni di agonia. Per l'incidente ci sono due persone indagate, fratello e sorella di Teggiano. I carabinieri della Liquida Radiomobile, guidati dal maresciallo Giovanni Cunzolo, per la compagnia di Sala Consilina, sotto il comando del capitano Veronica Pastori, infatti stanno indagando su ordine della procura di Lagonegro per capire chi fosse alla guida dell'auto che tamponò la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due anziani coniugi. Ricordiamo che la Fiat Panda fu sbalzata fuori strada e si cappottò lungo la strada che da Polla arriva a Teggiano. I due erano andati alla festa di San Marco e stavano ritornando a casa. Entrambi gli indagati sono accusati di omicidio stradale colposo plurimo. Inoltre si sta anche verificando l'eventuale accusa di omissione di soccorso per uno dei due.
1: E ancora incidenti stradali con il sinistro avvenuto ieri a Eboli, nel quale ha perso la vita un uomo in sella alla sua moto. I dettagli di quello che è accaduto nel prossimo servizio.
2: Ancora una tragedia stradale in provincia di Salerno, stavolta il dramma si è consumato ad Eboli. Un giovane motociclista, Gerardo D'Alessandro, battipagliese di 30 anni, ha perso la vita a causa di una caduta mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Eboli con Olivano sul Tusciano. Il tutto è avvenuto in località Monti di Eboli. Il giovane, secondo quanto ricostruito finora, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, poi è finito sul ciglio della strada la corsia opposta, dove inizia una discesa. Il trentenne ha riportato gravi ferite che sono risultate fatali. Qualche minuto dopo il sinistro è arrivato anche sul posto il personale del 118, che ha provato a salvargli la vita. Purtroppo non è stato possibile. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale. Un altro incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì allo svincolo autostradale di Padula. Un'auto ha invaso l'altra corsia lungo lo svincolo autostradale ed è andato a sbattere frontalmente con un'altra vettura. Tre feriti, per fortuna, non sono gravi. Infine si attende la decisione della procura di Lagonegro sulla possibile autopsia su Pasquale Morello, il motociclista di Sala Consilina deceduto in un incidente stradale avvenuto tra Sala Consilina e Sassano. Per chiarire il tutto, la famiglia si è affidata all'avvocato Stefano Soriano.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere. Una rissa è scoppiata tra un docente e un dipendente di un istituto di Vallo della Lucania. Vediamo il servizio.
3: Presunta relazione e rissa tra colleghi. Esplode il caso in un istituto scolastico di Vallo della Lucania. Un episodio grave e sconcertante che ha scosso il mondo della scuola nel Cilento. Al centro della vicenda un plesso scolastico del centro cilentano, dove nei giorni scorsi due dipendenti sarebbero arrivati addirittura alle mani. al termine di un'accesa discussione. Una scena incredibile, consumatasi all'interno di un luogo simbolo dell'educazione, della formazione dei giovani, sotto gli occhi di numerosi colleghi. Secondo quanto trapela, una collaboratrice domestica avrebbe persino accusato un malore durante la lite, rimanendo sconvolta dell'accaduto. Ma la clamorosa rissa sarebbe soltanto l'ultimo episodio di un clima definito da molti colleghi avvelenato, che da tempo si respirerebbe all'interno dell'istituto scolastico.

0: Tra i corridoi della scuola, infatti, circolano indiscrezioni su presunti contrasti interni, tensioni personali e accuse reciproche che avrebbero progressivamente esasperato i rapporti tra il personale. Secondo alcune voci raccolte nell'ambiente scolastico, al centro delle polemiche vi sarebbe anche una presunta relazione sentimentale tra due dipendenti dell'istituto. Una vicenda che, sempre secondo quanto riferito da alcuni docenti, avrebbe alimentato sospetti di favoritismi, circostanze che sarebbero state segnalate attraverso lettere anonime e contestazioni interne, sulle quali tuttavia non risultano al momento accertamenti ufficiali. Dopo lo scontro fisico sono partite reciproche querele tra i protagonisti della vicenda. Ora si attendono eventuali provvedimenti disciplinari e chiarimenti da parte della dirigenza scolastica e degli organi competenti.
1: E ancora tant'altra cronaca, ma di altro genere, subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. Parliamo dei disagi legati alla chiusura del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti chiede chiarimenti e denuncia i disagi vissuti anche dai mezzi di soccorso. Sentiamo Federica Pistone.
1: Il consigliere provinciale Pasquale Aliberti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della provincia di Salerno per chiedere chiarimenti sui ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. L'atto protocollato punta a fare luce sullo stato dell'intervento avviato circa 5 anni fa e ancora non concluso, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del Vallo di Diano, sull'economia agricola locale e sulla gestione delle emergenze sanitarie. Nel documento, infatti, Aliberti chiede alla provincia di chiarire le cause dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con l'impresa appaltatrice, le somme già spese e il nuovo cronoprogramma previsto per la riapertura definitiva del ponte. Il consigliere provinciale ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un tavolo tecnico con provincia, prefettura, ASL, sindaci di Padula e Sassano e impresa esecutrice. Particolare attenzione viene posta alle conseguenze che la chiusura dell'infrastruttura sta producendo sul comparto agricolo e sui servizi di emergenza. Secondo Aliberti, infatti, i mezzi agricoli di grandi dimensioni avrebbero notevoli difficoltà a percorrere le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sarebbero costrette ad allungare i tempi di percorrenza verso l'ospedale di Polla anche di oltre 20 minuti. Una situazione non più tollerabile, dichiara Aliberti. Il ponte di Caiazzano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese, ai pendolari e ai mezzi di soccorso. È impensabile, ha aggiunto Aliberti, che dopo 5 anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori.
0: E nel Salernitano continuano a registrarsi ancora truffe ai danni di anziani presi di mira con il raggiro del finto carabiniere. Vediamo di cosa si tratta.
2: I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare per 2 persone accusate di truffa aggravata in concorso ai danni di un'anziana residente nella costiera amalfitana. Il tutto è avvenuto il 28 febbraio, quando la vittima è stata contattata telefonicamente con la tecnica del cosiddetto finto carabiniere. Nel corso della telefonata all'anziana donna è stato riferito che il figlio si trovava trattenuto in caserma e rischiava l'arresto a causa di un debito con l'Agenzia delle Entrate. Per rendere credibile la messa in scena, un altro interlocutore, fingendosi il figlio, avrebbe confermato la versione raccontata, invitandolo a consegnare denaro e gioielli a un presunto militare dell'arma che da lì a poco si sarebbe presentato presso l'abitazione. La donna così ha consegnato diversi monili in oro. Poi è stata nuovamente contattata al telefono con la richiesta di ulteriori somme e altri preziosi, poiché quanto ricevuto non era sufficiente a evitare conseguenze per il figlio. Poco dopo, il sedicente carabiniere si è presentato di nuovo in abitazione, ottenendo altri oggetti di valore per un danno economico quantificato in diverse migliaia di euro. L'attività investigativa ha portato all'emissione delle misure cautelari. Per uno degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per il secondo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tentativi di truffe simili sono anche avvenuti nei giorni scorsi nel Vallo di Diano, soprattutto a Sala Consilina, con l'amministrazione che invita alla cautela e non dare soldi a nessuno.
0: E andiamo ora in Basilicata, dove c'è una pioggia di finanziamenti per mitigare il rischio idrogeologico per alcuni comuni lucani. Vediamo.
1: Arrivano oltre 20 milioni di euro per la Basilicata destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza della viabilità comunale e degli edifici pubblici. Il finanziamento è stato assegnato attraverso il decreto del Ministero dell'Interno dello scorso 7 maggio. Le risorse interesseranno 19 interventi distribuiti in 14 comuni lucani. Il comune che riceverà il finanziamento più consistente è Potenza, destinatario di quasi 5 milioni di euro per 5 distinti interventi. Seguono Bernarda e Novasiri con 2 milioni e mezzo di euro ciascuno, mentre a Lauria andranno 1 milione e mezzo di euro. Tra gli enti beneficiari ci sono anche Palazzo San Gervasio, Lago Negro, Chiaromonte e Oliveto Lucano, ciascuno con 1 milione di euro. E poi ancora Latronico, Tursi e San Fele, Filiano, Castelmezzano, Corleto, Perticara. Gli interventi programmati riguarderanno opere di consolidamento, prevenzione del dissesto, adeguamento della rete viaria e riqualificazione di strutture pubbliche, considerate strategiche per le comunità locali. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L'assegnazione di questi 20,6 milioni di euro, ha detto Bardi, rappresenta un risultato straordinario che premia la capacità progettuale dei nostri enti locali e l'attenzione costante del governo verso la fragilità del territorio lucano. Investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella prevenzione del rischio idrogeologico è un dovere istituzionale, ma anche una precondizione essenziale per garantire sviluppo e serenità alle nostre comunità. Bardi ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra istituzioni per accelerare l'apertura dei cantieri.
0: Diamo ora la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale, torniamo tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata, dove si è tenuta un'importante esercitazione del soccorso alpino e speleologico. Vediamo com'è andata.
1: Due intense giornate di formazione e addestramento dedicata al soccorso sanitario e tecnico in montagna si sono svolte in località Madonna del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano, nel Potentino. L'iniziativa è stata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito del corso BTLS, coinvolgendo gli allievi provenienti dal Servizio Regionale Campania. L'attività formativa ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e mantenimento operativo per gli operatori impegnati negli interventi di emergenza in ambienti montani e impervi. Durante le due giornate i partecipanti hanno affrontato simulazioni realistiche sotto la supervisione di tre istruttori sanitari e di un istruttore tecnico regionale, esercitazioni che hanno consentito agli allievi di confrontarsi con scenari complessi. Particolare attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei dispositivi di trasporto, immobilizzazione ed estricazione, strumenti indispensabili per garantire interventi sicuri durante le operazioni di recupero ed assistenza sanitaria in zone difficilmente raggiungibili. Le attività si sono svolte nel suggestivo scenario del Pollino, un'area considerata particolarmente adatta alle esercitazioni operative grazie alle sue caratteristiche ambientali e morfologiche.
0: Cambiamo ora argomento e parliamo di sport. Iniziamo con il nono trail di Madonna di Sito Alto di Sala Consilina. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile. La prestazione più rilevante per le donne invece è stata quella di Lidia Mongelli. Tutti i dettagli nel prossimo servizio.
2: Successo di pubblico, ma anche dal punto di vista agonistico, per il nono trail Madonna Sito Alto di Sala Consilina, un trail, ricordiamo, inserito nell'importante circuito interregionale. Oltre 100 gli atleti al via. Il trail Madonna di Sito Alto offre un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano, una gara davvero affascinante. La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, dove si è anche arrivati, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di circa 1200 metri e un'altitudine massima di circa 1500 metri. Luigi Pane ha trionfato nella categoria maschile battendo l'agguerrita concorrenza di Matteo Severino e Giuseppe Fiorile in una vincente competizione di altissimo livello agonistico. La prestazione più rilevante forse è quella tra le donne di Lidia Mongelli, che ha conquistato il primo posto assoluto battendo l'auro delle donne Valentina Maiolino, ed è il quarto successo per Lidia Mongelli, con obiettivo arrivare al pocherissimo, il quinto successo, nella decima edizione del prossimo anno.
0: E ancora sport, con l'attesa che sale in Campania per il passaggio del Giro d'Italia. Giovedì la tappa a Pestum. Federica Pistone.
1: La Campania si prepara ad accogliere il grande spettacolo del Giro d'Italia. Giovedì 14 maggio la sesta tappa della Corsa Rosa attraverserà il cuore della regione con un percorso di 142 km da Pestum a Napoli, trasformando il territorio in una straordinaria vetrina internazionale, trasporto, cultura e paesaggi mozzafiato. L'attesa cresce lungo tutto il tracciato che unirà i templi di Pestum al traguardo finale di Piazza del Plebiscito, passando per Salerno, la costiera amalfitana, l'agro nocerino sarnese e l'area metropolitana di Napoli. Per sostenere l'organizzazione della partenza, la giunta regionale della Campania ha stanziato 244.000 euro attraverso il fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 a favore del comune di Capaccio Pestum. Il Giro d'Italia consolida il legame tra la Campania e la Carovana Rosa, diventando un potente strumento di promozione turistica dei territorio, ha sottolineato l'assessora regionale Fiorella Zabatta. La tappa campana rappresenterà anche un omaggio alla tradizione ciclistica partenopea. Dopo 47 anni, infatti, il giro tornerà a concludersi nella storica Piazza del Plebiscito, dove nel 1979 fu Francesco Moser a tagliare il traguardo in maglia rosa. Il percorso partirà dall'area archeologica di Pestum per poi attraversare Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera inferiore Sarno e il Nolano con tappa Nola, Cicciano e Marigliano fino all'ingresso nell'area metropolitana di Napoli. La carovana rosa attraverserà anche Pomigliano d'Arco costeggiando lo stabilimento Stellantis per poi dirigersi verso Acerra, Fragola, Casoria e infine a Napoli, dove l'arrivo è previsto nel pomeriggio.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Prima di salutarvi vi ricordo ben due appuntamenti dopo il TG. Il primo è uno speciale focus sull'assemblea dei soci della Banca Montepruno svoltasi a Roscigno lo scorso sabato. E a seguire l'ultima partita del campionato della Valdiano Volley disputatasi sempre sabato al Palazzingaro di Sala Consilina. E questo è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete sempre seguire la nostra informazione sui nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Rossigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto ha infatti archiviato il migliore esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito. Numeri che, letti isolatamente, descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure, il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio di amministrazione, Michele Albanese, ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione, ha lasciato intendere, che non interrompe una storia, ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato

0: sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari. La scelta della Montepruno assume un valore quasi controcorrente. Non semplice espansione commerciale, dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremo clienti, non avremo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025. Aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno fiducia.
1: Diciamo, oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
2: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col Presidente. Incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene, che stanno vicino a noi, è sempre emozionante. Poi, appunto, farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo, è ancora più emozionante, perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche di orgoglio, e quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
1: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
3: Beh, sicuramente noi, come tutti gli anni, abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda, e per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso, perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Cono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi, e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura, e lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza ed aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro della nostra azienda, ma come è oltretutto il futuro dei territori, è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto già lo è.
0: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio. Il presidente albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
4: Ma io poco fa proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto il nostro dovere e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile come quello di Sant'Arsenio.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in una nostra nuova super puntata, tutta naturalmente dedicata a questa super disciplina. Questa sera abbiamo come ospiti due super piloti della scena internazionale del karting che stanno facendo molto molto bene. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però naturalmente vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Partiamo con lui, o le vinco o le capoto, Matteo Traini. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo due giovanissimi piloti italiani che i risultati.

0: di Parlano Chiaro, quindi faremo una prima parte con Julian Frastelli, la seconda con Manuel Scornamiglio, nonché campione del mondo 2025, campione italiano. Comunque faremo una bellissima puntata dedicata a questi nostri giovani italiani emergenti.
1: E naturalmente non può mancare Mughini, il nostro Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Niente, non aggiungo altro, ascoltiamo loro. Poi ci saranno tante curiosità da parte mia, magari.
1: Matteo Traini ce l'ha già spoilerato, in questa prima parte di puntata abbiamo lui, pilota ufficiale Tony Kart, è con noi Julian Frasnelli. Ciao Julian!
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ecco, c'è un go-kart dietro di te.
3: Eh sì, taglia l'erba.
1: Ma non è verde però, come mai?
3: No, no, è nero, è nero.
1: Dovevi farlo verde, scusa.
3: Eh sì, come la Tony Kart.
1: Bene, esatto. Allora, Julian, noi con i nostri ospiti siamo sempre abituati, prima di parlare dei giorni nostri, di fare un piccolo salto nel passato. E vogliamo sapere anche con te i tuoi inizi, come sono avvenuti, insomma.
3: Allora, ho iniziato col go-kart quando ero piccolo piccolo, avevo 3-4 anni, ci ho provato, ma avevo, il rumore era troppo, troppo rumoroso e non mi piaceva. Quindi là ho giocato a calcio e poi ci abbiamo riprovato all'età di 8 anni circa e da là è diventato il mio sport preferito
1: Ecco,
3: E da là
1: Giulia, ecco
3: siamo inseparabili.
1: qua vediamo proprio i tuoi inizi. Qua ti tirano con la corda.
3: Sì, con la corda, mio papà che mi teneva la corda, qua c'è mia mamma dietro, ad ala.
1: Quindi anche lei
3: Questa è la pista mia a Bolzano.
1: è un'appassionata, stavo dicendo, scusa.
3: Ma in realtà no, solo perché ci sono andato io e quindi gli ho chiesto di fare un po' di giri con me.
1: Ah, ok, quindi si è adoperata. E
0: Per i
1: senti,
0: figli si fa tutto, insomma.
1: cosa
0: Sì.
1: Teo?
0: No, dicevo che le mamme per i figli fanno tutto praticamente.
1: Esatto,
0: Ma
1: esatto.
0: io gli volevo chiedere al volo una cosa, Julian. Ma questa passione nasce da tuo padre, che era un ex, perché il nome, cognome Frasnelli, almeno Sauro ai tempi nostri c'era un Frasnelli. Ma adesso non so se è tuo papà.
1: Sì. Sì.
3: Sì, era mio papà, è da lui che ho
0: Ah,
3: iniziato,
1: ecco.
3: lui mi ha dato la passione.
1: Martin Frasnelli andava anche bene, me lo ricordo io, Martin, grande Martin. Poi nel 2022 arrivano le prime gare con l'Easy Kart, giusto, Julian?
3: Esatto, era il mio primo anno di corse che è andato anche molto bene, ho fatto seconda in campionato e nel 2023 ho fatto la Rock Cup, anche quella è andata molto bene, però di nuovo seconda in campionato e poi nel 2024 ho iniziato con le WSK, il campionato italiano, ho vinto il campionato italiano nel 2024.
1: Ecco, aspetta,
3: La
1: aspetta,
3: WSK Final Cup.
1: non correre perché abbiamo delle immagini. Allora, quelle che abbiamo visto eri te con la Easy Kart, dove appunto sei arrivato secondo sia nella finale internazionale che nel campionato. E qui sempre secondo nella Rock, sia nel campionato italiano che nella finale internazionale. Giusto?
3: Esatto. Esatto.
1: Bene. In questo periodo c'è da dire, caro Julian, che conosci una persona nostra amica, un grande campione, che è Gianluca Beggio, giusto?
3: Esatto.
1: Cosa ci dici di Gianluca?
3: Anche dal 2023, quando ho iniziato a fare la rock, mi ha fatto da coach e ho imparato tantissimo, è un grande e anche adesso ci parlo tantissimo e mi diverto un sacco.
1: Ecco, sai che abbiamo una sorpresa per te?
3: Una sorpresa?
1: Sì, abbiamo un suo videomessaggio. Ascoltiamolo.
4: Ragazzi, ciao a tutti. Questa volta non sarò qui,

0: velocemente, a parlare delle mie situazioni di me stesso, ma di un pilotino che io ho seguito. Ancora tuttora adesso sto seguendo, non direttamente, però lo sto seguendo tramite consigli e fiducia, diciamo che lui si fida ancora di me per qualsiasi consiglio, per qualsiasi, diciamo, giornata di pista. Ed è Julian Frasnelli. Tengo sempre a precisare che lui ha del talento e ha le possibilità sia tecniche e di volontà di arrivare a un determinato punto. Perciò Julian, mi raccomando, e soprattutto mi raccomando che quando arriverai a un determinato punto, a un determinato livello, mi aspetto che tu mi inviti a qualche situazione particolare in pista o in qualche paddock. E niente, ti auguro la più sincera fortuna possibile che tu possa avere nell'ambito delle competizioni e mi raccomando, rimani sempre te stesso e cerca di fare quello che ti piace. Io sarò sempre disponibile per qualsiasi aiuto e qualsiasi consiglio che ti possa dare. Ok? Ciao, ciao Julian, ti do un bacione, ti voglio bene e ragazzi, andate avanti così, ragazzi, io le vinco le capoto, andate avanti così perché siete il top. Ciao, ciao.
1: Beh, belle parole, Julian, no?
2: Da un personaggio come Beggio, 5 volte campione del mondo.
1: Si aspetta che lo inviti quando arriverà in Formula 1, si aspetta che lo inviti nel paddock, l'ha detto.
3: Arriverà col bastone, però comunque sia.
2: Anche a noi tre, ovviamente.
1: Cosa gli vuoi dire a Gianluca dopo che hai ascoltato le sue parole?
4: Lo ringrazio molto e cerco di fare il meglio e ci vediamo in pista.
1: Bene, bene. Allora, stavamo parlando del 2024 che è stata per te un'annata molto molto buona in quanto hai vinto il campionato italiano, giusto, Julian, nella GR3.
4: Esatto, ho vinto il campionato italiano, non è stato facile, però ero molto contento.
1: Ecco, quindi passaggio al team Baby Race e ti sei proiettato non più nei monomarca, quindi Easy Car, Toro Rock, che hai fatto rispettivamente nel 2022 e nel 2023, ma nel karting internazionale. È stato difficile il passaggio?
4: È stato difficile, però anche la Baby Race mi ha aiutato molto. E non è stato facile, però con Beggio, con tutta la famiglia, non è stato, cioè,
1: È
4: sono
1: stato più
4: riuscito
1: facile,
4: a
1: insomma, ti hanno dato tutti i
4: trovarmi
1: consigli
4: bene.
1: necessari. Scusa?
4: Con i consigli ne necessari, esatto, mi sono trovato molto bene.
1: Quindi campione italiano e hai vinto anche il WSK la Final Cup, giusto?
4: Esatto.
1: Bene, bene. Avete qualcosa da chiedergli, ragazzi?
2: No, io gli volevo chiedere, visto che hai detto questa cosa qui, poi interviene Sauro. L'Easy Kart stiamo vedendo che è un campionato molto formativo e che stanno emergendo e sono emersi molti piloti, tra cui Kimi Antonelli, lo stesso Bertuca. Quindi lui ha fatto questo periodo in Easy Kart e poi si è andato ad attendere WSK con un team come Baby Race, che comunque è un team di riferimento. Hai sentito questo sbalzo veramente? Comunque, confrontarsi con piloti di tutto il mondo, forse anche la pressione di stare comunque con un team come Baby Race, come l'hai affrontata le prime gare? Avevi un po' di pressioni oppure già eri proiettato? Avevi già comunque diciamo, il tuo pensiero era già formato?
4: Allora, l'Easy Kart mi sono divertito molto, era molto bello e ha imparato molto. Quando sono andato per la prima gara in Baby Race, ovviamente dicevo, sono forti qua i piloti, alla WSK, un po' di pressione ce l'avevo, però dopo un po' mi sono abituato e e l'ho presa con più tranquillità.

0: era venuta un po' a mancare. Quindi bene che ci siano ancora piloti che aiutano il meccanico, comunque si interessano dei vari lavori che vengono fatti sul proprio mezzo. Dovete sapere che verso fine 2024 Julian è stato uno dei pochissimi a finire sul Washington Post.
1: Ah.
0: Vero, Julian?
2: Però.
1: Sì, allora Franciacorta, una WSK, e a Sarno sono venuti ad intervistarmi e anche quella è stata una bella esperienza.
0: Ecco, hanno fatto un paragone tra te e un tuo compagno di squadra, se non andiamo errati, lui miliardario, tu, insomma, famiglia normale, e allora hanno messo in risalto le differenze, giusto?
1: Esatto, perché lui miliardario e ci hanno detto le differenze, hanno scritto le differenze.
0: Certo. Chi è che
2: E
0: andava più forte,
2: cosa è
0: tutto o
2: venuto
0: comunque lui?
2: fuori di questa
0: Esatto.
2: differenza?
1: All'inizio, perché era il suo secondo anno, andavamo uguali. Dopo, però, quando andavo di più, ha preso un po' paura e poi ha dovuto cambiare categoria.
0: Quindi l'hai bastonato, quindi tante volte i soldi non contano. No, ma Sauro forse non ha ascoltato la sua domanda, comunque si sono sovrapposte le voci. Chiedeva, Sauro, se non sbaglio, che differenze sono venute fuori, giusto?
2: Sì.
1: Lui fa tipo 1.000 giorni di testa l'anno e va là a provare una settimana, invece io arrivo il mercoledì, che 2 giorni sono abbastanza. Tipo lui andava, che mi ricordo, andava là 2 o 3 settimane prima, prendeva gli hotel di lusso, stava là tutti i giorni a provare, poi arrivavamo alla gara e mi arrivava dietro.
0: E prendeva le mazzate, e
2: Quello che
0: prendeva.
2: voglio solo dirti, Julian, è un po', mi riallaccio un po' alle parole che ha detto Gianluca. Sì, te stesso nella vita,
1: Esatto.
2: sicuramente, ma il talento non si compra. Cioè, tu puoi essere anche miliardario, ma il talento non lo puoi comprare se poi sei un asino. Cioè, questo voglio dire fondamentalmente. Perciò rimani te stesso, impara più che puoi, ruba con gli occhi, ascolta con le orecchie e se puoi imparare più di quello che tu immagini è un bagaglio di esperienza che ti può portare dietro con te. Perciò continua così che la strada è giusta, il coach è il numero uno, perciò vai benissimo.
1: Però mi allaccio al discorso velocemente, che ha detto una cosa che abbiamo parlato diversamente molte volte in puntata con lo stesso De Donno. Ha detto lui faceva molti giorni di teste. Mi fa specie, mi fa strano, perché comunque Julian comunque corre in WSK e già solo magari con la Toni tutte le gare che fa gli porta via moltissimo tempo, no ragazzi? Perché sappiamo che teste su teste. Come ti organizzi con la scuola? Perché io avevamo fatto questa domanda perché secondo me molti vanno a scuola privata che non hanno tempo neanche di andare alla scuola normale, insomma, diciamo. Come ti organizzi con la scuola?
3: Allora, visto che io manco spesso, faccio la scuola online, quindi da casa, da computer, perché se manchi così tanto andare a scuola in presenza è difficile. E quindi sto qua a casa e la faccio da computer, che è un
0: Beh,
1: po' più semplice, però comunque ci devo
0: adeguare.
1: imparare comunque tanto, cioè mi devo, come dico,
0: Cioè, ti devi applicare più dei tuoi compagni perché loro essendo sui banchi di
1: Esatto.
0: scuola.
1: È
0: Però De
1: normale.
0: Donno ci diceva che alcune volte vanno meglio chi studia online che quelli che vanno in classe.
1: Riccardo. Allora Riccardo, sai che noi siamo schietti, no? Anche con Sauro. Non me ne voglia, però io questo discorso qua, visto che comunque siamo molto visti, questa cosa io non... io ho fatto questa domanda apposta, non la condivido. Che poi Julian comunque ha detto che manca meno, no? Di molti piloti. Loro possono dire quello che vogliono perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, però andare a scuola secondo me è la cosa essenziale. Si sta perdendo di vista una situazione che secondo me andrà sempre peggio. Ok, scuole private, ok, da casa,

0: ma non è la stessa cosa stare in classe con altri ragazzi. Ok, il business, ma bisognerebbe fare qualcosa per questa cosa, soprattutto per i ragazzini, è molto importante. È un punto che secondo me non andrebbe un po' rivisto da parte mia.
1: Matteo Traini, ti votiamo come sindaco della pubblica
0: E
1: istruzione.
0: poi che io a scuola non è, però io ci andavo lo stesso. Loro, secondo me, sì, vabbè, come diceva lo stesso De Donno, parlano 5-6 lingue, girano, però questa cosa secondo me tocca molto e spero che si riveda qualcosa perché non è proprio una cosa bella, secondo me.
1: Bene, abbiamo visto delle immagini prima che nel 2025 diventi pilota ufficiale Tony Kart. Un bel peso sulla schiena, no? Essere pilota ufficiale di una delle case costruttrici più importanti al mondo.
2: Sì, quando mio papà ha detto che se vuoi far parte della Tony Kart, gli ha detto immediatamente sì, era troppo bello, non ci credevo, è troppo bello di far parte anche di una casa costruttrice grandissima e non posso ringraziare mio papà, cioè, insomma, ha fatto troppo.
1: Bene,
2: Di fare parte di un film così bello.
1: questa è una bellissima frase quella che hai detto. E come team manager, a proposito di super campioni, hai il grande Marco Ardigò.
2: Anche lui lo ringrazio molto, sta facendo e ha fatto tantissimo per me e lo ringrazio molto.
1: Bene, tra l'altro, sorpresa delle sorprese, perché non finiscono mai in casa Go Kart TV News o le vincole capoto, c'è un videomessaggio anche di Marco. Lo vuoi ascoltare?
2: Sì, grazie.
3: Buonasera ai ragazzi di Ole Vincole Capoto. So che avete come ospite questa sera Giulian Frasnelli. Volevo salutarlo. Ciao Giulian. E volevo farti un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, visto che stanno arrivando delle date importanti, delle gare importanti come il campionato europeo. E ti voglio dire di continuare a spingere, a cercare di migliorarsi, perché questo è importante per un ragazzo come te, giovane. E niente, vi faccio un saluto a tutti, buona serata.
1: Beh, grande Marco, Julian, no?
2: Lo ringrazio molto per questo messaggio e cercherò di fare il mio meglio per il mondiale, per l'Europeo, per tutte le prossime gare.
1: Bene, esatto, infatti come ha detto lui stanno arrivando delle date molto molto importanti, ma andiamo a ripercorrere un po' il
0: Sauro, però voleva
1: 2026.
0: dire qualcosa, mi sa, poco prima del video, no, Sauro? Te l'ho visto.
4: Guarda, sono curioso solo di sapere, no, Julian, non ti abbattere se tante volte Roberto Robazzi ti arriva dritto nella schiena, nel senso che forse la cosa più bella che ho di ricordi con Roberto è il fatto che lui mi diceva che non riusciva a gestire il mio carattere, perché io ero talmente forte, sono un carattere forte, perciò quando mi girava per me non c'era nessuno, neanche lui, perciò non ti abbattere, se lui te lo dice perché ti vuole insegnare. Io mi ricordo la prima esperienza che mi disse: vai a vedere la pista e basta. Io lo guardai e dissi: ma cosa devo vedere la pista? Che poi fondamentalmente la conosco, no? Poi lui mi insiste e mi dice: vai a vedere la pista. E da lì mi si è accesa una lampadina. Ho detto: questa domanda mi ronzava nella testa, dico: ma per quale motivo? E ho capito che la pista cambiava, perciò prima, quando la pista si gommava molto, dovevi adeguare la tua guida al cambiamento della pista. Perciò è un insegnante con un'esperienza che va ben oltre quello che, finché uno non ci lavora, va ben oltre proprio all'impossibile. Però a volte arriva dritto, dritto, perciò se c'è il carattere debole non ti abbattere, e lui ti carica, lui ti vuole.
1: 25 in casa Tony Kart, ed eccoti qua.
2: Super felice di aver fatto parte anche quest'anno del

0: del Team Tony Kart e siamo riusciti a vincere la prima gara in OKJ alla Conca, il primo round del Champions of the Future.
1: Eccoti qua.
0: Abbiamo fatto dei buoni risultati quest'anno.
1: Eccoti qua che tagli proprio adesso il traguardo vincitore.
0: Abbiamo fatto dei molti buoni risultati quest'anno e cerchiamo di migliorarci ancora per le prossime gare.
1: Bene, tra l'altro, caro Julian, c'è stato un tuo sorpasso alla Conca che è diventato virale. Lo vogliamo andare a vedere? Aspetta che la regia lo va a trovare. Come mai secondo te è diventato virale, innanzitutto?
0: È quello della chicane, vero?
1: E
0: Eravamo all'Europeo, il primo round dell'Europeo alla Conca, ero terzo all'ultimo giro, Miron e Priam e io avevamo fatto una battaglia fino all'ultimo sangue e ci ho provato alla chicane, ci siamo un po' toccati però, e Miron ci ha incrociati. E ci avevo provato, ma Priam in qualche modo mi ha risorpassato e ho finito quarto. Però ci ho provato e è andata così.
1: adesso tra un po' arriverà il sorpasso, poi vorrei chiedere a Sauro quanto può essere difficile a Muro Leccese passare alla S Senna.
2: Beh, la S Senna è uno dei punti della pista più difficili, è difficilissimo passare alla S Senna, forse se trovi uno che ha un po' di esperienza
1: Eccolo qua.
2: non ti lascia lo spazio. Lui è stato bravissimo che ci ha provato e deve continuare a provarci, perché poi la S Senna è una di quelle chicane dove tu salti sul cordolo, puoi tagliarla più o meno senza che ti vada a sbilanciare poi il kart. Però lui ha fatto un bel sorpasso.
1: Oh, ma che duelli che fate, ragazzi! Bravissimo.
2: Bellissimi, eh?
1: Adesso.
2: Devo dire la verità, dopo aver visto il campionato, diciamo la Coppa del Mondo o il campionato del Mondo KZ2 a Francia Corta, qui loro si stanno rispettando molto, molto tra di loro, perciò è molto bello, eh.
1: Qua alla fine è chiuso quarto, Julian. Questa è la
0: Esatto.
1: classifica del campionato, questa sarà quella giornata.
0: Anche quello è stato un buon risultato. Volevo il podio, però ero anche molto soddisfatto. E anche per il campionato erano buoni punti.
2: Ma ti volevo fare una domanda, Julian. La chicane, il sorpasso che tu hai fatto alla chicane, l'avevi già pensato qualche giro prima o ti è venuto spontaneamente?
0: Allora, lui là prima non ha chiuso. Però io avevo visto che ha iniziato a chiudere e da là ci ho pensato, la allargo e poi la chiudo e da là ci ho provato. Però un po' lo sapevo già che chiudeva e ci ho provato.
3: E questa è una risposta molto importante che hai dato.
2: Certo,
3: Molto, molto
2: perché
3: importante.
2: significa che sotto, che dentro il casco c'è un cervello che
3: Luna. Esatto,
2: lavora.
3: è cosa che
1: Beh,
3: magari non tutti fanno. Quindi bravo, Julian, bravo.
1: meno male. E
0: Grazie.
1: poi c'è da dire che quest'anno hai vinto una gara molto importante al Champion of the Future. Sempre a Muro Leccese, se non andiamo errati, giusto?
0: Esatto.
1: Io la
0: Abbiamo
1: muro.
0: fatto i test, sono andati molto bene. Non me l'aspettavo di vincere, però siamo riusciti a vincere perché all'inizio pioveva perché il primo giorno l'hanno annullato per troppa pioggia. Poi il venerdì c'era anche ha piovuto e poi dal sabato e la domenica era asciutta, andavamo molto molto molto forte e siamo riusciti a vincere.
1: Tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, con un bel gap sui tuoi
0: Sì,
1: inseguitori.
0: ogni mancia andavo molto bene e andavo quel weekend andavo molto anche all'Europeo sono andato bene. E sì, siamo quei due weekend siamo andati. Sì,

0: Molto
1: Ascolta,
0: bene.
1: Julian, possiamo dire che la pista di Muro Leccese ti è amica, no?
0: Sì, perché ho vinto anche là la mia prima gara in mini, il campionato italiano, e anche la prima gara in junior.
2: E allora?
1: Piace? Ti piace come pista?
0: Sì, è la mia pista preferita.
1: Ah, beh, si è visto. Poi, dopo quel sorpasso, secondo me, lo è ancora di più.
3: Guarda, posso Riccardo, vado fuori dal tema, voglio pizzicarlo in un contesto, visto che ho carta e penna, Julian, devo scrivere, no? E quanto metto in percentuale il pilota? Quanto metto in percentuale il telaio o il motore?
0: Allora, secondo me senza il pilota non vai da nessuna parte. Quindi,
3: Perfetto.
0: secondo me, 70% pilota, 50% il pilota, 25% il motore. No, anzi, 15% il motore e 35% il telaio.
3: Però
0: Perché
2: è
0: se non sei un
2: giusto, eh.
0: pilota buono e il resto va bene, non vinci. Tutto deve essere perfetto.
2: Quindi,
0: Essere
2: Giulia, quando
0: perfetto
2: non va
0: pilota.
2: bene qualcosa, non ce la prendiamo sempre allora, come con il telaio, col motore?
0: Quando non va qualcosa, si va a
2: Valuto.
0: guardare, si fa male di guida e si cerca di migliorare.
1: Beh, però da quello che dici tu, se va male qualcosa, il 50% delle volte è colpa tua.
0: Qualche volta è colpa del pilota, che qualche volta pensi di far tutto giusto ma metti le ruote nel posto sbagliato, invece qualche volta, cioè ci sarà qualche pista, il telaio scivola, tipo noi a Viva Valencia il go-kart facevamo un po' di fatica, però ci abbiamo provato
2: Io vi dico
0: ci
2: questa
0: siamo.
2: cosa al volo, visto che adesso da diversi anni si studia molto la telemetria. Te sei più, ok, la telemetria la guardi, ma appena esci dal kart aspetti di vedere i dati, oppure magari con il tuo meccanico o con lo stesso Marco Ardigò, se trovi un piccolo problema o qualcosa, già glielo dici. O aspetti
0: Allora,
2: di vedere i dati.
0: finisco il turno, vado in bilancia, e alzo il go-kart, parlo col meccanico, andiamo in tenda, Ardigò, parlo un attimo con Ardigò, gli ingegneri telemetristi scaricano i dati e poi piano piano, quando hanno scaricato tutto, vado a guardare la telemetria
2: Però
0: con
2: diciamo,
0: Marco.
2: se non ti, adesso ti faccio un esempio, sei in pista un turno e non ti inserisci il kart, aspetti però, non lo dici subito che ti dà la conferma la telemetria, oppure già dici, guarda ragazzi, io ho il davanti che non mi gira. Perfetto.
0: Entra in tenda, quando c'è Ardigò gli dico esattamente tipo il telaio scivola davanti,
2: Oh.
0: dietro, esatto.
2: Bravo.
1: Quanto è importante avere un Marco Ardigò che ti dà i consigli?
0: Importantissimo, importantissimo, perché è veramente, veramente bravo. Anche a mettere a posto il telaio è veramente, veramente bravo e i consigli che dà sono veramente incredibili.
1: Beh, da un 3 volte campione del mondo, un 5 volte campione europeo, insomma, metterei la firma anch'io avercelo sotto la tenda, insomma.
0: Sì,
1: Ecco.
0: sono veramente. Lo ringrazio molto che sta facendo un lavoro incredibile.
1: Ecco, io non voglio fare paragoni, ma però voglio capire le differenze, quello sì, tra la scuola di Gianluca Beggio e quella di Marco Ardigò.
0: Allora, Beggio ha iniziato un po' prima, i go-kart erano un po' più vecchi, insomma, Ardigò era un po' più nuova generazione, però con tutti e due ho imparato un sacco, proprio senza di loro e la mia famiglia non ce l'avrei fatta.
1: Bene.
0: Li ringrazio molto perché hanno fatto un lavoro.

0: e stanno ancora facendo un lavoro incredibile.
1: Che belle parole, queste sono veramente belle parole e sicuramente vi farà piacere sia a Marco che a Gianluca, che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Siamo quasi in chiusura della prima parte, dopo avremo come anticipato Manuel Scolgnamiglio, campione del mondo 2025. Hai un'amicizia particolare, sappiamo, eh?
0: Sì.
1: Con un super campione, non delle due ruote, ma della racchetta, che è Jannik Sinner. Vi allenate insieme?
0: Esatto. Qualche volta all'anno viene nella pista a girare con i noleggi, ma l'ultima volta che è venuto ha girato con me in go-kart, con i go-kart veloci veloci. È una bravissima persona, anche
1: E gli hai
0: colui.
1: fatto da istruttore.
0: Sì, esatto. Però era anche lui per la prima volta su quei go-kart, andava veramente bene. Però anche lui da persona, come parla, anche da lui ho imparato molto.
1: Beh,
0: E
1: sicuramente
0: anche lui veramente una brava persona.
1: a livello mentale ti puoi insegnare. Qui sei tu
0: Esatto.
1: dietro che insomma li guardi un attimino le traiettorie, quindi se la cava bene anche con le quattro ruote.
0: Esatto.
1: Beh, buona sapersi. Buona
2: Bene, sì, ma lui
1: sapersi.
2: va spesso a girare Jannik sia con Giovinazzi che anche con il ciclista. Adesso mi ricordo che poi ci segue, non mi ricordo il nome, vanno spesso a girare con il kart. Quindi questa cosa
1: Esatto.
2: proprio io non la sapevo, che avevi questa amicizia particolare.
1: Bellissimo.
2: Bello.
1: Yannick, se vuoi sponsorizzare le prossime stagioni di Julian. È qua pronto. Scherzi a parte, Julian, cosa ti aspetti dal proseguo della stagione?
0: Devo lavorare sodo, però secondo me riusciremo a fare un bel lavoro per il mondiale, per le prossime gare.
1: Bene, e noi te
0: E
1: l'auguriamo,
0: l'obiettivo è vincere il mondiale.
1: Ti vogliamo da qui a fine anno ancora ospite in studio, così ci racconti un po' come sono andate le cose.
0: Esatto, spero, vi ringrazio per tutto
1: Ma figurati. Grazie mille a te e ti terremo monitorato. Io vado a ringraziare tantissimo Julian Frasnelli.
0: Grazie. Ci vediamo a
1: In
0: fine
1: pista o comunque durante
0: pista
1: la stagione.
0: prima possibile.
3: Julian, saluta
0: Esatto.
3: papà, eh?
0: Saluto, grazie.
1: Assolutamente. Il grande
0: Grazie.
1: Martin.
2: E in bocca
1: Allora,
2: al lupo
1: ragazzi.
2: perché te lo meriti. Bravo ragazzo, veloce, ma non lo conoscevo bene, ma testa veramente dritta e se ne vedono pochi. Quindi tifiamo molto per tutti i nostri italiani, ma per te adesso che abbiamo visto, quindi in bocca al lupo e
0: Grazie.
2: focus. E ci rivediamo
1: Bene.
2: presto.
1: Ragazzi,
0: Grazie.
1: noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro grande campione. A tra poco, ciao Julian! A
3: Ciao Luigi.
0: tra poco, ciao, grazie.
1: rimanete con noi.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta. Un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
3: c'è un ingrediente 100% naturale.

0: che rende la farina viva di gusto e di profumo è germe madre. Con germe madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è germe madre, l'anima delle farine.
1: Il profumo di germe madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: Ancora tanto karting in secondi. Ancora tanto karting in questa seconda parte di puntata e abbiamo un grandissimo super ospite, è con noi il campione del mondo Manuel Scogliamiglio. Ciao Manuel.
3: Ciao, ciao a tutti. Grazie per l'invito.
2: Ma figurati, grazie a te. Allora, anche con te ripercorreremo un po' le fasi clou della tua carriera, ce ne sono tante, però come con tutti vogliamo partire anche con te dai tuoi inizi. Raccontaci un po' questa prima volta sul go-kart, questo amore scoppiato.
3: Sì, ho iniziato all'età di 4 anni e la passione me l'ha trasmessa mio papà. E diciamo, all'inizio ho iniziato con il 50 Top Gomer, penso che conoscete. E diciamo, ho iniziato in un parcheggio con mio papà che mi aiutava con la corda. E poi da lì ho iniziato a fare alcune gare di regionale, ma sempre a livello basso. E per poi più avanti iniziare a fare gare più importanti, intorno al 2017-2018.
2: Beh, qui comunque si vede già l'aggressività, ragazzi, cosa ne dite voi?
4: No, un ragazzo che va, che accelera.
3: Sì,
2: poi che pista eri?
3: Non me lo ricordo, però penso Aprilia, Latina, quelle piste lì in Lazio.
2: Perché tu, ricordiamo, sei di quelle zone lì, no?
3: No, io sono di Napoli, praticamente, di Torre del Greco, vicino a Napoli.
2: Ah, di Torre del Greco.
3: Sì, sì, okay. Sì. E andavo con mio padre a fare gare, diciamo, di regionale, queste gare qui.
5: Ti piace più Battipaglia o Sarno?
4: Eri fissato con Vettel, Manuel, che io mi ricordo
3: sto sì, caso. Il casco è copiato da Vettel, diciamo, un po' modificato, ma il disegno è quello lì.
2: Ecco, non so se l'avete sentito da casa, Sauro ha chiesto se preferisce Sarno o Battipaglia e Manuel ha risposto Sarno, giusto?
3: Sarno, perché? Sì, Sarno, ho vinto anche la mia prima gara internazionale mini e vado sempre molto bene lì a Sarno e poi mi piace tanto come pista.
5: Perché ti piace? Cioè, cos'ha che ti fa impazzire tanto? Io ti premetto, Manuel, che Sarno l'ho conosciuta, penso che sia la quarta generazione, questa se non sbaglio, se non vado indietro, io l'ho conosciuta da quando è nata, poi è cambiata, poi ricambiata ancora, poi adesso questa dovrebbe essere la sua quarta / quinta versione.
3: Sì, a me piaceva tanto la versione, non quella prima ancora, che è quella dove ho iniziato io, e quindi quella là con, diciamo, il pettine. Sì. Penso che la conoscessi, quella era la mia preferita. E però diciamo quella che mi piace di Sarno, che anche in mini, cioè dalla mini fino a passare all'OKN, per esempio tutte le categorie che ho fatto, è una pista che non riesce a scappare, quindi ci sarà sempre del combattimento fino all'ultimo giro, perché c'è tanta scia, senti tanto l'effetto della scia, quindi puoi combattere tanto.
2: Ecco, seppur la tua giovanissima età, Manuel, hai già un palmarès molto invidiabile. Ci vuoi dire alcuni dei tuoi successi pre-2025?
3: Ho iniziato nel 2019, appunto, che ero con Gamoto in mini. Ho sfiorato il titolo italiano all'ultima gara a Val di Brada, perché la settimana prima, nei test, ho fatto un incidente e mi sono rotto la clavicola. E diciamo che ho partecipato lo stesso alla gara, però perché all'epoca era ancora finale 1, finale 2, e in finale 1 era arrivato quarto, ma mi diedero penalità e lì ho perso il campionato praticamente. E in gara 2 partivo poi primo, perché si faceva l'inversione della griglia, era arrivato ottavo con la penalità e sono arrivato secondo, però facevo fatica a guidare, non riuscivo bene.
2: Beh, insomma, e veniamo ai giorni nostri.

0: arriviamo al 2025, soprattutto che è
1: Sì.
0: stato per te un anno veramente straordinario.
1: Sì, vabbè, poi anche nel 2020 ho vinto il campionato italiano con l'X30
0: Sì?
1: Junior e ho vinto vari campionati Yamaha Series quando c'erano tanti piloti nella Senior, anche nella Junior, c'erano dai 40 ai 70 piloti, mi ricordo anche alcune gare pre-europeo, arrivavamo a 100 piloti e ho vinto 2 volte il campionato Yamaha.
0: Esatto, sì, infatti questi qua sono alcuni dei, infatti come dicevamo prima è un palmarès veramente invidiabile, soprattutto vista la tua giovane età. Nel 2025 arriva un po' l'anno della super consacrazione a livello internazionale, dove hai praticamente vinto tutto. Quando hai capito che sarebbe stata una stagione speciale?
1: Diciamo che l'ho capito già l'anno prima, nel 2024, perché nel 2024 eravamo sempre molto molto veloci, ma siamo stati tanto sfortunati e abbiamo avuto vari problemi tecnici in molte gare e anche lì ho perso l'italiano per problemi tecnici. E l'anno successivo, cioè già a fine anno, fine 2024, siamo riusciti a vincere 2 gare di seguito all'Onato, quindi campione italiano e trofeo delle industrie. E poi siamo ripartiti nel 2025 sempre da Lonato, dove sono riuscito a vincere di nuovo subito la prima gara a Lonato, che era il Margutti, nel 2025.
2: E poi te, Manuel, stavi con Tellone, sei stato tanti anni, giusto? Quindi un team privato, sbaglio?
1: Sì, sono stato con Tellone per 4 anni e mezzo.
2: Mi ricordo.
1: Sì.
2: Quindi team
1: Ma
2: privato, non molti come, però diciamo che comunque avete fatto un grande lavoro, soprattutto il 2025.
1: Sì. Sì, abbiamo fatto un lavoro fantastico.
0: Qui stiamo vedendo proprio le immagini della WSK Series, Euro
1: Euro
0: Series, che
1: Series.
0: poi hai vinto. Qui siamo a Cremona, dove
2: Tutte le vinte, mi sembra,
0: vai a
2: Riccardo, eh.
0: vincere. Scusa,
1: Sì.
0: Matteo. No, quello che volevo dire è che in tante gare che io, insomma, ho seguito, che Manuel Scogliamiglio non solo vince, ma vince anche con tanto margine sui suoi inseguitori. Spesso succede.
1: Sì, diciamo che qui l'WSK Euro Series ho vinto tutte e due le prove, perché erano due prove l'anno scorso, sia a Viterbo la prima e la seconda a Cremona, appunto. E la prima prova eravamo col Tony, eravamo ancora Tony, poi siamo passati in KR e questa era la prima gara col KR, sempre con Tellone.
2: Che differenza ci hai trovato tra Tony e Capello?
1: È un bel po' diverso, soprattutto col freno, e poi con il Tony, diciamo, avevamo una scocca solamente, cioè quelle standard e basta, invece con KR hai tante scocche da provare.
2: Vabbè, al di là della standard, la sensazione di una scocca, vai sul tecnico. Cioè, la mia domanda è più tecnica, perciò da uno come te, essendo più maturo, mi aspetto una risposta più tecnica, nel senso che ti posso dire, ti posso dare degli
1: Oh,
2: input.
1: ho capito.
2: Un appoggio di più, un appoggio di meno, una più trazione, l'altra gira di più, cioè.
1: Sì, allora, comunque dipende anche da quale scocca usi KR. Quella che ho usato io la maggior parte rispetto al Tony, quello che sentivo è che era più anteriore e aveva molto più inserimento rispetto al Tony. Poi ci sono varie scocche, cioè, quindi magari c'è una scocca che ha più appoggio al posteriore, altra meno, cioè dipende. Però quella che ho usato io maggiormente.
2: E dato che sei entrato nel tecnico, giustamente mi piacerebbe farti una domanda un pochino più particolare. Manuel, quando deve fare una scelta, in questo caso telaiistica, lasciamo perdere il motore perché anche lì poi c'è una selezione, gli piace più un telaio che gli permette di fare 5 giri forte, poi cala, diciamo, di un paio di decimi, o gli piace un telaio che gli permette di andare più piano magari all'inizio, ma è costante per tutta la gara?
1: Mi piace che è costante per tutta la gara.
2: Sai che devi soffrire, nel senso, però lo devi
1: Sì.
2: gestire. Perfetto.
0: E infatti, ragazzi, dicevamo prima che entrava dietro le quinte, lui ultime gare, soprattutto quelle del campionato italiano, diciamo, no che soffre all'inizio. Però si vede proprio molto evidente la cosa, che cerca di far lavorare il telaio e poi prende e va, e si vede proprio la
1: Esatto.
0: differenza. E poi dopo vedremo dopo all'ultima prova che diremo alcune cose del campione italiano che ha vinto la finale. Esatto, Teo, prima di parlare del 2020.

0: ti sei quella prima vittoria del campionato italiano, anche perché ci sarà molto da parlare, anche perché erano in più di 100 piloti ai nastri di partenza, quindi un super successo anche per l'ACI Karting. Io vorrei arrivare un po' alla gara clou della carriera fino a questo momento, naturalmente, di Manuel Scogliamiglio, ossia la vittoria al mondiale, sempre a Cremona, quindi pista che non puoi dire che non ti piace, non puoi dirlo.
1: No,
0: Ed è arrivata questa super, super vittoria. Questi qui sono gli attimi prima del semaforo verde.
1: sì,
0: Cosa
1: allora
0: ricordi di questa super giornata?
1: Allora, è stata comunque un'emozione indescrivibile, molto bella. Però arrivavamo dalla settimana prima che avevamo vinto l'italiano, perché è stata settimana una dopo l'altra. Abbiamo vinto l'italiano, cioè il campionato la settimana prima, e quindi la settimana dopo abbiamo vinto appunto il mondiale. Quindi sono state 2 settimane, una più bella dell'altra. Però
0: Immagino.
1: ovviamente vincere il mondiale è un'altra sensazione, cioè davvero qualcosa di indescrivibile. C'era tanta ansia già prima della prefinale, ammetto. E sia in prefinale che in finale ho avuto tanta ansia. E in finale poi abbiamo fatto la scelta di invertire la griglia. Siamo partiti all'esterno perché sapevamo che il terzo, e quindi quello dietro di me, William, era molto veloce ed era l'unico forse che poteva un po' infastidirmi. E alla fine non è stato così perché ne avevo tanto di più in finale, però è stato un po' rischioso partire all'esterno.
0: Infatti, sai che te la volevo fare questa domanda, perché abbiamo visto che avevi la pole, ma hai deciso di partire esterno, però insomma, ti
1: Sì,
0: ha dato ragione
1: perché
0: questa scelta.
1: diciamo, vedendo le prefinali, ero prefinale A e l'avevo vinta. Nella prefinale B c'era un altro pilota, William Marshall, che era molto molto veloce e ha vinto la sua prefinale con anche distacco, mi sembra. Comunque andava molto forte e quindi sarebbe partito terzo. Così facendo, diciamo, impedivo di seguirmi e avrebbe perso più tempo a sorpassare gli altri.
0: Beh, c'è stata anche un po' di strategia in casa Tellone, no?
1: Sì, ovviamente è una scelta che abbiamo preso tutti insieme col team.
0: Cosa provi a rivedere questa scritta?
1: È bellissima, veramente
0: Immagino.
1: molto bella.
0: Beh, parlando di mondo, ragazzi.
1: Penso di averla rivista almeno 4 volte.
0: Vabbè, immagino. Vincere il mondiale cambia davvero la vita di un pilota?
1: Ma secondo me no, cioè nel senso io ho vinto la settimana dopo, pensavo già alla prossima, a vincere la prossima. Che poi diciamo dopo aver vinto il mondiale ho fatto qualche gara in OK e ho
0: 8 secondi
1: fatto
0: comunque al secondo, qua
1: le ultime.
0: leggevo.
1: Sì. Che poi la cosa bella è che non ho tirato perché
0: Immaginavo gli ultimi
1: dopo...
0: giri.
1: No, dal nono giro io non ho tirato perché perdevo acqua.
0: Ah, sì,
1: Perdevo
0: no.
1: acqua dal... Sì.
0: Ma tu te ne sei accorto? Come, cioè, come vedevi?
1: No, io non avevo capito che perdevo acqua, però mi dicevano di andare piano, da fuori.
0: E la temperatura tu sulle, non so se usate Micron,
1: Sì.
0: Alfano, l'avevi visto che
1: Saliva, ma
0: saliva oppure?
1: di qualche grado, perché perdevo poca poca acqua, la perdevo dal tappo.
0: Quindi, ok, sicuramente perché salita di poco era
1: Sì.
0: una perdita, però vedi che delle
1: Meno
0: volte bisogna avere
1: male.
0: anche un pizzico di
1: Meno
0: fortuna.
1: male, meno male.
0: Mannaggia.
1: Sì, infatti poi quando mi hanno detto che ero arrivato in bilancia, che aspettava il mio turno per pesarmi, speravo di non essere sotto
0: Ah, è
1: 20.
0: vero perché sì, perdi anche certo liquido. Infatti, Manuel, dalle immagini abbiamo visto che hai esultato proprio tanto quando ti sei pesato.
1: Esatto, c'avevo un'ansia che non riuscivo ad aspettare.
0: Ma scusa Sauro, poi che range avete voi? Perché so che molti vanno talmente al limite che non considerano queste cose qui, nel senso alla pesa. Quali vi lasciate
1: No,
0: come 1 chilo? Molti lavorano su 200-300 grammi, che secondo me è follia.
1: almeno 1 chilo, 1,5 chilo in più di
0: Ecco,
1: solito. Io sono uscito perdendo l'acqua, sono uscito a 600 grammi su, 500-600 grammi su, mi
0: ok.
1: ricordo, sì.
0: Madonna, Madonna.
1: Dai, Sauro.
0: Mi sarebbe gelato il sangue.
1: Ci credo.
0: Sì. Vai, Sauro.
2: Allora, come la domanda che ho fatto a Julian, ma non è la stessa, eh. Non è che sono vecchio, ma non sono esaurito, eh. cioè

0: questo lo dici tu. Questo lo dici.
1: In percentuale, quanto tempo guarda la telemetria, il telefono o appena finito o quando è la possibilità di andare a vedere i tuoi rivali in pista?
2: Allora,
0: per telefono intendiamo anche la gnocca sul telefono.
1: Sì, no, perché i ragazzi di oggi è mirata la cosa, perché da noi, quando correvo io...
0: Non tutti, Sauro, ci sono anche... Magari...
1: Quando correvo io il telefono non esisteva, perciò era la telemetria per quei pochi dati che erano e soprattutto la cosa visiva della pista. Perciò quando partiva io faccio dei nomi, Bezzo, Manetti, giusto dei nomi dei piloti che erano miei rivali, tante volte Fernando Alonso, Hamilton o quel che sia, tutta questa gente qui che poi mettevano le gomme nuove, io andavo in pista a guardare quando non era nel mio turno, perciò li curavo visivamente. Perciò mi piacerebbe sapere se questo è cambiato, cioè, fondamentalmente.
2: Allora, la telemetria la guardo molto molto poco.
0: Adesso ci devi rispondere, vai. C'è stato la rullata.
2: Ah, ok.
3: Ma infatti non sembra stato bloccato perché c'ho problemi segnali, sentivo che lui parlava e sotto è andato.
2: Anch'io.
0: Perché la domanda di Sauro è interessante, allora c'è un po' di
2: suspense. Sì. Suspense. No, allora, la telemetria la guardo poco, molto poco.
1: Percentuale?
2: 20%.
3: Questo perché adesso è le percentuali di Mughini questa puntata.
2: No, il telefono pure poco, cioè al massimo preferisco andare a parlare o comunque guardare gli altri turni o parlare con altri miei compagni o rivali, ma uso poco anche il telefono.
1: Perciò mettiamo un 20 anche il telefono?
2: Sì.
1: Perciò è rimasto un 60% di osservazione, diciamo, dei rivali.
2: Sì,
3: l'ha spiegato al mondiale, spero almeno che quasi tutti della categoria vedono le altre manche o le finali A e B, viceversa, perché spero almeno che almeno quello è rimasto, però ti ha fatto capire che ha visto che l'altro come era partito era preferito
2: forte.
3: Esatto, e questo comunque è un segnale che ti fa vincere anche delle gare delle volte.
2: Sì, anche perché il sabato nelle manche che ha piovuto, poi asciugava, c'era velocissima ad asciugare la pista, però pioveva. E c'era un pilota molto molto veloce sul bagnato, che non andava fortissimo sull'asciutto, ma andava fortissimo sul bagnato. E infatti io provavo a capire come faceva ad andare, certo. Così.
0: Ma questa è una bella cosa.
2: Alla fine ci siamo scontrati, ho provato a copiare, ma non ci sono riuscito.
0: Insomma, secondo me dopo questa puntata tutti i piloti non guarderanno più la telemetria perché
1: ma infatti Riccardo sono seriamente preoccupato perché fondamentalmente mi aspettavo per dire non so a tempo perso quando tutto è finito mi guardo la telemetria e capisco se il motore ha un'erogazione giusta se quello che tutto quello che mi serve per migliorare il giorno dopo.
3: Però c'è da puntualizzare una cosa, ragazzi, che abbiamo due piloti non a caso veloci che sanno il fatto loro, e spesso la telemetria serve che ti dà un piccolo aiuto, ma prima le basi te le devi creare te. Magari un 50-60% degli altri piloti che hanno più problemi, che non capiscono delle situazioni, perché, ahimè, non sono tutti bravi, si affidano alla telemetria, perché delle volte magari un pilota che non sa se attacca o scivola, perché delle volte è stato sentito pure un pilota che scende, il meccanico cosa ti fa? Mi fa o addirittura attacca e scivola, io guardo le cose lì, o attacca o scivola, quindi fa anche andare.
0: Ma quei piloti lì, Matteo, non vengono in trasmissione da noi
3: momentaneamente, ancora no, almeno che non arriva lì. Vanno a Riccardo, controlla ogni tanto che lo facciamo
1: venire. No, vabbè, però a parte le cavolate, la telemetria
3: non so cavolate, però guarda che è importante.
1: No, giusto, no, nel senso, non volevo dire col senno di poi, no, è bello perché loro sono genuini, è bello perché comunque si hanno una sensazione, danno anche delle buone informazioni quando scendono, perciò la telemetria passa anche un filo di secondo piano.
2: Quando
1: la telemetria la vai a utilizzare per trovare delle piccolezze che mancano, magari come erogazione motore e quant'altro, perché il telaio poi. Mi fa piacere invece vedere un 60% che lui va a vedere gli altri rivali dove passano, come girano.

0: non so se come me si porta, io non mi portavo mai il cronometro, rompevo le palle a tutti quelli che erano sulla rete, gli dicevo prendi quello che è quello che mi interessava a me, quello mi diceva ma io sto prendendo un altro, ma prendi quello che dico io che va più veloce magari, invece lui si porterà il cronometro e sì, eviterà sì. questa situazione.
1: E il vedere scaglio è rimasto. Ma
2: oggi, no. oggi ormai ci sono c'è il time table, il
0: time
1: Sì, ma se Sauro sarebbe lì, neanche lo guarda, rompe le scatole sempre alle persone a fianco. Anche c'era qui davanti, ti dice, me lo fai.
2: Allora, il 2025 lo facciamo terminare in questo momento. Perfetto. Allora, io parlerei del 2026, perché insomma, sei partito alla grande, a Lonato, con questa super, dobbiamo fare i complimenti alla federazione perché insomma ha portato più di 340 piloti alla prima prova, più di 100 solamente nella tua categoria, e a vincere però è il campione del mondo in carica, Manuel Scognamiglio.
1: Eccoci. Ricordiamo che avevamo avuto la discussione di cambio di casacca con Giorgio Bandano, il Panno Team, che non è uno che prende piloti così, quindi ci vede bene. E ecco qua.
3: Sì, è stato un bel weekend. È stato un bel weekend. Abbiamo fatto molte, molte manche perché eravamo 101 piloti, mi sembra. E avevamo il giovedì solo 4 turni da 8 minuti. Considerando che due motori, diciamo il primo e il secondo motore, li devi rodare, quindi fai solamente due turni il giovedì. E poi fai un turno il venerdì, poi fai qualifiche e mancio. Quindi abbiamo potuto provare veramente poco. E la settimana prima invece avevamo il USK, però con altre gomme, quindi diciamo che provi relativamente. E quindi siamo riusciti a trovare subito un buon setup sia per le qualifiche, perché sono riuscito a fare la pole non solo di gruppo ma anche totale, e anche per le manche, perché diciamo, sì, sono riuscito a vincere tutte le manche, tra cui anche la prefinale e la finale. E la finale è stata un po' più dura, perché ne avevo un po' meno rispetto alle manche, quindi non sono riuscito a scappare via, anzi a un certo punto, nella prima fase di gara, sono sfilato terzo, e poi mi sono rimesso primo dopo qualche giro, c'è stato un po' di bagarre, di combattimento, in cui mi sono dovuto difendere, fino a quando, diciamo, a 4 giri dalla fine circa, si sono un po' presi dietro, hanno fatto bagarre, non so cosa sia successo. Sono dati fastidio, ho preso un po' di margine, allora lì ho iniziato a tirare e non sono riuscito a prendermi.
1: E lì, su questa gara, Manuel, io l'ho rivista, viene fuori i piloti con la P maiuscola, perché chi è al di dentro magari dice ha vinto, però io ci siamo sentiti per telefono, cosa ti ho detto? Ti faccio i miei complimenti, perché queste gare sì. qui le vengono in poche persone. Perché sì, comunque sì. hai dominato tutto, i primi giri, tu comunque, almeno quello che ho visto io, soffrivi sia sulle manche prefinali, poi andavi. La finale io l'ho vista tutta, perché sarà una bellissima gara. Il pilota di Lenzo, che vediamo qui, era molto veloce, però
3: sì.
1: si vedeva che faceva troppi errori. Era molto, a un certo punto era molto veloce, e tu come se eri, no, piantato, andavi molto piano. Cioè, hai perso
3: sì,
1: molto.
3: No, c'è stato proprio un momento, diciamo, la prima fase che ero...
1: Esatto, metà gara, però lì sei stato concentrato, ti sei messo lì, hai attaccato quando era il momento di attaccare, e sono le gare che, secondo me, una gara del genere vale 10 gare, perché comunque come l'hai interpretata è da piloti veri, comunque. Sì, nella sì, difficoltà diciamo... se non ci convincere. E ricorda che quello che dico io l'avrà visto anche Giorgio, questa cosa qua.
2: Bella, scusate, è bellissima questa immagine dove Tellone, un membro della squadra Tellone ti ha abbracciato.
3: Sì, lui è, sì, è il papà di Tellone, lui è.
2: Ecco, ma ti posso fare una domanda, scusa mm-hmm. Manuel.
3: Sì.
2: Con Tellone praticamente hai vinto tutto, no? Hai vinto anche un mondiale.
3: Sì.
2: Come mai sei andato via?
3: Beh, perché comunque c'è una proposta molto bella, cioè poi ho sempre stimato Giorgio come pilota, mi piace tanto Giorgio come pilota, e ho deciso quindi di accettare, ma sono rimasto comunque in buon rapporto con tutto il team.
0: Che voto ti dai dopo la gara?
3: A cosa, a me?
0: Eh sì, visto che Matteo ti ha elogiato e hai vinto la gara con la P maiuscola.

0: Non ti daresti.
1: Questa gara, diciamo, mi do un 8.
0: Beh,
1: Sì, perché è
0: posso dire,
1: stato.
0: è giusto e modesto. La gara che ha fatto è da 10,
1: Ti
0: no, perché
1: posso
0: bisogna
1: dire,
0: vedere.
1: oggi
0: È bravo davvero.
1: se ne vedono poche, perciò un 8 pieno ci sta tutto. Se te lo sei dato, te lo meriti alla grande. Sì, è stato più
0: Bravo.
1: soddisfacente di vincere gare, sai, con distacco. Così, questa è stata una gara
0: La
1: che ho
0: sudata.
1: vinto. Sì, esatto, sudata.
0: C'era un altro ragazzo che non mi ricordo, che poi si è toccato con Carinini, che andava pure bene,
1: Giudice.
0: colpo giudice.
1: Sì.
0: Però non me ne vogliono, su alcune fasi di gara si vede chi ha, no, più esperienza, comunque più fame,
1: Sì.
0: cosa, più ragionamento. Alcuni piloti magari si lasciano andare, questa è la maturità che con le gare poi magari acquisisce. E una cosa, Giorgio, cosa ti ha detto?
1: No, Giorgio non ha fatto solo i complimenti per la gara e basta. Lui non c'era lì domenica, quindi il giorno dopo, la mattina seguente, ci siamo sentiti.
2: Beh, una bella cosa, anche una bella sfida per te, perché insomma, lasciare il certo per l'incerto, sei andato in un team
1: Ma
2: super, non è che andavi in
1: sì.
2: un team, però insomma, riconfermarsi con un altro telaio è un po' chi vince il mondiale con la McLaren, l'anno dopo lo vince con la Mercedes, insomma, non è così facile, no?
1: No, vabbè, ma comunque i telai vanno molto bene. Mi sono trovato bene da subito. Già a Viterbo, che era il WSK, che è la prima gara che ho fatto con il Pantano, e andavo molto bene sull'asciutto. Poi sul bagnato, a parte abbiamo avuto un po' di sfortune varie e un po' di rotture anche nelle prove libere, però sull'asciutto, infatti, avevo vinto già le prime, cioè, ho vinto le due manche sull'asciutto, quindi andavo molto bene.
0: Però penso anche per te, Manuel, sia una bella sfida, però una bella soddisfazione, perché comunque Tellone ti ha portato ai vertici, è evidente, però da un team che ovviamente non è casa costruttrice, andare comunque dalla Pantano Team, che è casa costruttrice, ti
1: Sì.
0: porti anche avanti lo sviluppo e tutto quanto, quindi sono due cose diverse e hai fatto una bella scelta, cioè, ragazzi, quindi passi, comunque sei il pilota ufficiale di una casa costruttrice.
1: Sì, no, infatti sono molto contento, cioè nel senso è stata una bella scelta. Cioè.
0: Lo sviluppo, chi se ne occupa? Perché sappiamo che delle volte magari se ne occupa solo un pilota, come funziona lì? Raccontaci, insomma.
1: No, vabbè, diciamo per l'OKN, quindi per il 125, per i grandi, per adesso io, però ci sono anche altri piloti. Ovviamente ogni pilota magari ha bisogno delle proprie cose, magari un pilota vuole un telaio con più anteriore, con più posteriore, quindi magari si adatta un telaio, cioè non per forza tutti quanti usiamo lo stesso telaio, cioè se io vado forte con un telaio, non per forza gli altri usano il mio telaio. Cioè, loro riescono ad
0: Certo.
1: adattare i telai per tutti.
2: Bene, ragazzi, noi siamo purtroppo in super
0: Beh,
2: chiusura. Io
0: scusa,
2: devo
0: Ricky,
2: fare.
0: velocissimamente, il programma di Manuel di quest'anno, che almeno così abbiamo fatto con entrambi.
1: E vabbè, sicuramente finiamo il WSK Euro Series, che manca l'ultima prova, mi sembra sia a Cremona, tutto il campionato italiano, e il mondiale OKN, e Trofeo delle Industrie, e forse WSK a fine anno, la Final Cup. E non so
2: Bene.
1: se faremo altro.
2: Io ti volevo solo chiedere velocissimamente, secondo te, cioè, insomma, la pressione, che hai da favorito, se ti carica o ti pesa, insomma, essere in pista col campione del mondo della categoria può essere un vantaggio o uno svantaggio, perché insomma hai tutti gli occhi puntati addosso.
1: Ma secondo me non è né un vantaggio né uno svantaggio. Cioè, io non ci penserò quando faremo il mondiale a questa cosa. Cioè. Voglio
2: Ok.
1: vincerlo. E poi un'altra cosa, farò anche gare in Cina io. Cioè, sono stato già ad aprile in Cina, a Macao, e ci andrò questa settimana.
2: Ah,
1: Spero.
2: quindi
1: Bene.
2: ti
1: Sì.
2: facciamo un grande in bocca al lupo.
0: Buon viaggio.
1: Crepi.
0: Quindi avete
1: Grazie.
0: mercato anche in Cina, Giorgio, diciamo, per correre là.
1: No, in Cina per adesso sto
0: Ok.
1: usando KR, però se continuo le prossime gare userò Panta.
2: Bene, ragazzi, che super, super,
0: Bella, bella.
2: super puntata. Io sono contento di aver avuto questi due super giovani talenti del panorama internazionale del karting, che portano in alto la nostra bandiera, e vado a ringraziare naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti.
0: Ricky.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi,
0: Ciao.
1: in bocca.

0: E
1: Vediamo la prossima.
0: naturalmente vado a ringraziare e fare i complimenti per sia tutto quello che ha fatto, ma per tutto quello che farà, il nostro Manuel Spagnoliglio.
2: Grazie.
0: Ragazzi, settimana prossima abbiamo un altro ospite, un altro super ospite che
1: E
0: lo
1: noi ci piace
0: diremo.
1: svariare, che non diremo, ma è particolare, un cartista, ex
0: Esatto.
1: cartista, poi ritornato, ma personaggio a 360, veramente a 360 gradi.
0: Sulle pagine di Olevinco Le Capoto, naturalmente a breve, nei prossimi giorni saprete il nome. Voi continuate a seguirci perché le puntate sì, vanno in onda su GoTV Channel, ma poi gli spezzoni vengono poi replicati sui nostri social. Grazie mille ancora a tutti. Naturalmente continuate a seguire le nostre frequenze di GoTV. Una buona serata a tutti. Ciao e viva il karting!
2: Ciao.
1: Ciao ragazzi!
3: Questo programma è offerto da
4: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza